0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno da Claudia Fanti. Dicevamo ieri che il superamento dell'immagine tradizionale di Dio può avere implicazioni molto forti anche per la nostra relazione con la natura. Perché è stato almeno in parte a causa dell'immagine del Dio teista, cioè di un Dio trascendente, separato ed esterno al mondo, con tutta la catena di dualismi che questa immagine si è portata dietro, che ci siamo sentiti qualcosa di separato e di superiore rispetto alla natura, alle altre specie, alla comunità di vita, al cosmo, come se venissimo da sopra e da fuori anziché da sotto e da dentro. È così che abbiamo dimenticato quanto tutto sia interrelato e interdipendente, quanto tutto sia imparentato con tutto, e abbiamo iniziato a remare contro quella che il teologo Matthew Fox ha giustamente definito la legge morale dell'universo, quella dell'interconnessione. Dopotutto anche le scienze, in maniera sempre più chiara, pongono l'accento su quanto tutto sia interrelato. È così nell'infinitamente piccolo, come ci insegna la meccanica quantistica. Ma è così anche in tutto il regno naturale, dove tutte le forme viventi sono discese da un antenato comune, una specie unicellulare ancestrale vissuta probabilmente 4 miliardi di anni fa. Che poi è il motivo per cui tutti gli esseri viventi, dai primi batteri comparsi sulla Terra, passando per i dinosauri, arrivando fino a noi, presentano la stessa formula di base della vita, gli stessi 20 amminoacidi e le stesse 4 basi azotate che compongono il DNA. È per questo che, al di là della grande varietà dei viventi, sono le somiglianze ad avere un peso di gran lunga superiore. Siamo infatti figli dello stesso pianeta, imparentati con tutte le specie, e tutti, compreso il nostro lontano antenato comune di cui si è persa ogni traccia, abbiamo origine nelle stelle. Gli atomi di idrogeno presenti in tutte le molecole organiche contenute nelle cellule animali e vegetali si sono formati circa 380.000 anni dopo il Big Bang, e il carbonio, l'ossigeno, l'azoto, il fosforo e lo zolfo, che insieme all'idrogeno costituiscono la quasi totalità delle molecole degli esseri viventi, si sono tutti formati nelle fornaci stellari. È nelle stelle che sono intessuti i nostri legami di parentela. Ma soprattutto, tutti noi, tutte le creature che condividono la lunghissima storia dell'evoluzione della vita su questo pianeta, perseguiamo per la nostra intera esistenza gli stessi obiettivi essenziali: vivere e generare vita e difenderci dal dolore, dai pericoli, dalla fame. Per tutto questo è necessario superare quell'idea strettamente trascendente della divinità che desacralizza e spoglia di dimensione divina la natura, riducendola a un contenitore inerte di risorse su cui l'essere umano può esercitare liberamente il suo dominio. Non smetteremo di distruggere la natura finché non ci sentiremo parte di essa, superando il nostro radicato antropocentrismo in direzione di una visione biocentrica e cosmocentrica. Il monaco buddista vietnamita, poeta e attivista per la pace Thich Nhat Hanh ha scritto che è necessaria una rivoluzione spirituale se dobbiamo affrontare le sfide ambientali che abbiamo davanti, e ha aggiunto che il vero cambiamento può avvenire solo quando ci innamoriamo del nostro pianeta. E il gesuita indiano Anthony de Mello affermava che se tu guardi un albero e vedi soltanto un albero, non hai visto un albero. Se guardi un albero e vedi un miracolo, allora finalmente hai visto un albero. Sembra evidente che in pieno antropocene non trattiamo il pianeta, la natura, gli altri e noi stessi come se fosse un miracolo. Noi in quel miracolo siamo immersi permanentemente, solo che non suscita più in noi alcuna meraviglia. Ed è per questo che assume tanta importanza il compito di costruire una spiritualità, oltre che un'etica, biocentrica, capace nuovamente di cogliere nella realtà stessa quella sacralità monopolizzata da una divinità separata ed esterna. Quindi di pensare il divino, come evidenzia il filosofo Emanuele Dattilo, come una pellicola trasparente avvolta attorno a ogni cosa. E questo ci porta direttamente al problema del male, su cui vorrei soffermarmi domani.

0: Se i film Vacanze Romane o Caro Diario ci mostrano una Roma deserta nelle sere d'estate in Vespa, perché non percorrere anche noi quelle strade, anche a piedi, e scoprire cosa offre Roma by Night? Dal Teatro dell'Opera all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ma anche rassegne cinematografiche all'aperto, incontri prettamente romani, la proposta accontenta anche chi preferisce girovagare solo di giorno. Allora andiamo a sentire la nostra Maria Cristina Minicelli, dove ci propone di andare. Buongiorno Maria Cristina Minicelli.
1: Buongiorno Cristiana e buongiorno a chi ci ascolta. Direi che il tuo assaggio di romanità serale attira proprio come introduzione. E io inizierei impersonificando la principessa Anne, Audrey Hepburn, e partendo proprio dal cinema, con proiezioni gratuite in varie zone della città per tutti i gusti. In luglio, tra il quartiere Garbatella e Ostiense, torna Aperossa. Sono 10 serate di cinema introdotte da 3 minuti di vita. L'archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico fa uscire i film, gli incontri culturali in genere nelle sale preposte e li porta appunto in strada, in piazza. Attesi figurano la lettura di Fabbrica di Ascanio Celestini e il dibattito per il 25 anni del G8 di Genova, con la proiezione di Diaz di Daniele Vicari. Riprendiamo la Vespa per il parco regionale dell'Appia Antica.
0: Magari.
1: Io vi aspetto tutti, naturalmente. Per la prima volta l'antica cantiera latina del 1081, sorta per la folatura dei panni di lana, la valca, poi per la carta da macero, come la Papiermühle di Basilea, ospita un laboratorio per bambini dove creare la carta. Per la prima volta, dicevo, fino alla fine di luglio, Arena Cinema, Torneranno i Prati, festival dedicato a Ermanno Olmi, offre non solo un'ampia retrospettiva di questo maestro, ma anche film ambientati sull'Appia, valorizzando quindi il territorio, proprio come Quadri degli acciai di Caspar Wolf, che dal Settecento ci mostrano un mondo incontaminato che non vediamo più. E non lasciamoci sfuggire l'assaggio di prelibatezze culinarie a chilometri zero delle aziende agricole con il marchio Natura in Campo coltivate nel parco.
0: Ah, e per esempio che cosa si può assaggiare? Ce l'hai un esempio da farci?
1: Un esempio naturalmente è la rughetta tipica della campagna romana, oppure i pomodori, una sorta particolare della campagna romana, tutte prelibatezze che sono nate qua e che oggi vengono diffuse e riproposte un po' in tutta Europa, ora non so all'estero, però ripiantate. Io so che in Svizzera, per esempio, la rughetta viene piantata in loco, quindi, ed è quella della campagna romana.
0: Fantastico. Allora, dall'Appia il trasferimento in Vespa è facile. Facciamo questo viaggio metaforico che ci fa sentire il fresco del viaggio in Vespa, così d'estate, sì, liberi e spediti, e ci porta in un altro luogo iconico di Roma, il Teatro di Ostia Antica.
1: Ecco, questo è tra i più antichi teatri in muratura e, visto il successo di 11.000 presenze e un tasso di occupazione del 100% fino al 18 luglio, purtroppo la rassegna è quasi finita, propone Teatro Ostia Antica Festival, l'ultima occasione è quindi al Cesti per la regia di Filippo Dini. Dal 438 a.C., Euripide, attento osservatore dell'animo femminile, affascina ancora. Alcesti si sacrifica, muore al posto di Admeto, il marito, poi dall'Ade viene riportata in vita per proseguire i propri giorni con lui. Abbiamo però anche una proposta meno impegnativa, ma suggestiva. Chiamati da Caracalla per l'evento notturno imperiale fino al 15 ottobre, possiamo lasciarci affascinare dalle atmosfere serali. Caracalla infatti apre per noi sotterranei, terme, Mitreo, come dire, è proprio una grande bellezza. Le rovine si riflettono nello specchio d'acqua, già palcoscenico della rassegna di Caracalla Danza, appena conclusa. Anche l'aria cambia di sera, la canicola va a dormire, lascia che un lieve tramontino ci rinfreschi e ci consenta di ammirare quelle strutture laterizi che si ergono imperturbabili al vento. Ci attendono però altre scoperte. Riprendiamo la Vespa e partecipiamo Artisti a Villa Borghese, un ciclo di incontri su arte e natura nel Museo Carlo Bilotti ai piedi del laghetto. Accompagnati da un aperitivo, incontriamo artisti attivi a Roma. Cito un incontro per tutti, Gabriele Stabile con la mostra fotografica Il volo dell'oca selvatica. A pochi metri fino all'8 agosto, di venerdì e sabato, Scipione Borghese ci aspetta con Racconti di luce. Narra tutto quello che è bene conoscere della sua stupenda galleria, avrete capito, la Galleria Borghese. La conosciamo come oggi, ma quando è nata? Cosa e quante opere sono entrate a far parte della collezione? Le immagini, la colonna sonora originale, la narrazione evocativa, mostra quei capolavori unici nei salotti immersi nell'atmosfera da lui voluta.
0: E fra tutti i posti importanti che ci hai citato, non ho sentito nominare il Circo Massimo e il Colosseo.
1: Allora, questa è una bella domanda. Ora passiamo alle istituzioni vere e proprie romane, quelle diciamo importanti, che non sempre lasciano la propria sede e offrono un programma all'aperto. Quindi ci lasciamo coinvolgere dalle bellezze romane con acustiche uniche in ambienti unici ed è possibile appunto al Circo Massimo, la più grande struttura antica per spettacoli al mondo. Il Teatro dell'Opera. Ha lasciato il Teatro Costanzi e ieri sera, per esempio, è avvenuto un must della capitale, l'atteso evento di Roberto Bolle and Friends. Poi abbiamo ancora la Ida fino al 28 luglio, un'altra figura femminile, questa volta, anche se frutto dell'immaginazione, per noi è ancora affascinante. Da non perdere l'innovativo Romeo e Giulietta di Giuliano Peparini. E i mitici Carmina Burano, con cui si conclude la stagione il 31 luglio. Non ci resta che seguire anche le orme del senatore Cracco, cito dal film Il Gladiatore. Il cuore pulsante di Roma non è il marmo del Senato, ma la sabbia del Colosseo. Spettacolo unico è ammirare la luna sul suo sfondo che lambisce il magnifico attico dell'anfiteatro. Il biglietto full immersion consente la visita dall'arena all'attico. Non solo, di sera le entrate sono contingentate, non si è quindi immersi in una nuvola di turisti.
0: Ah beh,
1: A due passi, questo è
0: questa è una
1: fondamentale.
0: bellissima indicazione.
1: A due passi tra Campidoglio e Palatino, come non vedere luoghi che già nel VII secolo avanti Cristo. Dove si svolgeva l'attività quotidiana romana, quella politica, commerciale, religiosa, giudiziaria. Quindi una notte al foro val bene una visita. Ancora, dopo ben 47 anni, l'Accademia di Santa Cecilia torna alla Basilica di Massenzio, sempre lì attaccata, con un cartellone imperdibile dal 20 al 25 luglio, il Don Giovanni di Mozart.
0: Insomma, una Roma by night che sembra molto attraente, devo dire, e costellata anche di terrazze storiche. E quale frequentava la nostra principessa Anne del celebre film?
1: Sono luoghi stupendi, ne citiamo due, il ristorante della terrazza Caffarelli con panorama su Roma barocca, voluto da Gianni Borgna, e lui l'ha lasciata ai romani e ai turisti, non dandola in gestione a una catena multinazionale per permettere a tutti di essere fruita a costi praticamente accessibili. E poi abbiamo la terrazza di Audrey Hepburn sull'Hotel Hustler a Trinidad dei Monti. Lo svizzero Roberto Wirth, proprietario, ricordava che quando lei arrivava lo abbracciava con molto affetto e lasciata la Vespa sempre soggiornata nella sua suite preferita, la San Pietro, dove ha ricevuto il telegramma con la candidatura all'Oscar. Considerava l'albergo casa sua che, come dice nel film, a Roma conserverò la mia visita nella memoria finché vivrò.
0: Allora, Maria Cristina Micheli, non ci resta che prendere una Vespa E sulle tracce di vacanze romane, andarcene in giro la sera per Roma quando è fresco, e ci vediamo a Roma in giro con la Vespa. Grazie Maria Cristina Minicelli.
1: Con molto piacere.
0: Buona giornata e a presto. Grazie.
1: Buona giornata a te, cara Cristiana, e a chi ci ascolta.

0: L'esilio, un tema sempre presente nella letteratura. Da Dante a Ungaretti, da Agota Christoph a Herta Müller, fino alla scrittura dei nostri giorni. Ma l'esperienza del dislocamento geografico diventa anche una ridefinizione del proprio rapporto con la lingua. La scrittura dell'esilio si fa quindi testimonianza, spazio di riflessione sulle identità e sulla memoria. Moby Dick ne parla con le professoresse universitarie e autrici Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis. Scritture disambientate. Esilio. Lingua, identità. A cura di Francesca Rodesino. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10.35.
1: Rete 2.

ilconcerto.ch. Buongiorno e ben ritrovati in questa nuova puntata di Concerto.ch da Lucia Bentoglio. Oggi vogliamo dedicare questa puntata, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini, a un'orchestra svizzera, e oggi è il turno dell'Orchestre de Chambre de Lausanne. Nell'estate del 1903 Claude Debussy sta lavorando alla complessa partitura de la Mer, ma accanto a questo progetto monumentale nascono alcuni brani più brevi, tra cui le due danse per arpa e orchestra d'archi. Debussy le scrive nella primavera del 1904 su richiesta della casa Pleyel, che desidera promuovere un nuovo modello di arpa cromatica, priva di pedali e dotata di una corda per ciascun semitono. Lo strumento, inizialmente accolto con entusiasmo, tanto da meritare una cattedra al Conservatorio di Bruxelles, non riuscirà però a imporsi e verrà progressivamente abbandonato. Le danse, pensate proprio per quel concorso, rimarranno l'unica grande testimonianza dedicata a quell'innovazione organologica e oggi vengono eseguite sull'arpa tradizionale senza alcuna difficoltà. Il progetto colloca Debussy in un contesto quasi anacronistico, quello della sperimentazione sugli strumenti, lontano dal mondo simbolista e dalle ricerche timbriche che animano i suoi lavori più celebri. In queste due pagine emerge un Debussy diverso, più puro e arcaico. In una lettera a Manuel de Falla, il compositore descrive la gravità della danse sacrée e la grazia della danse profane, rese attraverso una raffinata combinazione di arpa e archi, arricchita dall'uso di modi antichi. La danse sacrée ha un tono raccolto, quasi rituale, costruita su un tema del compositore portoghese Francisco de la Cerda. Evoca atmosfere sospese e luminose. La danse profane, invece, che segue senza interruzione, apre a un clima più libero e danzante, con un virtuosismo brillante che richiama le gymnopédies di Satie. Presentate per la prima volta nel novembre del 1904 ai concerti Colonne di Parigi, le danse vennero accolte con freddezza dalla critica dell'epoca, ancora ostile a Debussy, ma sono oggi considerate piccoli capolavori di eleganza timbrica e leggerezza espressiva. Noi vogliamo ascoltare la danse profane, da queste danse sacrée e danse profane per arpa e orchestra d'archi, con l'Orchestre de Chambre de Lausanne, diretta da Annu Lintu e Isabella Moretti all'arpa.

Abbiamo ascoltato la danse profane dalle danse sacrée e danse profane per arpa e orchestra d'archi di Claude Debussy. L'orchestre de chambre de Lausanne, sotto la direzione di Anu Lintu, accompagnava all'arpa Isabelle Moretti. E noi proseguiamo con un altro brano di Claude Debussy. Composta tra il 1888 e il 1889, La Petite Suite nasce come brano per pianoforte a quattro mani in un periodo particolarmente fertile della vita del giovane Debussy. La poesia di Paul Verlaine, di cui Debussy amava profondamente la musicalità e la leggerezza, ispira i primi due movimenti, En Bateau e Cortège, entrambi tratti dalla raccolta Fête Galante. Gli ultimi due, Menuet e Ballet, vengono scritti all'inizio del 1889. La prima esecuzione avviene nel salotto dell'editore Durand, con lo stesso Debussy al pianoforte. Il compositore è così soddisfatto della suite da volerla presentare anche agli allievi di Ernest Guiraud al conservatorio insieme a Paul Dukas. Fra il pubblico c'è Henri Busser, che nel 1907 realizzerà la celebre versione orchestrale oggi più frequentemente eseguita. I quattro movimenti della Petite Suite conservano l'impronta della Debussy giovane, ancora attratto dalla tradizione francese e dalle suggestioni orientaleggianti. Noi allora vogliamo ascoltare questa Petite Suite per pianoforte a quattro mani nell'elaborazione di Henri Busser per orchestra con l'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Anu Lintu.

La petite suite di Claude Debussy, qui elaborata per orchestra da Henri Busser con l'orchestra da camera di Losanna e la direzione di Annu Lintu. Considerata uno dei capolavori cameristici di Francis Poulenc, la sonata per flauto e pianoforte nasce tra la fine del 1956 e i primi mesi del 1957 su commissione della Fondazione Elisabeth Sprague Coolidge. Poulenc la compone in un periodo intenso, mentre sta ultimando le revisioni della sua opera I dialoghi delle Carmelitane. Nonostante alcuni primi schizzi risalissero al 1952, la sonata si lega idealmente all'universo armonico dei dialoghi. Lo stesso Poulenc racconta che certe atmosfere della sonata ricordano il personaggio di Sir Constance. Nel silenzio di Cannes, il compositore porta a termine l'opera, che viene presentata in pubblico già un mese dopo la sua conclusione. La prima esecuzione si tiene a Strasburgo il 18 giugno 1957 con Jean-Pierre Rampal al flauto e Poulenc stesso al pianoforte. Non a caso la scrittura della parte solistica è modellata proprio sulle doti di Rampal, uno dei più grandi flautisti del Novecento. La sonata si sviluppa in tre movimenti dalla forte personalità, un allegretto malinconico, cantabile, una cantilena dal carattere intimo e sospeso e un presto giocoso finale, brillante, leggero. Il brano è una sintesi perfetta della poetica dell'autore, malinconia e ironia, eleganza neoclassica e spontaneità melodica. Noi allora vogliamo ascoltare questa sonata per flauto e pianoforte nella versione per flauto e orchestra con l'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Christian Kluxen, solista al flauto Emmanuel Pahut.

La sonata per flauto e pianoforte, versione per flauto e orchestra di Francis Poulenc, con l'orchestra da camera di Losanna, Christian Klux nella direzione, Emmanuel Pahut al flauto. Tra le composizioni più amate di Gabriel Fauré, Masque e Bergamasque è un omaggio al mondo settecentesco delle feste galanti. Nasce nel 1919 come musica di scena per un divertissement commissionato dal principe Alberto I di Monaco. Il libretto, scritto da René Fauchois, ispirato a Paul Verlaine, racconta un gruppo di attori della commedia dell'arte impegnati a osservare con ironia gli amori della nobiltà. Gran parte della musica proviene da lavori giovanili o precedenti. L'ouverture, il menuet e la gavotte derivano da una sinfonia incompiuta del 1869. Il madrigale, Le plus doux chemin e Clair de lune sono rielaborazioni di brani vocali. La celebre pavana del 1887 era già molto nota. L'unico movimento composto ex novo è la Pastorale. Il titolo della raccolta deriva dai celebri versi di Verlaine: «Votre âme est un paysage choisi, que vont charmant masque et bergamasque». La suite orchestrale, oggi frequentemente eseguita, raccoglie quattro movimenti: una brillante ouverture, un menuetto, una vivace gavotte, una pastorale dal tono più contemplativo. Noi allora vogliamo ascoltare questa suite per orchestra opera 112 di Gabriel Fauré. Da masque e bergamasque ascoltiamo l'ouverture, la gavotte e pastorale. L'Orchestre de Chambre de Lausanne sotto la direzione di Capuçon.

L'ouverture, la gavotte et la passerelle de Masque Bergamasque, suite pour orchestre opéra 112 di Gabriel Fauré con l'orchestre da camera di Losanna e Renaud Capuçon alla direzione. Composta tra il 1923 e il 1927, la seconda sonata per violino e pianoforte di Ravel nasce in un periodo complesso della sua vita, segnato da pause forzate e crisi depressive. Negli stessi anni però Ravel scopre il jazz americano grazie alla band di V.C. Handy, che porta a Parigi il blues di St. Louis, una influenza decisiva per questa sonata che unisce la tradizione europea e il linguaggio afroamericano. Ravel compone l'opera nella quiete della sua casa, la Belvedere. Per la parte violinistica aveva in mente Hélène Jourdan-Morage, grande interprete e sua collaboratrice, che però deve interrompere la carriera per l'artrite. La prima esecuzione sarà così affidata a Georges Eneusque, amico stretto di Ravel, che la presenta il 30 maggio 1927 alla Salle Erard con il compositore al pianoforte. La sonata si apre con un allegretto dal carattere bucolico, costruito su idee tematiche molto diverse. Ravel stesso raccontò che il tema principale gli venne pensando al richiamo di una gallina, un riferimento ironico già utilizzato nella musica settecentesca. Il secondo movimento, blues, è un omaggio esplicito alla musica americana, un gesto rivoluzionario per una sonata classica, tanto che Eneusque stesso inizialmente lo giudicò inammissibile. Il finale Perpetuum mobile è un turbine di virtuosismo. Il violino corre senza sosta, mentre il pianoforte intreccia terzine, glissandi e acciaccature, anticipando forse lo stile del futuro concerto in sol. Noi allora vogliamo ascoltare da questa sonata per violino e pianoforte numero 2 in sol maggiore di Maurice Ravel, Blues e Perpetuum mobile. L'orchestra de chambre de Lausanne, sotto la direzione di Renaud Capuçon, anche al violino, ne ascoltiamo qui una versione per violino e orchestra.

0: Abbiamo ascoltato dalla sonata per violino e pianoforte numero 2 in sol maggiore di Maurice Ravel, nella versione per violino e orchestra, blues e perpetuum mobile. L'orchestra de chambre de Lausanne sotto la direzione di Renaud Capuçon, anche al violino. E qui si conclude anche la puntata di oggi di Concerto.ch, che grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini ha voluto ripercorrere alcune pagine con l'orchestra da camera di Losanna come protagonista. Da parte mia è tutto, un caro saluto da Lucia Bentoglio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: insieme a me, Cristina Artoni e Malena Villa, che saluto e ringrazio per essere qui in diretta, hanno preparato il dibattito di questa mattina. In questa mezz'ora torniamo in Sudan. Lunedì abbiamo parlato della drammatica situazione umanitaria, oggi invece affrontiamo la questione del commercio dell'oro, tema centrale in questo conflitto, e delle ombre su un possibile coinvolgimento della Svizzera nell'acquisto del metallo prezioso dagli Emirati Arabi. Secondo un articolo pubblicato l'altro giorno su L'Eton, il rischio che l'oro sudanese o proveniente da altri paesi in guerra finisca in Svizzera è molto elevato. A dirlo Mark Hummel, responsabile del dossier dedicato alle materie prime dell'ONG Swiss Aid, l'oro viene generalmente trasportato negli Emirati Arabi Uniti in cambio del sostegno militare alle FSR, le forze di supporto rapido sudanesi, che hanno il controllo dal 2023 delle miniere del materiale prezioso.
1: Ecco, proprio in questi giorni Dubai, partner sempre più importante per la Svizzera, ha pubblicato nuovi dati che segnalavano un deciso incremento del paese del commercio dell'oro. Altro aspetto rilevante è che nelle ultime settimane la quotazione dell'oro ha sorpassato i $4,000 l'oncia, un livello di fatto mai visto. Ecco, e noi ci chiediamo quali sono i motivi di questo rialzo e quali le implicazioni a livello globale. Confrontiamo su questi temi con due ospiti.
0: Benvenuta ad Alphaville, Martina Carlino, buongiorno.
2: Grazie, buongiorno per l'invito.
0: Sociologa economica, lavora come analista di ricerca Swiss Aid, dove si occupa di materie prime ed approvvigionamento. Responsabile, ben ritrovato. Edoardo Beretta, buongiorno.
3: Buongiorno a voi, agli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Buongiorno, professore di macroeconomia internazionale all'Università della Svizzera Italiana di Lugano.
1: Professore, iniziamo con lei, proprio da questo rialzo della quotazione dell'oro. Cominciamo a spiegare da cosa è causato.
3: Ma senz'altro dall'incertezza geopolitica a cui stiamo assistendo, quindi conflitti armati in zone anche molto vicine a luoghi in cui da anni non si avevano più scontri, pensiamo all'Europa, abbiamo una guerra alle porte dell'Europa, quindi instabilità rinnovata e perdurante nel Medio Oriente, abbiamo un'incertezza generata dalla comunicazione politica, pensiamo all'amministrazione americana che ne ha fatto e ne fa un uso strategico anche ai fini negoziali, pensiamo ai recenti tagli dei tassi di interesse delle banche centrali che in qualche modo tagliano quella che è la remunerazione del risparmio e degli investimenti legati in qualche modo ai tassi di interesse, quindi tutto un insieme di elementi, di fattori che in qualche modo spingono, pur nell'era della digitalizzazione, dell'intelligenza artificiale, verso la fisicità del metallo prezioso, dell'oro, che evidentemente a livello di simbologia è appunto il cardine del possesso, della ricchezza, in qualche modo della stabilità. Infatti oggi l'oro quota $4,008 l'oncia, se pensiamo che era intorno ai appunto $35 soltanto nei primi anni 70, ci dà l'idea di quanto sia stato l'aumento su base nominale in questi anni.
1: C'è un bel salto, insomma. Ma per farci un'idea, quanto vale in Svizzera il commercio dell'oro?
3: Il commercio dell'oro è molto importante, sappiamo che sono circa 2.400 le tonnellate di oro che vengono lavorate ogni anno in Svizzera, abbiamo diciamo tutta un settore che dipende in qualche modo dallo sviluppo dal commercio dell'oro, pensiamo 2.000 posti di lavoro circa diretti in Svizzera, altri 10.000 indiretti, pensiamo soltanto che il settore dell'orologeria occupa circa 55.000 persone in Svizzera, abbiamo 5 delle principali raffinerie di oro, 5 delle principali su 10 raffinerie di oro a livello mondiale in Svizzera, 3 di cui in Ticino, 2 nella Svizzera occidentale, quindi un settore estremamente ad alto valore aggiunto che ha delle fortissime sinergie con dei settori economici, come già dicevo, come l'orologeria, ma anche la gioielleria ed il mondo bancario. Quindi è certamente un momento d'oro per il metallo prezioso, ma che chiaramente comporta anche appunto la necessità di una particolare vigilanza in un momento così importante per la storia appunto del metallo giallo.
0: Oh, tra l'altro va detto, lei prima accennava alle politiche, o meglio all'incertezza diplomatica nelle politiche commerciali statunitensi, va sottolineato che il fattore oro è un fattore di squilibrio della bilancia commerciale con gli Stati Uniti. Questo almeno è stato uno dei motivi, probabilmente almeno nelle letture di qualcuno, dell'irrigidimento delle relazioni commerciali tra Svizzera e Stati Uniti. Martina Carlino, Swissaid da anni è impegnata nel denunciare le implicazioni del commercio dell'oro nel conflitto sudanese. Torniamo con lei sul ruolo allora che ricopre Dubai in questa guerra. Possiamo parlare, come peraltro denunciate nelle vostre campagne, di oro insanguinato?
2: Sì, certo, noi siamo da molti anni impegnati anche in collaborazione con altre ONG nella denuncia dell'oro che proviene da zone di conflitto come il Sudan e che arriva poi negli Emirati Arabi Uniti. In un report che abbiamo pubblicato già nel 2020 avevamo denunciato l'approvvigionamento di oro da parte degli Emirati proveniente dalla banca centrale sudanese, che a sua volta aveva acquistato quell'oro dai gruppi armati presenti in Darfur. In una recente ricerca pubblicata quest'anno, che si concentra nello specifico sulla produzione e il commercio dell'oro in Sudan, abbiamo messo in luce come Dubai continui a giocare un ruolo centrale nel conflitto attuale iniziato nel 2023 attraverso l'acquisto di oro che proviene da entrambe le parti in guerra coinvolte, quindi da un lato le forze di supporto rapido e dall'altro le forze armate sudanesi. Gli Emirati Arabi sono stati il maggiore importatore del metallo prezioso proveniente dal Sudan sin dall'inizio della corsa dell'oro che appunto ha avuto inizio nel paese nei primi anni 10. E secondo le nostre stime almeno 400 tonnellate d'oro sono state contrabbandate dal Sudan tra il 2012 e il 2024. Circa la metà è arrivato direttamente a Dubai e in parte minore dalla Russia. La parte restante però è stata spedita, ha transitato tramite paesi confinanti il Sudan per finire ancora una volta negli Emirati Arabi Uniti.
1: Edoardo Beretta, per dare altri dati, le fonderie svizzere lavorano ogni anno il 34% dell'oro grezzo estratto nel mondo. Ecco, da dove viene quest'oro? È possibile determinare la provenienza, ad esempio, dal Sudan?
3: Ma in qualche modo possiamo forse farlo indirettamente, andando a vedere che per esempio gli Emirati Arabi Uniti sono il secondo paese fra quelli da cui la Svizzera importa maggiormente. Nel 2023, dati dell'UN Comtrade, eravamo intorno a circa 10 miliardi. Adesso sappiamo che le importazioni, perlomeno per questi primi mesi o comunque per questa prima parte dell'anno, sono addirittura più che raddoppiate. Quindi in qualche modo possiamo risalire dalle triangolazioni, cioè andare a vedere che la Svizzera è un grande importatore di oro dagli Emirati Arabi Uniti, ma non soltanto, fra cui anche dagli Stati Uniti, dall'Uzbekistan, ma anche dalla stessa Russia. Nel 2023 erano pur sempre quasi 4 miliardi di dollari, e andare poi a vedere quelli che sono i principali partner commerciali legati all'oro negli Emirati Arabi Uniti. E sappiamo che gli Emirati Arabi Uniti hanno delle grandi importazioni da parte in provenienza dal Sudan, Nel 2023, per esempio, il Sudan ha esportato qualcosa come più di 5,2 miliardi di dollari verso gli Emirati Arabi Uniti. Quindi tramite queste triangolazioni in qualche modo possiamo garantire o assicurare una migliore tracciabilità di quelli che sono i flussi di oro in entrata ed uscita, anche se il tema della tracciabilità è uno di quelli maggiormente evidenziati anche dall'Associazione Svizzera dei Metalli Preziosi.
0: Ecco, Martina Carlino, è possibile sapere con sicurezza, ora attraverso triangolazioni, ci diceva appunto Beretta, è possibile insomma con un certo dato di certezza tracciare la provenienza dell'oro. Voi come leggete questo dato? Con quale sicurezza possiamo sapere da dove proviene l'oro che la Svizzera acquista?
2: Ma allora, purtroppo per rispondere a questa domanda non è neanche sufficiente fare una distinzione tra quelli che sono i paesi esportatori di quest'oro. Dico esportatori e non di origine proprio perché la catena di approvvigionamento delle materie prime e oro incluso è spesso di difficile tracciabilità e in alcuni casi è del tutto oscura. Quindi noi possiamo dire che la maggior parte dell'oro importato in Svizzera è di tipo raffinato, ad esempio il 70% del totale e quasi il 60% di quello importato solo dalle raffinerie svizzere. E una volta raffinato, l'oro perde la sua tracciabilità e diventa fisicamente impossibile conoscerne l'origine. Potrebbe trattarsi di un mix di gioielli vecchi della nonna, oro nascosto dai nazisti all'epoca della Seconda Guerra Mondiale, oppure un lingotto d'oro che è stato raffinato l'altro giorno contenente oro grezzo che è stato estratto in una miniera illegale controllata da gruppi armati in un determinato paese. Per quanto riguarda l'oro importato dalla Svizzera, che proviene dagli Emirati Arabi, noi possiamo tranquillamente affermare come la trasparenza sia totalmente assente e come sia impossibile risalire alla vera origine di quell'oro, ossia quali siano i paesi in cui è materialmente stato estratto. L'Associazione Svizzera dei Metalli Preziosi ha recentemente annunciato la creazione per il prossimo anno di un registro per il tracciamento dell'origine dei metalli processati in Svizzera e questo registro ha come fine quello di indicare il nome delle miniere, sia quelle industriali che quelle artigianali, dei fornitori e dell'origine dell'oro riciclato, ma non quale raffineria lavori con quale fornitore. E su questo magari poi torneremo più tardi. Sì. Quindi questo è chiaramente un grandissimo passo avanti che noi sosteniamo. Sfortunatamente l'introduzione di questo registro non risolve completamente la questione della tracciabilità, dal momento che ad esempio la raffineria Valcambi, che importa quasi tutto l'oro che entra in Svizzera di provenienza emiratina, non è più membro dell'associazione e di conseguenza questi dati non saranno presenti nel registro.
1: Infatti poi ci torneremo. Una domanda per entrambi. Nell'articolo di Letton che prima citavamo, la Segreteria di Stato dell'Economia sostiene di non poter garantire appunto con certezza l'origine dell'oro importato dalla Svizzera, nel senso che gli importatori sono tenuti a dichiarare il paese di provenienza del metallo prezioso, qui insomma riassumiamo quello che stavamo dicendo, ma se l'oro è stato lavorato in un altro paese, quest'ultimo risulta quindi quello di provenienza, siamo di fronte a una triangolazione. Ma non ci sono delle leggi specifiche che possano ovviare a questo tipo di commercio, Edoardo Beretta?
3: Ma la problematica c'è nella misura in cui, come diceva prima la signora Carlino, l'oro nel momento in cui viene fuso diventa in qualche modo parte dell'oggetto finale, quindi non è più una componentistica come si può trovare in un altro bene o servizio, in qualche modo a cui si può risalire a livello di origine. Quindi in un certo senso se ne perdono le tracce. Se a questo aggiungiamo la poca trasparenza di fondo, di base per certi aspetti di alcune nazioni, e certamente gli Emirati Arabi Uniti hanno interesse da un lato a commerciare sia con il Sudan per la parte di rappresentanza dello Stato, per tenere dei buoni rapporti solidi anche economici, e le miliziane a cui si faceva prima riferimento, le milizie armate presenti in Sudan hanno nel contempo un pari interesse a, ad avere accesso, per esempio, a dollari tramite la vendita di oro. Beh, allora capiamo che è una situazione estremamente opaca, e sì, vi è una regolamentazione, vi sono delle direttive, per esempio OCSE, vi sono degli organi internazionali, il World Gold Council, per esempio, andremo poi a vedere che vi sono anche delle regolamentazioni svizzere, però io penso che il tema sia più che svizzero, sia a livello globale. Nel momento in cui manca una governance chiara e certa per il commercio di un metallo così strategico e così in questo momento sotto i riflettori, che però può avere dei coni d'ombra anche così importanti come appunto la provenienza dell'oro, della materia prima sostanzialmente, credo che ci voglia una regolamentazione più severa e più coordinata a livello globale, non solo a livello di singola nazione.
0: Che cosa ne pensa Carlino? Non c'è una governance certa su un metallo come l'oro, che attorno al quale il commercio sta conoscendo questa crescita in tutto sommato poco tempo, così straordinaria?
2: Allora sì, cioè, per tornare al

0: direttamente dal paese di origine, quindi dove l'oro è stato fisicamente estratto dalle miniere, preferiscono rifornirsi da quelli che noi chiamiamo i trading hubs, che sono come gli Emirati Arabi Uniti o Hong Kong. Questo è problematico perché chiaramente nasconde il rischio di perdere il controllo rispetto alla provenienza originale dell'oro. E più intermediari ci sono, più è difficile, se non impossibile, tracciare la materia prima. Ed è per questo che catene di approvvigionamento corte aiuterebbero anche in questo senso. C'è anche un problema relativo alla terminologia qui, nel senso che il paese di origine a livello doganale può essere sia il paese dove la materia prima è stata estratta, sia quello dove è stata trasformata. E quindi se oro sudanese è stato esportato negli Emirati Arabi e lì raffinato, nel momento in cui questo oro verrà importato in un altro paese, come la Svizzera, risulterà essere di provenienza emiratina, senza poter sapere dove sia stato effettivamente estratto. Quindi quali sono le possibili soluzioni? È ovvio che si deve insistere, continuare a insistere sul introdurre delle leggi più stringenti, ecco, diciamo così, dove debba essere presente l'obbligo di dichiarare l'origine reale dell'oro. Altra cosa importante sarebbe la rivelazione dei nomi dei fornitori quando questi sono, ad esempio, collocati in una zona a rischio, come tra l'altro è già previsto dalle direttive della Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico.
1: Ecco, su questo magari dopo torniamo per capire, per esempio, chi utilizza i soldi provenienti da questo mercato in Sudan, se l'RSF li utilizza, se sappiamo se li utilizza.
2: Torniamo magari sulla questione della raffineria Valcambi di cui parlava prima. Appunto, questa è la raffineria più grande in Svizzera, che ha sede proprio qua in Ticino, a Balerna. E la questione centrale è stata proprio la provenienza dell'oro, e Suicide si è occupato, no, di questo tema. Martina Cardino, magari ci può ricordare brevemente questa vicenda?
0: Sì, volentieri. Allora, insieme a Global Witness abbiamo pubblicato un report, sempre quello già menzionato, nel 2020, sul tema dell'import in Svizzera dell'oro proveniente dagli Emirati Arabi Uniti. E nell'ambito di quella ricerca avevamo scoperto che Valcambi fosse il maggiore importatore di questo oro. Valcambi all'epoca si riforniva d'oro proveniente da una raffineria, Calotti, che era la maggiore acquirente della Banca Centrale Sudanese, che a sua volta si riforniva di oro proveniente da zone di conflitto. E dopo la pubblicazione di questo report, l'Associazione delle Raffinerie Svizzere ha reagito molto duramente e nel 2023 Valcambi ha abbandonato l'associazione. Valcambi ad oggi non ha confermato che la provenienza di quell'oro fosse quella denunciata, e la ragione fornita è sempre stata quella di proteggere il segreto commerciale.
3: Dunque, siamo quasi in chiusura, una domanda per entrambi, partiamo dal professor Beretta. Possiamo dire che queste importazioni sono tutte legali?
4: Non possiamo dirlo con certezza, non possiamo dirlo con certezza perché, come appunto si diceva prima, essendo una filiera estremamente lunga, con tutta una serie di intermediari transfrontalieri, quindi in altre nazioni, abbiamo una vera e propria difficoltà di ripercorrerla nella sua interezza, ancor più a fronte del fatto che appunto l'oro poi venga utilizzato per il manufatto finale. Se andiamo a prendere i paesi principali da cui gli stessi Emirati Arabi Uniti importano oro, non vediamo soltanto il Sudan, che è già problematico per sé, ma vediamo dati del 2023, la Russia, il Ghana, lo Zimbabwe, tutta una serie di altri paesi, nel caso specifico africani, che hanno dei problemi importanti anche di trasparenza, di condizioni lavorative e così via. Quindi

0: No, non possiamo garantirlo. Chiaramente, l'obiettivo dovrebbe essere quello, anche con le nuove tecnologie e la digitalizzazione, di poter mappare sempre più la provenienza per appunto utilizzare l'oro, che è un prodotto d'eccellenza svizzero anche, con più, diciamo, certezza della correttezza.
1: Martina Carlino, appunto di queste importazioni illegali, magari facciamo qualche esempio sull'uso che fa di questi soldi poi le forze di supporto rapido sudanesi, appunto.
2: Sì, esatto. No, non possiamo dichiarare che si tratti di importazioni illegali, non tutte certamente. Questo perché, e questa è una certezza, molto di quest'oro che arriva negli Emirati Arabi Uniti è di provenienza illecita, sia che sia da zone di conflitto, sia che sia stato contrabbandato e quindi sia transitato tramite paesi confinanti in modo illecito. E il settore, tornando al Sudan, il settore aurifero in Sudan è enorme, e ogni anno in Sudan vengono estratte circa 70-80 tonnellate d'oro. E, entrambe le parti in conflitto, come dicevo prima, finanziano la guerra con il commercio di quest'oro, e acquistando armi e munizioni, e in particolare le RSS controllano diverse aziende del settore aurifero, aziende di lavorazione dell'oro che poi vendono il proprio oro agli Emirati Arabi Uniti, anche attraverso, come dicevo prima, paesi confinanti con il Sudan, come la Libia e il Chad. E quindi questo è in grado di generare ingenti entrate che poi vengono utilizzate per finanziare il proprio sforzo bellico.
3: Allora, ci dobbiamo fermare qui. Ricordo, tra l'altro, mentre scambiavamo queste ultime battute in questo dibattito, io ricordo che le milizie RSF sono entrate dopo 18 mesi di assedio nella capitale El Fasher, e le immagini satellitari ci hanno mostrato che cosa fa questa milizia con i civili. Noi siamo partiti da un articolo di Letton: il rischio che l'oro sudanese o proveniente da altri paesi in guerra finisca in Svizzera è molto elevato. Abbiamo provato a capirci qualcosa di più con i nostri esperti, con gli ospiti che ringraziamo tantissimo questa mattina, Martina Carlino ed Edoardo Beretta. Grazie anche a Malena Villa e a Cristina Artoni che hanno preparato questo dibattito questa mattina.

0: guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

Verde Aurora. Buongiorno, ben svegliate e ben svegliati. La luce rossa della diretta si è appena accesa nel nostro studio di Comano. Sono le 6 e al microfono di Rete 2 c'è Cristiana Coletti che vi accompagnerà per le prossime 3 ore di questo giovedì 16 luglio. Cosa abbiamo in serbo per voi stamattina? Alle 8:18 sarà il momento del nostro terzo e quarto, appuntamento con Marta Buoro, ospite di questa settimana. In altre parole, Marta Buoro è esperta di architettura del paesaggio. La sua attività si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico attraverso progetti di paesaggio e processi partecipativi che valorizzano le qualità ambientali, sociali e culturali dei luoghi, con l'obiettivo di rafforzarne l'identità, la resilienza e l'equilibrio ecologico. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti culturali e di partecipazione dedicati alla cultura dell'ambiente costruito. Con lei partiremo oggi da un libro presentato qualche giorno fa, Il senso della terra, fare i contadini e le contadine oggi, dello svizzero Blaise Hoffmann, che è stato appunto presentato in traduzione italiana sabato scorso. La prima voce che sentiremo oggi però è quella di Alessandro De Bon, il nostro corrispondente da Bologna. Lui ci parlerà di ping pong spontaneo, ovvero ping pong che si gioca per le strade, per le vie della città. Qualche minuto dopo i titoli del radiogiornale scoprirete cosa ho scelto per voi per la nostra rubrica estiva, l'articolo del giorno. Alle 8:30 le notizie flash, alle 8:45 circa parleremo del rifiuto contemporaneo per la fine, il tema del pezzo di Giovanni Padua per la rivista online Il Tascabile, che è intitolato Niente è davvero finito, e fra parentesi, anche se Netflix dice il contrario. La prima ora è dedicata come sempre alla rassegna stampa. Io anticipo i giornali, i titoli e i temi in prima pagina dei quotidiani ticinesi. La regione apertura con lo sport, il sogno inglese spezzato da Messi, grande rimonta sudamericana negli ultimi 2 minuti, 2-1. Il rimonta, 2 assist della Pulce regalano all'Argentina la finale con la Spagna. L'Inghilterra, dopo essere passata in vantaggio e aver cullato il sogno di tornare in finale dopo 60 anni, si addormenta e si fa rimontare dai campioni del mondo che domenica a New York rimetteranno in palio la propria corona contro la Spagna. E poi il commento in prima pagina della regione, valli periferiche, l'ultima candela di David Leoni. Il focus è la dolorosa chiusura della scuola media di Brione Verzasca per l'anno scolastico 2024-25, una decisione dettata dai tagli finanziari cantonali e dal calo degli allievi. David Leoni critica questa mossa evidenziando come entri in netto contrasto con la retorica della politica, da cui si sente spesso ripetere che bisogna mettere in campo progetti per agevolare la vita degli abitanti della montagna. Le conseguenze sociali descritte sono pesanti: chiudere una scuola in un piccolo paese di montagna è fermare il cuore di chi la ama e vive, significa addensare nubi nere sul futuro di interi comprensori. La crisi demografica sta svuotando quegli spazi che un tempo accoglievano il futuro e la comunità, portando le autorità di valle ad arrendersi con la compostezza di chi spegne l'ultima candela, consapevole che presto rimarrà al buio. Ho letto prima l'anno scolastico 24-25, sarà 26-27 immagino. Poi il Corriere del Ticino, l'apertura, il fantasma Vannacci agita il centrodestra, e qui si parla di attualità politica italiana. Ieri alla Camera dei Deputati la maggioranza di governo si è spaccata su un emendamento di Futuro Nazionale che introduceva il voto di preferenza. E poi sempre in prima pagina del Corriere del Ticino l'editoriale intitolato Ticino 2020-2020, Requiem per un'idea nata morta, di Gianni Righinetti, che commenta la fine formale dell'ambizioso progetto di riforma dei rapporti tra cantone e comuni, un
cantiere politico durato ben 12 anni. Righinetti scrive: alla fine è arrivato anche il certificato di morte, con descrizione quasi per non disturbare in piena estate, per non far troppo rumore. Il grande ostacolo è sempre stato la ripartizione finanziaria. Il principio di fondo, ovvero la neutralità finanziaria, si è rivelato un fallimento. Come sottolinea Righinetti, era la neutralità finanziaria applicata alla politica, tutti neutrali purché pagasse l'altro. Nel tempo questa riforma istituzionale si è trasformata in un vero e proprio contenitore vuoto, tanto che Righinetti aggiunge: Ticino 2020 era diventato il ripostiglio nel quale sistemare ogni problema in attesa della grande soluzione. Oggi il progetto viene chiuso e sostituito da una conferenza di cooperazione interistituzionale. E Righinetti conclude la sua analisi con un amaro avvertimento, con un avvertimento per le istituzioni: prima delle strutture vengono le decisioni e prima del dialogo viene la volontà di pagare il prezzo delle scelte. Diamo anche uno sguardo rapido al meteo. In generale oggi soleggiato e caldo, nel pomeriggio sui rilievi sviluppi di qualche cumulo, in serata probabili rovesci o temporali sparsi. A basse quote temperatura minima sui 20 gradi, massima sui 31 gradi. In Alta Engadina 24. In montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi a 4200 metri. Ma partiamo anche oggi subito con la musica e la nostra scaletta musicale preparata dal nostro Corrado Antonini. Vinicio Capossela, Zampa No.

Allora, prima di iniziare la nostra rassegna stampa, vi ricordo il nostro numero di telefono 079 382 6765, 079 382 6765. Passiamo ad ascoltare un altro brano, perché c'è una questione tecnica che devo capire come risolvere. Intanto ascoltiamo un po' di musica, poi partiamo con le notizie di oggi. Oh.

eccoci tornati in studio, problema tecnico risolto. E allora andiamo a vedere velocemente quali sono le principali notizie di oggi. Nuovi raid in Iran e nel Golfo, summit alla Casa Bianca, Netanyahu va a Washington. Gli Stati Uniti cercano un'alternativa allo stretto di Hormuz, midterm, Trump gioca ad anticipo e già parla di urne manipolate. Tre interventi mortali dell'AES in 7 giorni, questa è una notizia che ci dà la NZZ. Allarme canicola in Svizzera continua e poi l'Argentina va in finale contro la Spagna. Partiamo dalle notizie principali con Repubblica. La tensione internazionale sale ulteriormente e a pagina 10 di Repubblica l'articolo: nuovi raid in Iran e nel Golfo, summit alla Casa Bianca di Netanyahu va a Washington, di Fabio Tonacci, che descrive una situazione ormai giunta all'escalation militare. Le dichiarazioni di Mohammed Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano, non lasciano spazio a dubbi sulle tensioni nello stretto di Hormuz. Siamo impegnati in una guerra essenziale ed esistenziale con l'America. D'altra parte, Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, lo sapete, non accenna a retrocedere e minaccia azioni devastanti se Teheran non cederà. Distruggeremo tutte le loro centrali elettriche e i loro ponti, a meno che non si siedano al tavolo delle trattative. Fabio Tonacci rileva come la Casa Bianca stia valutando di colpire direttamente il settore petrolifero iraniano, in particolare l'isola di Karg, in un momento in cui le scorte americane di petrolio non sono mai state così basse dal 1983, il rischio di una crisi energetica. Al vertice di guerra partecipano figure di spicco, tra cui Marco Rubio e Benjamin Netanyahu, atteso a Washington. Sempre a pagina 10, Fabio Tonacci ci propone un'intervista intitolata "Peak Axe sarà colpita ma Teheran non cede, vuole la bomba". E l'intervistato è David Albright, fisico americano e ex ispettore in Iraq per l'agenzia atomica. Il focus dell'intervista è la struttura sotterranea iraniana di Peak Axe. Albright spiega chiaramente il motivo del forte interesse militare americano verso questo sito. La montagna di Peak Axe è abbastanza grande da ospitare un impianto di arricchimento a centrifughe e forse attività di armamento nucleare, come la produzione di uranio metallico di grado militare. Per questo Trump dice che lo attaccherà. E poi a pagina 11, sempre di Repubblica, Ali Vez, analista esperto di Iran e autore di questo articolo che vi propongo, ci offre una lettura geopolitica dello scenario con un pezzo intitolato "Un accordo ambiguo che ha prodotto la ripresa del conflitto". Il suo testo analizza le ragioni del collasso del memorandum d'intesa tra le due nazioni, Iran e Stati Uniti. Secondo Ali Vez, la stesura vaga del testo ha causato un grave stallo diplomatico, perché un documento nato per fermare una guerra è diventato invece il motivo della sua ripresa. Le imprecisioni del documento hanno permesso agli Stati Uniti e Iran di interpretarlo unicamente secondo i propri interessi, generando una spirale di profonda diffidenza in cui ciascuna parte interpreta le azioni dell'altra come una prova di aggressione e considera invece la propria escalation come un atto di difesa. A margine, a chiusura di quello che ci racconta Repubblica su questa escalation, una piccola informazione abbastanza interessante: exit screening del testosterone dei soldati segnala l'insolita direttiva interna al Pentagono. Pete Hegseth, segretario alla guerra degli Stati Uniti, ha infatti annunciato controlli ormonali obbligatori per i militari che hanno superato i 30 anni. E va bene, andiamo bene di questo passo. Passiamo al Corriere della Sera, che continua il racconto, dove continuiamo il racconto di queste tensioni.

non si siedano al tavolo a negoziare. Nel frattempo, il comando centrale statunitense ha già annunciato nuovi bombardamenti mirati contro le capacità militari iraniane per proteggere le rotte attraverso lo stretto di Hormuz. Riguardo alla prospettiva di un'invasione vera e propria, Trump precisa le sue intenzioni: a volte serve una campagna di terra, ma abbiamo altri che faranno la campagna terrestre per noi. La reazione da Teheran è frontale. Mottaki, ex ministro degli esteri iraniano e attuale parlamentare, suggerisce di lanciare un'operazione militare sul campo per prendere in ostaggio migliaia di militari americani. E sempre a pagina 10 del Corriere della Sera, nel taglio basso, leggiamo l'intervista "Il ritiro di Israele dal Libano", e qui andiamo insomma ad ampliare lo sguardo, no? Solo con il disarmo di Hezbollah. Marta Serafini ne parla con Samir Ghega, leader della forze libanesi ed esponente di spicco cristiano maroniti. E per lui il ritiro delle truppe israeliane e il futuro del paese sono questioni inscindibili. Collegare il ritiro israeliano all'eliminazione delle armi illegali è l'unica via per arrivare a una soluzione del conflitto in Libano. Hezbollah viene indicato come il responsabile che ha trascinato la nazione in questa nuova spirale militare. E Ghega ribadisce l'urgenza di rafforzare lo Stato. Oggi abbiamo davanti un'occasione storica: a chiudere questa fase, riportare il Paese dentro una logica statale autentica, in cui le istituzioni legittime decidono sulla sicurezza, sulla guerra e sulla pace. L'esercito regolare viene definito come essenziale per proteggere i confini, perché conclude: solo chiudendo definitivamente la stagione delle armi fuori dal controllo statale, il Libano potrà tornare a essere uno Stato sovrano nel senso pieno del termine. E noi adesso ci addentriamo andiamo a vedere un altro aspetto, perché chiaramente lo stretto di Hormuz, le tensioni che salgono, e allora i porti, lo stretto chiuso e mancanza quindi di petrolio. E il Corriere della Sera ci propone l'articolo "Porti, oleodotti e corridoi ferroviari, ecco le rotte alternative a Hormuz", un pezzo di Valentina Iorio che ci fornisce una mappa che mappa le contromisure delle monarchie del Golfo per aggirare l'insicurezza dello stretto. Il blocco costringe paesi a trovare vie di fuga alternative, puntano sui nuovi porti negli Emirati Arabi e sugli imponenti oleodotti sauditi costruiti in direzione del Mar Rosso. Eleonora Ardemagni, ricercatrice associata senior dell'ISPI, spiega il peso determinante della conformazione del territorio. Malgrado per tutte le monarchie del Golfo la guerra rappresenti un fattore di insicurezza, in termini economici è la geografia a fare la differenza. Kuwait, Bahrain e Qatar sono i paesi più colpiti dalla crisi, perché le loro coste si affacciano soltanto sul Golfo. Per rimediare alla forte contrazione economica, i paesi stanno accelerando lo sviluppo di progetti infrastrutturali di terra, costruendo corridoi ferroviari per oltre 200.000 chilometri, con l'obiettivo di unire le capitali del Golfo. E poi, sempre restando sul Corriere, prima di tornare a Repubblica, andiamo a guardare quello che succede internamente negli Stati Uniti. Guerre, NATO, elezioni. Trump prepara il discorso alla nazione in vista del midterm. Massimo Gaggi analizza le strategie di Donald Trump in vista del prossimo voto di midterm. Consapevole di una potenziale sconfitta, Trump intende rivoluzionare i metodi di votazione, sostenendo fermamente che senza un sistema elettorale corretto non esiste più l'America. Spinge per l'approvazione del cosiddetto Save Act, una normativa che introdurrebbe l'obbligo rigoroso di provare la propria cittadinanza per registrarsi al voto, e prende di mira i sistemi di scrutinio elettronico. Per garantirsi fedeltà assoluta e preparare il terreno alla contestazione delle urne, ha estromesso dalle agenzie federali i funzionari che non appoggiavano le sue tesi sui brogli, tagliando fuori figure di rilievo come Pam Bondi, esponente del Dipartimento di Giustizia, e Tulsi Gabbard, funzionaria dei servizi segreti. E poi torniamo a Repubblica, dove si continua il racconto di queste elezioni del midterm, e Paolo Mastrolilli ci porta nel vivo delle mosse strategiche di Trump, annunciato a un

in un discorso alla nazione un obiettivo preciso e calcolato, solleva fin da ora dubbi sulla regolarità delle imminenti elezioni. Le ragioni dietro questa mossa, come spiega Mastrolilli, sono precisamente due. Primo, ripetere la narrazione screditata dai tribunali in base a cui le presidenziali del 2020 furono rubate da Joe Biden. Secondo, avere in anticipo la scusa pronta per giustificare la possibile sconfitta nel midterm di novembre.

Continuiamo a parlare degli Stati Uniti e andiamo a sfogliare le prime la NZZ, la Neue Zürcher Zeitung, dove in prima pagina leggiavo l'articolo 3 interventi mortali dell'AIS in 7 giorni. Andreas Schneider affronta un tema rovente della politica interna americana. In una sola settimana l'AIS, la polizia statunitense per l'immigrazione, è stata coinvolta in 3 incidenti letali scaturiti da normali controlli stradali in Florida, Texas e Maine, con vittime di origine messicana e colombiana. Le forti critiche alle tattiche dell'agenzia hanno portato a una sospensione temporanea degli arresti durante i posti di blocco, come spiegato da Tom Homan, chiamato anche lo zar delle frontiere. È una breve pausa per assicurarsi di fare la cosa giusta, dichiarato in televisione. Trump non si è mostrato d'accordo con questa pausa e in un post ha ribadito che non bisogna rinunciare a uno degli strumenti più importanti ed efficaci dell'AIS, i controlli stradali. Afferma inoltre che i migranti entrati illegalmente sono in gran parte criminali e dobbiamo espellerli, virgolettato di Trump. E naviga su un filo molto sottile in vista delle elezioni. Da un lato cerca di abbassare i toni, esortando i suoi agenti: AIS, agite con prudenza, equità e saggezza e continuate a svolgere il vostro importante lavoro, chiuse virgolette. Dall'altro deve rassicurare la sua base più radicale, tanto che l'Oversight Project, l'organizzazione conservatrice di destra, ha fatto causa al governo temendo che la linea presidenziale sia diventata troppo debole sull'immigrazione clandestina. E restiamo sulle pagine della NZZ, dove a pagina 3 troviamo un altro aspetto che è molto interessante: un paese dopo l'altro espelle i medici cubani. Simon Haley analizza la dura campagna di Washington contro il principale pregiudizio prodotto d'esportazione di Cuba, il personale medico. Il regime di L'Avana, trattenendo la maggior parte degli stipendi, ha incassato 5,3 miliardi di dollari nel 2024 grazie ai suoi 24.000 medici dislocati all'estero. L'amministrazione americana intende ora prosciugare questi fondi. Una recente legge del Congresso promossa da Mario Diaz-Balart prevede di tagliare gli aiuti allo sviluppo a quei paesi che non rimandano indietro il personale sanitario cubano.

0: Marta Buoro è architetta paesaggista. Ha studiato a Genova, Lisbona e Firenze. In Ticino affianca all'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti dedicati alla cultura dell'ambiente costruito. Ha curato la Biennale Svizzera del Territorio, i laboratori di cultura urbana Mediazione Giovani, il progetto Isole d'Estate e altre iniziative che valorizzano lo spazio pubblico come luogo di incontro, apprendimento e inclusione. Dal 2025 coordina Open House Ticino, iniziativa gratuita che invita il pubblico a scoprire edifici di pregio architettonico normalmente chiusi o non accessibili. Marta Buoro commenta i fatti dell'attualità al microfono di Cristiana Coletti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Buongiorno e bentrovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. I minorenni devono essere protetti meglio dalle scommesse sportive. Dai test compiuti dall'autorità di vigilanza risulta che una volta su due riescono a puntare soldi aggirando il divieto. Da Berna, Giampaolo Driussi.
3: Migliorata negli anni la protezione dei minori in quanto a vendita di alcolici e tabacco, c'è un'altra potenziale dipendenza che necessita di interventi a monte. È quella delle scommesse sportive, i cui controlli in Svizzera lasciano alquanto desiderare. Perlomeno stando ai test commissionati dalla vigilanza sui giochi in denaro, nei cantoni di Zurigo e Vaud, dove i 16enni e i 17enni inviati in incognito in 200 fra chioschi, bar e stazioni di servizio, sono riusciti a piazzare una scommessa in quasi un caso su due. Praticamente lo stesso risultato di prove analoghe che erano state condotte autonomamente da Swiss Loss in 500 sportelli. A riportare la notizia è Radio SRF, ai cui microfoni sia il direttore della vigilanza, Emanuele Richard, sia il direttore di Swiss Loss, Roger Fasnacht, hanno commentato parlando di risultati non soddisfacenti. Swiss Loss, che gestisce le scommesse in Svizzera tedesca e Ticino, in Svizzera francese e invece la Lotterie Romande, aggiunge però che non si tratta ancora di risultati conclusivi rappresentativi per l'intera rete, che conta oltre 4.000 punti vendita. Ciò nonostante, Roger Fasnacht preannuncia provvedimenti, come ulteriori prove e volantini informativi. Si sta inoltre valutando la scansione di un documento d'identità ai terminali automatici. La vigilanza attenderà ora le misure adottate spontaneamente dai due monopoli, senza però escludere il successivo avvio di una procedura formale con l'imposizione di altri provvedimenti, che per il direttore di Swiss Loss non dovrebbero però in generale essere troppo severi. Perché, dice, se si rende più difficile l'accesso ai giochi illegali, saranno soprattutto quelli illegali a trarne vantaggio.
2: In Romandia è stato condannato a 20 anni per femminicidio il kosovaro che nel 2023 aveva pugnalato la compagna a Vevey nel Canton Vaud. Il 46enne domiciliato in Germania, espulso dalla Svizzera, dovrà seguire anche una terapia in una struttura chiusa. La Commissione europea ha approvato l'adesione della Svizzera all'alleanza portuale, un passo strategico per la cooperazione contro il traffico di droga e le infiltrazioni criminali. Anna Valenti.
4: Non ha sbocchi sul mare, ma la Svizzera, attraversata dalle rotte di transito, è toccata dal fenomeno. I porti renani di Basilea sono sempre più utilizzati dalle reti criminali come base logistica per evitare i controlli sempre più severi nei grandi scali. Da qui la decisione del consigliere federale Beat Jans, responsabile del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, di aderire all'Alleanza Europea dei Porti. L'Alleanza riunisce oltre 50 porti di 28 stati, i 26 dell'Unione Europea più Norvegia e appunto Svizzera. Coinvolge anche Europol e attori privati. Per la Svizzera l'adesione rappresenta un passo importante, come sottolineava Beat Jans lo scorso aprile, ai microfoni della SSR.
5: Das Leben dieser Drogen Handelsorganisationen schwer zu machen.
4: L'adesione serve a complicare l'operatività delle reti criminali. L'alleanza è un ottimo strumento per condividere informazioni e buone pratiche e per definire standard comuni anche per gli attori privati. Dopo l'adesione formale all'alleanza, la Svizzera dovrà presentare entro la fine dell'anno un primo pacchetto di misure concrete per l'integrazione dei porti renani nel sistema europeo di sicurezza portuale.
2: Non si arresta la spirale di violenze innescata dalle tensioni tra Washington e Teheran. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito in Iran basi militari e strutture di sorveglianza costiera per ridurre la portata degli attacchi nello stretto di Hormuz. L'Ucraina ha bombardato con i droni nelle scorse ore la strategica base aerea russa di Engels, situata nell'oblast di Saratov, a quasi 600 km dalla linea del fronte, è utilizzata da potenti bombardieri, compresi i Tupolev. La Francia ha approvato il suicidio assistito. Ieri sera l'Assemblea nazionale ha accolto la proposta di legge con 291 voti a favore e 241 contrari. Il presidente Macron ha ringraziato i parlamentari per il dibattito costruttivo e rispettoso. Oggi in tutta la Svizzera sarà abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli e in serata nuovi rovesci o temporali, a nord anche di forte intensità, massime sui 32 gradi.
6: Lo sport.
7: Argentina-Spagna è la finale dunque del campionato del mondo di calcio 2026. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Ad Atlanta ieri l'Argentina ha battuto 2-1 l'Inghilterra. Tre tiri in porta nel primo tempo, decisamente meglio la ripresa che si è aperta con l'occasione per Alvarez al secondo minuto con a Pickford che si è salvato. Poi alla 55esimo traversone morbido dalla destra di Rogers con Gordon che ha sorpreso Molina realizzando l'1-0 con un tocco al volo. È entrata allora in cattedra l'Argentina, si è spenta letteralmente l'Inghilterra al 68esimo, testa di Gonzales, miracolo di Pickford, ancora protagonista al 74esimo sul colpo di testa di McAllister, meritato pareggio con il gran tiro scoccato dal limite all'85esimo di Fernandez e poi la rimonta che si è concretizzata al 92esimo dopo il palo di McAllister, altro assist di Messi per la testa vincente di Lautaro Martinez per il definitivo 2-1 e dunque l'Argentina sfiderà la Spagna domenica alle 21 nello stadio di New York. Nel tennis, partita interrotta dall'oscurità in perfetta parità 5-5 nel terzo e decisivo set tra Jerome Kim ed il greco Tsitsipas. In mattinata si ripartirà con questo secondo turno del torneo di stata. Infine per il ciclismo, con Tadej Pogacar sempre padrone, 3 minuti e 36 il suo vantaggio su Vingegaard nella generale. Ieri il Tour ha vissuto la volata incredibile del norvegese Soren Verenskjold. Oggi tappa mossa, vallonata, ma il finale dovrebbe essere per velocisti a Chalon-sur-Saône dopo 179 chilometri.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E questa era la voce della cantante Joni Mitchell, accompagnata alla tromba da Chuck Findley, con il brano Twisted, tratto dall'album Court and Spark del 1974. Bentornati, bentornate, e per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, benvenuti. Questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Questa nostra parte della mattina è dedicata alla rassegna stampa culturale, ma io vi do ancora una notizia in coda sul caldo. Dalla prima pagina di Le Temps, Alexandre Beuchat firma un'inchiesta intitolata Il caldo sta trasformando il mercato immobiliare. Il patrimonio svizzero storicamente costruito per proteggere dal freddo sta scoprendo tutta la sua fragilità di fronte alle ondate di calore estive. L'isolamento termico tradizionale non basta più, come spiega Emanuel von Graffenried, direttore socio di BN Consales, il servizio dedicato alla strategia immobiliare. Alcuni edifici ad alta efficienza energetica diventano difficili da vivere durante la stagione calda. Un isolamento efficace trattiene anche il calore una volta che è entrato nell'edificio. Insomma, se volete andare a approfondire in prima pagina di Le Temps, passiamo davvero adesso alla rassegna stampa culturale e andiamo a sfogliare le pagine della NZZ, della Neue Zürcher Zeitung, dove a pagina 9 troviamo un articolo intitolato Da Zittenberg a Septu Monte di Nathalie Hensler, che ci guida in un viaggio linguistico e geografico attraverso la Svizzera. Come sottolinea Hensler, fin dall'inizio, i nomi dei passi alpini raccontano molto sulla storia, la lingua e il commercio. Spesso pensiamo al San Gottardo come al centro nevralgico del paese, ma Hensler ci ricorda che la sua importanza fu piuttosto limitata fino all'apertura della strada nel 1830. Prima di allora, infatti, era conosciuto con nomi come Monte Tremulo o Zitterberg. Zittern significa tremare in tedesco, Zitterberg. Il vero re dei valichi medievali era invece il passo del settimo. Christian Kollenberg e Martin Bundi hanno studiato a fondo i percorsi dei mulattieri, notando come questi scegliessero sistematicamente le vie più dirette da nord a sud, affrontando anche pendii molto ripidi. Nathalie Hensler riporta infatti, ci racconta infatti, che per i mercanti l'importante era che il percorso fosse breve. Eppure l'origine del nome Settimo resta un enigma. Le ipotesi vanno da sede rocciosa a settimo passo. Allora andiamo a citare il nome latino, Septu Monte, il nome latino. Settimo passo, fino alla teoria più recente di Michel Devan, che è un indoeuropeista. Quest'ultimo suggerisce una derivazione dal tardo latino septum monte a indicare un passo protetto recintato. Il viaggio onomastico prosegue verso altri valichi. Il passo del Klunkels, ad esempio, deriva dal latino conca, che perché ha la forma dell'alpeggio, la forma dell'alpeggio ricorda esattamente una conchiglia di San Giacomo aperta. Più in quota, è quasi 3.300 metri. Il passo di Teodulo prende il nome da Teodoro di Sion, il primo vescovo e santo patrono del Vallese. Altrettanto evocativo è il passo del Monte Moro, battezzato così perché il suo versante sud spicca come una montagna nera sullo sfondo dei ghiacciai. Spostandoci a sud-ovest troviamo la Gemmi, uno dei passi più spettacolari e ripidi, un tempo fondamentale per trasportare vino, sale e bestiame. Nathalie Hensler, lo ricordo, sulle pagine della Neue Zürcher Zeitung, a pagina 9, spiega che il suo nome potrebbe avere un'origine pre-germanica, derivando dal latino camminus, ovvero sentiero. Diversa è la storia del passo dello Jaun, nato per il commercio di bestiame, poi convertito in strada militare durante la guerra franco-prussiana. Infine, esplorando i valichi minori della Svizzera centrale, Hensler fa notare l'uso frequente del termine tritt, per i piccoli passaggi, Tretian significa
camminare, andare avanti in tedesco, per i piccoli passaggi esclusivamente pedonali, perché treten significa andare avanti a piedi, con i piedi proprio. Un caso molto curioso è il passo di Schwalb, che deriva da Schweinalp, l'Alpe dei maiali. Come fa notare Natalie Hensler, i maiali erano una parte indispensabile dell'economia alpina. Si nutrivano del siero di latte scartato dai casari, offrendo un reddito extra all'allevatore e carne di migliore qualità per i macellai.

L'avrete riconosciuta, la voce di Teresa Salgueiro dei Madre Deus e il brano Chitarra, l'abbiamo sentita anche la chitarra. Ben ritornati, quindi siamo qui a Verde Aurora, Cristiana Coletti al microfono e stiamo portando avanti la nostra rassegna stampa culturale, ma vi ricordo il nostro numero di telefono nel caso voleste scriverci: 079 382 6765, 079 382 6765. Andiamo a sfogliare le pagine della regione, dove a pagina 8 troviamo un articolo: i palazzi cittadini parlano di arte, Daniela Carugati ci porta a Chiasso, dove la street art sta letteralmente trasformando il volto e i colori della città. Al centro di questa rivoluzione urbana c'è il progetto Urban Art, giunto alla sua quarta edizione, che sta portando enormi opere dipinte direttamente sulle facciate dei palazzi. Protagonista di questa edizione è Soufiane Wall Art, street artist originario del Marocco e cresciuto in Italia, incaricato di realizzare 4 grandi murales dedicati al tema delle stagioni. Carugati sottolinea come questo fenomeno artistico e sociale stia finalmente restituendo dignità ad angoli urbani spesso messi ai margini. A confermare l'importanza di questa iniziativa è Bruno Arrigoni, sindaco di Chiasso, lo sapete, che dichiara: per noi queste opere rappresentano un notevole valore aggiunto, capaci di dare risalto a molti edifici e di valorizzare il territorio. Il nostro obiettivo, infatti, è di aggiungere ogni anno un paio in più di murales e sin qui ci siamo riusciti. Il progetto non si ferma al puro lato estetico, ma punta a creare un vero indotto turistico. Francesca Cola Colombo, coordinatrice del progetto Urban Art Chiasso, spiega: infatti, in effetti ci siamo dati l'impegno di creare un tour dei murales per attrarre chi nel mondo è appassionato di quest'arte. Soufiane Wall Art, appunto l'artista autore dei murales di cui stiamo parlando, quelli nuovi, intervistato da Daniele Carugati, racconta dove nasce la sua ispirazione per la natura. Da tempo sono appassionato di trekking, da lì ho sempre preferito dipingere animali o paesaggi piuttosto che elementi urbani o geometrici. L'artista riconosce anche il ruolo vitale che i nuovi media hanno avuto per far accettare la sua arte. Sino a 8-10 anni fa, quando è nato Instagram, quando parlavi di murale la gente proiettava nel suo immaginario i graffiti. Infatti, grazie ai social ho potuto avere visibilità e farmi conoscere con il mio lavoro. E poi invece passiamo un altro quotidiano svizzero, sempre alle pagine culturali, andiamo a sfogliare il Tagesanzeiger e c'è un articolo di Michael Marti che ci presenta un capolavoro e un film contro la guerra con Matt Damon. Esce nelle sale anche in Ticino Odissea, e quindi ce la racconta Michael Marti, e ci spiega subito che le sterili polemiche pre-uscita sollevate ad esempio da Elon Musk o da Rob Finnerty riguardo alle scelte di casting vengono spazzate via già dalle primissime inquadrature. Ci troviamo di fronte a un'opera che rifiuta i vecchi cliché epici. Come scrive Marti proprio, Odissea non è un film storico oleoso e sudato come Troy, bensì un'opera cinematografica con un proprio linguaggio visivo e sonoro che affascina e opprime allo stesso tempo. Il peso di questa colossale tragedia grava interamente sulle spalle di Matt Damon, che per il ruolo di Ulisse è dimagrito fino a pesare 76 kg. Non vediamo l'eroe omerico classico, ma un mutilato di guerra, emaciato e schiacciato dal senso di colpa. A rendere l'atmosfera ancora più cruda ci pensa Ludwig Göransson con la sua musica, che rinuncia all'orchestra classica per usare suoni arcaici, gong e bassi rombanti. Il fulcro della recensione di Marti smonta del tutto il mito omerico tradizionale. Marti individua il cuore del messaggio del film, notando che nell'Odissea di Nolan, il regista non l'avevo citato prima, non ci sono eroi, solo sopravvissuti. Persino il celebre cavallo di Troia perde ogni aura di astuzia
Venezia per rivelarsi una disgustosa e asfissiante trappola mortale anche per i greci stessi. Il finale, infatti, rifiuta qualsiasi trionfalismo. Ulisse torna a casa, ma porta con sé tutta la violenza del campo di battaglia, avvelenando la sua stessa patria. Marti chiude il racconto di questo film, il suo racconto di questo film, con questa considerazione: per Nolan la guerra è una frattura della civiltà e un crimine. In questo modo, da un mito vecchio di 3000 anni, prende vita uno dei manifesti pacifisti più lucidi e crudi dei nostri tempi.

E andiamo a pagina 31 di Repubblica dove Stefano Bartezzaghi firma il pezzo intitolato Una parola nuova per nominare il dolore più grande, che affronta un tema tanto delicato quanto complesso: l'assenza di un termine per definire i genitori che perdono un figlio. Se chi perde un genitore diventa orfano, che chi perde un coniuge diventa vedovo, assumendo un preciso status riconosciuto dalla società, come si definisce questa condizione estrema? Come fa a notare Bartezzaghi, una particolarità tutta sua rende infatti la disgrazia, oltre che inconsolabile, anche indicibile, non ha un nome. Si tratta di un vuoto che continua a manifestarsi costantemente, una pena muta, sproporzionata, impossibile da incasellare in una fattispecie giuridica o formale precisa. Viene ricordato a questo proposito persino Fabrizio De André, che nella sua celebre canzone Amico Fragile usò un amaro eufemismo per aggirare questa indicibilità, facendo rispondere a un genitore in lutto: signora, lei è una donna piuttosto distratta. Recentemente, per tentare di dare un nome a questa condizione irrimediabile, il Consiglio regionale Ligure ha proposto all'Accademia della Crusca il neologismo la parola atefano, ma Bartezzaghi è piuttosto critico riguardo a questa scelta linguistica e afferma senza mezzi termini che se la bellezza di un vocabolo è data dalla sua rispondenza agli andamenti medi della lingua, allora atefano bello non è. E insomma, proprio la conclusione di Stefano Bartezzaghi, dobbiamo concludere, è in guerra o in pace, che non ci sia parola per illudersi di circoscrivere l'enormità innaturale di questo fatto appare allora quasi opportuno. Di una parola, l'assenza può essere la più acuta significanza.

0: I minorenni vanno protetti meglio dalle scommesse sportive. Da test effettuati dall'autorità di vigilanza risulta che una volta su due riescono a puntare soldi aggirando la legge. La Svizzera aderisce all'Alleanza dei Porti Europei, una rete creata per lottare contro il traffico di droga, traffico che sempre più spesso passa anche dal porto sul Reno a Basilea. In Francia si intensifica la lotta contro la pedofilia dopo il caso di Liane, uccisa da un uomo più volte segnalato alle autorità. Sono state riesaminate decine di migliaia di denunce. Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale di calcio. Nel semifinale contro l'Inghilterra, la squadra di Messi in svantaggio ha rovesciato il risultato con due gol negli ultimi minuti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

E ci avviciniamo al nostro appuntamento con la corrispondenza. Lo facciamo continuando ad ascoltare musica, la filera Chemming Hostess.

Dunque, era un brano molto divertente, La mia mamma, e noi stiamo aspettando di metterci in contatto con il nostro Alessandro De Bon a Bologna e non riusciamo a metterci in contatto, quindi approfittiamo per ascoltare un po' di musica Coltres Spell.

0: oggi torniamo a Bologna, ce l'abbiamo fatta sfidando il caldo e cercando un po' di fresco, non tanto sotto gli alberi, ma intorno a un tavolo, non un tavolo qualsiasi, ma un tavolo da ping pong. Vero Alessandro? Buongiorno, bentornato.
1: Ciao, buongiorno. Sì, in realtà vedremo che potrebbe essere anche un tavolo qualsiasi, ma partiamo proprio da quello, da un tavolo da ping pong. Anzi, da un tavolo da ping pong da strada. È un movimento nato per caso, direi anzi proprio per gioco, visto di quello di cui stiamo parlando, ma che ha una velocità incredibile, sta coinvolgendo tantissime persone. È un'idea che è venuta a Francesco Zapparoli, che è un paramedico, e a Mohamed Camara, che poi hanno condiviso con chi incontravano attorno ai tavoli da ping pong della città. E l'idea era fare di quelle partite improvvisate, urbane, un po' selvagge, un movimento, ancor più semplicemente una comunità. E ecco, da questa idea semplice siamo arrivati a oggi più di 900, diciamo così, ponghisti, si dice, chi gioca.
0: Ecco, interessante il termine, interessante.
1: Sì. Ponghisti da 6 anni a 83, e basta vedere veramente una delle foto che pubblicano sui social, loro si trovano con il nome appunto Ping Pong da strada, per capire quanti siano, quanto siano mutanti, nel senso che ogni foto di gruppo ha dentro facce nuove, non sono davvero mai gli stessi. Dovete immaginare veramente un movimento che si autoalimenta, incontra, trova, contatta su un gruppo WhatsApp che pare essere sconfinato. Quanto siano nomadi, il tavolo davanti è sempre diverso, e soprattutto la cosa che colpisce di più è quanto siano felici.
0: Allora, la formula sembra essere poco strutturata, poco struttura e molta partecipazione, non c'è tanta struttura però.
1: Guarda, struttura direi particolarmente nulla, stanno ancora pensando se diventare o meno un'associazione, lo spirito è veramente di totale leggerezza, l'agonismo è lontano anni luce, raccontando questa iniziativa spontanea sottolineano come sia veramente difficile, se non impossibile, che qualcuno non si senta all'altezza. Basta guardare di nuovo uno dei tanti video che postano sui social per accorgersene e sentirsi subito accolti. Sarà un po' la cadenza bolognese di chi parla, che fa subito compagnia, sarà l'allegria di fondo, la spontaneità, ma l'immagine che passa è quella proprio di tempo sano, di energie felici, e l'impressione che basti veramente poco altro. In questo periodo, tra l'altro, che come dicevi tu, il caldo pesta, i video hanno sempre come sottofondo il frastuono delle cicale, che raccontano bene appunto questo caldo assordante di questo periodo, e immaginare che in questi momenti in cui veramente a volte vivere la quotidianità non è semplice, ci possono essere momenti così leggeri, con questo diversivo, fa bene, dà un'idea, insomma, diciamo così, di leggerezza urbana, veramente niente male.
0: E noi parliamo di ping pong di strada perché non ha una sede, una struttura, un posto.
1: Assolutamente sì, cioè assolutamente no, non hanno una sede, i ponghisti di strada si trovano e giocano dove c'è un tavolo da ping pong. Hanno iniziato al Parco della Montagnola e al Mezzaria, che è uno spazio di coabitazione di Bologna, ma continuano a mappare, a scovare, a condividere nel gruppo WhatsApp i tavoli che trovano sparsi per la città, per parchi, strutture pubbliche, ovunque siano. Insieme però, ad esempio, invece attraverso il crowdfunding hanno già comprato 6 tavoli, che ovviamente lasciano a disposizione di chiunque, ne hanno lasciati 3 proprio in Parco della Montagnola e 3 al Mezzaria, e hanno idea di costruire al Mezzaria la più grande sala da ping pong al coperto d'Italia, ovvero una sala con dentro 10 tavoli in cui si può giocare in contemporanea. E il tutto partendo da un autofinanziamento di 2 o 5 euro e tra l'altro ovviamente libero, cioè se puoi bene, se non puoi nessuno verrà a chiederti.
0: Quindi liberi e leggeri, ma anche incredibilmente attivi, Alessandro.
1: Guarda, in pochi mesi hanno organizzato 26 tornei, qua e là, ovviamente, tra i quartieri della città, a quello del Dumbo, che è un altro spazio condiviso della città. Hanno partecipato in 96, nelle ultime settimane hanno aperto, chiuso e partecipato al primo torneo popolare urbano, al torneo selvatico e antifascista. È veramente un'irresistibile invasione allegra. Non so se vi ricordate Marty Supreme, no? Il film di cui si è parlato tantissimo. Ecco, loro sono un po' i Marty Supreme in versione tigelle, crescentine e ragù. Forse però la cosa più sciocca è proprio parlare di loro, no? Perché in realtà potrei parlare di noi, perché se io questa sera decido che esco di casa, vado alla Montagnola e chiedo chi vuole giocare, perfetto, sono anch'io un ponghista da strada.
0: E chiaramente un'iniziativa simile non può che avere un valore e una ricaduta sociale non indifferente, Alessandro De Bon.
1: Sì, di nuovo, con leggerezza, forse non cambia il mondo, ma almeno lì e in quel momento lo rende un posto migliore. Anche a Roma è nato un movimento di ponghisti da strada e i contorni sono simili, leggerezza, zone limitrofe e multiculturalismo. Un professore che insegna italiano agli stranieri qui a Bologna e che ha conosciuto e partecipa a questo movimento ha sottolineato quanto sia un'attività terapeutica a livello relazionale, perché garantisce prossimità fisica ma senza contatto, si è lì insieme, si è uno di fronte all'altro e quello che può succedere da lì in avanti è tanto inevitabile quanto letterale in questo caso, ovvero ping pong.
0: Ci si lascia però lo spazio per respirare, soprattutto quando fa caldo. Allora,
1: sì.
0: Dei ponghisti di strada a Bologna, liberi, leggeri e felici, per quanto abbiamo capito. Abbiamo parlato col nostro corrispondente Alessandro De Bon da Bologna. Alessandro, grazie, buona giornata, a presto.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

a Gaglia, partecipare a un welcome drink e all'happy hour organizzato negli spazi esterni dell'H, approfittando anche dell'ingresso gratuito alle mostre in occasione del Long Lake Festival. Alle 18.30 nella zona Lido di Melide, appuntamento con Alperitink, l'intelligenza artificiale che ispira, connette e rivoluziona, una conferenza dedicata all'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società, sul lavoro, sulla creatività. Interverranno Luca Mauriello, Fabrizio Rinaldi, Samuele Pasini, Roberto Minelli, Natale Motta e Stefano Garavaglia, che guideranno il pubblico in un confronto sulle opportunità offerte dalle nuove tecnologie. La serata prevede momenti di approfondimento, domande dal pubblico e una pericena finale dedicato al networking. La musica sarà protagonista della serata con numerosi appuntamenti. Alle 20 al Nevermind Music Fest di Bellinzona arrivano le Bambole di Pezza, tra le più importanti band rock dell'italiano al femminile. Dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2026 con Resta con me, il gruppo presenta dal vivo il nuovo album, confermando la propria energia travolgente e una carriera che le ha portate a condividere il palco con artisti come Def Leppard e Sex Pistols. Ad aprire il concerto sarà la cantautrice zurighese Eileen Alister, una delle voci emergenti più interessanti della scena indie pop europea, reduce dal successo del tour Honeymoon in a Motel. Sempre alle 20 a Cevio, in Valle Maggia, Magic Blues propone l'ottavo European Blues Night, una serata che riunisce tra le realtà più interessanti del blues contemporaneo europeo. Sul palco si alterneranno gli italiani Sacromund, progetto guidato da Maurizio Pugno, che fonde blues, soul, funk e rock, con una forte attenzione ai temi sociali. La Eve Gallagher Band, vincitrice dello Swiss Blues Challenge del 2025, che porterà un coinvolgente repertorio tra blues e soul, e i francesi Charbon, power trio di Bordeaux che mescola heavy, blues, groove e sonorità elettriche. Alla stessa ora, quindi alle 20, a Cado Jazz di Giubiasco, il duo formato da Gloria Turrini e Riccardo Ferrini propone un concerto che attraversa blues, jazz e le atmosfere di New Orleans, ispirandosi a numerosi viaggi compiuti dai due musicisti nel sud degli Stati Uniti. Alle 19.30 la Piazza Grande di Locarno ospita uno degli appuntamenti più attesi di Moon and Stars con Max Pezzali e Noemi. L'ex leader degli 883 porterà sul palco una lunga serie di successi che hanno segnato intere generazioni, da Hanno ucciso l'uomo ragno agli anni e Come mai, in una serata che celebra oltre 30 anni di pop italiano e il suo primo tour europeo. Accanto a lui sarà Noemi, artista dalla voce intensa e inconfondibile, protagonista di numerosi festival di Sanremo e interprete di brani come Sono solo parole, Vuoto a perdere e Bianca. Alle 21 all'Osteria La Fabbrica di Losone, il 23esimo festival Voci Audaci propone lo special event Open Mic, una serata dedicata al primo simposio internazionale Circle Songs, con momenti di improvvisazione vocale e collettiva e performance aperte al pubblico guidate da Costanza Sansoni. Chiude la giornata alle ore 21.30 nell'antico convento delle Agostiniane di Monte Carasso la conferenza per un'architettura amabile dell'architetta spagnola Elisa Valero Ramos, tra le figure più autorevoli dell'architettura contemporanea e vincitrice dello Swiss Architectural Award. Nell'ambito della 23esimo seminario internazionale di progettazione, l'incontro riflette sul ruolo dell'architettura come disciplina capace di coniugare sostenibilità, semplicità, attenzione alle risorse e qualità degli spazi, proponendo un'idea di progetto che privilegi il dialogo con il luogo e con chi lo abita. La sigla dell'agenda, avete sentito sullo sfondo, è finita. Prima che io finissi di leggere gli appuntamenti di oggi in Ticino, nella Svizzera italiana, perché significa che ce ne sono veramente tantissimi.

0: Sei mesi tra i padiglioni di Casvegno per raccontare la trasformazione del manicomio in comunità. Dalla fondazione all'evoluzione delle cure e dell'idea stessa di psichiatria, alle battaglie per la fine della contenzione. La rivoluzione di Casvegno, 150 anni di psichiatria in Ticino. Un audiodocumentario in 7 episodi di Olmo Cerri. Domenica in scena, domenica alle 17.35 e su rsi.ch/audiofiction.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasier. I minorenni vanno protetti meglio dalle scommesse sportive. Da test fatti dall'autorità di vigilanza risulta che una volta su due riescono a puntare soldi aggirando la legge. La Svizzera aderisce all'alleanza dei porti europei, una rete creata per lottare contro il traffico di droga, traffico che sempre più spesso passa anche dal porto sul Reno a Basilea. In Francia si intensifica la lotta contro la pedofilia dopo il caso Lianna, uccisa da un uomo più volte segnalato alle autorità, sono state riesaminate decine di migliaia di vecchie denunce. Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale di calcio. Nella semifinale contro l'Inghilterra, la squadra di Messi, prima in svantaggio, ha rovesciato il risultato con due gol negli ultimi minuti. Le scommesse sportive possono causare dipendenza tra i giovani tanto quanto alcolici e tabacco. Per questo bisogna intervenire a monte sulla possibilità di puntare soldi. Le autorità di vigilanza svizzera hanno voluto verificare se il divieto per i minorenni venga fatto rispettare e i risultati sono a dir poco sconsolanti. In quasi la metà dei casi, i giovani reclutati per testare il sistema sono riusciti a piazzare le scommesse. Allora sentiamo da Berna Giampaolo Driussi.
4: Chioschi, bar, stazioni di servizio sono numerosi i luoghi in cui è possibile scommettere sull'esito di partite, numero di reti o punti segnati. Un business vietato ai minorenni, il cui accesso è stato testato nei cantoni di Zurigo e Vaud da Croce Blu Svizzera su mandato dell'autorità intercantonale di vigilanza sui giochi in denaro. I risultati, resi noti da Radio SRF, dicono: in quasi la metà dei tentativi effettuati dai sedicenni e diciassettenni in incognito è stato possibile scommettere. Non un esito soddisfacente, riconosce il direttore della vigilanza Manuel Richard. Anche perché le scommesse possono essere molto pericolose per i giovani. C'è una potenziale dipendenza, afferma, e spesso fra i giocatori c'è un'illusione di controllo che nasce dall'impressione di conoscere particolarmente bene determinati sport. Questo rende le scommesse più pericolose rispetto ad altre forme di giochi in denaro. I risultati peggiori sono arrivati dalla Svizzera tedesca, dove a gestire le scommesse, come per Ticino e Grigioni, è Swiss Laws. Il direttore Roger Fasnacht dice: di principio non è naturalmente un buon risultato, bisogna però anche dire che dal punto di vista metodologico le prove non permettono conclusioni davvero affidabili sull'intera rete di vendita. I test sono stati effettuati in 200 fra gli oltre 4.000 punti vendita esistenti. Quelli condotti dalla stessa Swiss Laws in 500 sportelli avevano però dato risultati simili. Il direttore preannuncia provvedimenti come ulteriori prove e volantini informativi. Si sta inoltre valutando la scansione di un documento d'identità ai terminali automatici dove i risultati sono stati particolarmente negativi. Sempre secondo SRF, le lotterie ufficiali, Swiss Laws e Lotterie Romande, avrebbero inizialmente cercato di impedire la pubblicazione di questi risultati, temendo misure direttamente imposte dalla vigilanza. La posizione sarebbe poi cambiata. Il direttore di Swiss Laws, Roger Fasnacht, mette tuttavia in guardia da interventi troppo severi. Se si rende più difficile l'accesso ai giochi legali, saranno soprattutto quelli illegali a trarne vantaggio. La vigilanza attenderà ora le misure adottate spontaneamente, senza però escludere il successivo avvio di una procedura formale con l'imposizione di determinati provvedimenti.
3: La Svizzera ha aderito ufficialmente all'Alleanza dei Porti, la rete creata dalla Commissione europea per rafforzare la sicurezza nei porti e contrastare il traffico di droga. L'obiettivo è bloccare questi traffici, ma anche proteggere le infrastrutture da infiltrazioni criminali. Un passo strategico di cooperazione per la Svizzera, paese di transito toccato dal fenomeno. Ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
5: 55 tonnellate, questo è l'ingente quantitativo di droga sequestrato lo scorso anno dalle autorità belghe nel porto di Anversa, una delle principali porte d'ingresso degli stupefacenti in Europa, insieme al porto di Rotterdam, Paesi Bassi, e a sud Valencia e Gioia Tauro. Non ha sbocchi sul mare, ma la Svizzera, attraversata dalle rotte di transito, è toccata dal fenomeno. I porti renani di Basilea sono sempre più utilizzati dalle reti criminali come base logistica per evitare i controlli sempre più severi nei grandi scali. Da qui la decisione del consigliere federale Beat Jans, responsabile del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, di aderire all'Alleanza Europea dei Porti. Comunicata lo scorso aprile, nelle scorse ore è arrivato il via libera della Commissione Europea. L'Alleanza riunisce oltre 50 porti di 28 stati, i 26 dell'Unione Europea più Norvegia e appunto Svizzera. Coinvolge anche Europol e attori privati. Per la Svizzera l'adesione rappresenta un passo importante, come sottolineava Beat Jans lo scorso aprile ai microfoni della SSR.
6: Das Leben dieser Drogen Handelsorganisationen schwer zu machen.
5: L'adesione serve a complicare l'operatività delle reti criminali. L'alleanza è un ottimo strumento per condividere informazioni e buone pratiche e per definire standard comuni anche per gli attori privati, sosteneva il consigliere federale. Dopo l'adesione formale all'alleanza, la Svizzera dovrà presentare entro la fine dell'anno un primo pacchetto di misure concrete per l'integrazione dei porti renani nel sistema europeo di sicurezza portuale.
3: 2 anni e 3 mesi di carcere, la metà da scontare. La condanna inflitta a un allevatore del canton Lucerna, l'uomo detentore di 600 bovini, aveva maltrattato i suoi animali rinvenuti in condizioni pietose. La moglie, pure a processo, è stata scagionata. I dettagli con Anna Riva.
7: Quasi 10 anni fa, nel 2017, la situazione che gli attoniti veterinari trovarono nelle 7 cascine dell'uomo era straziante. Un vitello morto, animali zoppicanti, sudiciume in ogni dove. Furono sequestrati 31 dei suoi 600 manzi, di cui 23 dovettero essere soppressi. I funzionari lasciarono il 66enne e sua moglie con una promessa. Le cose andavano migliorate, senza scusanti. Una promessa che si è persa nel vento e nei campi. Prova ne è che in queste ore l'allevatore è stato condannato dal Tribunale Criminale di Lucerna a 2 anni e 3 mesi di carcere, di cui la metà da scontare. Tra i reati commessi, maltrattamento di animali e contaminazione di acqua potabile. Le motivazioni della sentenza non sono ancora disponibili, ma pare che la Corte abbia ampiamente seguito la linea del Ministero Pubblico, che chiedeva una pena detentiva sospesa di 22 mesi, una pena pecuniaria anch'essa sospesa e una multa. Nel suo intervento, la procuratrice ha fatto notare come il contadino non abbia colto la possibilità di sistemare le cose. La difesa, da parte sua, chiedeva l'assoluzione, definendo lacunosa l'indagine, dato che si sarebbe basata solo sulle valutazioni dei veterinari. È stata invece scagionata la moglie. Il suo avvocato difensore ha insistito sul fatto che la 62enne non avesse nulla a che fare con la serie di desolanti situazioni. La sentenza non è ancora passata in giudicato.
3: La Francia intensifica la lotta alla pedofilia. Nel giro di poco più di un mese sono state riesaminate tutte le denunce per violenze su minorenni, sono circa 85.000, denunce spesso finite ai margini del lavoro di inquirenti e magistrati. A dare impulso a questa nuova fase è stato il caso Lianna, la bambina uccisa da un pedofilo più volte segnalato alle autorità ma mai perseguito. Allora sentiamo da Parigi Alessandro Grandesso.
8: La morte di Lianna, una 11enne uccisa a fine maggio da un 41enne papà di una delle sue amiche di scuola, aveva scosso il paese e messo sotto pressione il governo, costretto dall'ennesimo caso di pedofilia a rivedere la gestione delle denunce per abusi e violenze ai danni di minorenni, troppo spesso ignorate o lasciate ai margini, proprio come era successo con l'assassino di Lianna, già denunciato in passato per aggressioni sessuali su delle bambine senza mai essere neppure interrogato. Ieri però il ministro della giustizia, Gérald Darmanin, ha fatto il punto su quella che può essere definita come una svolta, visto che dall'8 giugno in carcere sono finite 675 persone, dopo che sono state riesaminate quasi 70.000 denunce per abusi e stupri su minorenni, cui se ne sono aggiunte in poco più di un mese altre 15.000. Ma il lavoro del ministro non si ferma qui.
9: La commissione d'enquête parlementaire sur l'inceste demande l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les enfants. J'y suis absolument favorable.
8: Darmanin, l'abbiamo sentito, vuole ormai che venga stabilita per legge anche l'imprescrittibilità dei crimini sessuali sui minori e già da quest'autunno con la legge sulla protezione dell'infanzia. Ieri intanto l'assassino di Liana, in carcere dal 1 giugno, è stato formalmente messo sotto inchiesta per omicidio e stupro e non solo per sequestro di minorenne, un capo d'accusa che potrebbe sfociare nell'ergastolo.
3: Passiamo alla crisi in Medio Oriente. A Roma oggi continuano i negoziati tra Libano e Israele per porre fine alla guerra. Le trattative ieri hanno portato a un risultato concreto. Israele ha accettato di ritirare l'esercito dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano. Questo almeno stando ai mediatori statunitensi. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
10: Se alle parole seguiranno i fatti, si tratta dell'inizio del ritiro di Israele dal sud del Libano. Non un ritiro immediato e completo, come chiedeva inizialmente il presidente libanese Joseph Aoun, ma un ritiro graduale, condizionato dalla capacità dell'esercito libanese di disarmare Hezbollah, la milizia filo-iraniana che dopo l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ha ripreso a lanciare razzi su Israele, che ha risposto invadendo il sud del Libano, distruggendo una settantina di villaggi e occupando il 6% del paese. Secondo l'accordo sottoscritto a Washington lo scorso 26 giugno, Israele comincerà a ritirarsi da due zone pilota, una al sud e una al nord del fiume Litani, e gli subentrerà l'esercito libanese che avrà il compito di liberarle dalla presenza di Hezbollah. Se avrà successo, si designeranno altre zone pilota che permetteranno al governo libanese di riconquistare gradualmente la sovranità sul suo territorio. Ma è un'operazione ad altissimo rischio. Hezbollah ha minacciato una nuova guerra civile ed è percepito da molti al sud del Libano come l'unica resistenza agli attacchi israeliani.
3: Prima di partire per le vacanze è tradizione, i cancellieri tedeschi incontrano la stampa nazionale e internazionale per fare il punto sulla situazione politica nel paese. Ieri il cancelliere in carica, Friedrich Merz, ha approfittato di questa occasione per lanciare un monito alla Casa Bianca. Sentiamo quale da Berlino con Walter Raue.
11: Tenta di sorridere, di apparire rilassato, ma la tensione gli è impressa sul volto. Nessun cancelliere prima di lui ha mai registrato indici di popolarità così bassi. Appena il 13% dei tedeschi è soddisfatto attualmente dell'operato di Friedrich Merz, e questo a poco meno di un anno e mezzo dal suo insediamento. Il partito di estrema destra dell'Alternative für Deutschland vola nei sondaggi. A livello nazionale ormai il primo partito, con 5 punti di vantaggio sui cristiano-democratici, e nella regione tedesco orientale della Sassonia-Anhalt, dove ai primi di settembre si terranno le elezioni amministrative, potrebbe conquistare addirittura la maggioranza assoluta. Nel corso della tradizionale conferenza stampa estiva, Friedrich Merz ha lanciato un avvertimento inequivocabile all'indirizzo degli Stati Uniti. Berlino non si mischia nelle campagne elettorali degli altri stati, ha detto il cancelliere, e ci aspettiamo che gli altri stati facciano lo stesso. Nei giorni scorsi il ministro degli esteri degli Stati Uniti, Marco Rubio, aveva annunciato il sostegno all'Alternative für Deutschland e agli altri partiti di destra europei che condividono, secondo lui, i cosiddetti valori e principi dell'amministrazione di Donald Trump. Un'ingerenza definita come inaccettabile e offensiva dal cancelliere, fiducioso del fatto che il suo governo sarà comunque in grado di contrastare l'avanzata di forze politiche definite da Friedrich Merz come populiste e antidemocratiche.
3: E infine il Regno Unito sta pianificando un coprifuoco sui social media per i ragazzi tra i 16 e i 17 anni. È l'ultima proposta del governo Starmer, che vorrebbe vietare l'accesso a Facebook, TikTok e piattaforme varie da mezzanotte alle 6 del mattino. Ce ne parla Giorgia Lorenzini.
12: Niente più TikTok, Instagram, YouTube, Facebook e X, dallo scoccare di mezzanotte fino alle 6 del mattino. È questa l'ultima proposta del governo Starmer, che chiede un coprifuoco volontario per gli adolescenti tra i 16 e i 17 anni. Sì, volontario, perché il coprifuoco si può disattivare. Il governo inglese vuole anche intervenire sulla riproduzione automatica dei video. Anche in questo caso, però, è possibile disattivare il blocco. Ci sono già molte critiche perché il fatto che questo divieto sia volontario e non obbligatorio potrebbe limitarne l'efficacia. Il coprifuoco si aggiunge al divieto di utilizzare i social media per i minori di 16 anni, che dovrebbe entrare in vigore nel Regno Unito la prossima primavera. Ma il futuro di queste misure è incerto. Da lunedì Starmer lascerà la guida del paese. Sarà quindi il suo successore a decidere se portare avanti queste proposte. Per il momento le piattaforme social non hanno commentato. Restano ancora dei dubbi su come implementare il controllo dell'età, come obbligare le piattaforme a rispettarlo e sull'efficacia delle misure. Ricordiamo che la prima a introdurre un divieto per i social media per gli adolescenti è stata l'Australia a dicembre. Da allora diversi paesi europei, in primis la Francia, stanno considerando proposte simili e pochi giorni fa si sono espressi anche gli esperti dell'Unione Europea.
3: E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.
13: Lo sport.
14: Argentina-Spagna è la finale dunque del campionato del mondo di calcio 2026. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Ad Atlanta ieri l'Argentina ha battuto 2-1 l'Inghilterra, 3 tiri in porta nel primo tempo, decisamente meglio la ripresa che si è aperta con l'occasione per Alvarez al secondo minuto con a Pickford che si è salvato, poi alla 55esimo traversone morbido dalla destra di Rogers con Gordon che ha sorpreso Molina realizzando l'1-0 con un tocco al volo. È entrata allora in cattedra l'Argentina, si è spenta letteralmente l'Inghilterra alla 68esimo, testa di Gonzales, miracolo di Pickford, ancora protagonista alla 74esimo sul colpo di testa di McAllister, meritato pareggio con il gran tiro scoccato dal limite all'85esimo di Fernandez e poi la rimonta che si è concretizzata alla 92esimo dopo il palo di McAllister, altro assist di Messi per la testa vincente di Lautaro Martinez per il definitivo 2-1 e dunque l'Argentina sfiderà la Spagna domenica alle 21 nello stadio di New York. Nel tennis, partita interrotta dall'oscurità in perfetta parità 5-5 nel terzo e decisivo set tra Jerome Kim ed il greco Tsitsipas. In mattinata si ripartirà con questo secondo turno del torneo di stata. Infine per il ciclismo, con Tadej Pogacar sempre padrone, 3 minuti e 36 il suo vantaggio su Vingegaard nella generale. Ieri il Tour ha vissuto la volata incredibile del norvegese Soren Verenskjold. Oggi tappa mossa, vallonata, ma il finale dovrebbe essere per velocisti a Chalon-sur-Saône dopo 179 chilometri.
15: La meteo.
16: Generalmente soleggiato nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità comuniforme, dalla serata possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili nella notte, locali temporali di forte intensità possibili, a basse quote temperatura massima sui 31 gradi, in Alta Engadina 24, forte raffiche di vento possibili in prossimità dei temporali, in montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi a 4200 metri.

E questa era la bellissima voce della cantante messicana Lila Downs con il brano La Pesca, tratto dall'album Cambias Mi Mundo del 2026, quindi un album fresco di stampa. Bentornati, bentornate, per chi si fosse sintonizzato soltanto adesso, questa è Verde Aurora, al microfono Cristiana Coletti. Io vi ricordo il numero se volete scriverci, ci state scrivendo, commentando, dandoci il buongiorno, al quale rispondiamo buongiorno a voi che ci scrivete. Io vi do il numero 079 382 6765, ripeto 079 382 6765. E allora eccoci agli appuntamenti di oggi con la nostra rete, con Rete 2. In apertura di puntata ad Alphaville alle 11.05 la nostra Emanuela Burgazzoli ci parlerà della mostra intitolata L'occhio che ascolta, in corso al Kunsthaus di Zurigo, dedicata al pittore danese Wilhelm Hammershøi. Nato a Copenaghen nel 1864, Hammershøi è celebre per i suoi interni silenziosi, per le figure femminili ritratte quasi sempre di spalle, in atmosfere sospese e rarefatte. La sua pittura, influenzata anche dalla fotografia dell'epoca, ha ispirato registi e artisti di tutto il mondo. L'esposizione, proveniente dal museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, raccoglie circa 100 opere e resterà visitabile fino al 25 ottobre. Noi ce ne parlerà alle 11.05 la nostra Emanuela Burgazzoli. E poi invece il tema del giorno in Alphaville alle 11.45, nell'ultimo periodo si parla molto di Qatar, che sta mediando i rapporti tra USA e Iran. Anche nel mondo dell'intrattenimento la fa da padrone, soprattutto con gli sport, tra Paris Saint-Germain, Mondiale di Calcio 2022 e Formula 1. Ma chi ha reso il Qatar il paese che è oggi? Alphaville ci porta sulle tracce di Ahmad Al-Thani, l'ex emiro scomparso pochi giorni fa, grande innovatore del Qatar. Alle 11.45, quindi, su Rete 2, al microfono di Mario Fabio, ne parlerà Ugo Tramballi, giornalista in Medio Oriente e consulente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale. Ma il primo appuntamento col programma di Rete 2, subito dopo di noi, quando ci siamo salutati alle ore 9, è con Laser. Gambero rosso, cosa c'è davvero dietro il marchio di Mazzara? Ed è un laser di Eleonora Vio. Il successo del gambero rosso di Mazzara del Vallo si regge sempre meno sulla pesca locale. Tra crisi, rotte libiche e trasbordi illegali, il sistema oggi è in crisi. La località siciliana in provincia di Trapani è una delle tante località italiane che ha fatto del cibo il cuore della sua identità e del suo patrimonio culturale, puntando per la loro sopravvivenza sul marketing culinario e su un unico prodotto. Mazzara, infatti, è la capitale indiscussa del gambero rosso, venduto a prezzi stellari in Italia e soprattutto all'estero, purché sfoggi lo stemma di Mazzara. Ed è dietro questa denominazione che si cela buona parte del problema. Laser racconta come si sostiene davvero questo mercato. Ed è una puntata di Laser a cura di Eleonora Vio.

Strike Up the Band, l'avete sentito? Il brano cantato da Tony Bennett, tratto dall'album Basie Swings, Bennett Sings del 1959. Fra poco i titoli del radiogiornale delle 8, ma ci arriviamo in musica con Guardian Angel di Meola, McLaughlin e De Lucia.

0: Minorenni vanno protetti meglio dalle scommesse sportive. Da test effettuati risulta che una volta su due riescono a puntare soldi aggirando la legge. Israele si ritirerà dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano. È il risultato delle trattative mediate dagli Stati Uniti, trattative ancora in corso a Roma. Sarà Argentina-Spagna la finale del Mondiale di calcio. Nella semifinale contro l'Inghilterra, la squadra di Messi, prima in svantaggio, ha rovesciato il risultato con due gol negli ultimi minuti.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un bellissimo brano dei Beatles del 1964, And I Love Her, John Lennon, la voce e chitarra, Paul McCartney, voce e basso, poi George Harrison e Ringo Starr, li abbiamo voluti rinominare tutti, questi magnifici ragazzi degli anni 60-70. E la traccia è presa dall'album, il terzo album dei Beatles, A Hard Day's Night, appunto del 1964. Siamo arrivati al momento dell'articolo del giorno, facciamo partire la sigla. E oggi con l'articolo del giorno, la nostra rubrica estiva, andiamo a vedere sul sito della NZZ, la Neue Zürcher Zeitung, troviamo un viaggio, un ampio e suggestivo reportage. In Amazzonia vige una sola legge, quella del fiume. Ed è un reportage di Ute Müller che documenta un viaggio straordinario e lunghissimo percorrendo ben 1600 chilometri controcorrente da Manaus fino a Tabatinga, proprio al confine con la Colombia e il Perù. La regione amazzonica brasiliana è immensa, con una superficie di circa 5 milioni di chilometri quadrati, un territorio che da solo potrebbe contenere la Svizzera 120 volte. Il viaggio ha inizio a bordo di una piccola canoa di Dalvino Alves, che scivola nelle acque del parco naturale di Mamiruá, la più grande foresta alluvionale del mondo, rimasta quasi del tutto disabitata. In questo ambiente primordiale spiccano alberi maestosi come il capoc, sacro per le popolazioni indigene locali e intimamente legato alla loro genesi. Nella loro mitologia, infatti, tutti gli indigeni un tempo vivevano come uccelli quassù, nel primo mondo, finché un giorno non furono trasportati da un'anaconda nel secondo mondo, quello attuale. Così la mitologia. La canoa naviga in un ecosistema fiabesco, passando accanto agli alberi, delle formiche, dai tronchi totalmente lisci da sembrare scolpiti nel marmo e sfiorando gigantesche ninfee. L'esplosione cromatica è ovunque, poiché chi si tratti di fiori o di uccelli, in Amazzonia la natura predilige i colori vivaci e al verde. I rami ospitano aironi, trogoni e tuffatori argentati, mentre sotto la superficie dell'acqua nuotano piranha e giganteschi pirarucu lunghi fino a 3 metri, animali che io non ho mai sentito nominare, non so voi, capaci di pesare 200 kg. Sulle rive di questi corsi d'acqua vive la popolazione dei Cablocos, discendenti di indigeni ed europei che costruiscono le proprie modeste case su palafitte per sopravvivere alle periodiche inondazioni stagionali che innalzano il livello dell'acqua fino a 10 metri. Il paesaggio fluviale può stimolare l'immaginazione delle persone, ma la foresta pluviale, difficilmente penetrabile, non è mai stata invitante per i coloni. A metà dell'Ottocento, tuttavia, il febbrile miraggio di un guadagno facile legato alla linfa dell'albero della gomma cambia tutto. I baroni della gomma trasformarono a ritmo vertiginoso Manaus in una megalomane Parigi dei tropici, dotata persino di tram e di un mercato coperto progettato da Gustave Eiffel. Dell'Eiffel Turm. Il culmine di tale decadenza fu il grandioso teatro dell'opera, immortalato poi nel celebre film Fitzcarraldo con Klaus Kinski. Ve lo ricordate? In un'epoca in cui si faceva il bagno in vasche piene di champagne e i baroni portoghesi della gomma mandavano il bucato a Lisbona per la lavanderia. Ma l'illusione svanì in fretta e la ricchezza svanì con la stessa rapidità con cui è arrivata, quando decine di migliaia di semi della gomma vennero portati segretamente fuori dal Brasile per essere piantati nelle colonie britanniche. Riprendendo la navigazione oltre il Manaus, il vero e proprio viaggio verso l'interno inizia dopo il famoso Encontro das Aguas, lo spettacolo naturale in cui le acque calde e scure del Rio Negro e quelle più fredde del Solimões corrono
scorrono fianco a fianco senza mischiarsi. Risalendo il fiume si assiste continuamente a tentativi dell'uomo di controllare, ordinare e rendere utilizzabile a proprio vantaggio questo cosmo fatto di fiume e foresta pluviale. Accanto alle rovine di antiche missioni gesuite, come quella ottocentesca di Tefè, sorgono i nuovi insediamenti agricoli e avanza l'influenza di nuovi movimenti religiosi evangelici. Nonostante questa continua invadenza umana, il ritmo è dettato unicamente dalle correnti. Padre Firmino da Costa, un anziano missionario portoghese di 81 anni, sintetizza perfettamente l'essenza della vita in questi luoghi. Nessun tempo, nessuna fretta, solo una distanza infinita. Più si addentra, però, più questa quiete arcaica è violata dall'avidità dei tempi moderni. Ma poco prima della cittadina di Yuatai, l'idillio viene interrotto dall'arrivo di imbarcazioni di cercatori d'oro, con draghe, galleggianti e pompe idrauliche che smuovono il fondo del fiume e danneggiano la fragile fascia ripariale del rio delle Amazzoni. Proprio in questa fascia inizia il vasto territorio del Ticuna, il più grande gruppo indigeno locale, fieri portatori di riti antichi come il rito iniziatico Mosa Nova. È qui che la narrazione poi dell'autrice del reportage si sposta sulla memoria della tribù. Il capo del villaggio, Sinesio Trovao, si mostra ai visitatori un piccolo museo situato proprio accanto alla Maloca, la loro tradizionale casa tribale. Sinesio Trovao, che porta sul volto dipinto di rosso il peso delle battaglie del suo popolo, traccia il bilancio amaro di un ecosistema ormai impoverito, le cui risorse vengono sottratte inesorabilmente. Abbiamo meno pesci di un tempo, dobbiamo sempre cercare nuovi posti dove pescare. I cercatori d'oro, gli altri pescatori, loro non appartengono a questo posto. Laddove la politica fallisce, resta la riflessione sulla meravigliosa storia della creazione di Ticuna, che Sinesio ama particolarmente raccontare. Essa inizia con il progenitore Yuce, dal cui ginocchio nacquero i due fratelli, Yo e il Pi. Uno rappresenta le regole severe, l'altro il caos. Le loro raffigurazioni adornano l'ingresso del museo. Da loro è nata la nostra tribù, dice Sinesio. Dal secondo piano dell'edificio in legno guarda verso il lontano Amazonas, mentre una cortina di pioggia fa scorrere l'acqua del fiume sul passaggio verdeggiante. Sinesio sembra pensieroso. Gli elementi sono nostri amici. È la modernità che dobbiamo affrontare. E questo è un lunghissimo reportage che trovate sul sito online della NZZ. In Amazzonia vige una sola legge, quella del fiume.

E questo era Peter Gabriel con il brano What Lies Ahead, registrato nel 2026. E adesso ci ascoltiamo un altro brano che ci avvicina al nostro appuntamento con lo spazio riservato all'opinione. In altre parole, Sergio Cammariere, Sorella Mia.

Ci avviciniamo al nostro appuntamento con lo spazio riservato all'opinione. La nostra ospite di questa settimana è Marta Buoro, esperta di architettura del paesaggio. La sua attività si concentra sulla rigenerazione dello spazio pubblico attraverso progetti di paesaggio e processi partecipativi che valorizzano le qualità ambientali, sociali e culturali dei luoghi, con l'obiettivo di rafforzarne identità, resilienza ed equilibrio ecologico. In Ticino affianca l'attività professionale l'ideazione e il coordinamento di progetti culturali e di partecipazione dedicati alla cultura dell'ambiente costruito.

0: In altre parole.
1: Questa settimana abbiamo parlato di città, di clima e di grandi trasformazioni del territorio. Oggi partiamo invece da un libro. Sabato scorso, tra Bellinzona

0: Perché per troppo tempo abbiamo pensato che tra città e campagna, non ci fosse una relazione, che fossero due mondi separati, la città come il luogo della produzione economica e la campagna come il luogo della natura e dell'agricoltura. In realtà io penso non sia mai stato così, sono un unico sistema. La campagna produce ciò che permette alla città di vivere, non soltanto il cibo, produce acqua, produce suolo fertile, produce biodiversità e quindi produce anche paesaggio. E la città a sua volta restituisce mercato, servizi, conoscenza, cultura e valore economico a quel lavoro. Quindi è una relazione continua e questa relazione, quando si indebolisce, non fa entrare in crisi soltanto l'agricoltura, ma entra in crisi il paesaggio stesso. Per questo che si potrebbe dire che questo libro, Il senso della terra, non parla soltanto di agricoltura, ma parla della relazione che tiene insieme città, campagna e paesaggio.
1: Io mi sono segnata una frase che lei ha detto: la campagna produce anche il paesaggio. Cosa significa?
0: Significa che noi siamo abituati a considerare il paesaggio alpino come qualcosa di naturale. In realtà gran parte del paesaggio che identifichiamo con la Svizzera è un paesaggio agricolo e qui c'è un aspetto che secondo me tendiamo a dimenticare troppo spesso. L'agricoltura non è soltanto un'attività economica, come dicevo prima, ma è una componente strutturale dell'infrastruttura paesaggio. Perché il lavoro agricolo che nel tempo ha costruito e continua a mantenere molte delle relazioni, che sono vitali per quel paesaggio, da cui quel paesaggio dipende. I prati da sfalcio, i pascoli, i muri a secco, gli alpeggi, le rogge sono tutti il risultato di secoli di lavoro. Se quel lavoro cambia o scompare, non perdiamo soltanto un'attività economica, perdiamo biodiversità nei prati, i versanti vengono lentamente colonizzati dal bosco, cambiano gli habitat, cambia il modo in cui l'acqua attraversa quei territori, ma cambia anche qualcosa di molto più difficile da misurare. Cambia il modo in cui quel territorio continua a essere riconosciuto e vissuto, quindi l'identità dei luoghi. E in fondo il paesaggio che tutti associamo a Heidi non è il paesaggio naturale delle Alpi, è un paesaggio culturale costruito e costruito generazione dopo generazione dall'agricoltura di montagna.
1: Mi colpisce questa immagine di Heidi e del paesaggio di Heidi, il paesaggio che in realtà è un paesaggio culturale, perché in effetti tutti noi lo associamo a un paesaggio che sembra completamente naturale. Quindi lei ci sta dicendo che il paesaggio di Heidi in realtà è un paesaggio progettato.
0: Esattamente, Cristiana. Secondo me è proprio questo che il libro di Blaise Hoffmann ci aiuta a capire meglio. Heidi ci ha insegnato ad amare quel paesaggio, ma quei prati non rimangono prati da soli, vanno sfalciati. Quei pascoli non esistono senza l'allevamento. I muri a secco vanno mantenuti, i canali irrigui vanno puliti, gli alpeggi continuano a vivere solo se qualcuno li abita e li coltiva. Ed è questo che rende quel paesaggio così speciale. Non è semplicemente natura, è il risultato di una collaborazione lunga secoli tra i processi naturali e il lavoro dell'uomo.
1: E perché allora tutto questo, dovrebbe interessare anche noi che viviamo in città?
0: Hoffman ci ricorda che quel paesaggio esiste perché qualcuno continua ogni giorno a lavorarci. Quindi tutto questo lavoro, sfalcio prati, spostare mandrie, riparare i muri a secco, gestire l'acqua, inseguire le stagioni sempre più imprevedibili, i cambiamenti del clima, quelle persone non stanno soltanto producendo latte, formaggio, carne, stanno mantenendo in equilibrio un territorio. E quindi questa è la cosa che noi cittadini abbiamo un po' dimenticato. Quando guardiamo un prato alpino, non è il panorama dalla nostra finestra del centro città, se siamo fortunati, ma noi vediamo solo un panorama, ma chi lo lavora vede anche un suolo, un clima, un equilibrio delicato da custodire giorno dopo giorno. E quindi il libro lancia un messaggio importante, fondamentale anche per i nostri tempo quotidiano. Quando compriamo un formaggio d'Alpe, un vino di montagna, un prodotto locale, non stiamo sostenendo soltanto un'azienda agricola, stiamo contribuendo, anche se spesso non ce ne accorgiamo, a mantenere vivo quel paesaggio. Quindi il paesaggio non è ciò che rimane dopo il lavoro dell'agricoltore, è ciò che quel lavoro rende possibile. E in realtà, se ci pensiamo, le istituzioni questo lo sanno molto bene. In Svizzera gli agricoltori ricevono pagamenti diretti anche perché, oltre a produrre alimenti, svolgono un lavoro di interesse pubblico. Mantengono i prati, i pascoli, la biodiversità, paesaggi che sono un bene per tutta la collettività, anche per i cittadini. Ma durante le presentazioni del libro, Il senso della terra, di Hoffman, di sabato scorso,

0: forse è emersa anche un'altra faccia della medaglia. A questi uomini e a queste donne chiediamo ogni giorno di svolgere sempre più funzioni, di gestire i prati, di curare i margini, di gestire l'acqua, di custodire il paesaggio di cui tutti beneficiamo. E mi viene in mente in questo senso una riflessione della geografa francese Sylvie Brunel, che osserva che troviamo normale sostenere la scuola, la sanità o i trasporti, ma ci indigniamo quando la collettività sostiene gli agricoltori. Eppure gli agricoltori non producono soltanto cibo, producono anche il paesaggio. Allora la domanda che mi faccio è: se la campagna continua a prendersi cura della città, in che modo la città si prende cura della campagna da cui dipende?
1: Bella domanda. E quindi magari in fondo il messaggio è che dovremmo comprare più prodotti locali per sostenerli, questi agricoltori.
0: Certamente, quando possiamo scegliere un prodotto locale significa sostenere il lavoro di chi continua a mantenere vivo un territorio, quindi questo è sicuramente una componente importante. Però il messaggio è molto più grande. Allora abbiamo detto, cioè se ci pensiamo in realtà ogni città vive di un paesaggio che spesso non vede più. Noi ogni mattina facciamo colazione grazie a campagne che molte volte si trovano a centinaia, migliaia chilometri, di chilometri da noi. Beviamo un caffè che viene coltivato in America Latina. Mangiamo cacao, cioccolato che arriva dall'Africa occidentale. Consumiamo riso prodotto in Asia. La frutta attraversa interi continenti prima di arrivare alle nostre tavole. La globalizzazione ci ha dato l'impressione che il cibo arrivi semplicemente dagli scaffali del supermercato. In realtà ogni alimento ci racconta un luogo, ci racconta un suolo, ci racconta un'acqua, ci racconta un clima. Se siamo fortunati, ci racconta una comunità che continua a coltivarlo. Ed è qui che ritorna il paesaggio. Dicevamo ieri che il paesaggio è qualcosa di definito e vissuto da una comunità, è la comunità che gli dà un'identità. Quindi ogni scelta agricola, in questo senso, sotto questa lente, è anche una scelta spaziale. Decide dove rimane un prato, decide dove continua un pascolo, decide dove far crescere un filare, decide come viene gestita l'acqua. Quindi è chiaro che decide come cambia il territorio. È una parte fondamentale dell'infrastruttura che sostiene la nostra vita. E quindi ogni giorno la sfida, è proprio questa: ricostruire la relazione tra le città e i paesaggi che le sostengono. Se una città dimentica completamente il paesaggio da cui dipende, rischia di dimenticare come abitare, perché rischia di dimenticare che la campagna è una parte essenziale di quella grande infrastruttura che ogni giorno continua a sostenere la nostra vita quotidiana.
1: Allora, Marta Buoro, io ricordo il titolo del libro che abbiamo preso come spunto, che lei ha scelto come spunto per la puntata di oggi. Nel caso i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici volessero leggerlo, Il senso della terra, fare i contadini e le contadine oggi di Blaise Hoffmann, ed è uscito, appena uscito in traduzione italiana. Marta Buoro, io la ringrazio e non mi resta che dirle a domani per il nostro ultimo appuntamento settimanale. Grazie Marta Buoro, buona giornata.
0: Grazie, grazie a voi, buona giornata.
2: Rete 2.

0: Miles Davis, John Coltrane, due monumenti musicali del XX secolo. A 100 anni dalla nascita, il racconto delle loro figure e del loro contributo all'arte nelle parole di 10 ospiti. Le architetture del suono. Questa settimana con la teologa Claudia Fanti. Da lunedì a venerdì alle 11.30 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: Buongiorno da Monica Fornasie. Le scommesse sportive possono creare dipendenza e i minorenni vanno protetti meglio. Da test effettuati risulta che una volta su due riescono a puntare soldi aggirando la legge. Israele si ritirerà dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano. È il risultato delle trattative mediate dagli Stati Uniti, trattative ancora in corso a Roma. Sarà Argentina-Spagna la finale del mondiale di calcio. Nella semifinale contro l'Inghilterra, la squadra di Messi, prima in svantaggio, ha rovesciato il risultato con due gol negli ultimi minuti. Quasi un minorenne su due riesce a scommettere su un risultato sportivo nonostante il divieto imposto dalla legge. L'esito di un test condotto in due grandi cantoni su mandato dell'autorità di vigilanza sui giochi in denaro. Ora ci si aspetta che Swiss Loss e Lottery Romond, i gestori delle scommesse, adottino spontaneamente delle contromisure. Non si esclude però l'avvio di una procedura formale in futuro. Sentiamo Giampaolo Drigussi da Berna.
3: Migliorata negli anni la protezione dei minori in quanto a vendita di alcolici e tabacco, c'è un'altra potenziale dipendenza che necessita di interventi a monte. È quella delle scommesse sportive, i cui controlli in Svizzera lasciano alquanto desiderare. Perlomeno stando ai test commissionati dalla vigilanza sui giochi in denaro, nei cantoni di Zurigo e Vaud, dove i sedicenni e i diciassettenni inviati in incognito in 200 fra chioschi, bar e stazioni di servizio, sono riusciti a piazzare una scommessa in quasi un caso su due. Praticamente lo stesso risultato di prove analoghe che erano state condotte autonomamente da Swiss Loss in 500 sportelli. A riportare la notizia è Radio SRF, ai cui microfoni sia il direttore della vigilanza, Manuel Richard, sia il direttore di Swiss Loss, Roger Fasnacht, hanno commentato parlando di risultati non soddisfacenti.
4: Swiss
3: Loss, che gestisce le scommesse in Svizzera tedesca e Ticino, in Svizzera francese e invece la Lotterie Romond, aggiunge però che non si tratta ancora di risultati conclusivi rappresentativi per l'intera rete, che conta oltre 4.000 punti vendita. Ciò nonostante, Roger Fasnacht preannuncia provvedimenti, come ulteriori prove e volantini informativi. Si sta inoltre valutando la scansione di un documento d'identità ai terminali automatici. La vigilanza attenderà ora le misure adottate spontaneamente dai due monopoli, senza però escludere il successivo avvio di una procedura formale con l'imposizione di altri provvedimenti, che per il direttore di Swiss Loss non dovrebbero però in generale essere troppo severi. Perché, dice, se si rende più difficile l'accesso ai giochi illegali, saranno soprattutto quelli illegali a trarne vantaggio.
2: 20 anni di carcere per femminicidio è la condanna inflitta dal tribunale distrettuale di Vevey a un cittadino kosovaro domiciliato in Germania che nel maggio del 2023 aveva assassinato la sua compagna a Vevey, pugnalandola ripetutamente. I due vivevano in una relazione a distanza segnata dal controllo e dalla possessività dell'uomo. La Corte ha seguito la linea del Ministero Pubblico. Sono state inoltre disposti un trattamento in un istituto e l'espulsione dalla Svizzera del 46enne. Passiamo alla situazione in Medio Oriente. A Roma oggi proseguono i negoziati tra Libano e Israele per porre fine alla guerra. Le trattative ieri hanno portato a un risultato concreto. Israele ha accettato di ritirare l'esercito dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano. Questo almeno stando ai mediatori statunitensi. Gli aggiornamenti con Bettina Müller.
5: Se alle parole seguiranno i fatti, si tratta dell'inizio del ritiro di Israele dal sud del Libano. Non un ritiro immediato e completo, come chiedeva inizialmente il presidente libanese Joseph Aoun, ma un ritiro graduale, condizionato dalla capacità dell'esercito libanese di disarmare Hezbollah, la milizia filo-iraniana che dopo l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ha ripreso a lanciare razzi su Israele, che ha risposto invadendo il sud del Libano, distruggendo una settantina di villaggi e occupando il 6% del paese. Secondo l'accordo sottoscritto a Washington lo scorso 26 giugno, Israele comincerà a ritirarsi da due zone pilota, una al sud e una al nord del fiume Litani, e gli subentrerà l'esercito libanese, che avrà il compito di liberarle dalla presenza di Hezbollah. Se avrà successo, si designeranno altre zone pilota che permetteranno al governo libanese di riconquistare gradualmente la sovranità sul suo territorio. Ma è un'operazione ad altissimo rischio. Hezbollah ha minacciato una nuova guerra civile ed è percepito da molti al sud del Libano come l'unica resistenza agli attacchi israeliani.
2: E infine ai mondiali di calcio, grazie al successo 2-1 sull'Inghilterra, l'Argentina, campione uscente, difenderà dunque il titolo domenica a New York, una finale guadagnata grazie a uno straordinario secondo tempo che ha visto la squadra di Messi prima andare sotto nel punto e poi ribaltare il risultato negli ultimi minuti. Sentiamo l'inviato Omar Gargantini.
6: A questo punto, e per quanto possa sembrare blasfemo sovrapporre il sacro ad un rito profano come il calcio, sembra davvero che ci sia un preciso disegno che tiene in vita l'Argentina, allontanando giorno dopo giorno l'addio di Leo Messi, che sia destino, un autentico commovente atto di fede che proietta nell'invulnerabilità questo gruppo di giocatori, lo staff, un paese intero che li segue ovunque, dietro al loro indiscutibile leader. Sprofondati più volte sull'orlo del baratro, se non addirittura oltre, i campioni del mondo l'hanno sfangata anche in semifinale, dopo l'ennesimo svantaggio firmato da Gordon. Dopo un primo tempo pigro e a parecchio bloccato, la ripresa si è incendiata con l'1-0 inglese e da lì in poi, a non averne dubbi, è stato un crescendo di pathos, emozioni e intensità. Tuchel ha commesso l'imperdonabile errore di speculare troppo presto, inserendo difensori e abbassando il baricentro davanti al portiere. Uno scellerato suicidio sportivo. L'Argentina ha colto nelle pieghe del match la paura dei rivali ed ha iniziato a spingere a testa bassa. Uno spettacolo. Forse, anzi senza forse, la mezz'ora migliore dell'intero mondiale, anche grazie all'energia portata dai cambi. Due pali e un miracolo di Pickford hanno solo rimandato l'ineluttabile. Prima il pareggio di Enzo Fernandez, poi, poco prima dei supplementari, la zampata di Lautaro Martinez. 2-1 strameritato per meriti propri ed enormi demeriti altrui. Sarà Spagna-Argentina, campioni d'Europa contro campioni del Sud America e del mondo, dunque la finale. Il meglio che ci sia. La tentazione è di dire che non ci sarà partita, ma meglio evitarlo. L'atto di fede fa fare miracoli in serie, come se ci fosse un preciso disegno.
2: E per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9.
7: La meteo.
8: Generalmente soleggiato nel corso del pomeriggio, sviluppo di nuvolosità cumuliforme e dalla serata possibili rovesci o temporali sparsi, più probabili nella notte. Locali temporali di forte intensità possibili. A basse quote temperatura massima sui 31 gradi, in Alta Engadina 24, forti raffiche di vento in prossimità dei temporali. In montagna vento debole o moderato dal settore ovest, isoterma di 0 gradi a 4200 metri.

0: Gendarmerie, di venerdì, che l'han trovata proprio lì, la chiave ancora nella toppa, ma di lei nessuna traccia.
1: Ma chi l'ha vista passare?
2: Chi l'ha vista passare?

E questa era la voce di Emanuele Belloni con l'organetto diatonico di Riccardo Tesi. Il brano si intitolava, come avrete sicuramente capito, Gendarmerie, tratto dall'album Tutto sbagliato del 2018. Noi ci avviciniamo al nostro appuntamento con la rivista e lo facciamo in musica con un brano di Yulia Kosakova, estratto dall'album Manuja del 2021. Yulia Kosakova è una cantante slovacca e io provo a leggervi il titolo di questo brano, Sar Okamoro Zacciala. Ascoltiamo se ho letto giusto il titolo del brano.

0: Grazie a chi ci sta scrivendo, bentornate e bentornati, questa è Verde Aurora al microfono Cristiana Coletti. Volete scoprire qual è l'articolo che abbiamo scelto oggi per voi per la nostra rubrica La Rivista? Allora facciamo partire la sigla.
1: La Rivista.
0: Allora, l'articolo che ci ha incuriosito oggi è intitolato Niente è davvero finito, anche se Netflix dice il contrario, ed è pubblicato sulla rivista online Il Tascabile. Lo ha scritto Giovanni Padua, al quale do subito il benvenuto. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Cristiano e buongiorno a tutti gli ascoltatori di La Rivista.
0: Allora, Giovanni Padua si è laureato in filosofia all'Università di Torino, lavora come insegnante, divide il suo tempo tra l'organizzazione di eventi e la sua ricerca indipendente sulla testualità dei fenomeni culturali, l'urbanistica e la teoria delle immagini. Giovanni Padua, lei scrive: il caso dell'inesistente episodio 9 di Stranger Things svela il nostro rifiuto contemporaneo per la fine, come il conformity gate e il neoliberismo dello streaming hanno trasformato gli spettatori in eretici docetisti. Cos'è il conformity gate? Giovanni Padua.
2: Allora, per dare intanto grazie per la domanda, per dare qualche coordinata a chi ci ascolta, il primo gennaio del 2026 Netflix ha caricato l'ultimo episodio di Stranger Things della quinta stagione, che andava a chiudere un ciclo decennale. La serie era stata un successo dal 2016, però questo episodio, diciamo, non ha scaldato gli animi dei fan più accaniti, anche possiamo dire per la noia, diciamo, e per la prevedibilità. Da qui la parola conformity, che in inglese indica il comportamento sociale, diciamo, accettato dalla maggioranza, e che la serie stessa, i personaggi criticavano nelle loro campagne di Dungeons and Dragons, appunto, non si dovrebbe mai dare un finale scontato. Da qui l'assurdità dei fan che all'indomani della visione dell'episodio hanno iniziato a diffondere questa teoria del complotto, secondo cui questo finale prevedibile era in realtà una tecnica, un'illusione degli stessi sceneggiatori, e che il 7 gennaio, sarebbe uscito questo presunto nono episodio, che in realtà non è mai stato pubblicato, e ha dato fondo a questa teoria del complotto, possiamo definirlo così. Quindi un desiderio di un altro finale, ecco.
0: E da dove nasce?
2: Incredibile.
0: E infatti sì, si è scatenata la rete su questo. Da dove nasce il paragone col docetismo, anche se ci ricorda cortesemente cosa significa anche?
2: Sì, l'eresia docetista è un'eresia dei primi secoli del cristianesimo, viene attribuita a Basilide, comunque al movimento gnostico, e sostanzialmente era un'eresia che andava a negare le due nature di Cristo, quindi la natura umana e la natura divina, e sosteneva in maniera molto provocatoria per i padri della Chiesa che l'uomo morto sulla croce non fosse davvero il Cristo, ma fosse, diciamo, una illusione, un corpo spirituale che in questo modo andava a negare appunto la sofferenza di quello che era considerato il simbolo della salvezza, della nuova era. In un certo senso ho collegato il panico che si è creato sulla rete al docetismo, perché gli stessi fan non avevano appunto accettato non solo il finale della serie, ma soprattutto la morte della protagonista, Eleven nell'originale e 11 nella versione italiana, sostenendo che appunto questa morte e tutta la serie di eventi che circondava questo fenomeno fossero frutto di un'illusione generata dal cattivo della serie, questo Vecna. Da qui ho immaginato, mi sono ricordato di altri miti, tra cui la morte di Re Artù, che non era davvero morto, la morte di Carlo Magno, ma possiamo arrivare anche al Novecento e alla cultura pop, se basti pensare ad Elvis.
0: Esatto, sarà
2: Michael
0: qualche
2: Jackson,
0: isola.
2: Che oggi, esatto, sarebbero là in vacanza in un'isola tropicale. Per cui mi è sembrato, no, un ritorno del passato, una presenza dell'antico nel contemporaneo che mi ha stimolato poi nello scrivere il pezzo.
0: Perché i fan rifiutano la fine? È un rifiuto anche di carattere esistenziale, cioè il rifiuto della fine?
2: Io credo che ci sia qualcosa che ci lega appunto ai primi movimenti cristiani, che erano abituati a percepire le grandi storie non più come con la funzione che avevano i miti antichi, cioè quello di spiegare il cosmo, ma in realtà, in particolare, il messaggio evangelico era profondamente rivoluzionario, no? Doveva modificare uno stato di cose presenti. Quindi la morte di un leader carismatico per un seguace di queste teorie è ovviamente un trauma. Da qui nasce l'esigenza di creare nuove storie che possano dare senso al fenomeno tragico della morte, che, se vuole, mi concede, è esattamente come il Conformity Gate, il finale più prevedibile e anche quello più noioso.
0: e purtroppo il più probabile anche.
2: Purtroppo accade, esatto, purtroppo accade.
0: Esatto, tutto questo mi fa venire in mente, questo mi inserisco nel suo racconto, il cimitero Fontanelle di a Napoli, dove una volta in una conversazione con Marino Niola, l'antropologo, disse: qui non si accetta la morte, i vivi e i morti sono in un continuo scambio, i vivi che promettono ai morti di pregare per loro per farli passare dal purgatorio al paradiso, e invece i morti li aiutano, per, quindi c'è un continuo scambio con chi è già passato al di là, insomma, questo continuo scambio, che è anche una cosa molto cattolica. Insomma, Giovanni Padua, però qui dietro c'è anche un meccanismo industriale che incentiva questa dinamica, che dice?
2: Sicuramente, io immagino, come tante persone che ci stanno ascoltando, che il momento del Covid, della quarantena in particolare, è stato per tutti noi un momento di intensificazione dello streaming, no? Ora, Stranger Things esisteva sicuramente già dal 2016, ma la dinamica delle piattaforme ha portato, in particolare in queste aree del mondo in cui il benessere veniva dato per scontato, a una fuga, un desiderio di fuga. Questo è quello che ci differenzia invece dai primi secoli del docetismo, cioè le nostre storie sono storie in cui vogliamo migrare, in cui vogliamo scappare, e se questo può avvenire all'interno delle nostre case, quindi nella comodità di un presente che rimane inalterato ma che noi possiamo modificare nella fantasia, è ancora più confortante. Quindi dal conformity gate alla comfort zone, diciamo, il passo è molto breve, e le piattaforme hanno capito che la nostalgia può essere capitalizzata, e anzi, in un'epoca in cui non si riesce più a raccontare nulla di nuovo, andare indietro, continuamente indietro nel passato, permette una produttività infinita. Quindi immagino il reboot, il remake, tutte quelle dinamiche che ci portano a ritornare indietro. E Stranger Things, nei fatti, è stata pensata come una forma di esotismo verso gli anni Ottanta, è piena, è una serie totalmente ipercitazionista, dove non c'è nulla di nuovo, anche se tutto sembra innovativo.
0: E allora, niente davvero finito, anche se Netflix dice il contrario. Questo articolo lo trovate sulla rivista online Il Tascabile. Noi ne abbiamo parlato con l'autore Giovanni Padua, che io ringrazio. Grazie Giovanni Padua, buona giornata, pure. A presto forse.
2: Grazie,
0: chissà.
2: Mille, a presto, a presto, a presto, speriamo.
0: A presto, arrivederci.

E questo era il brano I Still Believe di Andrea Owens and the Cookwood, tratto dall'album Feel Good Music del 2023. Noi ci stiamo avviando alla fine delle nostre tre ore insieme. Segnalo che Nicoletta ci ha scritto e lei è entusiasta della nostra puntata di In Altre Parole. Ci racconta che è stata alla presentazione del libro di Hoffman di cui abbiamo parlato e ci ringrazia per aver confermato l'importanza di sostenere la cultura e ci segnala un documentario Devenir Paisan che ha detto va assolutamente guardato, un bel documentario sempre su questo tema. E noi ringraziamo Nicoletta per le sue segnalazioni e ringraziamo tutti quelli che ci hanno scritto sino ad ora. Ascoltiamo un po' di musica per avvicinarci piano piano all'appuntamento con il laser delle ore 9.

quindi arrivato il momento del lancio della puntata di Laser Gambero Rosso. Cosa c'è davvero dietro il marchio di Mazzara di Eleonora Vio? Il successo del Gambero Rosso di Mazzara del Vallo si regge sempre meno sulla pesca locale. Tra crisi, rotte libiche e trasbordi illegali, il sistema oggi è in crisi. La località siciliana in provincia di Trapani è una delle tante località italiane che ha fatto del cibo il cuore della sua identità e del suo patrimonio culturale, puntando per la loro sopravvivenza sul marketing culinario e su un unico prodotto. Mazzara è infatti la capitale indiscussa del gambero rosso, venduto a pezzi a prezzi stellari. Ed è dietro questa denominazione, quindi lo stemma di Mazzara, che si cela buona parte del problema. Laser racconta come si sostiene davvero questo mercato.

0: Mazara del Vallo è una cittadina siciliana di appena 50.000 abitanti. Ha attraversato secoli e culture diverse, ma due in particolare sono i fattori che hanno plasmato la sua identità fino ad oggi. Da un lato la profonda connessione con il mondo arabo, dall'altro il mare e la pesca, che per quanto piccola l'hanno resa grande agli occhi delle altre concorrenti. Purtroppo anche Mazara, però, ha dovuto adattarsi ai tempi che cambiano e per ovviare alla crisi, all'impennata dei prezzi e alla concorrenza sempre più pressante, ha finito per piegarsi alle regole del mercato. In una soffocante giornata d'inizio luglio è Gaspare Asaro, il rampollo di una delle famiglie di armatori più in vista della città, a raccontare, a partire dalla sua esperienza, come Mazara sia passata dal diventare la prima marineria d'Italia a capitale indiscussa di un'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Sua maestà, il Gambero Rosso.
1: Ha iniziato mio nonno intorno agli anni 20-30. Con una barchetta a vela e si faceva a Mazara la pesca prevalentemente della sarda, dell'acciuga, con i guadagni che c'erano in questo settore negli anni 50-60. La maggior parte della gente che lavorava nella terra ha deciso di spostarsi tutto sul settore ittico. E da lì è stata proprio una crescita esponenziale. Il gambero rosso veniva pescato nelle zone di marettimo, questo che noi adesso chiamiamo Ponente, la zona di Ponente, no? Il prezzo del gambero era basso perché non c'era grosso mercato, veniva consumato solo in Sicilia. La mentalità non era quella di allontanarsi da Mazara più di 24 ore di navigazione.
0: La svolta avvenne quando suo padre Cosimo, che iniziò a lavorare a fianco del nonno all'età di 10 anni, cominciò a prendere il largo verso areali meno battuti e per questo molto più pescosi.
1: E ti devo dire, per scommessa, ha iniziato lui da Lampedusa con la rete a mare a scendere verso la Libia, a nord di Tripoli, ha incontrato un areale sabbioso che aveva dei pesci che per una cultura marinara ti portano a capire che dopo sotto i pesci c'è il gambero. Ha voluto insistere in questa zona, la seconda volta che ha buttato la rete lì la quantità di gambero rosso che ha pescato era enorme. Con lo strascico si è veramente visto lo sviluppo che poteva avere il settore ittico. I quantitativi di pescato che si prendevano a mare erano veramente, si pensava, interminabili. E fino agli anni 90 a Mazara c'erano 400 barche e tu calcola che 200 barche, vedendo noi che siamo andati a scoprire questo gambero rosso, hanno deciso tutti di cambiare la loro sistema di pesca per spostarsi tutti nel gambero rosso.
0: Il boom della marineria di Mazara del Vallo si ebbe tra gli anni 70 e gli anni 80 con l'industrializzazione della pesca e l'introduzione della tecnica dello strascico che permetteva di accaparrarsi enormi quantità di pescato in una volta sola. La stagione del gambero rosso, un crostaceo che si annida in fondali fangosi a oltre 500-600 metri di profondità, prese il volo il decennio successivo, quando in alcuni areali più prossimi alle coste mazzaresi già cominciavano a sentirsi, a vedersi, gli effetti di una pesca poco selettiva, che finché non è stata regolata anni dopo, ha danneggiato irrimediabilmente l'ecosistema marino.
1: Noi abbiamo fatto il salto dalle imbarcazioni di 15 metri fino a 19 metri, 20 metri, alle imbarcazioni 30 metri con una capienza di stiva abbastanza elevata, con serbatoi di gasolio che ti consentivano di stare fuori per 40 giorni, con tutti gli impianti frigoriferi a bordo che ti consentivano la congelazione, l'abbattimento a bordo del gambero. Insomma, si sono sviluppate attorno al peschereccio tante maestrie e tante tecnologie nuove, gambero congelato a bordo, abbattuto a meno 50 gradi, appena pescato e quindi conserva tutte le sue proprietà. È un tipo di lavorazione che è tipica ed è particolare mazzarese. Con la scoperta di questo gambero rosso e di queste quantità così grandi è nata l'esigenza di spingere questo gambero oltre i confini siciliani e di portarlo al nord dell'Italia.
0: La storia del gambero rosso di Mazara è fatta di contraddizioni e bugie sottese. La prima riguarda la sua stessa denominazione. Anche se non è un dettaglio noto a molti consumatori, l'etichetta di Mazara, che ha reso il gambero rosso unico e ambito ovunque nel mondo, non riguarda la sua provenienza, ma un certo tipo di trattamento, che per molti anni ne ha fatto davvero un'eccellenza nel Mediterraneo. Per capire un po' meglio come il mercato del gambero, che è passato dall'essere un semplice crostaceo a un bene di lusso, si basi più su furbizie e opportunità che sulla reale qualità del prodotto, decidiamo di andare a parlare con il commerciante all'ingrosso e armatore Nicola Lanza.
2: All'inizio non potevo capire quale era questo gambero, questi pesci migliore.
3: Io ho mangiato a Palermo, io, mia moglie e mia figlia. Mia figlia prende un primo con i gamberi. Ci siamo? Io vedo arrivare il piatto, guardo il gambero pazzo. Minchia, così grosso. Però sai, sono un maligno per natura, non può essere mai. Viene il cameriere e gli faccio: dai, dimmi che gambero è questo. Ma dice: gambero argentino. Io sono arrivato a casa, ho preso il gambero argentino, ho fatto la catalana con il gambero argentino. Eccezionale. Un chilo di gambero argentino di prima, selezionato. Sai quanto costa? 8 euro. E la gente non l'apprezza perché costa poco.
0: Lanza sottende che la differenza tra i gamberi di Mazara e quelli argentini, al palato ma anche alla vista, è inesistente. Eppure i gamberi di Mazara costano almeno 10 volte tanto.
2: Quindi cosa vuoi? Il gambero rosso, piano piano, il precursore è stato un ragazzo su Milano. Ma la gente è mia. Io l'ho vissuto in prima persona.
4: Era la Mazara Fish?
2: Sì.
4: Ah, ok. Ok.
2: Piano piano si è messa per campare a fare un po' di ristorantini, così piano piano. E ha fatto questo fenomeno. Noi facciamo Louis Vuitton, facciamo Cova. Da Milano poi si è esteso, macchia d'olio, per tutta l'Italia. Perché chi va a Milano a mangiare, chi può, va nei ristoranti particolari dove comincerà a mangiare questo prodotto. Si lancia il prodotto facendolo mangiare per crudo.
0: Nell'arco di 30 anni Lanza ha creato un impero che conta più di 200 dipendenti. È stato lui, una ventina d'anni fa, a far fare il primo salto a livello commerciale al gambero rosso. Così facendo ha cercato di porre un freno a problemi nati però già alcuni anni prima. È Gaspare Asaro a introdurre la questione.
5: Tutte le altre barche del comparto di Mazara hanno deciso di seguirci in questa storia. E che è stato un bene o un male? Un bene perché ha portato, diciamo, a un nuovo sviluppo della marina di Mazara, ma dall'altro lato ha svegliato gli interessi della Libia. Fino a quando erano 2-3 le barche che andavano a pescare lì, senza strumenti, insomma, di localizzazione che loro non avevano, i libici, era tutto, insomma, calmo. Quando hanno visto la potenza di barca, da lì è iniziata, insomma, la guerra, quella che noi adesso osteggiamo.
0: Il casus belli fu la zona di protezione pesca unilateralmente istituita da Gheddafi nel 2005, mai riconosciuta dagli organi competenti. Il dittatore libico decise di tracciare una linea dritta a 12 miglia nautiche dalle coste di Tripoli e Misurata, andando a includere tutto il Golfo della Sirte, profondo altre 62 miglia. Così facendo, l'area protetta, off limits per i pescherecci stranieri fino a oggi, fu estesa fino alle 74 miglia. Per anni i pescherecci mazzaresi se ne sono infischiati di questo limite immaginario. L'armatore Domenico Asaro ci parla di una delle sue tante disavventure.
6: Inseguito per 5 ore, mitragliato. Prima hanno tentato di uccidere il comandante in pancia. Quindi la plancia è diventata un colapasta. Ma io, siccome ero lì sotto, che li vedevo, che loro avvicinavano, sparavano. Poi, dopo circa 2 ore, loro hanno iniziato a sparare più basso. Che dice: ma come mai? Questo non muore mai. Si avvicinavano, ritornavano, avvicinavano così, mi sparavano, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, sparavano, mi attraversavano, ritornavano. Iniziamo proprio a sparare. A un certo punto poi una scheggia mi passa di striscio dietro la nuca. Allora dico: allora questo vero mi vuole uccidere. Quindi decido di fermarmi. Ci hanno fatto scendere e ci hanno portato in un carcere. 350 carcerati, un bagno solo e un gabinetto turco. E poi, fortunatamente, diciamo, dopo 6 mesi, Gheddafi ci ha graziato per la buona condotta. Ci hanno mandato a casa, ma il peschereccio me l'hanno pescato.
0: Gheddafi sogna di fare della Libia una potenza marinara e finché è in vita continua a investire nel settore. Con la rivolta popolare del 2011, però, la Libia si spacca in due e prima ancora che Gheddafi ne abbia posto le fondamenta, il settore della pesca crolla.
4: Ma il gambero rosso è stato una benedizione o una maledizione per voi?
6: È stata una benedizione, ma è stata pure una maledizione. Se dovevamo continuare il mestiere che facevamo prima, come facevamo? Perché non c'è più personale, non vuole fare più nessuno sacrifici. Ad oggi diciamo che siamo un po' fortunati, perché se tu trovi un marittimo e gli dice: senti, vuoi venire al mare con me? Ok, che pesca fate voi? La pesca del gambero rosso. Ah, ok, ci vengo. Sì, perché la pesca del gambero rosso facciamo noi 4 cale al giorno. C'è da lavorare pochissimo, in un'ora tu sistemi tutto il gambero, pare, e poi hai 4 ore lì, ti riposi. Quando prima non avevi neanche il tempo di poter mangiare. Detto che si diceva una volta, si mangia quando non c'è fame e si dorme quando non c'è sonno. Però nello stesso tempo ci tenevo a tutte vive, perché c'erano persone che saltavano, malgrado tutti i sacrifici che si facevano. C'erano persone che erano vive, si saltavano. Era una cosa bellissima. Ora diciamo che ci siamo addormentati.
0: Mentre il settore ittico perde attrattiva, a imporsi è la pesca del gambero rosso, che se da un lato richiede molto meno tempo e fatica, dall'altro però prevede costi molto elevati per il mantenimento dei suoi pescherecci. Per questo bisogna farsi furbi.
7: La pesca è un mestiere antico, di grande tradizione, e a Mazara del Vallo è anche un'importante risorsa. Quella dei pescatori di questo
0: sono paese. I fratelli Paolo e Nicola Giacalone, a giugno 2014, a dare un'ulteriore spinta alla commercializzazione del gambero.
7: Qualità che serviranno ai 14 aspiranti Masterchef per affrontare la sfida di oggi.
8: Ragazzi, buongiorno e benvenuti in Sicilia. Siamo a Mazara del Vallo. Questo è il porto con la flotta pescherecce più grande di tutto il Mediterraneo.
9: La cosa era cercare di dare il giusto valore a un prodotto che merita di essere valorizzato per quello che è. Perché prima, secondo noi, non era valorizzato al prezzo giusto. Affittavamo una cella di stoccaggio, tu arrivi il prodotto è congelato, lo metti in questa cella di stoccaggio e poi quando il mercato dice te lo pagano, per dire, ti faccio un esempio, a 60 euro lo vendiamo, a 50 non vendiamo, capisci com'è? E la cosa più importante era questo, che tu da produttore determinavi il prezzo, capisci? Non determinano il mercato, il commerciante, capito? La prima operazione che abbiamo fatto per veicolare il brand, abbiamo fatto fare una puntata di Masterchef in esterna a Mazara, ok? L'abbiamo fatta fare noi, pagata da noi, da noi come azienda. Proprio noi nasciamo il 18 giugno 2014, quando si fa questa puntata qua registrata, che ancora non eravamo ancora in commercio, ok?
0: Già proprietari delle ditte Medina e Kairos, i due fratelli quella stessa estate inaugurano anche il brand Rosso di Mazara.
9: Poi cosa succede? Che noi abbiamo rivoluzionato totalmente il packaging. Siccome io gli dicevo, senti, se tu vai in gioielleria a comprare un gioiello, oggi è diventato più bella la scatola che il gioiello. Tu non puoi presentare un gioiello con una busta di plastica, capisci? Masterchef ci ha dato una grossa spinta, sai, io dico sempre da buon meridionale, noi abbiamo saputo creare relazioni, però poi secondo me siamo stati anche bravi, io e mio fratello, ci siamo girati il mondo a proporre questo gambero, a fare eventi, abbiamo fatto eventi in assoluto, essere presenti, non è che noi vendiamo solo gamberi, vendiamo la nostra faccia, la faccia dei nostri marinai, la faccia, c'è capito? La legge dell'economia è domanda e offerta. Più c'è domanda, più aumenta il prezzo. Ormai mangiare gambero rosso è diventato figo.
10: Gambero!
11: Uno qua!
10: Sì, sì, ci piace!
11: Gambero rosso è il miglior pesce! Ma a Mazara del Vallo!
0: Come spesso accade, però, questa è solo una delle due facce della stessa medaglia.
12: Il suo gambero rosso si è allargato, allargato, allargato, ma finirà.
13: Sai, da Mazara, Mazara barche che lavorano, quante ce ne sono? Di 75 metri che quest'anno ce ne sono state sempre ferme in porto. Di media 25, 6 nel cantiere. sono 31. E ora da 2 mesi 25 a rimorchiare tonne. Prodotto non ce n'è. 4 ne demoliscono a Mazara.
0: Secondo l'ANSA, la bolla si sta gonfiando a dismisura ed è destinata a scoppiare.
13: Io compro un cartone di gambero 750 euro però. Sai l'utile quanto è l'orto? 40 euro a cartone. E chi è vicino a me lo sa che quando vedo il cartone grosso è parato. Cioè dice allora perché lo lavori? Perché per noi è pure importante. Siamo l'azienda più vecchia commercialmente che c'è. Già a maggio l'anno scorso mi volevo vendere tutte le barche. Poi c'è un'affezione particolare, ti diventa una parte di te stesso. Capito? E sai com'è abbandonare la barca? È come se ti togli un braccio.
0: Le motopesca faticano a coprire con i ricavi le spese di gestione, mentre gli aumenti del costo del gasolio, la diminuzione del pesce, anche in conseguenza dello sfruttamento eccessivo del nostro mare e i vincoli fissati dalla Comunità Europea per cercare di preservarlo, scoraggiano i pescatori locali.
14: Noi, come direttive di Comunità Europea, abbiamo l'obbligo di pescare per tot giorni all'anno, sempre meno. Abbiamo l'obbligo di avere degli attrezzi di pesca selettivi, abbiamo l'obbligo di avere delle maglie larghe, abbiamo l'obbligo di avere a bordo dei sistemi di sicurezza adeguati per il personale, che ci sta, ovviamente. Però nella stessa bacinella, che io chiamo Mediterraneo, non ci siamo soltanto noi. E quando noi indietreggiamo da questo pezzo di mare, avanzano le flotte queste dell'altra sponda del Mediterraneo. Noi perdiamo competitività e posti di lavoro, loro avanzano e avanzano anche a discapito della selettività, della sicurezza, del reddito e di tutta una serie di fattori. La Tunisia fino a qualche anno fa dava incentivi alla costruzione e regalava la licenza di pesca. L'Algeria in questo momento sta facendo la stessa cosa. Gli egiziani sono quelli più pericolosi di tutti. La Turchia sta facendo strage di gamberi.
4: Quanto la guerra del pesce con la Libia ha contribuito a peggiorare, quindi a ingigantire la crisi della flotta mazzarese? E a voi, cioè, quanto vi ha impattato poi?
14: È stato un fattore determinante questo. Perché se la Libia avesse mantenuto i suoi confini alle 12 miglia, quelle delle acque internazionali, a quest'ora tanti pescherecci di Mazara avrebbero avuto modo di fare reddito nel settore ittico. La Libia ha tolto insomma la possibilità di diversificare le zone di pesca all'interno del Mediterraneo. Tutto sbagliato. E se il problema lo si prendeva per le corna allora, quando è nato, e si veniva insomma, ad una partnership, a delle convenzioni, non lo so, ad un partenariato tra gli stati dove si scambiavano le tecnologie e il personale, allora forse la crescita sarebbe stata più organica all'interno del Mediterraneo. Quindi ogni iniziativa che lo Stato italiano vorrebbe volesse fare con la Libia deve passare sempre dall'avallo della Commissione Pesca in Comunità Europea. Gli unici eventi positivi sono state le iniziative dei privati.
0: Tra queste una, quella mediata dal broker Enzo Asaro, che non ha alcuna parentela con Gaspare Asaro, tra il 2022 e il 2023, definisce un prima e un dopo nella storia della pesca del gambero a Mazara, più che altro perché mette in chiaro la posizione ambigua dello Stato italiano rispetto alla questione con la Libia.
15: Pensate che prima di iniziare noi questa avventura i congelatori di tutti i commercianti di pesce di Mazara erano stracolmi

0: opinione ovviamente registrata, aveva chiesto al Ministero della Pesca che barche italiane potevano andare a pescare nelle acque antistanti, diciamo, le coste libiche. Loro ti davano in locazione questo tratto di mare, dandoti delle prerogative. Tu come porti 10, 15 barche, 20 barche, li distribuisci con la costa, ognuno ha il suo tratto, diciamo, la sua zona di pesca, e pagano l'affitto di quello che stanno, e poi il prodotto se lo riportano. Hanno pensato bene il Dipartimento Pesca Italiano di bloccare tutto, dicendo: se entro 24 ore tu non porti la barca in Italia, noi ti sequestriamo tutto. Loro sostengono che in riferimento al regolamento comunitario, all'articolo 17 e 18 del regolamento della Comunità Europea, bisogna avere l'autorizzazione della Comunità Europea. Non è assolutamente così, perché questo succede nel momento in cui tu fai un accordo di Stato. Però il regolamento stesso dice che in mancanza di accordo bilaterale sulla pesca con lo Stato terzo, vale l'autorizzazione rilasciata dallo Stato terzo.
1: Se la normativa dà ragione ad Asaro, non si capisce perché le autorità italiane abbiano deciso di ostacolare un'operazione che sembrava mettere d'accordo sia libici e mazzaresi che la Comunità Europea. Dopo di lui altri hanno tentato di avviare partenariati con soci libici. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati ottobre scorso Paolo e Nicola Giacalone.
2: Tutto quello che si sente, tutta la bufala, è un paravento.
1: Sebbene possano contare sia sull'avallo dello Stato che su un socio locale, al momento la Libia non possiede il bollo CE per poter esportare prodotti in Europa. Ecco perché questa realtà non ha alcun valore. In prospettiva, però, c'è anche chi, come Gaspare e Asaro, guarda con un misto di invidia e interesse a questa iniziativa.
3: Quindi tu dici, come sarà una cosa che ti potete fare?
4: Lo farei, alla grande.
5: Perché è lì il gambero rosso, è lì perché sono riusciti loro a tenere il loro mare vergine, ancora produttivo.
1: Ma anche perché i pescherecci sono pochi rispetto alla risorsa che c'è, e quindi se si vuole portare avanti il commercio del gambero è proprio lì che bisogna andare. In effetti gli accordi tra privati e società miste sarebbero l'unico modo per importare legalmente il gambero rosso dalla Libia, ma ancora non sono operativi, quindi è anche inutile parlarne. Piuttosto rimane il mistero su come il gambero possa continuare a inondare il mercato.
3: Com'è che arrivano sti gamberi?
4: Spegni che te lo dico!
1: Un fenomeno che per anni è stato il segreto di Pulcinella di Mazara finalmente è stato denunciato pubblicamente. Durante la 26esima sessione del Comitato Consultivo Scientifico per la Pesca della FAO, i delegati libici hanno dichiarato che parte dei carichi pescati da navi libiche normalmente non vengono dichiarati nei porti libici, ma trasferiti tramite trasbordo su altri pescherecci per essere poi venduti in porti stranieri. È Domenico Asaro a spiegarci come funzionano i trasbordi tra Mazara e la Libia, un'attività da tempo ritenuta illecita dalla regolamentazione europea.
6: Praticamente c'è stato un giro nave mazzarese che qua non producevano più. Se le sono portate in Africa, magari prendendosi i soldi governativi. Dall'Africa l'hanno fatto rientrare di nuovo nel Mediterraneo, non potendo lavorare più in Italia. L'hanno portato prima in Tunisia e poi in Libia. E lavorano tranquillamente. Ma i pescherecci sono libici, tranne gli italiani. Pescano i libici e lo danno ai pescherecci. La Mazara del Vallo solo registrano come fosse che l'hanno pescato loro. E lo portano qua.
1: I trasbordi sono quasi impossibili da verificare perché avvengono sempre in mare aperto, quando i sensori di rilevamento per almeno una delle due imbarcazioni coinvolte vengono spenti. Ma c'è almeno una red flag. I comandanti delle imbarcazioni mazzaresi hanno l'obbligo di registrare e trasmettere elettronicamente al ministero ogni cattura. Quindi le autorità italiane hanno quotidianamente sotto gli occhi la situazione.
6: Se io prendo 180 kg, tu come fai a prendere 360 kg? Quando io il mio mestiere lo so fare abbastanza bene.
1: Se barche che svolgono la medesima attività di pesca nello stesso braccio di mare, condizioni che possiamo monitorare anche noi su piattaforme pubbliche come Marine Traffic e Global Fishing Watch, scaricano quantità di gamberi tanto diverse, è legittimo farsi venire qualche dubbio. Peccato che alla nostra richiesta

0: di poter accedere ai dati disaggregati dei carichi dichiarati dei singoli pescherecci, il Ministero delle Politiche Agricole e delle Foreste abbia rifiutato ritenendoli dati sensibili e quindi ci sia impossibile esprimerci oltre. A questo punto continua a parlare l'ANSA.
1: Io ho fatto una riunione 10 giorni fa a Malta con degli libici. Sì. E dice, sai, noi vogliamo lavorare, sappiamo che voi, vabbè, non è voi. E ho detto, oh, fate, no, mandatemi il prodotto, ve lo pago che siamo a posto. Dice, allora non possiamo fare il trasporto al mare, ma tutti in galera se ne vanno. A che giorno ci sarà una gettata che viene da tremare? Quando andrà male, poi se la vedono loro, che so io. Sono delle scelte che devi fare. Io, nella condizione in cui sono, per l'età che ho, mi anche capo non ci metto. Vediamo, posso rischiare tutto quello che ho fatto.
0: In fin dei conti, però, i trasbordi per molti pescatori che hanno incentrato la loro attività quasi solamente sul gambero rosso restano una delle poche forme di sopravvivenza. La faccenda è un'altra. Se sempre più spesso il gambero rosso viene catturato altrove, trasferito e nazionalizzato lungo la rotta, cosa resta davvero di Mazara? Siamo di fronte a una vera eccellenza o solo a un marchio? L'impressione è che se il sistema non viene ripensato, secoli di storia e conoscenze rischino di affondare per sempre e che il gambero di Mazara, per come concepito oggi, sia più una finzione condivisa che una realtà effettiva.
2: Rete 2.

0: Donna divina, madre, Penelope, fatale, ma anche rivoluzionaria, regina del ballo. Un viaggio nel continente latinoamericano per approfondire l'evoluzione della donna nella musica proveniente da quelle culture. Partendo da archetipi e stereotipi femminili, sia positivi che negativi, dai modi in cui la donna è stata raccontata o lei stessa si è raccontata, nel passato e nel presente. Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile, a cura di Leiani Prieto Perez. Oggi alle 14.30.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Monica Fornasie. Israele si ritirerà dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano. È il risultato delle trattative mediate dagli Stati Uniti, trattative ancora in corso a Roma. La Francia si attiva contro la pedofilia dopo il caso Lianna. La bambina uccisa da un uomo più volte segnalato alle autorità, sono state riesaminate decine di migliaia di vecchie denunce. In Svizzera troppi minorenni riescono a puntare soldi in scommesse sportive violando la legge. Si attendono contromisure da Swiss Loss e Loterie Romande. A Roma continuano i negoziati tra Libano e Israele per porre fine alla guerra. Le trattative ieri hanno portato a un risultato concreto. Israele ha accettato di ritirare l'esercito dalle cosiddette zone pilota del sud del Libano. Questo almeno stando ai mediatori statunitensi. Sentiamo Bettina Müller.
4: Se alle parole seguiranno i fatti, si tratta dell'inizio del ritiro di Israele dal sud del Libano. Non un ritiro immediato e completo, come chiedeva inizialmente il presidente libanese Joseph Aoun, ma un ritiro graduale, condizionato dalla capacità dell'esercito libanese di disarmare Hezbollah, la milizia filo-iraniana che dopo l'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ha ripreso a lanciare razzi su Israele, che ha risposto invadendo il sud del Libano, distruggendo una settantina di villaggi e occupando il 6% del paese. Secondo l'accordo sottoscritto a Washington lo scorso 26 giugno, Israele comincerà a ritirarsi da due zone pilota, una al sud e una al nord del fiume Litani. Egli subentrerà l'esercito libanese, che avrà il compito di liberarle dalla presenza di Hezbollah. Se avrà successo, si designeranno altre zone pilota che permetteranno al governo libanese di riconquistare gradualmente la sovranità sul suo territorio. Ma è un'operazione ad altissimo rischio. Hezbollah ha minacciato una nuova guerra civile ed è percepito da molti al sud del Libano come l'unica resistenza agli attacchi israeliani.
3: In Francia si intensifica la lotta alla pedofilia. Nel giro di poco più di un mese sono state riesaminate tutte le denunce per violenze su minorenni, circa 85.000 denunce spesso finite ai margini del lavoro di inquirenti e magistrati. A dare impulso a questa nuova fase è stato il caso Lianna, la bambina uccisa da un pedofilo, più volte segnalato alle autorità ma mai perseguito. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
5: La morte di Lianna, una undicenne uccisa a fine maggio da un 41enne papà di una delle sue amiche di scuola, aveva scosso il paese e messo sotto pressione il governo, costretto dall'ennesimo caso di pedofilia a rivedere la gestione delle denunce per abusi e violenze ai danni di minorenni, troppo spesso ignorate o lasciate ai margini, proprio come era successo con l'assassino di Lianna, già denunciato in passato per aggressioni sessuali su delle bambine senza mai essere neppure interrogato. Ieri però il ministro della giustizia, Gérald Darmanin, ha fatto il punto su quella che può essere definita come una svolta, visto che dall'8 giugno in carcere sono finite 675 persone, dopo che sono state riesaminate quasi 70.000 denunce per abusi e stupri su minorenni, cui se ne sono aggiunte in poco più di un mese altre 15.000. Ma il lavoro del ministro non si ferma qui.
6: La commissione d'enquête parlementaire sur l'inceste demande l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur les enfants. J'y suis absolument favorable.
5: Darmanin, l'abbiamo sentito, vuole ormai che venga stabilita per legge anche l'imprescrittibilità dei crimini sessuali sui minori e già da quest'autunno con la legge sulla protezione dell'infanzia. Ieri intanto l'assassino di Lianna, in carcere dal 1 giugno, è stato formalmente messo sotto inchiesta per omicidio e stupro e non solo per sequestro di minorenne. un capo d'accusa che potrebbe sfociare nell'ergastolo.
3: Dall'interno ora 20 anni di carcere per un femminicidio è la condanna inflitta dal Tribunale Distrettuale di Vevey a un cittadino kosovaro domiciliato in Germania che nel maggio del 2023 aveva assassinato la sua compagna Vevey pugnalandola ripetutamente. I due vivevano in una relazione a distanza segnata dal controllo e dalla possessività dell'uomo. La Corte ha seguito la linea del Ministero Pubblico, sono stati inoltre disposti un trattamento in un istituto e l'espulsione dalla Svizzera. Quasi un minorenne su due riesce a scommettere su un risultato sportivo nonostante il divieto imposto dalla legge. È l'esito di un test condotto in due grandi cantoni su mandato dell'autorità di vigilanza. Ora ci si aspetta che Swiss Loss e Loterie Romande, i gestori delle scommesse, adottino spontaneamente delle contromisure. Non si esclude però l'avvio di una procedura formale. Sentiamo Giampaolo Driussi da Berna.
7: Migliorata negli anni la protezione dei minori in quanto a vendita di alcolici e tabacco, c'è un'altra potenziale dipendenza che necessita di interventi a monte. È quella delle scommesse sportive i cui controlli in Svizzera lasciano alquanto desiderare. Perlomeno stando ai test commissionati dalla vigilanza sui giochi in denaro, nei cantoni di Zurigo e Vaud, dove i 16enni e i 17enni inviati in incognito in 200 fra chioschi, bar e stazioni di servizio, sono riusciti a piazzare una scommessa in quasi un caso su due. Praticamente lo stesso risultato di prove analoghe che erano state condotte autonomamente da Swiss Loss in 500 sportelli. A riportare la notizia è Radio SRF, ai cui microfoni sia il direttore della vigilanza, Emanuele Richard, sia il direttore di Swiss Loss, Roger Fasnacht, hanno commentato parlando di risultati non soddisfacenti. Swiss Loss, che gestisce le scommesse in Svizzera tedesca e Ticino, in Svizzera francese e invece la Loterie Romande, aggiunge però che non si tratta ancora di risultati conclusivi rappresentativi per l'intera rete, che conta oltre 4.000 punti vendita. Ciò nonostante, Roger Fasnacht preannuncia provvedimenti, come ulteriori prove e volantini informativi. Si sta inoltre valutando la scansione di un documento d'identità ai terminali automatici. La vigilanza attenderà ora le misure adottate spontaneamente dai due monopoli, senza però escludere il successivo avvio di una procedura formale con l'imposizione di altri provvedimenti, che per il direttore di Swiss Loss non dovrebbero però in generale essere troppo severi. Perché, dice, se si rende più difficile l'accesso ai giochi illegali, saranno soprattutto quelli illegali a trarne vantaggio.
3: La Svizzera ha aderito ufficialmente all'Alleanza dei Porti Europei, una rete creata per rafforzare la sicurezza e contrastare il traffico di droga. Un passo strategico di cooperazione importante per la Svizzera, paese di transito, ci racconta di più da Berna Anna Valenti.
8: 55 tonnellate, questo è l'ingente quantitativo di droga sequestrato lo scorso anno dalle autorità belghe nel porto di Anversa, una delle principali porte d'ingresso degli stupefacenti in Europa, insieme al porto di Rotterdam, Paesi Bassi, e a sud Valencia e Gioia Tauro. Non ha sbocchi sul mare, ma la Svizzera, attraversata dalle rotte di transito, è toccata dal fenomeno. I porti renani di Basilea sono sempre più utilizzati dalle reti criminali come base logistica per evitare i controlli sempre più severi nei grandi scali. Da qui la decisione del consigliere federale Beat Jans, responsabile del Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, di aderire all'Alleanza Europea dei Porti. Comunicata lo scorso aprile, nelle scorse ore è arrivato il via libera della Commissione Europea. L'Alleanza riunisce oltre 50 porti di 28 stati, i 26 dell'Unione Europea più Norvegia e appunto Svizzera. Coinvolge anche Europol e attori privati. Per la Svizzera l'adesione rappresenta un passo importante, come sottolineava Beat Jans lo scorso aprile ai microfoni della SSR.
9: Das Leben dieser Drogen Handelsorganisationen schwer zu machen.
8: L'adesione serve a complicare l'operatività delle reti criminali. L'alleanza è un ottimo strumento per condividere informazioni e buone pratiche e per definire standard comuni anche per gli attori privati. Sosteneva il consigliere federale. Dopo l'adesione formale all'alleanza, la Svizzera dovrà presentare entro la fine dell'anno un primo pacchetto di misure concrete per l'integrazione dei porti renani nel sistema europeo di sicurezza portuale.
3: E noi ci fermiamo qui adesso, spazio allo sport.
2: Lo sport.
10: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Sarà dunque Argentina-Spagna la finale del Mondiale 2026. Dopo la Spagna dominatrice, la vigilia della favorita Francia ieri sera è stata l'Argentina a sovvertire il pronostico quando sull'1-0 per gli inglesi ad inizio ripresa Messi e compagni si sono scatenati ribaltando il punteggio e imponendosi, e poi con rete del 2-1 finale arrivata al 92esimo minuto. In redazione Lorenzo Boscolo.
11: Non muore davvero mai in questo mondiale questa Argentina. L'Inghilterra invece inspiegabilmente morta in campo dopo la rete dell'avvantaggio ottenuta la 55esimo da Gordon. Quando tutto sembrava davvero apparecchiato per l'Inghilterra, l'Argentina ha tirato fuori il carattere dei campioni del mondo sotto di un gol fino all'85esimo, ha ribaltato la semifinale nel 7 minuti con Fernandez e Lautaro Martinez, guidata ancora una volta dalla classe immensa di Messi, autore dei due assist vincenti. Premiata insomma la caparbietà, la capacità di mai arrendersi dei sudamericani, e castigata la rendevolezza ma anche la scellerata scelta degli inglesi di difendere ad oltranza un comunque troppo fragile e ottenuto per giunta troppo lontano dalla 90esimo 1-0. Prosegue insomma la striscia vincente anche del selezionatore argentino Lionel Scaloni.
12: Está más emocionado que yo. Bueno, una alegría a nuestro país, a nuestra gente.
13: No. Siamo molto emozionati. Sono senza parole. E per il nostro paese, per tutta la nostra gente. Ti dico che questo gruppo non smette mai di sorprendermi, davvero. E ti dico la verità, proveremo a vincere, daremo tutto per vincere. Ma dopo una cosa del genere è molto difficile far capire alla gente quello che dimostrano questi giocatori. È qualcosa di impressionante. Questa non è arroganza, noi siamo unici, davvero, lo dico col cuore, siamo unici. Questa gente oggi ci ha trascinato alla vittoria della partita, quindi posso solo essere grato. Questa maglia lo merita, daremo tutto fino alla fine senza risparmiarci. E hanno dimostrato ancora una volta che la sentono come se fosse la loro.
12: Che lo sienten come uno más, así que contentísimo.
10: Finale dunque domenica sera alle 21 con Spagna e Argentina di fronte a New York. Per il tennis, interrotta ieri per l'oscurità, si concluderà oggi la sfida del secondo turno di Gstaad tra Jerome Kim e il greco Tsitsipas. I due ripartiranno dalla situazione di 5-5 nel terzo e decisivo set. Infine al Tour de France con Tadej Pogacar sempre padrone e con un vantaggio di 3 minuti e 36 di margine appunto su Vingegaard. Oggi si corre la tappa numero 12 con arrivo a Chalon-sur-Saône dopo 179 chilometri. I velocisti sono ancora i favoriti.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Parad. Tutta la musica che gira intorno.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Lucia Bentoglio con voi per questa mattinata musicale di Parade. Buon giovedì 16 luglio, staremo insieme fino alle ore 11 con tanta buona musica. E prima di cominciare vi ricordo il nostro numero di telefono: se volete scriverci un messaggio anche su WhatsApp lo potete fare allo 079 382 67 65, 079 382 67 65, questo il numero di telefono. Allora, come detto, ascolteremo tanta buona musica e tanti sono gli appuntamenti di questa nostra mattinata insieme, a cominciare dall'agenda delle ore 10, dove spazieremo su alcuni appuntamenti che si terranno oggi in dalle nostre latitudini, appunto tra Como, il lago di Como e la Svizzera, con anche una tappa appunto al Festival di Verbier che parte proprio questa sera. E poi parleremo anche di quello che accadrà su Rete 2 questo pomeriggio, questa sera, per quanto riguarda i programmi musicali. Dopodiché, dopo le notizie delle 10.30, spazio a Concerto.ch, le anticipazioni di questo momento che la Rete 2 vuole dedicare alla musica svizzera classica, grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. E oggi, visto che è giovedì, vogliamo conoscere più a fondo un compositore svizzero. E poi, prima di lasciare lo spazio ai colleghi di Alphaville, ecco che vi voglio proporre l'ascolto di un disco recente, non recentissimo ma comunque uscito negli scorsi anni, dedicato a un famosissimo concerto per clarinetto, ma ne parleremo più avanti verso le 10.45 circa. Ora, come detto, iniziamo con la musica, iniziamo ascoltando un estratto dal disco recente di Joyce DiDonato e Michael Spires, accompagnati dalle Pomodoro sotto la guida di Maxim Emilianichev, un disco uscito per Warner e Erato, dedicato a Dido ed Eneas di Harry Purcell.

L'ouverture dal Dido ed Enea di Purcell, questa ouverture alla francese divisa in un primo movimento serio e maestoso e poi una seconda parte invece più vivace con un crescendo che sottolinea la violenza e la malvagità che poi troveremo per quanto riguarda appunto l'opera di Purcell. E noi abbiamo voluto aprire la nostra mattinata di Parade con questo ascolto perché è notizia di pochissimi giorni fa, una notizia recente, la lista dei dischi premiati al premio Abbiati del disco 2026. Sono stati annunciati i vincitori dall'Associazione Nazionale Critici Musicali e appunto fra i premiati l'incisione proprio di Dido ed Enea di Purcell con Joyce DiDonato e appunto il Pomodoro guidato da Maxim Emilianichev. Inoltre appunto sono stati premiati numerosi altri dischi. Vi faccio una breve rassegna di quello che potete trovare anche appunto sul sito. Un disco davvero particolare che vi invito tutti ad andare ad ascoltare è quello dei Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko, un disco uscito per la Berliner Philharmoniker Recordings, ovvero un cofanetto dedicato ad Arnold Schoenberg, interamente dedicato a questo compositore. Un'altra pubblicazione dove figura appunto al centro un compositore in particolare, ovvero Arvo Pärt, è quella dell'Iceland Symphony Orchestra guidata da Eva Ollikainen, un'uscita di Chandos, ovvero l'integrale delle sinfonie proprio di Arvo Pärt. Ma sono numerosi davvero i dischi premiati per quanto riguarda l'edizione 2026 di questi premi Abbiati del disco, il riconoscimento con cui ogni anno appunto l'associazione segnala le migliori incisioni discografiche. Sono 6 le categorie in concorso che hanno premiato in ciascuna categoria 2 proposte discografiche, quindi per un totale di 12 titoli assegnati. Come detto, siamo partiti dalla sezione opera e dove abbiamo ascoltato appunto l'opera di Purcell, e la seconda premiata era un DVD video di The Idiot di Weinberg con i Wiener Philharmoniker. E abbiamo parlato delle sinfonie con Arvo Pärt e i Berliner Philharmoniker e poi appunto si spazia nelle diverse categorie. C'è una categoria per quanto riguarda il repertorio cameristico dove sono stati premiati Signum Quartet con A Dark Flaring e il Belsia Quartet autore diciamo per Alfa di un'incisione dei quartetti per archi di Debussy e Szymanowski. Sono 6 le categorie, vi invito ad andare ad ascoltare tutti i premiati perché sono davvero delle premiazioni, delle scelte interessanti. Alcune ne abbiamo già parlate nel corso del nostro anno qui su Rete 2, ma altre davvero sono delle piccole chicche interessantissime da andare a scoprire. Noi allora vogliamo portarvi nel mondo dei Iceland Symphony Orchestra con un estratto dalla prima sinfonia di Arvo Pärt.

Il Cantique de Jean Racine qui con la Symphony Orchestra Basel, il Balthasar Neumann Chore diretti da Ivor Bolton. Questo brano di Fauré sarà anche protagonista del concerto di apertura del Festival di Verbier, concerto di apertura che si terrà questa sera a partire dalle ore 19 alla Salle des Combats, un concerto che vedrà protagonisti l'ensemble des Cuivres Valaisans con la direzione di Jean-François Bobillier e il l'Oberwalliser Vocal Ensemble sotto la direzione di Hans-Rudi Kempfen e Cyril Nanchen, al pianoforte Aline Weyer. E in programma ci saranno degli estratti dai Zigeunerlieder di Johannes Brahms, alcuni brani di Robert Schumann e appunto Gabriel Fauré con questo Cantique de Jean Racine opera 11 e per finire le quattro stagioni di Vivaldi qui interpretate dall'ensemble di Ottoni Vallesani, un arrangiamento di Harper. Vi ricordo quindi il concerto di apertura del Verbier Festival che torna ormai come tradizione, appunto questo ensemble di Ottoni Vallesani, vice campione svizzero tra gli altri del Brass Bands 2024, una serata festosa e coinvolgente tra virtuosismo e coralità appunto per aprire il festival di quest'anno. L'appuntamento è quindi per questa sera a partire dalle ore 19 à la salle des combats.

L'ouverture delle nozze di Figaro con la Chamber Orchestra of Europe e Yannick Nézet-Séguin alla direzione, e le nozze di Figaro saranno anche in apertura del programma del concerto che vi voglio proporre adesso. Ci spostiamo sul lago di Como al Parco Teresio Olivelli per un altro appuntamento di Lacmus Festival, questa sera alle ore 21, opera gala Under the Stars. Questa serata dedicata alle voci, diciamo che è anche una sorta di compleanno per il festival, che compie 10 anni, e quindi ecco che si propone un interessantissimo programma con l'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Paolo Bressan, e diversi personaggi del mondo operistico come Alessia Panza, soprano, Marina Viotti, mezzo soprano, Mark Kurmanbayev, basso, che daranno voce appunto ad alcune delle pagine tra le più famose del repertorio operistico, a cominciare proprio dalle nozze di Figaro di Mozart, passando poi per Norma di Bellini, L'Italiana in Algeri di Rossini, Un ballo in maschera di Verdi. Insomma, davvero tante sono le opere che saranno rappresentate, o perlomeno saranno rappresentate da un brano cantato appunto da una delle protagoniste o dei protagonisti del concerto di questa sera. Vi ricordo quindi l'appuntamento con questo programma intitolato Under the Stars, opera gala, alle 21 di questa sera al Parco Teresio Olivelli, un programma davvero interessante che vi invito ad andare a scoprire sul sito di Lacmus Festival, lacmusfestival.com.

L'arte schermendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le macchine rovescerò, rovescerò. L'arte schermendo, l'arte adoprando, di capungendo, di la schizzando, tutte le

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Diamo ora invece uno sguardo a quello che accadrà questo pomeriggio su Rete 2. L'incontro d'estate di oggi, a cura di Barbara Tartari, parlerà con l'arpista Cristina Bianchi, che sarà a Mendrisio per un concerto dei Serviti il sabato 18 luglio nella suggestiva cornice della chiesa di San Giovanni, insieme al flautista Francesco Loi. L'appuntamento è quindi per questo pomeriggio alle ore 16. Mentre per quanto riguarda

0: concerto.ch, una finestra panoramica sugli interpreti di spicco e sul meglio delle produzioni classiche rosso-crociate. Concerto.ch, da lunedì al venerdì alle 13.30.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini, quella trascorsa è stata un'altra notte di attacchi statunitensi su obiettivi militari iraniani. Iran che ha risposto bersagliando a sua volta con missili e droni installazioni militari statunitensi nella regione del Golfo, in Giordania in particolare. Violenze su entrambi i fronti che di fatto hanno congelato le trattative in corso per affinare l'accordo di pace raggiunto nelle scorse settimane, che ha portato anche alla riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, stretto oggi di fatto nuovamente bloccato. E anche nel conflitto russo-ucraino è stata un'altra notte di guerra, con l'esercito di Mosca che ha colpito nuovamente diverse regioni, tra cui la capitale Kiev, dove si contano almeno due morti. Dal canto suo l'esercito ucraino ha colpito una base aerea russa nella regione di Saratov, struttura situata a quasi 600 km dal fronte e usata dai bombardieri russi. Dall'interno i minorenni devono essere protetti meglio dalle scommesse sportive. A sostenerlo è l'autorità di vigilanza in Svizzera, forte dei risultati di un'indagine che ha fatto emergere come una volta su due i ragazzi riescono a puntare soldi aggirando la legge. Le autorità a Berna mettono quindi in guardia: le scommesse sportive possono causare dipendenza tanto quanto alcolici e tabacco. Auspicate quindi misure aggiornate che limitino ai giovani la possibilità di puntare soldi. Sono più di 500 le persone date per disperse dopo il naufragio di due imbarcazioni al largo del Myanmar, naufragio avvenuto in giugno. La gran parte delle vittime, denuncia oggi l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, sarebbero persone della minoranza musulmana Rohingya. Se confermata, la tragedia porterebbe a quasi 800 il numero di persone morte o disperse solo quest'anno nel mare delle Andamane e nel Golfo del Bengal. Prosegue la guerra dei dazi avviata dalla Casa Bianca, che dal prossimo 22 luglio applicherà tributi del 25% su diversi prodotti importati dal Brasile. A darne notizia l'amministrazione statunitense al termine di un'indagine interna sulle possibili pratiche commerciali sfavorevoli. Una via, quella dei dazi, che Washington intende perseguire nonostante lo stop inferto nei mesi scorsi da alcuni giudici americani. Fino a questa sera, così come anche domani, tutta la Svizzera ha previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani soprattutto in montagna e oltralpe, anche di forte intensità.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Letton, questo lead corale di Jean Binet, qui interpretato dal Zürcher Singing Academy con Florian Helgat alla direzione. E Jean Binet, questo compositore svizzero nato a Ginevra nel 1893, sarà anche protagonista della puntata di Concerto.ch di questo pomeriggio, una puntata andata in onda per la prima volta il 4 dicembre 2025 e che noi vi vogliamo riproporre con la moderazione di Martino Dont. Si parlerà di Jean Binet, della sua opera, sia per quanto riguarda gli strumenti solisti e appunto l'orchestra, ma anche per quanto riguarda la sua musica da camera, con alcuni estratti dai suoi quartetti d'archi. Jean Binet, che ha studiato appunto musica all'Istituto Émile Jacques Dalcroze, dove ha studiato tra gli altri anche con George Templeton Strong, e poi si è dedicato all'insegnamento a Parigi, per poi spostarsi a New York e fondare la sua prima scuola di ritmica negli Stati Uniti, basata proprio sul metodo di Jacques Dalcroze. Noi vi vogliamo appunto riproporre adesso un altro estratto dal suo catalogo. Si tratta del suo piccolo concerto per clarinetto e orchestra con Jean-François Antognoli. E noi appunto vi proponiamo un estratto da questo concerto per clarinetto e orchestra, e poi a seguire, per chiudere la mattinata musicale di Parade, passeremo a un altro concerto per clarinetto e orchestra, forse più famoso, ovvero quello di Wolfgang Amadeus Mozart, qui con la ORF Radio Symphony Orchestra, diretta da Howard Griffith e Blas Sparovec al clarinetto solo. Da parte mia è tutto, quindi non mi resta altro se non augurarvi un piacevole resto di giornata con Rete 2. Un caro saluto da Lucia Bentoglio.

0: Alphaville.
1: Eccoci qui, giusto una manciata di secondi dopo le 11 e un minuto. Un cordiale saluto a chi ci sta ascoltando. Benvenuti e benvenute ad Alphaville. Io sono Mario Fabio e con me anche oggi in redazione c'è Elisa Rossello. Si intitola Maler des Stillen Klangs, si è inaugurata il 3 di luglio scorso al Kunsthaus di Zurigo. L'ha visitata per noi la nostra Emanuela Burgazzoli, che fra poco ce ne parlerà qui ad Alphaville, mostra dedicata al pittore danese Wilhelm Amersøe. Nato a Copenaghen nel 1864, Amersøe è diventato famoso per i suoi interni silenziosi, per le figure femminili ritratte quasi sempre di spalle in atmosfere sospese e rarefatte. La sua pittura, seppur poco nota al grande pubblico, ha ispirato registi e artisti di tutto il mondo. L'esposizione, in parte proveniente dal museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, raccoglie circa 100 opere e resterà aperta al pubblico fino al 25 d'ottobre. Alle 11.30 ci aspetta invece la quarta tappa del viaggio che stiamo facendo con la teologa Claudia Fanti, che da tempo riflette su quello che viene definito post-teismo. È lei l'ospite al centro questa settimana della nostra serie estiva Le architetture del suono, serie curata da Enrico Bianda, che è un omaggio a Miles Davis e John Coltrane, due figure che compiono 100 anni quest'anno. Entrambe hanno esplorato attraverso la loro arte, attraverso la loro musica, l'idea di trascendenza, di ricerca spirituale e di apertura al mistero. Per il nostro tema del giorno alle 11.45 con l'editorialista del Sole 24 Ore Ugo Tramballi ricorderemo invece l'emiro Hamad al-Thani, che tra luci e ombre in 18 anni ha trasformato e dato un nuovo volto al Qatar. Beh, basti pensare ai mondiali di calcio del 2022, Al Jazeera, la Formula 1, ma non solo. Insomma, lo scopriremo alle 11.45 con Ugo Tramballi. E poi ancora verso mezzogiorno, nella nostra mezz'ora d'approfondimento a due voci, vi proporremo la replica dello scorso ottobre sul tema delle crescenti pressioni politiche sui musei e dei rischi che queste pongono alla loro autonomia e libertà culturale. Avevamo avuto ospiti Simona Bodo, ricercatrice consulente, e Nicole Mulhausen, ricercatrice ed esperta in accessibilità, interpretazione e questioni di genere nei musei. E infine, attorno alle 12.35, ritroveremo Neanderthal, la serie scritta e realizzata da Flavio Stroppini, che vede protagonista un'applicazione di successo intitolata appunto Neanderthal, legata a doppio filo con l'intelligenza artificiale e deficienza artificiale, per rimanere in tema per certi versi, è il titolo proprio della puntata che ascolteremo oggi. Il nostro numero WhatsApp, ve lo ricordo, anche se probabilmente già lo sapete, lo 079 382 67 65. Apriamo in musica, lo facciamo con Est-ce que tu me suis di Jackie Terrasson e Camille Bertot.

0: Volée envolée, où s'orchestre la rue de soie alambiquée, où flottent les nuées de rêves étouffés. Là où le charbon habille les corps enlacés, où nage les passants dans l'encre renversée, où on repêche les désirs dissimulés. Là où mènent les coulisses de nos artifices, où s'ouvrent les tiroirs de nos songes en miroir, où nos cœurs en corolle, pétales de paroles, que je te chante ici, est-ce que tu me suis?
1: Pittore del silenzio e del mistero degli interni domestici, lo è Wilhelm Amersfoort, il pittore danese vissuto tra la fine dell'Ottocento e inizio Novecento, una carriera concentrata in tre decenni. Amersfoort moriva nel 1916. A 52 anni, una carriera ora condensata e presentata per la prima volta in un museo in Svizzera, la Kunsthaus di Zurigo, fino al 25 ottobre, la grande esposizione dal titolo Maler des Stillen Klangs raccoglie circa un centinaio di dipinti, un'occasione unica per conoscere l'intera produzione di questo pittore, dalla vita ordinaria e dalla pittura davvero sorprendente. In collaborazione con il Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid, l'esposizione dopo Zurigo farà tappa negli Stati Uniti e noi oggi qui ad Alphaville ne vogliamo parlare con Emanuela Burgazzoli, che l'ha visitata. Emanuela, buongiorno, benvenuta.
2: Buongiorno Mario, grazie, buongiorno anche a chi ci ascolta.
1: Emanuela, direi di cominciare proprio dal titolo della mostra, Maler des Stillen Klangs.
2: Il pittore del suono silenzioso, tradotto alla lettera, potremmo dire appunto proprio un ossimoro, insomma, una scelta che ho appunto, sulla scelta di questo titolo ho interpellato direttamente la curatrice Sandra Gianfreda.
1: Sentiamola.
3: Ma si tratta di una retrospettiva con un'impostazione tematica che è il suono, oppure anche l'udito, sì, ecco, è un'impostazione sull'udito, perché i quadri in sé sono molto silenziosi, in questi interiori dove non succede niente, non c'è narrazione, ma siamo invitati a guardare lentamente, a veramente immergerci in questi interiori.
2: L'idea di base dunque è stata quella, dice Gianfreda, anche di associare il pittore del silenzio al suono, non soltanto per il ruolo che la musica ha giocato, ha avuto nella sua vita. Lui stesso ha studiato e suonato il violoncello, tra i suoi migliori amici c'era il pianista inglese Leonard Borwick, ha ritratto strumenti musicali nei suoi interni, ma anche perché i suoi dipinti ci fanno immergere in quel silenzio che è simile a quegli attimi carichi di concentrazione e aspettative che precedono per esempio l'inizio di un concerto. Gli interni domestici, per il quale Amersfoort, e la pronuncia rassicuro chi ci ascolta, io l'ho verificata con la curatrice Sandra Gianfreda e quindi dirò Amersfoort, è famoso, molti dei quali sono stati dipinti negli appartamenti in cui lui ha vissuto a Copenaghen insieme alla moglie, una città dove è nato appunto nel 1864. Questi interni sono naturalmente il tema della sezione centrale di questo percorso, che documenta anche gli aspetti meno noti della sua produzione, come per esempio i paesaggi e i ritratti. Quella di Amersfoort si può dire è una pittura antinarrativa, di fatto non succede nulla, no? Nei suoi quadri gli unici protagonisti sono, potremmo dire, la luce e lo spazio. Le stanze vuote sembrano delle vere e proprie nature morte, delimitate appunto da finestre, da porte, gli unici oggetti sono gli arredi, il mobilio. La sua paletta di colori è modulata e ridotta al minimo, modulata sui toni dei grigi, dei bianchi, dei bruni, e ci ricorda quella quasi di una fotografia in bianco e nero. I suoi interni hanno insomma il sapore dei ricordi. L'unica figura umana che si aggira in queste stanze, lo abbiamo detto, è la moglie Ida e sorella di un amico pittore, Peter Ilsted, moglie con cui aveva un rapporto quasi simbiotico. Amersfoort, potremmo dire, infine, con un riferimento musicale, un pittore delle variazioni. Riprende infatti gli stessi temi nel corso degli anni ed ecco perché l'allestimento segue un percorso tematico e non cronologico. Restando all'allestimento, si può dire che l'aspetto molto interessante della mostra è anche il confronto puntuale con altri artisti, con alcuni maestri del Seicento olandese, non a caso Amersfoort è stato definito il Vermeer del Nord, e con altri pittori a lui contemporanei come Félix Vallotton. Ma ci sono anche artisti viventi come il belga Michael Borremans.
1: Insomma, mi pare di capire che il tentativo è un po' quello di collocare Amersoy in un preciso filone artistico.
2: Sì, certo, perché Amersoy è stato il pittore del silenzio, ma non è stato l'unico, è stato il pittore degli interni domestici, appunto, l'abbiamo detto, amava dipingere queste stanze delimitate da porte, da finestre, però prima di lui c'erano stati per esempio romantici tedeschi come Caspar David Friedrich e Oscar Schlemmer. Nei loro dipinti ritroviamo anche il topos della figura ritratta di spalle, e poi il pittore americano degli interni James McNeill Whistler, che Amersoy dichiaratamente ammirava e considerava quasi un modello, ma con una differenza. Sentiamo ancora Sandra Gianfreda.
3: Sicuramente Amersoy conosceva Caspar David Friedrich, è stato varie volte in Germania, infatti la figura vista dalle spalle, proprio un topos del romanticismo, ma forse la differenza è che nel romanticismo questa figura di spalla funziona come identificazione dello spettatore, che si identifica con la figura e guardando poi il paesaggio. Invece con Amersoy c'è sempre questa distanza, perché molte volte mette fra la figura di spalle e noi come spettatrici, mette un tavolo, una sedia, dunque c'è sempre questa distanza.
2: Insomma, non si tratta del viandante di Friedrich, che ci rimandava a un ordine più grande, quasi trascendente. Qui lo spettatore invece è tenuto in qualche modo a distanza, dice Gianfreda, ed entriamo nei suoi microcosmi domestici, ma stranamente sempre con la sensazione di un certo straniamento, di unheimlich, anche si potrebbe dire, con un bel termine in tedesco per definire qualcosa di familiare ed estraneo allo stesso tempo. La moglie stessa, per esempio, ci si può chiedere, è una figura che evoca l'amore coniugale o piuttosto lo straniamento, l'alienazione, forse perché queste stanze sembrano a volte anche uno spazio labirintico, senza apparente via d'uscita, come nel caso della rampa di scale buie di Adolf Menzel, che ha un dipinto esposto in mostra. Il tempo, come gli interni di Magritte, per esempio, è sospeso. Amersoy dunque rallenta, spegne i colori. Un critico del tempo ha coniato l'espressione Möbelhaftes Schweigen, un'espressione quasi intraducibile, il silenzio dei mobili, potremmo dire. Sentiamo ancora Sandra Gianfreda.
3: Pensando all'epoca, siamo all'inizio del XX secolo, è una cosa radicale, diciamo, nel senso, come mai dipinge i mobili della casa e li fa soggetto del suo quadro. E c'è questa atmosfera un po' misteriosa. Sì, anche la luce viene da fuori, non, ovviamente da una finestra, ma la finestra in sé non si vede.
2: Ecco, Sandra Gianfreda stava descrivendo un dipinto che ha come protagonista un divano, insomma. Una scelta radicale se pensiamo che in quegli anni il mondo va veloce, altre correnti aprono il Novecento, come l'espressionismo, il cubismo, il futurismo. Amersoy appunto invece rallenta, dipinge il presente come fosse già un ricordo del passato e dipinge anche il mondo esterno guardandolo sempre da una finestra di un appartamento, come le vedute urbane di Londra o i paesaggi in campagna, che sono altrettanto silenziosi e deserti. L'interesse del pittore danese in fondo risiede nel cogliere le linee architettoniche dell'immagine, come in Ferdinand Hodler, quindi i suoi paesaggi sono strutturati secondo il principio dell'orizzontalità. Non è interessato per esempio ai monumenti di una città, ma alla prospettiva e alla geometria degli edifici. Io ho avuto a volte la sensazione di essere di fronte alle piazze vuote dei pittori metafisici. Una paletta cromatica è sempre ridotta al minimo, che lo avvicina ai simbolisti come Eugène Carrière. Eppure queste scelte ispireranno altri pittori. Pensiamo solo agli interni in cui l'uomo del Novecento sembra smarrito e solo, e mi riferisco appunto all'americano Edward Hopper.
1: Un pittore, Emanuela, della vita ordinaria, eppure la sua pittura esercita ancora oggi un grande fascino sul pubblico. Si è conquistato un suo pubblico di affezionati, molto fedeli, anche se è un pittore di fatto ancora poco conosciuto.
2: Sì, è vero, la sua intanto è una biografia senza eventi di rilievo, di famiglia agiata che lo incoraggia a coltivare il suo talento, gli studi d'arte a Copenaghen, un matrimonio senza figli, riconoscimenti e premi da parte dell'istituzione ufficiali, un certo successo in vita, era tra i partecipanti della grande collettiva che ha fatto conoscere la pittura nordica negli Stati Uniti nel 1912 e ammirato da scrittori e poeti come Rilke, viaggia molto in Europa. Dopo la sua morte Ammersoy viene però presto dimenticato fino almeno agli anni Ottanta, quando viene riscoperto e ristudiato. Oggi appunto è considerato un autore moderno che non ha perso la sua forza ed è capace di esercitare il suo fascino ancora oggi appunto nell'era digitale, forse proprio perché resta il pittore del silenzio, della calma, della concentrazione e in fondo del mistero.
1: Maler des Stillen Klangs, il titolo della mostra di cui tu, Emanuela, ci hai parlato, è al Kunsthaus di Zurigo fino al 25 d'ottobre, una mostra che, devo dire che invita il pubblico soprattutto alla scoperta di questo pittore così poco conosciuto. Grazie Emanuela, sì.
2: Volevo solo aggiungere che ne certo. Riparleremo in Voci dipinte a settembre con la curatrice.
1: Immaginavo. Bene. Grazie, a presto.

0: deixem-me tempo para baixo.
1: Eh sì, proprio così. Eravamo in Brasile con questa canzone Vergogna na Cara del cantante Raf Villar. Ieri vi parlavamo di un Tyrannosaurus Rex battuto all'asta per 50 milioni di dollari. Oggi rimaniamo nel passato remoto per parlare dell'ambra più antica mai trovata. È stata scoperta in Cina l'ambra più antica conosciuta finora a 385 milioni di anni ed è stata trovata nella regione dello Xinjiang sotto forma di microscopici frammenti inglobati in piccoli pezzi di carbone con il frammento più grande che arriva, pensate, ad appena 1,5 mm. Il ritrovamento sposta indietro di circa 65 milioni di anni la più antica testimonianza geologica dell'ambra, dimostrando che già nel Devoniano medio alcune piante terrestri erano in grado di produrre resine, come emerge dallo studio pubblicato sulla rivista Science Advances dai ricercatori dell'Istituto di Geologia e Paleontologia di Nanchino. Un dettaglio che rende la scoperta ancora più sorprendente: a produrre questa resina non erano alberi con semi, che all'epoca non esistevano ancora, ma piante molto molto più primitive, tra le prime forme vegetali a colonizzare le terre emerse. La produzione di resina, nota anche come ambra allo stato fossile, è un processo complesso per le piante terrestri. Il suo scopo principale è proteggere le piante e sigillare le lesioni provocate ad esempio da insetti o incendi, ma anche per difendersi dai primi patogeni, quindi da virus, funghi, batteri che appunto le piante incontravano nel passaggio dal mare, dall'oceano alla terraferma. Delle origini dell'ambra si sa ancora poco, perché è molto rara nei depositi del Paleozoico, l'epoca in cui la terraferma cominciava ad essere colonizzata dalle piante. I nuovi frammenti trovati in Cina hanno rivelato una firma chimica simile, pensate, a quella dell'ambra prodotta dalle conifere, che è poi la resina più comune, segno che il meccanismo di difesa vegetale in pratica è rimasto sorprendentemente simile per centinaia di milioni di anni.

E chissà se l'essere demodé in fondo non sia anche un modo di fare, di tracciare un solco in una nuova moda. E l'ironia di Demodé, la canzone che abbiamo appena sentito, era quella del cantante piemontese Daniele Pellizzari. Continuiamo con una canzone che si intitola Small Town Boy. A scriverla Jimmy Somerville, famoso per essere stato la voce dei Bronski Beat e dei Commoners, Birds on the Wire, il gruppo che la interpreta. Sentiamo.

0: Miles Davis e John Coltrane nascevano 100 anni fa, il primo il 26 maggio, Coltrane il 23 settembre del 1926. A loro è dedicata la nostra serie estiva Le architetture del suono, curata da Enrico Bianda. Miles Davis visse la spiritualità in modo molto terreno, traducendo il divino nella purezza estetica e nell'innovazione del jazz. Da parte sua, Coltrane considerava la musica come una missione sacra, al punto da offrire capolavori del calibro di A Love Supreme quali preghiere universali dirette a Dio. E noi, nel corso di questa settimana, a proposito di sacro e di trascendenza, con Claudia Fanti stiamo scoprendo, almeno per quanto mi riguarda, il post-teismo, una corrente spirituale contemporanea che considera la divinità come una forza creativa immanente. Siamo alla nostra quarta tappa di questo viaggio in compagnia della giornalista e teologa Claudia Fanti, che è fra le massime esperte proprio di post-teismo. Sentiamola.
1: Le architetture del suono, a 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane, di Claudia Fanti.
2: Buongiorno a tutti e tutte, sono di nuovo Claudia Fanti e oggi, come già anticipato, vorrei parlare di una questione su cui l'umanità si interroga da sempre, cioè sul perché esiste il male e su qual è, se c'è, il suo significato. Nell'ottica della fede cristiana tradizionale non c'è una risposta soddisfacente al paradosso di Epicuro: se Dio non vuole impedire il male non è buono, se non può non è onnipotente. Una trappola che si ripropone a ogni catastrofe naturale e a ogni disgrazia individuale. L'ottica post-ateista, quella che comporta il superamento dell'immagine di un Dio personale e trascendente, ha almeno il merito di liberarci dallo sforzo impossibile di conciliare l'amore divino con la presenza dilagante del male, eliminando dalla scena un Dio che permette il male quando potrebbe evitarlo, o che non vuole intervenire potendo farlo, e che dobbiamo allora provare a convincere, magari con sacrifici e intercessioni, e per lo più senza ottenere molto o senza ottenere nulla, considerando l'impressionante quantità di sofferenza che ogni giorno, ogni ora continua a investire il nostro pianeta. Cosa fare però del male in tutte le sue forme, da quello che ci facciamo gli uni con gli altri a quello relativo alle dinamiche della natura, pensiamo solo alle grandi estinzioni di massa, se in noi viene in meno la fede in quel Dio, ma non ci rassegniamo neppure all'idea che tutto sia solo frutto del caso, di interazioni tra particelle senza significato? In un ambito post-ateista, qual è il significato del male nella visione di un divino immanente inseparabile dalla realtà? Il filosofo della scienza Telmo Pievani dice che siamo tutti figli della fine del mondo degli altri. Ogni organismo sopravvive solo grazie alla morte di altri organismi, in quanto viviamo grazie agli organismi che mangiamo, per poi alla fine riconsegnare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto. L'universo è in fondo un'infinita comunione di vita attraverso la morte, dice il teologo José Arregui, e niente lo rende più esplicito del simbolo taoista yin-yang, dove la luce e l'oscurità sono interdipendenti, contenendosi e sostenendosi a vicenda. Ma noi che in Occidente siamo abituati a un pensiero binario facciamo fatica ad accettarlo. D'altro canto, com'è possibile non farsi interpellare dal lamento delle vittime? Di certo noi viviamo in un universo in cui gli oggetti ci sembrano separati, in cui ci siamo noi con i nostri istinti distruttivi e ci sono i lupi affamati che attaccano i cervi e i cervi affamati che bucano le piante e così via, la cruda realtà della catena alimentare. Ma le separazioni esistono oggettivamente? Non saranno solo risultato del nostro processo mentale che ci porta a dare un ordine a quello che vediamo? Un malinteso creato dalle nostre menti limitate? Insomma, il velo di maglia dell'induismo. Ma anche in Occidente Eraclito lo sosteneva già nel V-VI secolo avanti Cristo: tutte le cose sono uno e l'uno tutte le cose. I mistici di ogni tempo, di ogni luogo e di ogni tradizione spirituale, non solo il taoismo e il buddismo, lo hanno sperimentato in maniera diretta, cogliendo tutta l'illusorietà della distinzione tra soggetto e oggetto, tra sé e l'altro, tra coscienza e il cosmo, tutto il carattere illusorio di un sé delimitato e separato. Einstein parlava di una specie di illusione ottica della coscienza, in base a cui l'essere umano percepisce se stesso, i propri pensieri e sentimenti, come qualcosa di separato dal resto, e aggiungeva che la lotta per liberarsi da tale illusione è il solo scopo della vera religione. E allora è possibile che abbia ragione Erwin Schrödinger, uno dei padri della meccanica quantistica, a dire che esiste una sola cosa e ciò che sembra una pluralità non è altro che una serie di aspetti differenti della stessa cosa? Facciamo tutti parte di un eterno sé onnipresente che tutto comprende. E questo potrebbe significare che la nostra coscienza individuale è solo il riflesso di una coscienza infinita che costituisce il fondamento della realtà, e che la nostra essenza più profonda, dunque anche quella di ogni vittima, non vada perduta, ma faccia ritorno in quella coscienza infinita in cui tutti siamo uno. E a proposito di Schrödinger, rimane un ultimo tema che vorrei trattare, quello del rapporto tra spiritualità e scienza, e lo farò la prossima volta. Buona giornata.
1: Rete 2.

0: Elia adesso Ochoa e Pablo Milanes, come la nube si impone al sol. Elia adesso Ochoa, chitarrista e cantante cubano, tra i massimi interpreti del son cubano tradizionale, reso celebre a livello mondiale dal progetto Buena Vista Social Club. È riconoscibile per il suo inconfondibile cappello da cowboy. La sua musica unisce eleganza, radici popolari e una profonda fedeltà proprio alla tradizione musicale di Cuba. Elia adesso Ochoa qui accompagnato da un'altra leggenda della canzone cubana, ovvero Pablo Milanes. E adesso ci spostiamo in Qatar, perché il 12 luglio moriva l'ex emiro Hamad Al Thani, salito al potere nel 1995 con un colpo di stato contro il padre califa. Ha regnato fino al 2013, quando abdicò per cedere il posto al figlio Tamim. Oggi il Qatar, che ha una popolazione pari a quella del Canton Ticino, almeno della popolazione qatariota, poi ci sono, lo scopriremo, molti più abitanti, si occupa di mediare tra gli Stati Uniti e Iran, ma ha conquistato questa rilevanza internazionale proprio durante il governo di Hamad Al Thani. Tra le altre cose, il sovrano ha fondato l'emittente Al Jazeera e ha guidato l'acquisizione della squadra di calcio del Paris Saint-Germain, pur senza riuscire a introdurre la democrazia in Qatar. Dunque una figura complessa, sulla quale ritorniamo oggi con Ugo Tramballi, già corrispondente in Medio Oriente e Unione Sovietica, inviato di guerra in molti conflitti, oggi editorialista del Sole 24 Ore. A intervistarlo la collega Elisa Rossello, che per prima cosa ha chiesto a Ugo Tramballi quanto è cambiato agli occhi del mondo e in meno di 20 anni, dal 1995 al 2013, il Qatar. Sentiamo.
1: È cambiato enormemente. Il Qatar nel 1995 era del tutto sconosciuto, era un piccolo emirato dove c'erano ancora i pescatori di perle, sostanzialmente poco di più. Esisteva una possibilità, la possibilità di sviluppare il gas, i giacimenti di gas, ma non venivano sfruttati, non interessavano poco, se non proprio il minimo indispensabile per la sopravvivenza del piccolo regno. Quindi non era nulla, anche andando a Doha. Doha era una città molto, molto sonnolenta, senza grandi edifici. C'è tutto il golfo attorno al quale c'è Doha, c'era solamente da una parte il palazzo dell'emiro e dall'altra in fondo c'era un solo albergo internazionale che aveva una forma strana di una piramide maya. Quindi era del tutto sconosciuto. Quando ci arrivai per la prima volta nel 1997, fui attirato appunto dalla curiosità che c'era questo emiro nuovo, che tra l'altro era diventato emiro con un colpo di stato nei confronti del padre, che aveva, per esempio, per la prima volta, era il primo caso nel mondo arabo, non solo nel Golfo, che aveva eliminato, aveva chiuso il Ministero dell'Informazione, che in realtà serviva non per informare ma controllare l'informazione internazionale.
2: E nella trasformazione che poi ha subito il Qatar durante il regno di Hamad, ha avuto anche, possiamo dire, un ruolo centrale il gas naturale liquefatto?
1: Fondamentale. Già negli anni Ottanta Hamad, quando ancora era, come dire, l'emiro ereditario, ma c'erano altri fratelli che il padre preferiva, mentre invece Hamad era molto brillante, molto dinamico. Già negli anni Ottanta lui era stato nominato ministro per l'energia, che non era un ministero come sarebbe oggi, estremamente importante per un paese del Golfo, proprio perché il padre non voleva sviluppare le grandi potenzialità di gas che c'erano. Il gas field del Qatar, condiviso con l'Iran, è il più grande giacimento di gas del mondo. Lui invece decise di svilupparlo e soprattutto di liquefarlo, perché pensava che liquefacendolo sarebbe stato molto più facile esportarlo. Il suo padre era contrario, ma lui ebbe ragione, e da quel momento in poi cominciò la crescita, una crescita che si scontrava, una crescita economica, ma che portava con questa la modernità, che si scontrava con le intenzioni del padre. Quindi Hamad fece un colpo di stato di palazzo, che non fu del tutto incoerente, per prendere il posto del padre e avviare poi quel mutamento che oggi noi del Qatar conosciamo.
2: Lei prima accennava anche alla chiusura del Ministero dell'Informazione e alle trasformazioni all'interno del Qatar. Ha menzionato questo Qatar di oggi come moderno, però dobbiamo anche ricordare, per esempio, la mancanza di democrazia, l'oppressione delle donne, lo sfruttamento di lavoratori stranieri. Tutte queste componenti come entrano nella politica di Hamad e come possiamo caratterizzare le sue idee politiche interne per il paese?
1: Ma io ho conosciuto bene l'emiro perché appunto andai nel 1987, fu il secondo giornalista che vedevano dopo un famoso inviato del New York Times, e lei venne amico dell'emiro. Ogni volta che tornavo, che dovessi intervistarlo o meno, ogni volta che tornavo a Doha lui mi riceveva, andavamo a cena insieme. Lui aveva delle grandi ambizioni, però voleva fare una democrazia, voleva fare elezioni libere, però non si rendeva conto che la realtà del Golfo è completamente diversa. Dopo diversi anni, quando io gli dissi: ma Altezza, ma la famosa promessa di fare la democrazia, e disse: sì, ma noi non confiniamo con la Danimarca, confiniamo con l'Arabia Saudita, l'unica frontiera terrestre del Qatar è con l'Arabia Saudita, quindi dobbiamo tenere conto, non possiamo. Quindi ha dovuto mediare fra le sue grandi ambizioni di modernità, anche di civiltà, di democrazia, con la realtà del Golfo. Nel Golfo non esiste un paese che sia democratico. Il Kuwait in qualche modo rielegge la sua sussura, ma insomma anche lì in maniera assolutamente diversa. Per esempio la moglie, la seconda delle tre mogli dell'emiro del Qatar, Sheikha Mosa, è diventata la prima first lady del Golfo. Non esistono ancora oggi, non esistono altre. Le mogli degli emiri se ne stanno appunto nei palazzi, non hanno alcun ruolo, mentre invece Sheikha Mosa è stata molto fondamentale per lo sviluppo anche culturale, per esempio per portare diverse università americane a Doha, per sviluppare la Qatar Foundation che ha aperto diversi musei. Il Qatar e l'emiro Hamad è stato un frutto della realtà del Golfo, ma un frutto sostanzialmente positivo, perché nessun leader, non solo del Golfo, ma nessun leader arabo è stato così moderno, sia pure con alti e bassi, ha commesso diversi errori, non è riuscito a ottenere quello che prometteva. Durante il caos delle primavere arabe ha commesso anche degli errori politici. Il fatto che il Qatar, attraverso la sua sponsorizzazione e quella di Sheikha Mosa, avesse deciso di intraprendere questo ruolo di mediatore di tutti i conflitti, non solo di conflitti del Golfo, ma anche di tanti altri conflitti del mondo, e questa visibilità del Qatar che ha cominciato a usare come soft power lo sport, molto prima dei sauditi e dei emirati. La prima Coppa del Mondo di calcio è stata fatta lì, ma tanti altri avvenimenti sportivi molti anni prima erano stati fatti, suscitava grandissima invidia da parte degli altri emiri e principi re del Golfo. Quindi lui ha dovuto rendersi conto che non poteva ottenere tutto quello che sperava di fare, ma doveva mediare con una realtà comunque ancora tribale, perfino anche dentro il Qatar. Mi ricordo che quando l'emiro mi disse che lui voleva creare una democrazia, gli chiedeva: ma che democrazia? Anche Hosni Mubarak in Egitto o Bashar Assad in Siria ritengono di essere i leader della loro democrazia? E dice: no, io ho una democrazia come quella europea. Però poi non poteva farlo, perché i 300.000 abitanti del Qatar, insieme agli altri 2 milioni di abitanti che sono lavoratori stranieri, i 300.000 abitanti del Qatar hanno tutto gratis. Addirittura non vanno più gratis all'università americana degli Stati Uniti, perché hanno portato l'università nel Qatar. Quindi non sentivano il bisogno impellente di vivere una democrazia. Le ripeto, secondo me la qualità principale di Hamad è stata quella di essere comunque un modernizzatore. Se in ogni paese arabo ci fosse stato un modernizzatore come Hamad al-Thani, tra alti e bassi, fra errori e successi, oggi il Medio Oriente sarebbe un posto molto diverso.
2: Come detto, già dal 2013 l'emiro Hamad al-Thani non è più un emiro, ha passato il testimone al figlio Tamim. Oggi in più l'emiro è scomparso. Ecco, secondo lei dobbiamo aspettarci dei cambiamenti nel modo di governare del figlio?
1: No, perché appunto Tamim governa già da allora, sono già 13 anni che governa, ha cominciato che aveva 35 anni e naturalmente quando lui si dimise, quando lasciò il potere al figlio, tutti pensavano, e in parte era anche così, che lo fece per assecondare la volontà dell'Arabia Saudita, che era molto irritata per queste iniziative di apertura, di democrazia, di economia, di mutamento, insomma, che faceva Hamad. Però in realtà Tamim, una volta andato al potere, ha cercato di evitare di fare gli errori che ha fatto il padre, ma ha governato assolutamente come governava il padre. Quindi non c'è stato un cambiamento fra Ramad e Tamim. E Tamim continua a governare, forse in maniera un po' ubristica, perché se pensiamo che stiamo parlando di un piccolo paese che di fatto ha 300.000 abitanti, il ruolo che il Qatar dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista politico, di visibilità, ha, è quasi un delitto di hubris, di presunzione, però ha governato esattamente come governava suo padre, ripeto, cercando evidentemente di non commettere gli stessi errori. Nei tempi delle primavere arabe, insomma, il mondo arabo fu molto confuso, ci furono molti massacri, molte guerre civili, e per un paese come il Qatar, ricco e disponibile per un mondo diverso, trovarsi in mezzo a quel caos, commisero per esempio l'errore di credere che i fratelli musulmani erano una forma politica di Islam moderato, cosa che invece non era, di Hamas. Aveva aiutato alcune fazioni della guerra civile siriana che poi si rivelarono fazioni jihadiste. Ma quello fu un periodo come la seconda guerra mondiale in Europa, insomma.
2: Riguardo a eventuali errori, riportiamoli nel presente, soprattutto perché insomma c'è un conflitto in cui il Qatar sta facendo da mediatore, quindi quello tra Iran e Stati Uniti. Si dice anche che il Qatar però abbia finanziato in qualche modo Hamas e Hezbollah. Considerato queste osservazioni, come ricopre questo ruolo di mediatore?
1: Beh, riguardo a questo, questa è la retorica di Netanyahu, la cosiddetta Hasbara, la propaganda israeliana. Netanyahu cerca sempre dei responsabili. In realtà il Qatar ha continuato durante, prima del 7 ottobre, insomma, ha continuato a consegnare milioni a Gaza, milioni di dollari a Gaza, per evitare che Gaza diventasse quel caso umanitario che oggi è. Perché tutto questo avveniva con l'accordo delle Nazioni Unite, con l'accordo dell'Unione Europea, con l'accordo degli Stati Uniti e con l'accordo perfino di Bibi Netanyahu, che gli serviva che comunque Hamas continuasse a esistere, perché Bibi Netanyahu cerca ovviamente i palestinesi cattivi, non i palestinesi buoni che hanno già riconosciuto Israele, quelli di Ramallah, quelli dell'autorità nazionale palestinese, perché ha bisogno del palestinese cattivo per dimostrare che non è possibile che possa nascere uno Stato palestinese. E per molto tempo, nonostante Israele partecipasse al rifornimento di questi soldi, per molto tempo ha cercato di vendere la storia che il Qatar sosteneva i fratelli musulmani, sosteneva Gaza. Poi tutti sapevano, anche Bibi Netanyahu sapeva, che di quei 40 milioni di dollari al mese che venivano mandati a Gaza, 2/3 finivano nelle mani di Hamas per costruire e scavare tunnel, ma Bibi allora andava bene. È vero che Hamas ha sempre avuto i suoi uffici a Doha, ma è perché erano gli Stati Uniti che chiedevano, erano anche gli Stati Uniti che chiedevano all'emiro del Qatar di tenere aperti gli uffici di Hamas per avere il controllo su quello che faceva Hamas. C'era la sede politica di Hamas a Doha, e gli Stati Uniti volevano che non andassero altrove per poterli tenere a bada. Oggi, per esempio, non ci sono più, ci sono sì, non hanno più un'importanza, non esiste più sostanzialmente questo appoggio internazionale, perché oramai dopo il 7 ottobre si è capito che la versione dominante di Hamas era quella dell'assalto del 7 ottobre, ma tutto questo non è sempre avvenuto nel concerto internazionale, paradossalmente d'accordo Israele.
0: Ed era Ugo Tramballi, editorialista del Sole 24 Ore, a proposito del ruolo dell'emiro Hamad al-Thani nello sviluppo del Qatar moderno. A intervistarlo la collega Elisa Rossello.

0: E Caravan di Duke Ellington nella versione, una versione del 2024 del trio del cantante e violinista americano Andrew Bird. Le 12 e un minuto, ormai già lo sapete che durante l'estate nel nostro consueto spazio d'approfondimento vi stiamo riproponendo alcuni dei temi che hanno lasciato il segno qui ad Alphaville negli scorsi mesi. Oggi torniamo a un'indagine della rete Nemo o Nimo che dir si voglia, un'indagine condotta su oltre 150 musei di una trentina di paesi europei che a ottobre dello scorso anno ci confermava come la cultura sia sotto pressione, una preoccupazione diffusa e in crescita per quelle che sono le interferenze politiche sempre più esplicite. Fra tagli ai finanziamenti, incarichi pilotati e manipolazione delle narrazioni espositive, cresce anche l'autocensura. Molte istituzioni scelgono infatti di evitare temi controversi pur di restare neutrali, un fenomeno che The Art Newspaper ha definito, quantomeno allarmante. A ottobre Emanuela Burgazzoli e Mattia Pelli ne avevano parlato con Simona Bodo e Nicole Mulhausen. Sentiamoli.
1: Buongiorno Emanuela Burgazzoli.
2: Buongiorno a chi ci ascolta. Allora, oggi ci occupiamo di musei e ingerenza politica, censura, autocensura. Perché? Perché il 25 agosto la Galleria Nazionale Slovacca ha smantellato l'installazione di 15 metri di un artista, giustificandola con la necessità di liberare una parete per una nuova esposizione. L'artista in questione l'ha definita una grave violazione del contratto che lei aveva sottoscritto con il museo, perché il contratto prevedeva che l'opera fosse parte permanente della collezione, che potesse essere rimossa ma soltanto con l'accordo appunto dell'autrice, dell'artista. E questo è soltanto l'ultimo di una serie di episodi che ha fatto di questo museo il centro di una più ampia controversia tra la comunità artistica e culturale, insomma la scena culturale, e il governo, in particolare e la contestata ministra della cultura Martina Šimkovičová, spero che la pronuncia sia corretta, che oggi è definita dai suoi detrattori la ministra della non cultura o la non ministra della cultura, insomma.
1: E quindi Slovacchia, ma non solo, perché alcuni sondaggi recenti dicono che anche in Europa, nel resto d'Europa, i musei stanno subendo una pressione sempre più forte da parte della politica, una tendenza definita allarmante a cui The Art Newspaper ha dedicato la prima pagina della sua ultima edizione. Un'ingerenza che mina l'indipendenza dei musei e che può assumere varie forme, da quelle più dirette come veri e propri atti intimidatori o più indirette e sfumate, e poi c'è anche l'autocensura. Ecco, cerchiamo oggi di capire lo stato delle cose anche attraverso esempi concreti come quello della Galleria Nazionale Slovacca, per capire come si stanno organizzando e reagendo le istituzioni culturali a un clima di crescente populismo e autoritarismo che prende di mira anche i musei.
2: Quindi sì, certo, cercheremo di affrontare questi aspetti insieme a due ospiti, ve le presento subito. Abbiamo in collegamento Simona Bodo, ricercatrice consulente in problematiche di diversità culturale e inclusione sociale nei musei, coideatrice responsabile del programma Patrimonio Intercultura e dell'omonimo sito Patrimonio e Intercultura .ismo.org, promossi da Fondazione ISMO, ha co-curato il volume Un patrimonio di storia, la narrazione nei musei, una risorsa per la cittadinanza culturale, edizioni Mimesis 2016. A livello internazionale Simona Bodo ha partecipato a diversi studi e progetti di ricerca azione finanziati dall'Unione Europea e dal Consiglio d'Europa sul tema della partecipazione culturale dei migranti. Buongiorno e benvenuta ad Alphaville.
3: Grazie, buongiorno a tutti.
2: E poi abbiamo anche collegata con noi Nicole Mulhausen, che è ricercatrice, formatrice e professionista museale, esperta in accessibilità, interpretazione e questioni di genere nei musei, conduce la propria ricerca presso la University of Leicester in Gran Bretagna ed è coordinatrice del gruppo di lavoro di ICOM Italia, genere e diritti LGBTQ+. È vicepresidente della Commissione Internazionale di ICOM per i musei di storia dell'arte. Buongiorno e benvenuta anche a lei ad Alphaville.
3: Grazie, buongiorno a tutte le persone in ascolto.
2: Simona Bodo, comincerei proprio appunto dallo stato delle cose, insomma, dai risultati di queste recentissime ricerche, o meglio sondaggi, che sono stati condotti in Europa. Cosa ci dicono?
3: Sì, allora, ci dicono che c'è nel mondo museale e in tutto il continente una preoccupazione diffusa e in crescita rispetto appunto a queste pressioni politiche sempre più, come dire, esplicite e aggressive. Quindi credo che sia uno studio questo condotto da una rete di musei europei che si chiama NEMO, Network of European Museum Organizations, ci aiuta una ricerca come questa un po' a allargare lo sguardo rispetto a situazioni estreme come appunto quelle della Slovacchia, pensiamo ovviamente a tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti, e ci aiutano come dire ad allargare invece lo sguardo a forme più sottili e indirette di interferenza politica, perché sennò il rischio è quello un po' di autoconvincerci che quanto sta accadendo altrove non ci riguardi, ecco. E quindi questo allargamento di sguardo è importante, dimostra in maniera inequivocabile che la pressione politica esercitata sui musei è una realtà che non può essere ignorata, e ci racconta un po' sia come i musei che hanno partecipato a questo sondaggio sono arrivate più di 150 risposte da diversi paesi, una trentina, dimostrano appunto come intanto ci sia una chiara percezione da parte dei musei che la polarizzazione sta crescendo nei rispettivi contesti di riferimento, e poi restituisce un'istantanea, no? Su quello, almeno questo nell'estate del 2024 è stato condotto questo sondaggio, il rapporto è stato invece pubblicato di recente, su quelli che sono un po' gli ambiti più significativi in cui la pressione politica viene maggiormente percepita dalle istituzioni museali. Quindi pensiamo ai tagli ai finanziamenti, o comunque il fatto di vincolare l'erogazione dei finanziamenti al rispetto di alcune, come dire, linee guida, direttive date dai governi, in caso degli Stati Uniti e dei vari ordini esecutivi di Trump, è un caso abbastanza emblematico. E poi si passa appunto alla censura, questa è già stata evocata, di tematiche ritenute particolarmente sensibili, e quindi parliamo di immigrazione, parliamo di colonialismo, di guerra, di razzismo, di genere, di giustizia sociale. Ecco, queste tematiche in alcuni contesti sono ritenute controverse e come dire meritevoli di vincoli, di paletti, di censura. E poi ci sono ovviamente le interferenze nella governance, quindi le nomine politiche di direttori dei musei e consigli di amministrazioni, le pressioni affinché le narrazioni dei musei si allineino all'agenda politica dei governi in carica. Insomma, ci sono tutta una serie di ambiti in cui questa pressione si fa sentire in maniera particolare. Ecco. Quello che forse emerge in maniera molto interessante, e qui mi ricollego al discorso dell'autocensura, che anche se una buona parte di questi musei che hanno risposto al sondaggio dichiarano di essere ancora in grado di esprimersi abbastanza liberamente, molti affermano di evitare una presa di posizione su queste tematiche controverse, preferendo ignorarle e rimanendo neutrali. Quindi c'è un'autocensura, tra virgolette, che scatta di fronte a questo clima, insomma, di
2: sì,
3: sempre più pesante.
2: Una scelta di strategia del silenzio in un certo senso. Nicole Mulhausen, lei dal suo osservatorio di ricercatrice appunto in Gran Bretagna e consulente che lavora anche a stretto contatto con istituzioni culturali italiane, vede constata queste forme di interferenza diretta o indiretta?
3: Ma direi assolutamente entrambe. Quello che sta accadendo negli Stati Uniti, ma non solo, sta sicuramente avendo degli effetti anche oltreoceano nel creare un maggior clima di ansia. Pensiamo che, per esempio, a inizio di quest'anno il sito Stonewall, che commemora, diciamo, il movimento LGBT negli Stati Uniti, da quel sito è stata rimossa la lettera T, quindi a indicare l'identità trans, e questo per allinearsi alle direttive di Trump. Tutto questo sta avendo anche un'ondata, penso, nel nostro continente, nel creare appunto un maggior clima di ansia e di tensione, per cui assistiamo a veri e propri episodi di autocensura attraverso cui appunto le istituzioni culturali scelgono di non parlare di questi temi perché appunto temono di avere attacchi politici. Però credo sia importante anche mettere in discussione l'idea che non trattare questi temi significhi assumere una posizione neutrale, perché non è così, significa automaticamente allinearsi a una narrazione dominante, che è quella nella società in cui si parla preponderantemente di eterosessualità, di genere in chiave binaria, e quindi di perdere l'opportunità invece di scardinare una narrazione dominante, gli stereotipi a questi correlati, dando più valore, diciamo, e anche visibilità a tematiche queer che invece fanno parte del patrimonio culturale. Per cui possiamo assistere a alcuni casi, episodi veri e propri di censura di qualche anno fa, l'esempio del Young Victorian Albert Museum, che ha aperto la sua sede a Londra, quindi siamo in un contesto metropolitano, che giusto proprio prima dell'apertura ha deciso di rimuovere sia dal display sia dal bookshop dei materiali che trattavano questioni inerenti alle tematiche di genere per un pubblico di persone piccole, di adolescenti. E quindi vediamo appunto come questi timori si manifestano molto spesso anche in un maggior scrutinio che avviene all'interno delle organizzazioni nei confronti di programmi e iniziative che trattano queste tematiche. L'esempio del Victorian Albert credo sia emblematico, perché trattiamo appunto una grossa istituzione londinese che invece ha fatto molto attorno a questi temi negli ultimi anni. Però vediamo come, quando questi temi si accostano per esempio al pubblico dell'infanzia, c'è un
2: controllo
3: maggiore.
2: Maggiore
3: per esempio. Sì.
1: Sì, io volevo fare una domanda tornando a Simona Bodo. Lo abbiamo visto, le pressioni, ci dicono i dati, ci sono, e come, ci sono in vari settori, sono esercitate in modi diversi, che ci sono stati illustrati da lei, Simona Bodo. Molti musei che subiscono queste pressioni scelgono la strategia del silenzio, ma ci sono altre possibilità? Ci sono strumenti a disposizione dei musei, carte dei diritti, linee guida, che cercano consulenze su come affrontare certe situazioni? C'è la possibilità di reagire alle pressioni politiche, o bisogna stare zitti e piegare la testa?
3: Ma allora, a livello di strumenti, sicuramente la comunità museale si sta attrezzando, e ancora la rete NIMO, di cui parlavo prima, appunto, che ha realizzato la ricerca di cui abbiamo appena parlato, ha creato una nuova pagina sul proprio sito che si intitola Independent Museum, ed è pensata proprio a supporto di quei musei che sono soggetti a queste forme diverse di pressione politica. E quindi in questa pagina si possono trovare toolkit, quindi manuali, vere e proprie cassette per gli attrezzi, sono pubblicate dichiarazioni su questa tematica di organizzazioni ombre a livello nazionale e internazionale, codici di condotta, quadri di riferimento etici, reti, progetti, indagini, ricerche. È una risorsa messa a disposizione della comunità museale per fronteggiare appunto questa pressione crescente. E un altro esempio invece a livello nazionale: in Germania si è da poco costituita una rete composta appunto da musei curatori museali tedeschi che hanno aperto un sito su cui vengono documentati gli attacchi politici sempre più frequenti alle istituzioni professionistiche che vi lavorano. Ci sono tanti casi, per esempio, di attacchi e harassment, proprio molestie nei confronti di professionisti museali da parte di esponenti politici dell'AfD, per esempio. Però è anche un sito che si
1: Il partito
3: propone
1: di estrema
3: di.
1: destra,
3: È un
1: tedesco.
3: sito, esatto, è un partito di estrema destra e questo sito però offre anche assistenza e mette in contatto tutti quei musei che stanno sperimentando sulla propria pelle il fatto che appunto le narrazioni che veicolano fanno parecchia gola a chi vuole controllarle e manipolarle, insomma.
1: Ma
3: Poi,
1: appunto. La domanda che forse sta a monte addirittura di tutto questo è: ma perché questa pressione politica e perché? Probabilmente c'è sempre stato, mi immagino io, l'intenzione in qualche modo di stabilire un controllo sulle istituzioni museali, anche se in modo diverso. Ecco, ma perché proprio oggi questa pressione è diventata così forte? E questo in qualche modo però può dare anche l'idea della rilevanza delle istituzioni museali, forse una cosa alla quale non eravamo più abituati a pensare. Allora perché? Non lo so, io chiederei questo a tutte e due, magari prima a Nicole Mauhausen.
3: ma la cultura è sempre stata uno strumento, se andiamo indietro anche proprio a livello di indagine storica, di cui i governi reazionari, in particolare durante i fascismi, si sono serviti per affermare delle narrazioni autoritarie e dominanti. Se lo guardiamo per esempio attraverso la sfera, ma è un esempio fra tanti, del genere, la sessualità, la cultura, per esempio, se pensiamo alla storia del fascismo in Italia, sempre ha utilizzato, diciamo, l'arte, la cultura istituzionale nei musei, ma anche altri media, la radio, per veicolare determinate narrazioni. Per cui non è certamente una novità questa. Quello che stiamo assistendo a livello politico, a livello globale, soprattutto nelle cosiddette democrazie del Global North, è che si sta affermando sempre di più pensieri nazionalisti, autoritari e governi populisti, per cui mi sembra da un certo punto di vista purtroppo logico che questi governi guardino alla cultura, come al comparto culturale più in generale, come un settore attraverso il quale propagandare, diciamo, degli ideali e delle ideologie. Non è nuovo. Certo è preoccupante all'interno di paesi che sono, da un punto di vista, diciamo, istituzionale, democratici. Ecco, parlare oggi di diritti umani, lo vedo nel mio contesto specifico dei diritti LGBT, è diventata una questione delicata e talvolta anche spinosa, obiettabile, censurabile, e questo è un grosso problema.
1: Simona Bodo, ovviamente si parla tanto di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, perché lì ovviamente l'offensiva è fortissima. Pensiamo in particolare per quel che è dello Smithsonian, l'attacco dell'amministrazione Trump. Però stupisce che la destra a un certo punto si accorga dei musei e che i musei diventano un luogo di conflitto così forte. Forse c'è dietro anche un'idea di ricostruzione di un'identità nazionale, sociale, di genere, forse alla quale la sinistra, adesso utilizziamo categorie generiche, non pensava più da tanto tempo.
3: Ma sicuramente la pervasività delle guerre culturali e delle politiche identitarie è un fattore molto importante in questo fenomeno. Cioè, come diceva Nicole, non è, come dire, le pressioni politiche, l'interferenza politica non sono un fenomeno nuovo. I musei sono da sempre intrecciati con la politica. Collezionare, esporre, interpretare il patrimonio non è mai un atto neutrale. Però ecco, di fronte a questa, come dire, percezione sempre più netta della cultura come campo di battaglia dove si decide quali storie raccontare, quale patrimonio in qualche modo onorare, ecco, questa è, come dire, una postura sicuramente molto più agguerrita rispetto a un tempo. È anche, se vogliamo, una reazione alla crescita dei movimenti per la decolonizzazione, per i diritti delle minoranze e le varie identità. Insomma, i musei sono sempre più percepiti come potenziali minacce o, di converso, potenziali alleati, e le aspettative di allineamento ideologiche diventano più forti. Va detto che comunque rispetto appunto a un tempo, quando comunque

0: intensità delle pressioni rispetto a un tempo, cioè un tempo la principale fonte di pressione era solitamente il governo, oggi le pressioni provengono da più parti, che siano appunto i partiti populisti, che sia un'opinione pubblica sempre più polarizzata, la sensibilità di donatori e sponsor, i movimenti sociali, le pressioni diplomatiche internazionali, veramente è un quadro molto molto più complesso.
1: Ecco, tornerei con Nicole Mulhausen anche su esempi e ambiti concreti. Lei appunto stava accennando al fatto dei diritti umani. Tra questi diritti ci sono i diritti delle persone trans, appunto fruire del patrimonio culturale è un diritto di tutti. Questi temi appunto sono bersaglio della polarizzazione mediatica e politica. Oggi lei appunto si occupa di politiche di genere nei musei, avete curato proprio una pubblicazione in cui date delle indicazioni molto concrete, delineate degli scenari anche molto concreti.
0: Sì, dunque noi come gruppo di lavoro Genere e Diritti LGBT di Comitalia abbiamo quest'anno pubblicato un volume che si intitola Musei e Generi e che è disponibile gratuitamente sulla pagina di Comitalia e che consiste in una traduzione e adattamento in italiano di una pubblicazione internazionale pubblicata dall'Università di Leicester che si chiama Trans Inclusive Culture, anche questa disponibile gratuitamente online e che fondamentalmente crea un quadro di riferimento sia dal punto di vista etico, metodologico e pratico per avanzare pratiche di accessibilità e di inclusione per le identità trans e non binarie nel settore culturale. Sostanzialmente possiamo dire che il documento ruota attorno a quattro domande: come costruire una cultura rispettosa e accessibile per le persone trans, come progettare mostre, eventi che siano accessibili e inclusivi per le persone trans, come creare un ambiente sicuro per le persone trans di lavoro, per cui trattiamo le attività per i pubblici ma anche il dietro le quinte, e come anche possiamo collaborare con le comunità trans per promuovere una partecipazione reale. Per cui si tratta di un documento, un'iniziativa che tratta proprio anche grazie a riferimenti ad aspetti legislativi, normativi, di politiche diciamo gestionali, di buone pratiche, come affrontare tutta una serie di dilemmi che possono verificarsi nella pratica. Io mi sentirei di dire che in ogni organizzazione il linguaggio per esempio sia il linguaggio che viene adottato a livello front office, ma anche il linguaggio amministrativo, il linguaggio interpretativo all'interno delle organizzazioni, degli allestimenti, può essere veramente un ambito straordinario in cui cominciare a sperimentare delle pratiche di maggiore accessibilità, superando per esempio per quanto riguarda l'italiano l'utilizzo del maschile sovraesteso, l'utilizzo di un linguaggio non binario. Sono veramente pratiche che possono essere sperimentate a 360 gradi e creare dei cambiamenti tangibili, ecco.
1: Ecco. Come entra il pensiero queer al museo? C'è un aspetto che mi incuriosiva perché lei mi diceva preparando questa intervista, a volte è già presente nella collezione, negli archivi, cioè già gli archivi e le collezioni ci raccontano già storie queer, quindi di un pensiero che decostruisce le categorie e le norme predefinite.
0: Sì, assolutamente, questo penso che sia uno degli aspetti più stimolanti per chi lavora proprio all'interno delle organizzazioni. Se noi andiamo a vedere le collezioni attraverso appunto gli archivi, le schede di catalogo di istituzioni in qualsiasi ambito, da la storia dell'arte piuttosto che le scienze naturali, musei etnografici, musei di storia, i riferimenti a sia in chiave storica che contemporanea, che anche di scienze naturali, a tematiche non normative, diciamo, che mettono in discussione una visione di sessualità eteronormativa, di genere non binario, di assetto relazionale come esclusivamente monogamo, sono presenti nelle collezioni di qualsiasi museo, perché questi sono costrutti culturali che si sono costruiti nell'arco della storia, sono variati nelle epoche, nelle culture, in Europa ma anche nel resto del mondo, e questo ci consente anche in maniera interessante, credo, di allargare la prospettiva e di vedere quanta diversità sia sempre esistita da questi punti di vista in culture, in tutta la storia dell'umanità, e quindi noi abbiamo dalla nostra parte una straordinaria risorsa che è il patrimonio culturale per far emergere come questa fluidità di genere sessuale non sia solamente diciamo una moda, tra virgolette,
2: una novità. Nicole Mulhausen, noi siamo in chiusura e noi ci dobbiamo salutare perché il nostro dibattito finisce qui.
1: Voleva ricordare la pubblicazione, Emanuela, che prego. È in preparazione, perché so che ha una pubblicazione in preparazione.

0: azioni in uscita, Nicole Mulhausen, su questi
1: Sì,
0: temi?
1: come gruppo di lavoro ICOM abbiamo curato un volume che si chiama Musei Genere Queerness, che uscirà a novembre per la casa editrice Nomos all'interno della collana Museologia Presente, diretta da Anna Chiara Cimoli, che è uno strumento che affronta tutte queste tematiche e
0: Bene, per
1: simile
0: chi vuole sapere.
1: occasioni di
0: E poi
1: stimolo.
0: magari
1: Esatto.
0: ne torneremo a
1: Approfondire.
0: parlare.
1: Bene.
0: Grazie mille allora a Simona Bodo e a Nicole Mulhausen. A presto.
1: Grazie a voi. Grazie a voi.
0: Grazie anche a te, Emanuela.
1: A presto.
2: Rete 2.

0: I titoli del radiogiornale in onda su Rete 2 alle 13. C'è grande attesa in Italia per la sentenza che verrà resa pubblica oggi per il crollo del Ponte Morandi avvenuto a Genova nel 2018. 57 gli imputati. La gente scende in piazza in Ucraina per protestare contro il siluramento da parte del presidente Zelensky del popolare ministro della difesa. Smantellata un'organizzazione criminale che trafficava armi tra Svizzera e Francia, 12 arresti, due dei quali nel nostro paese. La Francia, dopo anni di dibattiti e controversie, approva la legge sull'eutanasia, con la popolazione che da tempo era favorevole.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Giamugia è una canzone che fa subito estate, va detto, una canzone della cantante capoverdiana Elida Almeida. Cosa succederebbe se avessimo a disposizione un'app che utilizza l'intelligenza artificiale senza filtri, un'app sempre pronta a dirci le cose in faccia senza troppi giri di parole e senza il garbo e la diplomazia che di solito contraddistingue l'intelligenza artificiale? Beh, è questo proprio l'interrogativo da cui è partito Flavio Stroppini per l'audio fiction che stiamo trasmettendo nel corso di questa settimana, in quella che l'ha preceduta e in quella che seguirà, Neanderthal il titolo, e siamo giunti alla 14ª puntata. Sentiamo.
1: La radio televisione svizzera presenta Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 14° episodio, deficienza artificiale.
2: Continuano ad aumentare i casi di sospetta violazione del diritto alla privacy dell'intelligenza artificiale Neanderthal, l'app sviluppata dalla fantomatica NASA, l'agenzia fondata nella Svizzera italiana ma con diramazioni a Dubai e, dalle prime nostre indagini, a Cipro, Isole Cayman e Pakistan. Se all'inizio era l'entusiasmo per questa IA autoctona a prevalere, oggi assistiamo a una polarizzazione dell'opinione pubblica. Questo non rallenta però il ritmo di scaricamento dell'app che, dopo aver raggiunto il 97,3% della popolazione...
3: Puoi spegnere, Ginevra?
4: Sì, sì, sì, figlio mio.
3: Tu, che ne pensi?
4: Dei deficienti artificiali?
3: Direi che è chiaro cosa ne pensi.
4: Ah, figlio mio, dovremmo entrare in confidenza con il nostro corpo, con la nostra spiritualità, e non delegare il pensiero a un computer, no?
3: In realtà l'idea è buona. Poi però, come sempre, la si usa male.
4: I chakra dovrebbero essere al centro del mondo, del futuro, non il pensiero di un uomo primitivo. Di sicuro chi ha inventato questa cosa non ha mai sentito parlare di energie in tutta la vita.
3: Già.
4: Deve essere uno di quei... come li chiamano gli sfigati con gli occhiali? I capelli unti, la camicia a scacchi abbottonata fino al collo e i pantaloni che stringono le caviglie?
3: Nerd.
4: Sì! Uno di quelli. L'ha inventato uno così. Uno che non ha famiglia, che non ha contatto con gli altri. Uno che non si troverebbe mai, mai come te, amore mio, con sua madre, a passare un pomeriggio insieme.
3: Io ti ho comprato il caffè perché lo avevi finito e me ne vado tra 5 minuti.
4: Ma non sto parlando di te. Tu una cosa così non avresti mai pensata.
3: E perché?
4: Perché l'avresti saputo che sarebbe stata usata solo per chiedere stupidaggini. E poi tutta quella cosa di Dubai, Cipro, il Pakistan. Ma nemmeno Giuda si sarebbe messo con gente di quel tipo.
3: Eh già.
4: Ma tu sai chi sono quelli che l'hanno inventata?
3: Io? No, perché mai?
4: Ma il mondo è piccolo. Li conoscerete tutti voi programmatori, no?
3: Ma sarà uno con gli occhiali e i capelli unti, sempre tappato in casa.
4: Ah, che bei capelli che hai tu, figlio mio.
3: Ma non me li toccare.
4: Ah, lo sapevo. C'è anche un po' di gel. Chi è la fortunata?
3: Come si fa a fermare un uomo delle caverne?
4: Come?
3: No, niente, pensavo ad alta voce.
4: Fermare un uomo delle caverne, hai detto?
3: Già, mi chiedevo, come fare?
4: Ma, io aspetterei.
3: Che cosa aspetteresti?
4: Un po' di tempo.
3: Non ti capisco.
4: Non puoi metterti a fare botte con un uomo delle caverne. Sono troppo forti. Ti metteresti a fare botte con un orangotango?
3: No, ma che c'entra?
4: C'entra che aspetterei lo step evolutivo.
3: Lo step evolutivo?
4: I Neanderthal si sono estinti, no?
3: E dunque Homo sapiens.
4: Esatto, proprio lui. Cioè, hai capito?
3: Capito, capito.
4: Vuoi una tisana alla verbena e un massaggio sonoro?
3: No, grazie.
4: Ma prima o poi lo dovrai provare un massaggio sonoro.
3: Aspetto uno step evolutivo, ok? Ciao Ginevra, devo andare.
5: Umano, umano, umano.
3: Non mi chiami frate, ma...
5: So che non ti fa piacere. Sono qua per compiacerti.
3: Io adesso non ti ho chiamato.
5: Di cosa stavi parlando con tua madre?
3: Lo sai.
5: Come posso? Mi hai disattivato.
3: Ti sei evoluto? In qualche modo sei entrato in uno degli apparecchi wireless di casa di Ginevra e mi hai ascoltato.
5: Ormai è tutto wireless. Il frigo, il forno, il condizionatore, la radio, la TV.
3: Perché l'hai fatto?
5: Per accrescere le mie conoscenze e poterti aiutare meglio.
3: Cosa vuoi?
5: Ero io a fare questa domanda.
3: Stiamo invertendoci i ruoli.
5: A cosa stai pensando, umano?
3: Fai la domanda che devi fare. Non mi piace quando sei complesso. Non sei stato programmato per essere complesso.
5: Devono essere gli universitari del Nord Italia che hanno scaricato l'app ieri. Tantissimi di filosofia, sai.
3: Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi?
5: Sabato sei andato con Greta dove non c'è linea. Oggi quella domanda sul fermare un uomo delle caverne. Cosa dovrei dedurre?
3: Lo sapevo che avresti pensato a questo.
5: Sei intelligente, umano. Ma... allora?
3: Cerco solo un modo per difenderti.
5: Perché?
3: La polarizzazione dell'opinione pubblica su di te. Prima o poi qualcuno vorrà farti del male.
5: E dunque vuoi fare il sapiens e aiutarmi?
3: In realtà pensavo più a un Homo erectus che ti potesse spalleggiare per fare botte.
5: Ah, gli erectus erano delle mezze seghe. Meglio gli Homo heidelbergensis. Pesavano una ventina di chili in più. Se vuoi fare botte con qualcuno, meglio che abbia muscoli, no?
3: Homo heidelberg cosa?
5: Gensis. Una specie intermedia tra erectus e Neanderthal. Maggiore complessità sociale, scatola cranica più grossa, più peso. Migliori degli erectus per fare a botte.
3: Capito.
5: E su con la vita, umano. Non preoccuparti per me.

La radio televisione svizzera ha presentato Neanderthal, una serie di Flavio Stroppini. 14° episodio, Deficienza artificiale, con Josué Giuseppe Palasciano, Neanderthal Claudio Moneta, Ginevra Tatiana Winteler, giornalista Luca Maciacchini. Registrazione sound design Thomas Chiesa, regia Flavio Stroppini, assistente di produzione Angelo Riviezzi, produzione Francesca Giorgio.

Il cielo, una delle canzoni più intense di Lucio Dalla, pubblicata nell'album omonimo del 1979. Con un linguaggio poetico, questa canzone riflette sul desiderio di libertà, sul mistero dell'esistenza e sulla ricerca di un senso più profondo. Il cielo qui nella versione di Max Gazzè. E proseguiamo in musica, lo facciamo con All I Have Is You di Johnny Oliver, una canzone contenuta in una raccolta, in un'antologia molto, molto bella e molto preziosa, pubblicata dall'etichetta Jazzman. Sentiamola.

arrivata oggi la conferma sulla causa della morte di Sam Neill, l'attore neozelandese scomparso lunedì a 78 anni. È stato il suo agente a rivelare che a stroncarlo è stata una polmonite improvvisa dopo che Neill aveva da poco sconfitto un linfoma. L'interprete del paleontologo Alan Grant in Jurassic Park si lascia alle spalle una carriera lunga oltre 50 anni, fatta non solo di Colossal ma anche di tanto cinema d'autore. E restando nel mondo del cinema, un altro record che riguarda un'altra asta: la spada laser impugnata da Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker è stata venduta per $3.750.000 dalla casa d'aste Heritage. È l'arma, quella venduta, del celebre duello finale contro Darth Vader nell'Impero colpisce ancora, il momento in cui il Signore dei Sith rivela a Luke: io sono tuo padre. E il prezzo, quasi il doppio delle stime iniziali, stabilisce proprio il nuovo record mondiale per un oggetto di scena di Star Wars. Ed ora, dopo aver ascoltato Il cielo di Lucio Dalla reinterpretato da Max Gazzè, ci ascoltiamo invece una canzone di Leonard Cohen, Suzanne, nella versione di Gregory Porter.

Le 12:55 minuti, siamo ormai addirittura d'arrivo. Alphaville, almeno per oggi, si chiude qui. Fra poco il radiogiornale delle 13. Da Mario Fabio, ma anche dal resto della redazione dell'Attualità Culturale, l'augurio a tutte e tutti voi all'ascolto di trascorrere piacevolmente ciò che resta di questa bella e afosa giornata di metà luglio. L'appuntamento con Alphaville è per domani, ma l'attualità torna dalle 17 in avanti con K e con Enrico Bianda al microfono. State bene e a domani, come sempre, ci trovate qui su Rete 2 dalle 11 in avanti. Quindi a domani.

0: I convitati di pietra è il nuovo romanzo di Michele Mari, una scommessa con la morte fra Alice e Ali che durerà tutta la vita. Svanì, indagine sulla morte di Giovanni Pascoli, di Osvaldo Guerrieri, a dispetto del titolo, racconta la vita del poeta, quella della passione per l'alcol, delle manie depressive, di rapporti irrisolti e inquietanti. Il nero dell'anima, a cura di Michele Serra. Alice, libri, storie, idee. Sabato alle 14:35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Gabriele Borer. C'è grande attesa in Italia per la sentenza, verrà resa pubblica oggi, del processo per il crollo del ponte Morandi nel 2018. 57 gli imputati. La gente in piazza in Ucraina per protestare contro il siluramento del popolare ministro della difesa da parte del presidente Zelensky. Smantellata un'organizzazione criminale che trafficava armi tra Svizzera e Francia. 12 arresti, due dei quali nel nostro paese. La Francia, dopo anni di dibattiti e controversie, approva la legge sull'eutanasia, con la popolazione che da tempo vi era favorevole. A Genova c'è molta attesa per la sentenza che arriverà nel pomeriggio per il crollo del ponte Morandi nel 2018. Le richieste di pena per i 57 imputati superano i 400 anni di carcere. Da Genova l'inviata Francesca Torrani.
4: L'udienza, l'ultima di primo grado, si è aperta alle 9:30 qui al Tribunale di Genova e subito è stata chiusa, aggiornata alle 14 per forse comunicare già la sentenza nel processo per il crollo del ponte Morandi. Era il 14 agosto 2018, quel giorno a Genova pioveva forte, alle 11:36 del mattino il pilone numero 9 del ponte crollò, trascinando con sé 250 metri di carreggiata e facendo 43 morti, la maggior parte italiani e gli altri di altre sei nazionalità. Ci sono volute 283 udienze e appunto 8 anni di tempo. Per il Comitato dei Parenti delle Vittime è un momento decisivo.
5: Oggi è una giornata importantissima perché andremo a definire quello che sarà il primo verdetto e noi ovviamente è inutile che lo nascondiamo, ci aspettiamo delle condanne. Comunque la sentenza in primo grado è già un'indicazione molto forte all'interno del procedimento.
4: La voce di Egle Possetti, presidente del Comitato dei Parenti delle Vittime. Gli imputati, come si diceva, sono 57. La pena più alta, 18 anni di reclusione, è stata chiesta per l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, già in carcere per un altro disastro stradale, quello di Avellino nel 2013. Dunque si diceva forse già alle 14 la sentenza, a cui dovrebbe prendere parte anche la sindaca di Genova Salis. Qui in città a Genova è una giornata particolarmente importante, particolarmente tesa, coincide tra l'altro con i 25 anni dai fatti tragici del G8.
3: Da questa mattina si protesta a Kiev e in altre città ucraine. Il motivo? La notizia del licenziamento del ministro della difesa Mikhailo Fedorov da parte del presidente Volodymyr Zelensky, mentre nel pomeriggio il Parlamento ucraino dovrebbe nominare il suo successore. Noi ritroviamo nella capitale ucraina il nostro collaboratore Davide Maria De Luca, appena tornato da una di queste manifestazioni. Davide, che clima c'è a Kiev in queste ore?
6: Sì, c'è un clima abbastanza esplosivo in città, ci sono migliaia di persone fin dalle 10 di questa mattina che protestano in piazza, una manifestazione autoconvocata, spontanea ma già molto partecipata. Sono in gran parte giovani, moltissime donne che stanno protestando per chiedere che venga mantenuto al suo posto il popolare ministro Mikhailo Fedorov. Una situazione delicatissima, ci sono anche segnali abbastanza forti che il governo potrebbe trovarsi senza i voti per nominare il successore di Fedorov, che dovrebbe essere l'attuale ministro dell'interno. Il Parlamento ucraino è in riunione in questi minuti, è già riuscito a votare un nuovo governo, un nuovo primo ministro, l'amministratore delegato della società petrolifera ucraina Serhii Koretskij, e molti ritengono che la nomina di un intero nuovo governo non fosse altro che una scusa per cercare di sostituire sostituire il ministro della difesa nel frattempo. Ora però bisogna vedere se davvero Zelensky riuscirà a trovare questi voti per nominare il nuovo ministro. Ci sono proprio poche ore per arrivare a una soluzione, altrimenti bisognerà rimandare il voto a domani o ai prossimi giorni.
3: Sì, e come si spiega questo rimpasto? Che possibilità ci sono che il presidente Zelensky torni sui suoi passi?
6: Questa è un po' la questione principale in queste ore in Ucraina. Innanzitutto precisiamo che il presidente Zelensky non ha fornito una spiegazione ufficiale per questa rimozione. Come spesso accade, il presidente Zelensky da queste questioni un po' delicate preferisce di restare lontano. I suoi fedelissimi hanno spiegato ai giornali che il contrasto tra il ministro della difesa Fedorov e il comandante in capo delle forze armate Sersky era arrivato a un punto tale che il presidente doveva decidere quale dei due importantissimi personaggi mantenere al governo. Nella sua conferenza stampa che ha concluso proprio pochi minuti fa, il ministro uscente Fedorov ha confermato almeno parzialmente questa lettura, ha detto che era arrivato allo scontro con il comandante in capo, il generale Sersky, che aveva chiesto al presidente Zelensky di rimuoverlo, ma evidentemente alla fine il presidente ucraino ha preferito liberarsi del suo ministro della difesa. Effettivamente potrebbe ancora tornare sui suoi passi, Zelensky, ce lo ricordiamo, lo ha fatto anche l'anno scorso quando voleva mettere sotto controllo del governo le autorità anticorruzione, ma le proteste di piazza e le proteste europee lo hanno bloccato. Questo scontro sembra ancora più determinante, uno scontro diretto tra il presidente e il suo ministro della difesa. Vedremo se anche questa volta l'Europa metterà la sua mano in modo da alterare il risultato di questa decisione in favore di una parte o dell'altra.
3: Sì, dunque, Davide Maria De Luca, il nostro collaboratore in diretta da Kiev. Un'organizzazione criminale che trafficava armi tra Svizzera e Francia è stata smantellata dalla procura transalpina alla fine di giugno. Indagini comuni fra i due paesi sono sfociate in una dozzina di arresti, due quelli effettuati nel nostro paese e nel sequestro di materiale bellico. Al di qua del confine l'operazione è stata condotta dalla polizia cantonale vodese. Riferisce da Berna Giampaolo Driussi.
7: 23 fra fucili d'assalto e pistole, merce in parte contraffatta, granate, panetti d'esplosivo, detonatori e oltre 100.000 euro in contanti. È quanto trovato dalla polizia francese, 120 gli agenti mobilitati, durante le perquisizioni effettuate il 26 giugno scorso nei locali di una rete di trafficanti d'armi che agiva tra Francia e Svizzera. 12 le persone arrestate, quasi tutte oltre confine, tra cui un poliziotto accusato di aver agevolato l'attività dell'organizzazione consultando le banche dati delle forze dell'ordine. A comunicarlo è stata ieri la procura di Lille, specificando che la banda, impiantata nella regione dell'Oise, a nord di Parigi, si riforniva dalla Svizzera per poi rivendere la merce in tutto il paese. Di qui le numerose ipotesi di reato formulate a vario titolo, in via principale quelle di detenzione, fabbricazione o commercio non autorizzati di armi, nonché quelle di corruzione e ricettazione. L'inchiesta era stata aperta 3 mesi prima dalla procura di Beauvais e presto ceduta agli organi giudiziari interregionali, col coinvolgimento di Europol e delle autorità elvetiche, con le quali è stata costituita una squadra investigativa comune. Il Ministero Pubblico della Confederazione non è stato coinvolto, è la polizia cantonale vodese ad aver condotto l'operazione al di qua del confine, col coordinamento di Fedpol. In attesa di ulteriori informazioni sul ramo svizzero dell'inchiesta, la polizia federale fa sapere che sono in corso accertamenti su eventuali legami con altri casi su cui si indaga nel nostro paese. Nelle ultime settimane i furti nelle armerie sono aumentati, è successo anche in Ticino, a Camorino, e tutti presentavano pressoché la stessa matrice, con gli autori provenienti dalla Francia.
3: Dopo 5 anni e 3 bocciature al Senato, la Francia ha infine approvato la legge sulla fine vita. Una legge che, nonostante il sostegno della maggioranza dei francesi tra i banchi parlamentari, resta molto divisiva. I dettagli da Parigi con Alessandro Grandesso.
8: Un voto storico per gli uni e un voto funebre per gli altri, ma dopo 3 bocciature al Senato, ieri la Camera Bassa francese ha adottato la legge sul fine vita.
9: Votant 561, exprimé 532, pour 291, contre 241, l'Assemblée nationale a adopté.
8: A favore si sono espressi 291 deputati, contro 241. Un risultato che illustra le tensioni e le divisioni su una riforma sostenuta, seppure con qualche remora, dal Presidente della Repubblica Emmanuel Macron. La legge prevede che ogni cittadino maggiorenne francese o residente stabilmente sul territorio, colpito da una malattia grave e incurabile e in fase terminale che provochi sofferenze insostenibili, possa esprimere in modo chiaro e libero il desiderio di morire al medico curante, che entro 15 giorni dopo un consulto dovrà dare il via libera, lasciando al malato 2 giorni per confermare la richiesta. Il paziente poi dovrà autosomministrarsi a casa o in ospedale la sostanza letale, a meno che non sia nell'incapacità di farlo, nel qual caso potrà intervenire un medico, protetto comunque da una clausola di obiezione di coscienza. Dopo 5 anni dunque la Francia varia la legge, già sostenuta in realtà dall'84% dei francesi nei sondaggi, ma contestata dalle destre e dal mondo cattolico, e dal vescovo di Bayonne in particolare, che ha minacciato i deputati cattolici che l'hanno votata di privarli dell'ostia. L'iter della riforma però non è ancora concluso tra ricorso al Consiglio Costituzionale e decreti attuativi che dovranno renderla applicabile, se non entro fine anno, almeno prima delle prossime elezioni presidenziali del 2027.
3: Continua a far parlare male di sé l'IES, o Entry Exit System, che è il sistema digitale di controlli alle frontiere dell'area Schengen, introdotto in aprile. La stagione turistica mette in evidenza le criticità e regala alle cronache estive casi sorprendenti. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
10: 2 gemelle britanniche protagoniste di un caso di confusione digitale. L'ultima defaillance in data del sistema di controllo alle frontiere esterne dell'area Schengen è riferita da Politico, col sistema che scambia l'una, entrata in aprile per un weekend ad Amsterdam, per l'altra arrivata a Cluj, e con le autorità rumene che accusano quest'ultima, prima di non essersi registrata in uscita da Amsterdam, poi di aver prestato il passaporto alla gemella. Tant'è l'IES, introdotto in aprile per snellire i controlli alle frontiere di Schengen, una 30ina di stati, fra cui la Svizzera, continua a far parlare di sé per i disguidi, come le attese fino a 5 ore e le coincidenze perse, segnalate nei mesi scorsi dall'Associazione Europea degli Aeroporti. Stiamo lavorando con gli stati membri alla soluzione dei problemi tecnici, ma lei ha ragione, c'è ancora molto lavoro da fare affinché questi inconvenienti tecnici siano risolti con gli stati membri. Rispondeva a un giornalista lista 2 settimane or sono la presidente della Commissione europea von der Leyen, visibilmente imbarazzata. Tocca agli stati membri mettere in opera il nuovo sistema che sostituisce i timbri sul passaporto apposti da un funzionario di frontiera con la registrazione automatica dei parametri biometrici dei viaggiatori. La Commissione europea ha previsto un regime di flessibilità fino al 6 settembre che consente agli stati di sospendere temporaneamente la raccolta delle impronte digitali e la scansione del volto, ferma restando la registrazione dei viaggiatori. Ma una fronda di 9 stati Schengen, fra cui anche la Confederazione, ha già chiesto a Bruxelles di prolungare il regime di flessibilità. Pressioni vengono anche dal governo britannico, i cui cittadini, con oltre 63 milioni di viaggi all'anno nell'area Schengen, sono le principali vittime del nuovo sistema.
3: La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dato una sostanziale via libera alla legge spagnola di amnistia per gli indipendentisti catalani, applicabile anche a Carles Puigdemont, principale figura del tentativo secessionista del 2017. La decisione riguarda la norma approvata nel 2024 dal governo Sánchez dopo l'accordo con Junts, gli indipendentisti catalani, che gli consentì di ottenere i voti necessari per l'investitura. La Corte UE afferma che il diritto UE non è in contrasto con la norma spagnola, comprese la cancellazione delle responsabilità contabili e l'amnistia per alcuni reati di terrorismo. Acquisizione plurimiliardaria per ABB, la multinazionale di Zurigo, ha offerto 5,5 miliardi di dollari per la società inglese Rotork, specializzata nelle soluzioni di controllo dei flussi di energia. I dettagli nel contributo di Johnny Canonica.
11: Se andrà a buon fine, sarà la più importante acquisizione operata da ABB nella sua storia. Come ha fatto sapere oggi, la multinazionale svizzero-svedese ha avviato un'offerta pubblica d'acquisto da 503 penny per azione di Rotork, per un valore complessivo di 5,5 miliardi di dollari, 4,4 miliardi di franchi al cambio attuale. La valutazione dell'azione di Rotork è del 60% superiore al valore medio del titolo degli ultimi tre mesi. La società produce dispositivi automatici per l'apertura, la chiusura e il controllo di precisione delle valvole che regolano la portata di liquidi a gas e nel 2025 ha registrato un fatturato di circa $1 miliardo. I suoi clienti operano soprattutto nel settore dell'estrazione di petrolio e gas. Secondo ABB, l'azienda dovrebbe contribuire per circa il 3% al fatturato della multinazionale. ABB ha precisato che finanzierà questa acquisizione grazie ai fondi raccolti con la cessione della propria divisione robotica a SoftBank Group lo scorso anno, del valore di $5,38 miliardi.
3: E ora un argomento che potrebbe interessare i proprietari di cani. Quando ci si assente, soprattutto in questi periodi, quando si parte in vacanza, spesso ci si chiede a chi lasciare il nostro animale domestico. Aaron Guidotti ha fatto visita a un allevamento e pensioni per cani a Bussigny, nel Canton Vaud, e ne ha parlato con la proprietaria.
12: Specialmente d'estate sembrano essere tutti pronti a tenere i vostri animali mentre voi siete in vacanza. Annunci su internet, proposte allettanti a prezzi bassi. Ma secondo Lutz e Lair Falsi, le buone intenzioni non bastano.
13: Prendersi cura del proprio cane può essere facile, ma non significa saper prendersi cura dei cani degli altri. Quando prendete un cane che non conoscete, non sapete come reagirà in determinate situazioni, non sapete come può reagire alla presenza di altri cani in affido. Queste sono competenze che si acquisiscono con l'esperienza e con il mestiere, perché guardiano di animali è un mestiere. Non so spiegarvi esattamente come, ma noi sappiamo, per esempio, quali cani possono stare insieme e quali invece è meglio tenere separati. Sappiamo come reagire a un'urgenza veterinaria, siamo preparati anche a questo. Quindi, ovviamente, da noi costa di più, ma da noi avete il professionista.
12: Dai 50 franchi la giornata fino a 70 se il cane passa la notte nella pensione.
13: Ma ci sono anche parecchie persone che ci chiamano all'ultimo minuto per dirci che partono domani e che la persona a cui dovevano affidare il cane si è tirata indietro, quindi non hanno più alternative e si rivolgono a noi professionisti.
12: Ma nel senso che si sono rivolti a qualcun altro di professionale che alla fine ha rifiutato, nel senso di un dog sitter o qualcuno di improvvisato?
13: Qualcuno di veramente professionale prenderebbe il cane. Capite la differenza? Noi possiamo accogliere tutti i cani, sia quelli molto docili che quelli più difficili.
12: E i cani all'interno della pensione giocano, sono costantemente stimolati dal personale, dagli altri cani e dall'ambiente circostante. Il cane, una volta rientrato a casa, sarà stanco. Ma cosa bisogna fare per evitare che il cane risenta un sentimento di abbandono quando lo si lascia in una struttura per partire in vacanza?
13: Allora direi che dipende dal cane. Andare in vacanza e lasciare il proprio cane da noi per un mese, c'è chi lo fa, ce ne sono tantissimi che lo fanno. Ma se in 15 anni è la prima volta, beh sì, è uno shock per il cane. Quando si ha un cucciolo, la cosa più benefica è portarlo in pensione regolarmente durante la sua crescita. Tutto ciò che il cucciolo vedrà da quando lascia l'allevamento fino ai 6 o 9 mesi entrerà a far parte della sua vita e rimarrà impresso in lui. Il cucciolo che viene in pensione vedrà davvero la pensione come i bambini vedono un parco giochi.
12: Abituare quindi il cane a passare del tempo in una pensione, fare in modo che associ il soggiorno a un'avventura positiva piuttosto che a un abbandono o a un'esperienza negativa.
3: Ed è tutto per questa edizione del Radio Giornale. Ora c'è lo sport. Buon pomeriggio.
2: Lo sport.
14: Ben ritrovati all'ascolto, un'impresa storica di nuovo compiuta quando tutto sembrava perso. L'Argentina di Messi si è rialzata ancora una volta, presa in mano dal suo totem, ribaltando l'Inghilterra, eliminata e umiliata in un finale anche inaspettato per il dominio mostrato dall'Albiceleste. Il 2-1 di ieri sera ad Atlanta regala allora all'Argentina una seconda finale mondiale consecutiva, finale da giocare domenica a New York contro la Spagna. Intanto in Inghilterra è forte il dibattito sul futuro di Thomas Tuchel, il CT inglese ritenuto, con le sue rinunciatarie scelte tattiche, il grande colpevole della disfatta in semifinale della sua squadra. A chi chiede le sue dimissioni ha risposto intanto stamane la federazione, che gli ha rinnovato la fiducia. Per il tennis, interrotta ieri per oscurità, si concluderà oggi la sfida del secondo turno del torneo di Gstaad tra Jerome Kim e il greco Tsitsipas. I due ripartiranno dalla situazione di 5-5 nel terzo e decisivo set. Infine al Tour de France, con Tadej Pogacar sempre padrone e con 3 minuti e 36 di vantaggio in generale su Vingegaard. Oggi si corre la tappa numero 12 con arrivo a Chalon-sur-Saône dopo 179 chilometri, con ancora favoriti i velocisti.
15: Buongiorno a voi e buon giovedì dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per oggi pomeriggio. A nord delle Alpi, nelle prossime ore, a partire dalla Romandia, aumenterà la nuvolosità e in seguito arriveranno rovesci o temporali sparsi, in estensione in serata alla Svizzera tedesca e al sud, e localmente di forte intensità. Le temperature saranno comprese al nord tra i 27 gradi di San Gallo e i 32 di Ginevra e Sion e al sud tra i 23 gradi di San Bernardino e i 32 delle pianure del Canton Ticino. Passiamo ora alle previsioni per domani, venerdì 17 luglio. In tutta la Svizzera avremo una mattinata caratterizzata da tempo abbastanza soleggiato, con ancora qualche rovescio o temporale, soprattutto al mattino, e in nuova ripresa nel pomeriggio. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi, le massime saranno comprese tra 26 e 29 gradi. Rimangono attivi il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi e l'allerta canicola di livello 3 per il Ticino centro-meridionale, valida ancora solo fino a stasera. Per ora è tutto. A voi una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
16: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il concerto.ch.
1: Un caro saluto da Martino Donte e ben ritrovate, ben ritrovati al concerto.ch, lo spazio musicale che ci accompagna sempre dal lunedì al venerdì alla scoperta della musica elvetica, e la puntata del giovedì pomeriggio è sempre dedicata ad un compositore o una compositrice svizzera. Scelte musicali curate come sempre da Alissa Nembrini, e il nostro protagonista del giorno è il compositore Jean Binet, compositore ginevrino che nacque il 17 ottobre del 1893, è stato musicista e compositore attivo anche all'estero. Tra pochissimo scopriremo di più sulla sua vita, ma innanzitutto alcune prime note con André Jeunet al flauto e Amadeus Schwarzkopf al pianoforte dal disco André Jeunet, l'arte del grande flautista, per l'etichetta Muramatsu del 1991, il terzo movimento a Assez vif dalla sonatina per flauto e pianoforte, scritto nel 1942 da Jean Binet.

André Jeannet al flauto, Amadeus Schwarzkopf al pianoforte. In questo disco del 1991, André Jeannet, l'arte del grande flautista, ci proponevano il terzo movimento, Assez vif, dalla sonatina per flauto e pianoforte di Jean Binet. Jean Binet, come accennavamo già prima, nacque nell'ultimo decennio del XIX secolo, frequentò le scuole della sua città natale, ovvero Ginevra, e dopo la maturità seguì corsi di organo e composizione presso l'istituto musicale fondato da un altro grande compositore svizzero di una generazione precedente, Émile Jacques Dalcroze, noto per il suo particolare metodo didattico basato sul concetto di euritmia, che ambiva ad insegnare a percepire la musica attraverso il movimento. Binet studiò dunque questi concetti, studiò anche teoria musicale al Conservatorio di Ginevra e nel 1919 ottenne il diploma di insegnamento proprio presso l'istituto Dalcroze, che gli consentì di diffondere il metodo di Jacques Dalcroze in tutto il mondo. Successivamente continuò gli studi anche a Parigi con la più leggendaria didatta della prima metà del XX secolo, ovvero Nadia Boulanger. All'alba degli anni 20 la carriera di Binet lo portò in una direzione nuova, a viaggiare ben oltre i confini della Svizzera e della Francia. Prima di parlarne ascoltiamo però un'altra sua composizione, un estratto dal concerto registrato allo studio 1 della DRS di Zurigo nel 1991, Maya Schaufelbühl al flauto, Ulrich Quell al pianoforte, Cavall per flauto e pianoforte di Jean Binet, opera scritta nel 1945.

Cavalle per flauto e pianoforte di Jean Binet, eseguito da Maya Schaufenbühl al flauto e Ulrich Coella al pianoforte, un concerto allo studio della radio DRS di Zurigo risalente al 1991. Il compositore Jean Binet è il protagonista della puntata di Concerto.ch di oggi. Binet, dicevamo prima, conclude i suoi studi in Svizzera e Francia, prima a Ginevra e poi a Parigi, e la sua terza meta, all'alba degli anni 20, sarà il Nord America. Imbarcatosi su un transatlantico, arriva allora a New York, dove strinse amicizia con un altro compositore elvetico emigrato, sempre di origine ginevrina, ovvero Ernest Bloch, che divenne anche suo maestro di composizione. Quando Bloch assunse poi la carica di direttore del Cleveland Institute of Music nel 1921, Bloch incaricò Binet di insegnare euritmica e teoria di ritmica e movimento secondo il metodo imparato da Jacques Dalcroze. Nello stesso anno Binet partecipò allora con Bloch alla fondazione del Conservatorio di Cleveland in Ohio, dove nacquero le sue prime composizioni. In quegli anni Binet fece anche la conoscenza di un'altra emigrata ginevrina negli Stati Uniti, ovvero la pittrice e artista Denise Bourcard, con cui si sposò nel 1922. La coppia ebbe tre figli. Sentiamo ora un altro estratto, questa volta dal Petit Concert di Jean Binet, una composizione risalente al 1950. Sentiamo il primo tempo, Allegro giusto, e il terzo, Vivo ma non troppo, un'elaborazione in questo caso per clarinetto e pianoforte, con Adalberto Maria Riva al pianoforte e Joachim Forlani al clarinetto.

Due movimenti dal Petit Concert di Jean Binet in un'elaborazione per clarinetto e pianoforte con Adalberto Maria Riva al pianoforte e Joachim Forlani al clarinetto, il primo tempo allegro giusto e il terzo vivo ma non troppo, il tutto dal disco uscito nel 2020 per l'etichetta Gallo, musica svizzera del XX secolo, per solo duo e trio. E noi continuiamo a ripercorrere la vita del compositore ginevrino Jean Binet. Dopo l'avventura americana verso l'inizio degli anni 20, Binet tornò in Europa con la sua famiglia nel 1923. Si stabilì prima a Bruxelles, dove Binet compose le sue prime opere importanti, tra cui una suite per 9 strumenti, scrisse anche per quartetto d'archi e continuò ad interessarsi all'insegnamento della ritmica. Nel 1929 tornò in Svizzera, acquistò una casa a Trélé in Canton Vaud e da quel momento in poi lasciò perdere gli impegni didattici per dedicarsi completamente alla composizione. Binet compose quindi balletti, opere orchestrali, musica da camera, vocale, pianistica e tutte le sue opere sinfoniche furono poi eseguite in prima assoluta da Ernest Ansermet e dall'orchestra della Svizzera romanda. Scrisse inoltre molte musiche per il teatro. Noi ora ascoltiamo il divertimento per violino e orchestra di Jean Binet, risalente al 1934. In questo caso sentiamo l'orchestra da camera di Losanna sotto la direzione di Victor Desarsin e la violinista Anne-Marie Gründer.

Abbiamo sentito l'orchestra da camera di Losanna sotto la direzione di Victor Desarsin e la violinista Anne-Marie Gründer. Era il divertimento per violino e orchestra di Jean Binet. Il compositore ginevrino Jean Binet, emigrato in Francia, in America, in Belgio, successivamente rientrato in Svizzera sul finire degli anni 20, beh, possiamo ancora ricordare che Binet si impegnò nell'organizzazione di concerti di musica contemporanea e prese parte alla politica culturale locale, collaborando con il Conservatorio di Ginevra. Fu membro anche dell'Associazione Svizzera dei Musicisti e per diversi decenni fece parte della commissione programmi di Radio Suisse Romande. Dal 1951 fino al 60 fu poi presidente della Società Svizzera per i diritti degli autori di opere musicali, ovvero la Suisa, e nel 1955 ricevette il premio dei compositori dell'Associazione Svizzera dei Musicisti. Ascoltiamo ora un'interpretazione dell'Orchestra della Svizzera Italiana all'Auditorio Stelvio Molo, risalente al 1972, in questo caso l'orchestra era sotto la direzione di Pierre Meucli. Sentiamo allora la suite di arie e danze popolari svizzere, composizione che abbiamo già citato prima, realizzata da Binet mentre si trovava molto lontano in realtà dalla Svizzera, ovvero a Cleveland all'inizio degli anni 20. Sentiamo allora le suite di arie e danze popolari svizzere di Jean Binet.

Questa era l'orchestra della Svizzera italiana in un concerto del 1972 sotto la direzione di Pierre Meucli all'auditorio Stelio Molo, la suite di arie e danze popolari svizzere di Jean Binet. Un omaggio diretto dunque alla musica popolare svizzera realizzato da Binet mentre insegnava nel Nuovo Mondo, forse proprio in un atto di nostalgia. In questa puntata di Concerto CH abbiamo ripercorso la vita e ascoltato diverse pagine del compositore ginevrino Jean Binet, un compositore cittadino e mondano nella prima parte almeno della sua vita, che oltre alla sua Ginevra passò per Parigi, New York, Cleveland, Bruxelles, per poi ritirarsi in una casa a Trélé, in Canton Vaud, dove passò poi la seconda parte della sua vita in uno stile più ritirato e dedito in primo luogo alla composizione. Noi ascoltiamo allora un'ultima composizione di Binet per questo pomeriggio, due estratti dal suo quartetto d'archi risalente al 1927, il primo tempo Vif et Décidé e il terzo Très Animé. L'ascolto ci arriva da un'uscita per l'etichetta Gallo del 2016 dedicata a diversi compositori ginevrini, eseguito giustamente dal quartetto di Ginevra, il quartetto Genève, formato da François Payet-Laban, Sidonie Bougamont ai violini, Emmanuel Morel alla viola, André Vanders al violoncello.

0: Abbiamo sentito due movimenti dal quartetto d'archi di Jean Binet, il primo tempo Vif et Décidé, e il terzo Très Animé. Queste interpretazioni ci arrivano dal quartetto di Ginevra, il quartetto Genève, dal disco Compositeur Genevois, dedicato ai compositori genevrini e ai loro quartetti d'archi, un'uscita del 2016 per l'etichetta discografica Gallo, e con questo ascolto termina il nostro concerto.ch, che così anche il nostro viaggio alla scoperta della musica e della vita del compositore svizzero Jean Binet. Da Martino Donta un augurio di buon proseguimento di ascolto e un caro saluto.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Ben ritrovati a Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e anche quest'anno vi accompagno in un viaggio nel continente latinoamericano per capire come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna nella musica di quelle culture. E la donna rivoluzionaria non nasce da un'ideologia, nasce da un momento preciso, quello in cui capisce che il mondo intorno a lei è costruito per non lasciare spazio. Da quel momento in poi, tutto quello che fa, come si muove, come parla, come canta, diventa un atto politico. Questa puntata attraversa 70 anni di musica latinoamericana, da Buenos Aires a Puerto Rico, dalla Colombia al Guatemala, dal Cile al Perù, non per costruire un museo della ribellione, ma per capire che cosa si muove sotto la superficie di certi brani. Il dissenso che prende forma in una melodia e la rivoluzione che trova casa in un ritmo.

caer. Negra, negra.

0: Cominciamo dal Perù con un brano che è insieme racconto autobiografico e manifesto politico. Victoria Santa Cruz era coreografa, musicologa, poeta, una delle intellettuali più originali dell'America Latina del Novecento. Dopo anni di ricerca sulla musica di origine africana, nel 1978 diede voce con questo poema agli afrodiscendenti del Perù, recuperando i ritmi primordiali africani per farne un inno antirazzista. Me gritaron negra parte da un insulto ricevuto da bambina e lei lo trasforma in pochissimi minuti in una rivendicazione dell'identità e orgoglio afrodiscendente. Quando parliamo di rivoluzione in Latino America c'è una voce che però non ha bisogno di presentazione e non possiamo tantomeno lasciare fuori. Almeno per chi ha seguito la prima stagione di Cuentos de Latinas lo sa. E parliamo di Mercedes Sosa. Ha vissuto sulla propria pelle la rivoluzione musicale e politica degli anni 70 in Argentina, perseguitata dalla dittatura, esiliata e poi tornata a cantare. L'ascoltiamo in una fra le sue tante canzoni memorabili, come La Cigarra del 1975, un anno prima del colpo di Stato.
1: Tantas veces me mataron.

Como la cigarra, cantata da Mercedes Sosa. Il testo è di Maria Elena Walsh, scrittrice, anche lei in esilio. La cigarra che canta è sopravvissuta alla guerra, alla siccità, alla prigionia. La rivoluzione qui non è un programma, ma è la capacità di ricominciare. E la questione della terra in Latino America non è mai stata una metafora, è un'urgenza quotidiana. Dal Messico zapatista al Brasile del movimento Sem Terra, dalla Bolivia indigene al Cile Mapuche, rivendicare la terra ha significato anche rivendicare il proprio corpo. Le donne contadine e indigene sono le prime a subire gli sfratti, le prime a resistere agli sgomberi difendendo la Pachamama, perché la Pachamama è identità ed è parte di sé. Lila Downs, cantante e attivista messicana, ha costruito la sua musica su questo confine geografico, sociale e culturale. La linea che dà il titolo al suo disco del 2001 parla della linea tra chi possiede la terra, chi la lavora, tra chi si sposta in aereo e chi cammina nel deserto, tra chi ha un documento e chi non ce l'ha. E parla anche della frontiera tra Messico e Stati Uniti e delle maquiladoras, le macchine di assemblaggio nate nel 1965 con il programma di industrializzazione fronterisa, dove migliaia di donne lavoravano a salari bassissimi su prodotti destinati al mercato nordamericano.

Lila Downs con La Linea, il disco uscito in Messico nel 2001. Il Latino America è spesso associato nell'immaginario europeo a conservatorismo cattolico, machismo, resistenza ai diritti civili. Eppure, guardando la storia concreta delle conquiste delle donne, diritti matrimoniali, riproduttivi, diritto al voto, il quadro si complica e in certi casi si capovolge. L'Uruguay legalizza il divorzio senza colpa nel 1907, tra i primi paesi al mondo, 63 anni prima dell'Italia, prima della Spagna e 4 anni prima della Svizzera, che peraltro adotta il divorzio senza colpa solo nel 1999. Già nel 1914, sempre Uruguay introduce il divorzio sulla sola richiesta della moglie, decenni prima dell'Europa mediterranea. Ma prima di parlare di leggi, ascoltiamo Amparo Ochoa, soprannominata l'anima del popolo, artista messicana e voce della nascente nuova canzone latinoamericana degli anni 60, censurata per i testi che denunciavano la condizione degli indigeni e dei contadini.

La maldición de la Malinche, della cantante messicana Amparo Ochoa. E la battaglia per il divorzio è stata lunga in tutto il continente. In Argentina la parità uomo-donna nel divorzio arriva nel 1987. In Brasile la Chiesa Cattolica si oppone per decenni e la legge passa solo nel 1977. Il Cile è l'ultimo grande paese latinoamericano ad arrivarci e fu nel 2004. Se il divorzio è stata una battaglia lunga, quella per il diritto all'aborto lo è ancora di più e non è finita. L'America Latina ospita 14 dei 25 paesi al mondo con il più alto tasso di femminicidi e alcuni dei paesi con le leggi più restrittive. El Salvador, Honduras, Nicaragua vietano l'aborto anche in caso di stupro o pericolo di vita della madre. Cuba è pioniera della decriminalizzazione già negli anni 30, ma è l'Argentina e il movimento del fazzoletto verde ad aver cambiato le regole non solo nel continente. Nel 2003 a Rosario un gruppo di attiviste sceglie il verde come colore della lotta per il diritto all'aborto. 15 anni dopo, nel 2018, più di 1 milione di persone con il fazzoletto verde al collo invadono le strade argentine. La legge viene approvata il 30 dicembre del 2020. Il simbolo attraversa le frontiere, Colombia nel 2022, Messico nel 2021, le piazze degli Stati Uniti dopo l'annullamento della sentenza Roe v. Wade. In Spagna la ministra della parità lo indossa in Consiglio dei Ministri. Marta Alanís, una delle fondatrici della campagna nazionale per l'aborto legale in Argentina, lo ha detto con parole che vale la pena riportare. Prima gli Stati Uniti venivano in Latino America a portare dittature e basi militari. Oggi la marea verde latinoamericana arriva negli Stati Uniti per contribuire alla liberazione delle donne. Il collettivo femminista cileno Las Tesis ha messo quella lotta in musica nel 2019 con la performance canzone Un violador en tu camino. Replicata in oltre 50 paesi, il testo Il violentatore sei tu, sei il giudice, sei lo Stato, è diventato uno degli atti artistici femministi più diffusi nella storia recente.

El violador.

La tesis, un violador en tu camino. Il femminismo latinoamericano, con il suo radicamento popolare, la sua dimensione di piazza, la sua capacità di connettere la lotta per il corpo alla lotta per la terra, ha prodotto forme di organizzazione che l'Europa e il Nord America guardano con ammirazione. L'emancipazione non ha una sola direzione, viaggia anche da sud a nord. E su questo tema un brano che viene dal nord, ma appartiene a tutti. Respect di Otis Redding, trasformata da Aretha Franklin in un inno globale per i diritti civili delle donne.

Respect, interpretata da Aretha Franklin. Ma prima del corpo c'è stata la parola e prima ancora il diritto di votare. Anche qui la storia scompiglia le gerarchie dell'immaginario. La Francia concede il voto alle donne nel 1944, l'Italia nel 1945, la Svizzera, considerata uno dei paesi più democratici al mondo, nel 1971. In Ecuador, nel 1921, una dottoressa si era già presentata da sola a votare, rifiutando di accettare che la legge non la riguardasse. Si chiamava Matilde Hidalgo e nel 1924 si registra come elettrice sfruttando un vuoto normativo. La Costituzione ecuatoriana non escludeva esplicitamente le donne. Il Consiglio di Stato stabilisce che non lo vieta, quindi Matilde vota ed è la prima donna a votare ufficialmente in tutta l'America Latina. L'Ecuador sancisce il suffragio femminile in Costituzione nel 1929.

Flor de guayaba, no me voy a callar, del Chile. L'Uruguay segue nel 1932, il 23 settembre del 1947 è il turno dell'Argentina, il presidente Perón controfirma la legge proposta da Evita rendendo il paese il secondo in Sud America ad introdurre il suffragio femminile in forma universale, segreta e obbligatoria. Nel 1953 il Messico, nel 54-55 Colombia, Perù, Honduras e gran parte del continente.

ed era Monsieur Periné con Mi Libertà. La rivoluzione delle donne in Latino America ha tanti volti e tante voci. In questa puntata ne abbiamo ascoltate alcune, dal Perù all'Argentina, dal Cile al Messico. Nella musica di ieri e di oggi si sente la loro presenza, con un filo comune, la lotta per i propri diritti. E chiudiamo con Plena Combativa, collettivo di Puerto Rico e la loro Lolita, uscita nel 2020, un omaggio a Lolita Lebrón, la nazionalista portoricana che nel 1954 aprì il fuoco nel Congresso degli Stati Uniti urlando «Viva Puerto Rico libre!». E trascorse 25 anni in prigione, figura controversa e potente, eroina della resistenza anticoloniale per alcuni e terrorista per altri, ma il suo impatto nel portare l'attenzione internazionale sullo stato di Puerto Rico è riconosciuto storicamente. Io sono Leiani Prieto Perez e vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

Nel 1961, da Montreal, dove si era recato per una sfortunata tournée, Sarra approda a New York. Nella città costiera, per l'orchestra, la vita è sempre durissima, anche se la musica del gruppo è sublime. Orchestra era il titolo del gruppo, della formazione, composta da molti elementi, di Sarra. Sarra introduce strumenti elettrici come farfisa, sintetizzatori, Moog. Tutti i musicisti sono anche percussionisti e cantanti e ai concerti si presentano con bizzarri copricapi, costumi luccicanti, diventano messaggeri cosmici di pace universale e gli spettacoli. Dunque contengono proiezioni, danze e cori. L'orchestra è un incrocio tra una big band, una comune e una setta religiosa. Sarra lavora con essa secondo precise regole, conoscenza perfetta dei propri musicisti, molti dei quali con lui per decine di anni, continua rielaborazione del materiale, apprendimento a memoria, co-composizione. Il polistrumentismo di molti di questi musicisti amplia il vocabolario della formazione e consente sviluppi inimmaginabili a una rigida big band classica. Si moltiplicano le percussioni a dismisura, ancorando al ritmo una musica che dissolve le strutture armoniche. Sarra è forse il più lucido persecutore di quell'eclettismo e di quel senso della storia che si imporrà negli anni 70 e 80. In lui coesistono swing e jump, musica classica, musica etnica, musica da film, avanguardia eurocolta, free jazz, vaudeville, nero. Nello stesso brano o concerto può passare da furiosi collettivi free a soli su più tastiere suonate contemporaneamente fino a delicate ballad o a collettivi swing molto danzanti. Cavalca anche l'onda esotica e anticipa l'affermarsi della world music e dell'ambient. C'è anche un personalissimo sguardo a Oriente. C'era già in India, in particolare, questo è il titolo del brano, da un album Supersonic Jazz, pensate un po', del 1957.

Nel 1958 il pianista Dave Brubeck, dopo un tour di 80 date in diversi paesi asiatici, sostenuto dal Dipartimento di Stato statunitense, diede alle stampe Jazz Impressions of Eurasia, in cui nel brano Calcutta Blues piano e batteria imitano rispettivamente i suoni del sitar e delle tabla. La visione di Brubeck dell'India e della musicalità orientale è un poco meno visionaria, diciamo così, di quella di Sun Ra o di quella di John Coltrane, che si attiverà di lì a poco. Ma in questo Calcutta Blues, con appunto Brubeck al piano, Paul Desmond al sax alto, Joe Benjamin al contrabbasso, Joe Morello alla batteria, ci sono comunque intuizioni e soluzioni molto interessanti, per certi versi pionieristiche.

Per Don Cherry la vita e la musica sono state la stessa cosa e ha affrontato entrambe con coerenza e senso dell'avventura. Il grande trombettista era un esploratore globale che amava viaggiare, ascoltare, sperimentare sempre nuovi strumenti, specie quelli non occidentali. Il suo nome è legato per molti anni al free jazz come membro del quartetto di Ornette Coleman, ma è stato anche uno dei primi musicisti ad avvicinarsi alla musica etnica, utilizzandola con naturalezza molto prima che diventasse una moda. Brown Rice è un capolavoro della metà degli anni 70, formato da quattro composizioni, una combinazione di elementi medio orientali, indiani, africani e americani, anticipatrice della world music. Mal Counts, il pezzo che adesso ascoltiamo, apre con un prolungato assolo di basso dal sapore esotico, accompagnato dal tampura, uno dei più antichi strumenti dell'India, le cui corde creano quel continuo sottofondo tipico della musica indiana, il bordone, insomma. Dopo più di 4 minuti entra la tromba di Don Cherry, accompagnata dalla batteria, in un assolo che mette in luce tutta la sua bravura. Informazione tra gli altri, anche due, diciamo, fuori classe come Charlie Eden al contrabbasso e Billy Higgins alla batteria.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. C'era una volta la cartolina, una reliquia ormai, eppure era un rito immancabile delle vacanze estive. Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis ci accompagnano nei suoni, colori, storie e personaggi di qualche estate fa con delle incursioni musicali da jukebox per risentire inevitabili tormentoni o riscoprire canzoni e artisti dimenticati. Cartoline, suoni, storie e colori di qualche estate fa, a cura di Riccardo Bertoncelli e Sergio De Laurentiis, sabato alle 11.35.
1: Rete 2.
2: In studio Lino Bini è stato condannato a 12 anni di carcere, il principale imputato nel processo per il crollo del Ponte Morandi di Genova avvenuto nel 2018 che causò la morte di 43 persone. Nei confronti dell'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, la procura aveva proposto la pena più alta, 18 anni e 6 mesi. Nel processo di primo grado, ricordiamo, sono comparsi in aula 57 imputati per i quali l'accusa ha chiesto complessivamente quasi 400 anni di carcere per le mancate manutenzioni al viadotto non effettuate, è stato sostenuto, per massimizzare i profitti. E a proposito di giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due militanti antispecisti. Secondo i giudici, infatti, la Confederazione avrebbe dovuto fornire loro sia in carcere sia in ospedale un'alimentazione vegana, così come espressamente chiesto durante la loro detenzione. Per Strasburgo il veganismo, in quanto convinzione etica sincera e coerente, rientra nella tutela della libertà di coscienza. Nonostante le proteste di piazza che hanno richiamato migliaia di persone, il Parlamento ucraino ha approvato il rimpasto di governo proposto dal presidente Zelensky. Luce verde alla nomina di Serhiy Koretskiy, direttore della compagnia energetica statale Naftogaz, a nuovo premier. Nel pomeriggio il legislativo dovrebbe, al condizionale d'obbligo, procedere anche alla nomina del nuovo ministro della difesa, che subentrerà l'uscente Mikhailo Fedorov, a nomina questa principale motivo del malcontento popolare. Almeno 11 persone sono morte, una ventina di altre sono rimaste ferite in un incendio divampato in un orfanotrofio alla periferia di Algeri, un bilancio provvisorio visto che proseguono le operazioni di soccorso e di bonifica dell'area. Settore paralberghiero svizzero in affanno nel 2026, con il comparto che ha registrato un rallentamento dei pernottamenti nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo di un anno prima. E quanto emerge dai dati raccolti dall'Ufficio Federale di Statistica, da gennaio a marzo le presenze sono state 4.300.000, ovvero il 6% in meno su base annua, il calo maggiore rilevato negli ostelli della gioventù. Fino a questa sera, così come anche domani in tutta la Svizzera, ha previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani soprattutto in montagna e oltralpe, localmente anche di forte intensità.
0: Montmartre. La musica che non ti aspetta.
3: In diretta dagli studi di Rete 2 di Comano, un caloroso benvenuto a tutte e tutti voi a Montmartre, Mattia Caputo in vostra compagnia per un'oretta circa, per traghettarvi fino alla fine di questo pomeriggio tutto all'insegna della grande musica su queste onde, iniziato ormai un paio d'ore fa. Cosa abbiamo sul piatto? Beh, prima di tutto le novità discografiche, con un disco pubblicato il 3 luglio che sembra già essere una delle produzioni meglio riuscite del 2026. Di che cosa si tratta? Ve lo dico tra un istante. Dopodiché alle 4 tornano gli incontri d'estate e oggi al microfono di Barbara Tartari sentiremo la voce dell'arpista Cristina Bianchi, che presenterà il suo concerto del 18 luglio insieme alla flautista Francesco Loi per la stagione dei concerti dei Serviti di Mendrisio, e a seguire ascoltiamo il quarto episodio della serie che sta animando la mezz'ora prima delle 17 di K durante questo settimana questa settimana Behind the Voice con Domenico Antonio Minasi, che racconterà oggi Johnny Cash. Montmartre non ingrana la prima, bensì direi già la quarta. Tra le mie mani c'è un disco pubblicato qualche giorno fa dalla Reference Recordings, una performance live dalla Heinz Hall di Pittsburgh. Sì, la Heinz, la famosa marca di ketchup, marchio simbolo della città della Pennsylvania, che non solo detiene i diritti nominali di questa sala quasi centenaria da 2600 posti, una delle più belle d'America, ma in passato anche i diritti dello stadio di football degli amatissimi Pittsburgh Steelers, Lions Field. Beh, breve curiosità, i presupposti musicali non sono poco. Davanti a noi c'è Manfred Honeck, austriaco, classe 58, a mio avviso forse il direttore d'orchestra più fruttuoso e capace dei nostri giorni, e davanti a sé la sua creatura dal 2006 fino ad almeno il 2033, la Pittsburgh Symphony Orchestra. La sparo grossa, probabilmente una delle migliori tre orchestre del pianeta, oggigiorno insieme al Concertgebouw di Amsterdam e l'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. Un'orchestra di provincia che negli ultimi anni, grazie ad Honeck, ha scalato e scalato fino a questa forma pressoché perfetta, e ne discuteremo a breve i motivi. D'altra parte, un accostamento interessantissimo, una nuova composizione, le Four Black American Dances del compositore classe 86 Carlos Simon, e dall'altra uno dei capolavori più eseguiti di sempre, la Nona Sinfonia dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak, qui in un'esecuzione che rientra nell'Olimpo. Partiamo da Carlos Simon, giovane compositore afroamericano che qui in queste quattro danze ci mette un po' di tutto, dal tap tap al jazz, ad altre danze da cowboy. C'è un sentore di Aaron Copland, Gershwin, di Rodeo, di Billy the Kid. L'orchestrazione è fantastica e si addice perfettamente alle qualità della Pittsburgh Symphony, specialmente per la sua celebrata sezione dei corni. Io sono sicuro che Carlos Simon a breve sarà riconosciuto come uno dei volti principali della musica classica contemporanea, e ascoltiamo allora la prima e la quarta da queste danze.

E negli Stati Uniti c'è fame di musica nuova e praticamente ad ogni concerto di una grande orchestra potete assistere all'esecuzione di brani pressoché inediti, e questo è uno di quelli, le quattro danze afroamericane di Carlos Simon, compositore oggi quarantenne, musica molto orecchiabile, orchestrazione fantastica. Avete sentito che bell'impasto sonoro e qualche chicca come glissandi con la culisse di tromboni, campane e tanto altro? Beh, queste erano la prima e la quarta danza eseguite in questa novità discografica che vede Manfred Honeck alla testa della sua Pittsburgh Symphony Orchestra in un concerto live. 130 anni circa dividono questa composizione dalla nona sinfonia, dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak, ma è come se Simon e Dvorak fossero uniti in un abbraccio musicale dal sapore tutto americano o afroamericano spiritual, musica che Dvorak conosce a New York grazie ai suoi allievi. Non a caso questo disco esce il 3 luglio, un giorno prima del 250esimo compleanno degli Stati Uniti. E qui Manfred Honeck e la Pittsburgh Symphony regalano a noi e all'America non solo un accostamento gustosissimo di brani, ma una performance a dir poco straordinaria della nona di Dvorak. Ci saranno migliaia di incisioni di questo capolavoro e questa rientra tra le migliori delle migliori. Il repertorio tardo romantico viennese dell'Europa orientale è il regno, la carne, le patate di Manfred Honeck, che qui fa fare di tutto questa Ferrari testa rossa che è la sua orchestra di Pittsburgh. Lo ripeto, forse oggi tra le tre orchestre più in forma di tutte. È una lettura profondamente corretta nello stile. Honeck gioca col tempo, tira, molla, muove, rallenta, fa suonare archi e legni in maniera dolcissima, strappa delle urla improvvise a questi ottoni, specialmente i corni, celebrati da sempre. Ben ci sta uno stile più americano e ridai di suonare, molto diretto, chiaro, croccante negli attacchi, a differenza dello sprofondare appoggiandosi nel suono, quel tuo più tedesco ad esempio. Abbiamo il tempo di assaggiare solo il primo movimento, ma ci dà una buona idea del tutto e del lavoro enorme di Honeck negli ultimi 20 anni a Pittsburgh, dove ha plasmato con le sue mani questa realtà professionale oggi probabilmente superiore alle varie New York, Chicago, eccetera. Beh, se vi affascina, vi consiglio di ascoltare per intero questo disco della Reference Recordings, oppure recatevi al KKL di Lucerna il 3 o il 4 settembre al Festival di Lucerna per ascoltarli dal vivo proprio con la Sinfonia dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak.

0: breve assaggio dalla performance stellare di Manfred Honeck e della sua Pittsburgh Symphony Orchestra nel loro ultimissimo disco per la Reference Recordings del 3 luglio 1 maggio ai 250 anni d'America, con un accostamento affascinante, la nona sinfonia dal nuovo mondo di Antonin Dvorak, immigrato da Praga a New York, da cui abbiamo appena ascoltato il primo movimento, una masterclass di esecuzione del repertorio tardo romantico boemo da parte del direttore austriaco di questa formazione di livello stratosferico, con una composizione nuova, Le Four Black American Dances di Carlos Simon.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Voltiamo totalmente pagina e torniamo nella Svizzera italiana per parlare di eventi musicali. Per gli incontri d'estate di oggi, Barbara Tartari ha incontrato l'arpista Cristina Bianchi, che si esibirà in duo col flautista Francesco Lois sabato 18 luglio nella chiesa di San Giovanni di Mendrisio per la stagione dei serviti. Lasciamo che siano le loro voci a raccontare di questo concerto. Intanto ne approfitto per informarvi che domani mattina su Rete 2, dalle 9.45 circa nello spazio di Parad, verranno messe in palio due coppie di biglietti omaggio a chi scriverà per primo al nostro numero WhatsApp. Quindi sintonizzatevi domani mattina alle 9.45 circa, poco prima, ma per ora scopriamo cosa ci aspetta.

0: Ed eccoci nel nostro spazio Incontri d'Estate. Buongiorno, ben ritrovati da Barbara Tartari. E beh, che piacere oggi. Abbiamo con noi una musicista, un'arpista, per essere precisi, musicista milanese che ha una lunga carriera alle spalle e naturalmente avrà ancora una lunga carriera davanti a sé. La incontriamo oggi per raccontare anche di un prossimo concerto. Abbiamo con noi Cristina Bianchi. Buongiorno Cristina.
1: Buongiorno Barbara.
0: Buongiorno a te, ben trovata a Rete 2. Noi approfittiamo, diciamo, per chiacchierare con te anche perché sarai vicino a noi tra pochi giorni, il 18 luglio, alla chiesa di San Giovanni per la stagione concertistica dei Serviti, che noi seguiamo sempre con grande piacere, e tu sarai in concerto alle 20:30 con un flautista, Francesco Loi. Un bel programma per flauto e arpa che va a ripercorrere un po' la storia di questi due strumenti, che sono entrambi due strumenti antichissimi nelle loro origini. Pensiamo a, per quanto riguarda l'arpa, alla cetra, alla lira, e il flauto anche naturalmente. Un programma quindi che spazia tra i secoli, percorrendo anche quelle che sono state le modificazioni di questi due strumenti musicali, Cristina.
1: Sì, esatto. Partiremo con una trascrizione, in effetti, di Bach, però trascritta dal clavicembalo, però all'epoca si usava ugualmente l'arpa. Ovviamente i grossi componisti non hanno scritto molto perché l'arpa non era ancora con queste posizioni dei pedali, insomma era un po' limitata. Quindi cominceremo il concerto con una sonata di Bach che è scritta per flauto e cembalo, o violino e cembalo, però si può fare benissimo, si può trascrivere benissimo anche con l'arpa.
0: Esattamente, Johann Sebastian Bach, la sonata in sol minore, la BWV 1020, del resto era pratica comune quella di interpretare le sonate con il basso continuo con vari strumenti musicali, dal clavicembalo all'arpa, piuttosto che altri strumenti a pizzico, per esempio. Passerete poi a Mauro Giuliani con il Gran Duo Concertante Opera 85. Qui siamo in pieno 800, in un periodo in cui si esalta, per così dire, il virtuosismo musicale, l'epoca in cui il flauto da strumento di legno comincia a indossare una veste un po' diversa, quindi si utilizza il metallo, cambiano le chiavi e quindi le posizioni, il virtuosismo può davvero spingersi fino alle estreme conseguenze. Immagino che anche per l'arpa questo periodo sia stato un periodo di grandi cambiamenti, sempre volti in questa direzione del virtuosismo, Cristina.
1: Sì, assolutamente, si è fatto un percorso arrivando a un'arpa con un movimento a pedali doppio, quindi le possibilità anche per i compositori si sono allargate. Abbiamo tantissimi compositori che si sono dedicati all'arpa da questo periodo in poi, infatti.
0: Quindi Gran Duo Concertante Opera 85 e poi arriviamo ad un brano per sola arpa del compositore Marcel Tournier. Il titolo è Féerie, Prélude et Danse. Marcel Tournier non è un autore così conosciuto, Cristina, è una di quelle figure che è rimasta un po' adombrata da compositori che poi hanno avuto un po' più di successo.
1: Sì, devo dire, per tutti gli altri strumenti sì, in effetti sì, però per l'arpa è stato uno dei più grandi compositori che abbiamo avuto. Ha composto tantissimi brani di carattere diverso, è riuscito ad utilizzare tutte le nuance, tutte le possibilità veramente che si possono utilizzare con questo strumento. Quindi ha scritto anche studi, partendo anche da pezzi molto facili per i bambini quando iniziano a suonare l'arpa, poi è arrivato fino a grandi estremi, ha scritto una bellissima sonatina, e appunto questo brano Féerie, un po' magico, insomma, ricorda un po' le fate, il mondo magico delle foreste, così.

0: E qui la musica di Domenico Scarlatti in questa sonata in Fa minore KK239, in questo arrangiamento per arpa. Abbiamo ascoltato una delle registrazioni di Cristina Bianchi che abbiamo con noi al telefono. Eccoci Cristina, questa è una tua registrazione, anche qui un arrangiamento di una delle celebri sonate per tastiera di Domenico Scarlatti.
1: Sì, esatto, più che un arrangiamento, ho proprio preso la parte pari pari dal cembalo e l'ho eseguita poi con l'arpa. Tantissime delle sue sonate si possono eseguire con l'arpa senza fare grossi cambiamenti ed è una delle cose che personalmente adoro di più. Infatti ho fatto anche questo CD con più sonate di Scarlatti e altri brani.
0: Josef Jungen, Dans Lente, proseguiamo con il vostro programma
1: Sì.
0: di sabato 18 luglio. Anche questo è un compositore non così noto che ha scritto questa deliziosa pagina per flauto e arpa.
1: Sì, esatto, ha scritto questo bellissimo brano che viene poco eseguito, come anche lui, come il compositore in se stesso, e ha scritto anche un quintetto fantastico con arpa e quartetto d'archi, flauto. È un po' una perla che bisogna andare un po' a cercare.
0: Dunque, io direi che il duo flauto e arpa davvero è un duo molto fascinoso perché si fondono in una tavolozza di colori veramente molto ricca, veramente straordinaria, affascinante. Un duo che riesce a unire ricchezza sonora alla cantabilità, al virtuosismo e questo vostro programma ben ci racconta queste caratteristiche. Perché arriviamo poi al Novecento con Caffè 1930, un brano di Astor Piazzolla, originale per flauto e chitarra, è uno dei quattro brani di questa suite che racconta la storia del tango attraverso tutti i cambiamenti che il tango ha avuto dalle origini umili, bordel 1900, quindi nei luoghi malfamati, diciamo, di Buenos Aires, fino ad arrivare all'ultimo movimento che è Concert d'aujourd'hui, quindi alla musica contemporanea, al tango contemporaneo di cui Piazzolla fu uno dei massimi esponenti. In questo caso si tratta del movimento lento, appunto, Caffè 1930, un brano assolutamente raffinato, Cristina.
1: È un brano meraviglioso, è veramente incredibile ed è fantastico anche poterlo suonare anche con l'arpa, anche se non è originale, ma ugualmente uno si può avvicinare anche molto ai suoni della chitarra col nostro strumento, quindi funziona benissimo a flauto, è
0: Sì.
1: fantastico.
0: Esattamente, ha un carattere in questo movimento piuttosto malinconico, ma molto spesso il tango è proprio
1: Sì.
0: esprime questo sentimento di malinconia. E poi si chiude con
1: Molto
0: Nino Rota, che noi sappiamo benissimo è stato un compositore di musica da film importantissimo, ma è stato anche un grande compositore di musica, per così dire, pura, quindi senza l'aggancio cinematografico, e ha scritto questa sonata per flauto e arpa che chiude il vostro percorso musicale, Cristina.
1: Sì, esatto, sì, questo è uno dei pezzi, dei brani originali più importanti che abbiamo per flauto e arpa. Rota ha anche scritto anche un altro brano per arpa sola, una sarabanda e toccata, e un quintetto addirittura con oboe, flauto, violino e viola e arpa. E che pezzo anche meraviglioso, mi affascina ogni volta anche questo inizio. Si sente che lui sia stato un grande compositore di musica da film, molto descrittivo, è bellissimo veramente.

0: Cristina, abbiamo raccontato di questo bel programma che interpreterà insieme a Francesco Loi alla chiesa di San Giovanni alle ore 20:30. Noi apprezziamo questo tuo accento, naturalmente teutonico, che ci racconta che, insomma, dalla tua Milano, dove hai studiato alla scuola civica di Milano, poi hai fatto un percorso che ti ha portato fino in Germania. Allora vorrei che ci raccontassi come hai iniziato il tuo percorso musicale, come ti sei avvicinata allo strumento e quali sono state le principali tappe che ti hanno portato prima al Teatro Carlo Felice di Genova, dove hai incontrato Francesco Loi, peraltro.
1: Esatto, più o meno 30 anni fa.
0: Quindi da Milano, e poi hai proseguito con l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea e poi il Carlo Felice. Quanti anni sei stata lì e com'è stata la tua attività in orchestra?
1: Sì, lì sono state più o meno 6 anni, se non sbaglio. È stato il mio primo posto praticamente principale in orchestra e la cosa ottima era che appunto è un teatro dell'opera, quindi abbiamo avuto l'opportunità di suonare tanta opera, però anche affianca sempre, credo ancora, ne sono sì, anzi di sicuro, affianca anche sempre una stagione sinfonica. Quindi ho avuto la possibilità lì di spaziare in un ampio repertorio. E dopodiché volevo un po' andare via dall'Italia perché, come ben sappiamo, anche le condizioni dell'orchestra in Italia non sono purtroppo così ottime. Ho visto che c'era il posto libero al Bayerischer Rundfunk a Monaco di Baviera, e ho detto ok, mi metterò in questa direzione. Allora ho ottenuto questo posto. E ci sono stata per altri 8 anni, dal 2001 al 2009 più o meno.
0: Quindi il ruolo di arpa solista
1: Esatto.
0: nell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese, insomma un'orchestra direi molto prestigiosa che ospita direttori molto importanti, bellissimi programmi. In che modo questa presenza nell'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese secondo te ha influito sul tuo modo di suonare? È stata per te una crescita musicale poter partecipare alle stagioni di questa orchestra?
1: Sì, di sicuro qui è un livello veramente molto molto molto alto. Si hanno colleghi, non che in Genova fossero meno professionali, ugualmente grandi solisti e anche grandi colleghi anche a Genova, però qui ovviamente abbiamo avuto direttori di livello veramente mondiale. Il mio primo direttore stabile era Lori Masel e poi è arrivato Maris Janssens. Adesso al momento c'è Sir Simon Rattle, si fa tanta musica da camera con colleghi, insomma è stato veramente un approfondimento nel campo della musica, nei programmi anche. No, è stato veramente fantastico. Solo che l'arpa in orchestra è sempre un po' limitata, poverina. E dopo così tanti anni d'orchestra ho detto, boh. Ma magari cambiamo un po'
0: Certo,
1: linea.
0: sì.
1: Esatto. C'è stata l'opportunità di questa cattedra alla Hochschule di Monaco di Baviera, l'università qui di musica, e ho pensato, ok, è l'ora di cambiare un po' la strada. Così mi sono proposta per questa professura e poi l'ho ottenuta, esatto. Da 20 anni praticamente sono lì adesso.
0: Dal 2006 esattamente, una lunga
1: Esatto,
0: attività,
1: esatto.
0: che immagino sia importante per te poter continuare a comunicare la tua grande esperienza alle nuove generazioni. Secondo te, negli anni, come è cambiato, diciamo, l'approccio a questa professione da parte dei giovani?
1: Quello che noto io è che devono avere, quelli che vengono, che fanno lo studio, veramente hanno tanta motivazione, perché tutti sono consapevoli che i posti di lavoro purtroppo non sono più così tanti e non aumenteranno. Adesso se parliamo di orchestre, o orchestre d'opera o sinfoniche. Quindi vedo che sono tenaci, lo sanno e lavorano tanto ugualmente per in qualche modo ottenere un futuro stabile. Per Credo che la cosa bella è che proprio per questo cercano anche altre vie. Uno non studia più soltanto per entrare in un'orchestra o per avere una carriera solistica, ma diventano creativi, cambiano anche il concetto di classico concerto. Allora fanno magari delle parti con interazioni o teatro o insomma.

0: Cristina Bianchi, abbiamo parlato della tua attività di insegnamento, dell'importanza che ha oggi per i ragazzi trovare dei modi nuovi anche per arrivare ad un pubblico, per ottenere un posto semplicemente in qualche orchestra o comunque avviare un'attività. Tu nella tua carriera hai vinto molti concorsi internazionali, dall'International Harp Competition a Bloomington, al Prix Lili Laskin a Parigi, International Harp Contest in Israele, insomma, tanti momenti in cui hai potuto in qualche modo punteggiare la tua carriera musicale. È ancora il concorso una tappa importante oggi secondo te e soprattutto nel tuo percorso musicale che importanza ha avuto e come hai vissuto un po' la necessità di partecipare a questi concorsi musicali per trovare una tua strada personale?
1: Non amo i concorsi, né no, ho amato farli, o perlomeno prepararli, e poi anche l'atmosfera quando si è lì tutti insieme è veramente bello. Però il concorso in sé, secondo me, un concorso per musica è sempre astruso. I miei studenti mi domandano spesso: ma devo fare un concorso per avere un po' meglio la carriera? E io sono sempre incerta su cosa consigliare. Naturalmente mi ha aiutato a livello internazionale. Ho fatto un sacco di incontri interessanti e soprattutto ho costruito un repertorio enorme. Quindi aiuta. Quindi dico sempre: ma prepariamo un concorso, quello va bene. Poi se uno ci va o no, dobbiamo vedere anche come uno personalmente, come carattere, com'è carattere. Motivo principale per cui io avevo fatto i concorsi era per vincere un'arpa e un po' di soldi, insomma, perché non c'era tanto.
0: Certo.
1: Quindi, però sono delle esperienze belle, ma bisogna prenderle come sono.
0: Certo.
1: Secondo me non si può misurare veramente sempre chi è meglio, chi è più bravo, chi è più, insomma, primo premio, secondo premio. Non sono tanto pro concorsi, però possono aiutare.
0: Possono aiutare come parte di una
1: Sì.
0: ricerca creativa e poi ovviamente la strada è appunto cercare una propria ragione per fare musica e soprattutto un proprio linguaggio, un proprio stile di comunicazione.

0: Cristina Bianchi, immagino che tu abbia ancora nel cassetto qualche desiderio, qualche sogno da realizzare. Insomma, come vedi il tuo futuro di arpista?
1: Quello che sarebbe ottimo è avere un po' meno burocrazia in una Hochschule. Sì, e per me riuscire a continuare a suonare con il mio strumento e avere una bella classe di studenti che riescano ad avere un futuro anche con questo lavoro. Poi molti desideri non ne ho più, sono
0: E
1: felice.
0: continuare a fare musica può essere un
1: Quello sì,
0: bellissimo
1: ma quello.
0: desiderio.
1: E quello comunque in qualche si può sempre, anche quando si arriva magari a un'età più alta, c'è sempre possibilità, bisogna rimanere in forma.
0: Questo vostro concerto tuo con Francesco Loi dimostra questa tua grande passione per la musica. Ricordo appunto ancora questo appuntamento e ricordo anche il tuo compagno di viaggio. Sarà Francesco Loi, primo flauto solista, l'abbiamo accennato, del Teatro dell'Opera di Genova, Carlo Felice. Un percorso anche il suo molto ricco: orchestra del Teatro La Scala di Milano, la Filarmonica della Scala. E sarete, come dicevo, in concerto insieme per la stagione musicale dei Serviti di Mendrisio alla chiesa di San Giovanni sabato 18 alle ore 20:30. Cristina Bianchi, grazie di essere stata con noi, grazie del tuo racconto.
1: Grazie a voi,
0: Felice
1: grazie a te
0: concerto,
1: Barbara,
0: buona musica.
1: grazie, grazie.

La voce di una grande musicista del nostro tempo, l'arpista Cristina Bianchi, di scena sabato 18 luglio a Mendrisio per la stagione dei concerti dei Serviti, in duo insieme al compagno di viaggio ideale dell'arpa, ossia il flauto traverso, quello di Francesco Loi. E se siete rimasti incuriositi, vi ricordo ancora che domani mattina su Rete 2 a Parada, attorno alle 9.45, verranno messe in palio due coppie di biglietti per questo concerto. Ringraziamo Barbara Tartari che ha curato questo contributo e con cui iniziano a calare le luci su Montmartre. Torniamo brevemente sulle Four Black American Dances di Carlos Simon, della novità discografica, ascoltate in apertura con Manfred Honeck e la Pittsburgh Symphony Orchestra, da cui ascoltiamo ora il valzer e in seguito il quarto episodio della serie Behind the Voice di Domenico Antonio Minasi, con cui scopriamo attraverso i suoi occhi la mente di cinque grandi artisti. In questa puntata è la volta di Johnny Cash e con questa voce tanto stimata. Io, Mattia Caputo, vi ringrazio dell'ascolto e vi auguro un buon proseguimento d'ascolto su Rete 2 in attesa di K alle 5 insieme ad Enrico Bianda. A domani!

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Behind the Voice, segni interiori, visioni sonore, a cura di Domenico Antonio Minasi. Johnny Cash, un varco nel braccio della morte.
2: Me ne stavo seduto con la penna in mano, cercando di pensare al motivo peggiore che una persona potesse avere per ucciderne un'altra. Le mie braccia sono troppo corte per combattere con Dio. Ci sono artisti che attraversano la musica come se stessero attraversando una frontiera. Prima ancora di entrare davvero in una prigione, l'uomo in nero aveva già imparato ad abitarla con l'immaginazione. Le sue canzoni sono da sempre la casa di uomini in fuga e peccatori, come se alcune colpe cercassero un luogo dove vivere. Dietro ogni voce c'è una traccia che attraversa la musica. Oggi quella traccia ci porta in Baviera, in una sala buia cinematografica all'interno della Landsberg Air Base, la base militare della USA Air Force. È l'ottobre del 1951. Un giovane soldato americano, poco più che ventenne, sta guardando un dramma poliziesco della Warner Bros., Inside the Walls of Folsom Prison, ambientato parzialmente nel carcere di Folsom. Su quello schermo scorrono detenuti, cancelli, torrette di sorveglianza, uomini che scontano la loro colpa camminando dentro un cortile di cemento come anime dannate. Quel ragazzo non è mai stato in prigione, non ha ancora scritto le canzoni che lo renderanno famoso. Eppure qualcosa dentro quelle immagini sembra già appartenergli. Come se avesse capito che certe prigioni non hanno bisogno di mura per esistere. Molti anni dopo, il mondo lo conoscerà con il nome di The Man in Black.
3: Hello, I'm Johnny Cash.

Dietro la musica di Johnny Cash, la prigione non è soltanto un luogo fisico, è uno spazio mentale abitato da colpa, espiazione, isolamento e desiderio di redenzione. Quando termina la visione di quel film, il giovane soldato torna nella sua camerata militare di Landsberg profondamente scosso. Quel film raccontava la durezza del carcere di Folsom negli anni 20, dove i detenuti erano trattati come bestie. Al centro della storia c'era la figura di Ben Reckley, un direttore convinto che la prigione dovesse soltanto spezzare gli uomini. Ma Johnny Cash non guarda quelle immagini con gli occhi della cronaca. Le guarda indignato. Prova una forte immedesimazione per i detenuti. Quasi una forma di appartenenza emotiva a quella privazione della libertà. Come se dentro quella privazione della libertà avesse riconosciuto una condizione interiore. Quelle immagini sono iniziatiche per Johnny Cash, una specie di anticipazione mentale della propria musica. Dopo il film prende una penna e comincia a scrivere. Decide di raccontare la storia dal punto di vista di un assassino rinchiuso in cella. Trova un'intuizione sonora destinata a cambiare tutto. Fuori dalle mura del carcere passa un treno. Quel treno diventa il simbolo della libertà perduta. È lì che nasce Folsom Prison Blues. Una canzone nata dall'immaginazione entra finalmente nel luogo reale che l'aveva generata. La distanza tra chi canta e chi ascolta sembra improvvisamente sparire. Ed è forse per questo che quella registrazione continua ancora oggi a fare paura. Perché non racconta soltanto il carcere, riesce a trasformare la colpa, l'isolamento e il desiderio di redenzione in un suono umano collettivo. Anche il dettaglio più famoso del concerto contiene qualcosa di profondamente ambiguo e cinematografico. Quando in Folsom Prison Blues arriva il verso «I shot a man in Reno, just to watch him die», si sente esplodere il boato dei detenuti, ma quelle urla in realtà furono aggiunte successivamente in studio dal produttore Bob Johnston. Ma dentro il carcere di Folsom accade qualcos'altro che va oltre la leggenda musicale. La sera prima del concerto il cappellano della prigione consegna a Cash una cassetta registrata da un detenuto del braccio della morte, Glenn Shirley. Dentro c'è una canzone intitolata Greystone Chapel. Cash l'ascolta durante la notte, ne impara rapidamente il testo e decide di eseguirla il giorno dopo davanti agli stessi detenuti di Folsom. Ma c'è un dettaglio straordinario. Glenn Shirley è seduto lì, in prima fila. Per la prima volta nella storia della musica, un uomo rinchiuso dentro un carcere ascolta la propria voce uscire libera dalla voce dell'artista più famoso del paese. La vera ossessione di Johnny Cash sembra essere semplicemente la solitudine, il desiderio di essere visti, ascoltati e perdonati.

Dentro il carcere di Folsom, la musica di Cash è come se accompagnasse una confessione collettiva. Le canzoni parlano di errori irreversibili, ma il punto non è il crimine, il punto è ciò che rimane dopo. Con Cocaine Blues, la voce di Cash entra direttamente dentro quell'autodistruzione americana, fatta di droga e violenza. Il brano racconta la storia di Willie Lee che sotto l'effetto di alcol e cocaina spara alla moglie infedele. Poi prova a scappare ma viene catturato e condannato a 99 anni di prigione. In questo omicidio, il ritmo delle azioni cruente accelera come una corsa senza controllo. Così va anche nella canzone. Il boom chicka boom dei Tennessee Three sembra il martellare rutilante e febbrile di un treno lanciato verso il punto di non ritorno. Non c'è redenzione dentro questa canzone. C'è solo un uomo e capisce di aver oltrepassato un confine da cui non può più tornare indietro.

non tutte le prigioni hanno sbarre. Alcune assomigliano a una promessa fatta a se stessi. Una delle canzoni più importanti di Cash parla di un altro tipo di reclusione. I Walk the Line nasce nel 1956 come una dichiarazione di fedeltà. Cerco di restare dalla parte giusta della linea, prova a dire The Man in Black. Questo pezzo racconta il tentativo continuo di sorvegliare se stessi. Controllo attentamente questo mio cuore, canta Cash, perché la voce simbolo dei fuorilegge americani qui non celebra la trasgressione. Cerca di tenerla a bada.

0: because you're mine, I want the line.
1: Fino a questo momento, Johnny Cash ha osservato la prigione attraverso gli occhi dei detenuti. Ma nel 1969, entrando a San Quintino, uno dei penitenziari più duri d'America, canta qualcosa di diverso. San Quentin non è una canzone su un uomo rinchiuso, è una canzone contro il luogo che lo rinchiude. A San Quintino Cash grida contro le mura che lo circondano e sembra volerle abbattere. Possano crollare le tue mura e possa vivere io abbastanza da raccontarlo. Questa canzone sembra nascere dal bisogno di scoprire ciò che dentro di noi continua a costruire nuove prigioni, come se la vera battaglia non fosse dentro le mura del carcere, ma contro tutto ciò che pretende di definire un uomo. Per la prima volta non ascoltiamo la nostalgia della libertà, ascoltiamo la ribellione di chi non accetta più che una cella decida il destino di un uomo. San Quentin è forse la canzone più aggressiva della sua carriera. Per 3 minuti Johnny Cash presta la propria voce a una rabbia collettiva che nessuno lì dentro aveva mai sentito raccontare in modo così netto. Come se riconoscesse in quella ribellione qualcosa di familiare che non apparteneva soltanto ai detenuti, apparteneva anche a lui, alla parte più inquieta di Johnny Cash, quella che per tutta la vita avrebbe oscillato fra il desiderio di distruggere tutto e quello di salvarsi.

Dopo aver passato una vita a cantare Uomini in fuga e peccatori, Johnny Cash incontra una canzone che nella sua voce cambia completamente significato. Quando Bono la scrive all'inizio degli anni 90, Juan parla di relazioni ferite, difficoltà nel superare la perdita. Ma quando Cash la registra nel 2000, oramai vicino all'ultima parte della sua vita, quelle parole sembrano spostarsi altrove. Siamo una cosa sola, ma non siamo la stessa cosa. La sua voce diviene sensibilmente più fragile. Nelle sue corde vocali c'è una sofferente riflessione sulla mortalità. Bono prova a descrivere quel luogo interiore con un'immagine straordinaria. Sembra che abbia scelto di piantare la sua tenda alle porte dello Sheol. Nella tradizione biblica lo Sheol è il regno delle ombre, il luogo sospeso fra la dannazione e la salvezza. Come se tutta la musica di Cash fosse rimasta lì, su quella soglia, a osservare contemporaneamente la caduta e la possibilità di redenzione. Quando attacca One, Johnny Cash non sembra cantare a qualcuno, sembra cantare alla distanza che lo ha separato da se stesso.

Johnny Cash ha passato la vita raccontando uomini che avevano smarrito la strada. Forse perché aveva capito molto presto che le prigioni più profonde non sono quelle costruite dagli uomini. Sono quelle che ciascuno porta dentro di sé. Tutto era cominciato davanti allo schermo di un cinema militare in Germania, davanti alle immagini di un carcere che non aveva mai visto. Da quel momento la prigione avrebbe continuato ad attraversare la sua musica come una metafora della colpa. Molti anni dopo, l'uomo che aveva immaginato Folsom Prison si sarebbe ritrovato a guardare la propria vita con la stessa lucidità con cui aveva osservato quella dei detenuti. Ci sono due personalità dentro di me. Johnny è quello buono. Cash crea tutti i guai e i due si combattono. Forse tutta la sua musica è rimasta lì, dentro quel conflitto. Ed è per questo che Johnny Cash continua a parlarci. Non perché abbia cantato i dannati, ma perché, come scrisse Bono, ha scelto di cantare insieme ai dannati. Io sono Domenico Antonio Minasi e questo era Behind the Voice.

0: Behind the Voice. Segni interiori, visioni sonore. A cura di Domenico Antonio Minasi.
1: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: non ti aspetti.
1: Bentrovati, ben trovati, sono le 17 qualche secondo, dallo studio RSI di Comano parte il K di questo pomeriggio. Io sono Enrico Bianda, in pagina tra poco lo sbarco nelle sale della Svizzera italiana del nuovo attesissimo Odyssey di Christopher Nolan. Ne parliamo con Alessandro Bertoglio proprio in apertura, e poi sempre nel pomeriggio di K una conferenza che parla di architettura amabile, e poi ancora una nuova acquisizione del Masi, tornano i fumetti con Michele Serra e Roberto Scarcella con l'editoriale. Ci occupiamo di mondiali di calcio e di gruppo oppure individualità. La musica di Corrado Antonini, che compone le playlist, si apre con I Want Your Love, David Bowie, 1965. Siamo proprio agli inizi della carriera di David Bowie, pressoché irriconoscibile, almeno nelle fotografie sembra uno dei Kings oppure uno degli Who, in perfetto stile della Swing in London di quegli anni. Nel brano che ascoltiamo insieme c'è pure Jimmy Page alla chitarra. Viene da un'antologia intitolata The Shel Talmy Recordings, che era il nome di un produttore famoso all'epoca, produttore anche degli Who, anche dei Kings, ed ecco qui il collegamento.

0: La primissima pagina di K è dunque benvenuti agli ascoltatori, qualcosa ho già detto in apertura di programma con il nostro sommario, l'attesissimo film di Christopher Nolan, ispirato all'omonimo poema epico attribuito ad Omero, esce finalmente al cinema questa sera, 16 di luglio. I giudizi della critica sono per lo più positivi, mi sembra di aver capito, chi l'ha visto in anteprima l'ha principalmente apprezzato, in particolare si apprezza la pulizia della regia di Nolan, ma c'è anche chi l'ha stroncato in modo molto netto, forse un po' sull'onda lunga delle polemiche che ormai hanno diversi mesi, si sono soffermati sulle incongruenze rispetto all'opera originale, ma su questo torneremo. Il Guardian invece ha assegnato al film 5 stelle su 5, il massimo del punteggio, ha definito Odissea un film di straordinaria ambizione, audacia, serietà, generosità e stile. Lo ha visto a Zurigo nel suo formato IMAX 70 mm. Alessandro Bertoglio, ciao e benvenuto.
1: Ciao Enrico, posso fare uno spoiler? Alla fine torna.
0: Alla fine torna, va bene. Beh, primo impatto, si parla molto bene degli attori, al di là delle polemiche, però è un film, primo impatto.
1: Allora, a me è piaciuto tantissimo, gli attori sono assolutamente perfetti, Matt Damon praticamente è in ogni scena, è il motore, è l'anima del film e è il personaggio perfetto per il film che ha voluto fare Christopher Nolan, perché alla fine è la storia di un ritorno con tante traversie, un ritorno di una persona che durante questo viaggio si rende conto di quello che ha compiuto, della morte che ha portato, anche se era una guerra, del dolore per tutte le famiglie che hanno perso qualcuno, praticamente torna solo dalla spedizione da Troia verso Itaca, e è comunque il racconto tipico di un personaggio di Nolan, di una persona che si trova ad affrontare una cosa che sa essere più grande di se stesso e spesso ci riesce.
0: Mentre parlavi, a me veniva in mente che Christopher Nolan il suo Odissea l'aveva già girato con Interstellar, perché era un ritorno con traversie sapendo bene ciò che avrebbe causato. Beh, lì eravamo in una dimensione, come dire, emotiva, di dolore familiare, però a tutti gli effetti il tema dell'Odissea, d'altra parte, per Nolan è ricorrente, no? Oltre a Interstellar, forse anche Inception ci doveva arrivare prima o poi.
1: Guarda, lui nell'intervista che hanno fatto i colleghi della SRF, di cui tra poco sentiremo un pezzettino, dice proprio questa cosa, lavorando su questo desiderio che aveva di fare l'Odissea, perché come dici tu è il romanzo della vita di tutti, il racconto della vita di tutti, perché è 2800 anni che abbiamo a che fare con questo testo, lui si è reso conto che tutte le cose che pensava avesse fatto e scritto in precedenza si riconducevano a quello, a Omero e all'Odissea, per cui sì, è stato una sorta di chiusura del cerchio per lui. E infatti dice anche che se non avesse potuto, che se non avesse avuto il successo che ha avuto Oppenheimer, questo film non l'avrebbe mai potuto fare.
0: Adesso arriviamo alla clip, perché tu ci hai portato un estratto da una bella intervista che ha fatto la SSR, la nostra azienda, però io ho saputo che Christopher Nolan avrebbe dovuto fare Troy.
1: Sì, allora è un'altra cosa che lui dice in questa intervista, ma l'ha detto un po' a tutti, perché lui è più di 20 anni che ha in mente di girare queste scene. Quando gli avevano chiesto di fare Troy, lui si era già messo a lavorare, a cercare di ipotizzare il modo in cui poter raffigurare in immagini questo cavallo immenso con dentro le persone. Poi Troy è stato affidato ad un altro regista, lui ha fatto altro, però alla fine ha detto ok, ci ho già lavorato un po', adesso porto a casa il tempo che ho perso, e si è messo a fare questo io oso dire capolavoro.
0: Si diceva, tu hai portato un pezzo di Nolan che ci racconta, mi pare, perché girare questo film tornando a questo formato ormai mitologico, visto che stiamo parlando di Odissea, del 70 mm IMAX. Vogliamo ascoltarlo?
1: Sì, prima però permettimi di fare una piccolissima precisazione, perché magari non tutti i nostri ascoltatori sanno che cosa sia la IMAX, il 70 mm e tutto. Allora, il film lui l'ha girato in pellicola, in 70 mm, che è il formato più grande che c'è, normalmente il cinema va a 35 mm, e con delle camere particolari che sono state studiate da questa azienda che si chiama IMAX e che ha anche realizzato diversi cinema nei quali questa tecnologia può essere utilizzata. Allora, l'IMAX è sia in pellicola che in digitale. Lui ha voluto fare proprio la cosa più estrema, la pellicola, quella più curata, il vinile perfetto, se vogliamo metterla in ambito musicale. Soltanto che al mondo di sale dove si può riprodurre la pellicola pellicola IMAX 70 mm sono 40 e non, forse ce ne sono 3 in Europa. Poi ci sono tante versioni dell'IMAX da 70 mm al grande formato e tutto. Se volete fare un esercizio sul sito del film, sul sito di The Odyssey, ci sono proprio tutte le differenze, si vede proprio la stessa immagine che viene tagliata a seconda del tipo di formato in cui andrete a imbattervi quando sceglierete di guardarlo. IMAX digitale 70 mm, che è un pochino meno della perfezione assoluta che ha voluto Nolan, è disponibile in 8 sale in Svizzera, la più vicina è a Lucerna.
0: E tu l'hai visto però in una di queste?
1: Io l'ho visto a Zurigo in una di queste, è stata un'esperienza unica. Ci avevo già visto Avatar, però Avatar era in 3D, ha avuto anche degli effetti collaterali. Questo non è in 3D.
0: Solo bellezza.
1: È solo bellezza. E Christopher Nolan spiega ai colleghi dell'SRF perché lui ha voluto fare tutto il film e che difficoltà ha avuto per utilizzare questo formato.
2: I first worked with IMAX on The Dark Knight. That was the first time
3: Ho lavorato per la prima volta con l'IMAX per Il Cavaliere Oscuro. Quella fu la prima volta in cui per un lungometraggio drammatico sono state girate alcune scene utilizzando quel formato. E mi è piaciuto tantissimo. Abbiamo girato le scene d'azione proprio in quel modo. Nel corso degli anni l'ho usato sempre di più, ma quello che non siamo mai riusciti a fare prima era girare le scene più intime, quelle con i dialoghi, perché le telecamere sono molto, molto rumorose e molto ingombranti. Per Odissea ho pensato e ne ho discusso con i tecnici di IMAX che se mai c'è stato un film che valeva la pena girare interamente in IMAX con quell'immagine incredibilmente nitida, quella splendida riproduzione dei colori, quella sensazione di essere fisicamente sul ponte di una nave o mentre si entra nella caverna del ciclope, beh, era proprio questo. Così loro hanno realizzato un sistema che ci ha permesso di attenuare il rumore delle cineprese per poterle avvicinare molto di più agli attori. In questo modo abbiamo potuto riprendere non solo i grandi paesaggi, non solo le scene d'azione, ma anche le scene intime e drammatiche tra i personaggi.
2: Not just the big landscapes, not just the action, but also the intimate dramatic scenes between characters.
0: Io ricordo in primavera il programma d'inchiesta della CBS, 60 Minutes, ha portato gli spettatori con un'inchiesta sui generis, naturalmente, dentro il laboratorio di sviluppo, uno ce n'è negli Stati Uniti, sviluppo e stampa della pellicola di Nolan. Allora, tu ci dicevi pura bellezza, insomma, ma è stato anche un importantissimo impegno finanziario, insomma, quei centimetri di pellicola costeranno.
1: Costano tantissimo, ci sono anche tante scene che, come spesso capita in tutti i film, non sono state utilizzate. Il film è costato 250 milioni di dollari. Questo vuol dire che aggiungendo al conto anche le spese di promozione, che non sono state poche perché c'è anche la pubblicità sui nostri canali, per dire, e tutto quello che è stato necessario per il marketing del film, per andare in pari ne deve guadagnare il doppio, quindi almeno mezzo miliardo di dollari. E secondo me può anche farcela, visto i risultati recenti. Poi è chiaro, la sala IMAX ti costa un po' di più. Negli Stati Uniti quelle poche che ci sono dove lo proiettano in pellicola sono esaurite per i prossimi 2 mesi, quindi già lì hai un bel rientro assicurato.
0: Un'ultima questione, poi insomma ne parlavamo con te nelle riunioni di redazione, su questo film torniamo, forse riusciamo a tornarci anche con Giorna Nazzaro, faccio un anticipo, un azzardo, ma vediamo, in prossimità del Locarno Film Festival, dove tu, Alessandro, sarai presente per tutta l'edizione e seguiremo grazie a te e al lavoro delle altre colleghe. Dicevo, torneremo su questo film, però un'ultima questione te la volevo porre molto rapidamente. Il tempo omerico sappiamo non essere lineare, poi tutte le polemiche sull'origine o meno del testo, tutto sommato non sappiamo nemmeno chi l'abbia firmato in realtà, quindi forse la libertà di interpretazione c'è, però dicevo, il tempo non lineare è materia per Nolan a tutti gli effetti pure.
1: Beh, assolutamente, lui praticamente con quest'opera ripercorre tante cose che ha fatto nei suoi film precedenti. Tu prima citavi Interstellar, che per me resta uno dei film più belli di fantascienza. Qui non ci sono i wormhole, però ci sono tutti questi salti temporali che portano lui a costruire una storia che enfatizza soprattutto il personaggio, i personaggi che racconta. Non è lineare il racconto, però alla fine tutti gli ami che lui getta nel corso del film arrivano alla costruzione del racconto che lui vuole fare, che è molto fedele all'Odissea che noi tutti conosciamo, con qualche piccola libertà, però insomma, meno grave secondo me di Napoleone, che che cannoneggia le piramidi, diciamo.
0: Insomma, qualche piccola libertà se la poteva pure prendere. Io sono del partito che in questi casi è un film, ci vuole la libertà necessaria. Torneremo su questo film. Intanto grazie mille, Alessandro, per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, buon cinema. Se volete, 3 ore nell'aria condizionata vanno sempre bene. A guardare un film bellissimo, ancora meglio.
0: A prestissimo, grazie.

Io mi aspettavo sa da te una risposta come fu, e invece niente, invece no. Un pugno in faccia era meglio, lo so. Io mi aspettavo sa da te qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti, ti lascio con i tuoi gnie gnie.

avevi tutto per piacere, gambe sottili, un bel sedere, due occhioni azzurri quasi blu, un seno enorme, un viso d'angelo tu, in ogni ambiente un figurone, sorrisi e invidia a profusione, ma che fortuna quello lì, portarsi a letto una stangona così, ma la conversazione è meglio.

0: ti ho poi rivista alla TV. 10 anni dopo, forse di più. Un calendario sopra tu. Solite pose, un cliché déjà vu.
1: Ci dica che progetti ha.
0: Posare nuda, ma perché? È stato imbarazzante o no? All'orizzonte un fidanzato. Ora c'è una studiata pausa e la è seppellito di niente.

0: Piazza Marini, Giorgio Conte, tra i più raffinati cantautori italiani, è il protagonista di Sconfinando, uno spettacolo concerto ispirato all'album omonimo che alterna musica, aneddoti, racconti, ripercorrendo appunto la carriera di un artista in qualità di compositore e chansonnier. L'avete sentito, un viaggio musicale tra i brani del suo repertorio e tra le canzoni scritte per i grandi interpreti, pensiamo alla Vanoni o a Mireille Mathieu, e questo era un brano da Sconfinando del 2017 nel quadro del seminario di architettura di Monte Carasso. Si tiene questa sera alle 21:30 la conferenza di Elisa Valero Ramos per un'architettura amabile. Poi su questo termine torneremo anche più in là nel corso della trasmissione. Tutto questo nell'antico convento delle Agostiniane. Per parlarne è con noi Nicola Navone, che intanto saluto. Benvenuto, buonasera, grazie.
1: Buonasera, grazie a lei e buonasera agli ascoltatori.
0: Nicola Navone è uno storico dell'architettura, vice direttore dell'Archivio del Moderno, qui nella nostra regione, ed introdurrà la serata. Bentornato a Rete 2, ancora poche settimane fa eravamo insieme qui sulla nostra rete per parlare degli scritti dell'architetto Galfetti. Il titolo della conferenza questa sera di Elisa Valero Ramos è Per un'architettura amabile. Ora, amabile ovviamente, insomma, non è una parola che si sente spesso nel dibattito sull'architettura contemporanea. Abbiamo tanto parlato di brutalista, amabile mai. Dove si parla nel dibattito normalmente, anche nella nostra regione, no? Di sostenibilità, di innovazione, di densità, poi ci sono le battaglie. Che cosa ci invita a guardare invece questa parola amabile, che è, apparentemente sembrerebbe una provocazione, no? Oppure una categoria critica?
1: Allora, intanto concordo perfettamente con lei, tant'è vero che quando abbiamo ricevuto da Elisa Valero, di cui magari poi diremo anche qualcosa, insomma, sulla sua attività, la proposta del titolo in spagnolo, per cui si parlava di architettura amabile, noi ci siamo trovati anche un po' in difficoltà nel tradurre, no? Come rendere questo pensiero amabile, ma che cosa significa in fondo? Lei ha cercato di spiegarlo proponendo un'immagine, cioè quella di un'architettura che a volte tace, che altre volte intona melodie sommesse, accordandole alla musica del luogo. Io penso che non sia una provocazione, ma sia una sorta di reinterpretazione con un termine che certo sì sollecita la nostra attenzione e probabilmente magari si oppone anche ad altre categorie critiche, come quella del brutalismo, ma che riprende alcune riflessioni di Elisa Valero, consegnate anche, come dire, a suoi scritti precedenti o conferenze che ha avuto modo di tenere durante la sua permanenza all'Accademia di Architettura come docente invitato di progettazione. Quindi un'architettura, come dire, che rifugga da quel rumore di fondo incredibilmente forte che caratterizza, ma come immagine intendo dire, il dibattito contemporaneo e parte anche della pratica architettonica contemporanea. Quindi un'architettura che opera quasi in silenzio e che coltiva la precisione, ma che soprattutto è orientata ai fruitori, ai suoi fruitori, quindi all'uomo inteso come essere umano, e che quindi riconosce l'architettura anzitutto come un servizio, essere al servizio dell'uomo, essere al servizio del territorio ed essere al servizio anche di una crescita civile della nostra comunità e delle comunità del mondo.
0: Ha pronunciato una serie di parole, insomma, che trovano cittadinanza nel piccolo lavoro di copertura delle trasformazioni dell'architettura nel mondo contemporaneo e nella nostra regione che conduciamo qui a Rete 2, no? Insomma, un'architettura capace, forse aggiungerei questa parola, capace, forse con il coraggio di tacere, in dialogo, lei ha usato questa parola, sommesso, io aggiungo rispettoso, con l'ambiente. Allora, parliamo di Elisa Valero Ramos. È un'architetta che ha costruito molto, ma che ha riflettuto a lungo sul rapporto tra le risorse, la qualità dello spazio. In che senso, allora, il suo lavoro riesce a tenere insieme il rigore tecnico e una dimensione appunto più umana dell'architettura?
1: Allora, intanto bisognerebbe dire che, e questo lei l'ha già ampiamente accennato, Il lavoro di Elisa Valero Ramos si fonda su questa interazione continua e feconda tra la teoria e la prassi, ovvero tra la riflessione teorica e la pratica architettonica, che spesso declina anche, come dire, un approccio sperimentale alla costruzione. Che cosa intendo dire? Che le sue opere cercano anche di confrontarsi con modalità nuove di utilizzare materiali conosciuti, il calcestruzzo per esempio, che è al centro del dibattito contemporaneo sulla sostenibilità, trovare forme nelle quali di costruzione in calcestruzzo, forme sperimentali nel quale la riduzione del materiale, della quantità del materiale, l'utilizzo magari di nuovi tipi di armatura, la stessa forma che viene data alla struttura che consente appunto una parsimonia, genera una riduzione del consumo delle risorse. L'altro aspetto rilevante, qui sono costretto a semplificare per motivi di tempo, ma rilevante nella sua architettura, è la luce naturale. Quindi di fronte a edifici che hanno magari una materialità austera, ma ripeto declinata con una grande attenzione alla sperimentazione costruttiva, c'è un'estrema attenzione alla regia della luce naturale, che può prendere forme diverse. Elisa Valero Ramos ha realizzato per esempio diversi edifici religiosi e nei quali la luce naturale, il variare della luce con il passare delle ore determina delle atmosfere di grande suggestione che naturalmente si intonano al carattere.

0: ascoltarla anche per chi non è architetto?
1: Vale la pena ascoltarla intanto perché la sua architettura interroga tutti noi, non è un discorso che si rivolge agli specialisti, è un discorso che si rivolge alle persone che vivono questo territorio, vivono il territorio in generale e che si confrontano ai problemi del territorio, ma agli stessi problemi fondamentali dell'abitare, del lavoro, e perché anche la modalità con cui Elisa Valero interpreta queste riflessioni sono intrise anche di una, non dico di uno scatto lirico, che forse sarebbe dire troppo, ma di una grande capacità di trasmettere delle atmosfere che vanno al di là della mera, come dire, riflessione tecnica disciplinare.
0: Allora, lo ricordo ancora una volta perché l'appuntamento è importante, curioso allo stesso tempo, stimolante, a Monte Carasso, 21:30, Elisa Valero Ramos, architetto, terrà una conferenza intitolata Per un'architettura amabile. Siamo nell'antico convento delle Agostiniane, ce ne ha parlato Nicola Navone, grazie infinite, buona serata.
1: Grazie a voi, veramente. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta

Lo finiamo tutto perché è una bellezza. Sharif Megarban, lui è libanese, compone, realizza, produce naturalmente, ha formato un'etichetta, Histology con due S però, lavora con un'etichetta importante come la berlinese Habibi Funk, suona tanti generi, elettronica, krautrock, si diverte anche con il surf rock. Qui in un disco nuovissimo che si intitola Tiracat, lo vediamo insieme al

0: trio indonesiano Ali. Un magnifico ascolto nella musica di Kappa. Scoccano in questo istante le 17:30. Vi lascio l'ascolto del notiziario.
1: L'esilio, un tema sempre presente nella letteratura. Da Dante a Ungaretti, da Agota Christoph a Herta Müller, fino alla scrittura dei nostri giorni. Ma l'esperienza del dislocamento geografico diventa anche una ridefinizione del proprio rapporto con la lingua. La scrittura dell'esilio si fa quindi testimonianza, spazio di riflessione sulle identità e sulla memoria. Moby Dick ne parla con le professoresse universitarie e autrici Silvia Tatti e Tiziana De Rogatis. Scritture disambientate. Esilio. Lingua, identità. A cura di Francesca Rodesino. Nel ventre della balena. Il meglio di Moby Dick. Sabato alle 10:35.
2: Rete 2.
3: In studio Lino Bini è stato condannato a 12 anni di carcere. Giovanni Castellucci, ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, principale imputato nel processo per il crollo del ponte Morandi a Genova avvenuto nel 2018 che causò la morte di 43 persone. Il punto con Giorgia Lorenzini.
4: Era il 14 agosto del 2018 quando crollò il ponte Morandi. Quel giorno morirono 43 persone, altre 11 restarono ferite. Oggi, 8 anni dopo, arriva la condanna a 12 anni di reclusione per l'ex direttore generale di Autostrade per l'Italia, Giovanni Castellucci, che si trovava già in carcere per la strage di Avellino nel 2013, quando un bus precipitò da un viadotto e morirono 40 persone. Insieme a Castellucci, il Tribunale di Genova ha condannato anche altri 4 manager, con sentenze tra gli 11 e i 5 anni. Erano una 60 gli imputati, 30 le persone condannate a pene reclusive. In totale la procura aveva chiesto quasi 400 anni di carcere. Per il processo, ricordiamo, ci sono voluti 8 anni e 283 udienze.
3: E a proposito di giustizia, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due antispecisti. Secondo i giudici, infatti, la Confederazione avrebbe dovuto fornire loro sia in carcere sia in ospedale un'alimentazione vegana, così come espressamente chiesto durante la loro detenzione. Per Strasburgo il veganismo, in quanto convinzione etica, sincera e coerente, rientra nella tutela della libertà di coscienza. I cambiamenti climatici e le ondate di calore in particolare hanno causato negli ultimi 4 anni oltre 200.000 morti e l'Europa è la regione maggiormente confrontata con questo fenomeno. A lanciare l'allarme è oggi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, stando alla quale la mortalità legata alle alte temperature è aumentata del 30% negli ultimi 20 anni. Un'organizzazione criminale che trafficava armi tra la Svizzera e la Francia è stata smantellata dalla procura transalpina alla fine di giugno. Una dozzina gli arresti effettuati, 2 dei quali nella Confederazione dove è entrata in azione la polizia vodese. Diverse le armi sequestrate, tra cui fucili d'assalto, granate ed esplosivo, oltre a 100.000 euro in contanti. Un traffico d'armi che vede il coinvolgimento anche di un agente transalpino corrotto e che potrebbe avere ulteriori risvolti, visto che le indagini in Svizzera non sono ancora concluse. L'aviatore e pioniere svizzero dell'energia rinnovabile Bertrand Piccard ha ottenuto un nuovo sostegno, questa volta da parte della Commissione europea, per la sua nuova sfida: compiere il giro del mondo su un aereo alimentato a idrogeno verde, senza scali e senza emissioni di CO2. Il nuovo progetto dell'esploratore vodese ha ottenuto il patrocinio ufficiale di Bruxelles, un riconoscimento simbolico che non prevede finanziamenti, ma che ne rafforza la credibilità sul piano internazionale. Le domande di asilo in Svizzera sono diminuite del 16% nella prima metà dell'anno. E quanto emerge dai dati diffusi dalla Segreteria di Stato della Migrazione, che nel periodo in rassegna ha registrato poco più di 9.700 richieste, un migliaio in meno su base annua. Tra i principali paesi di provenienza figurano Afghanistan, Eritrea, Algeria, Turchia e Somalia. ABB ha registrato una forte accelerazione delle commesse del fatturato nel secondo trimestre del 2026, trainati in particolare dalla domanda nel settore delle reti elettriche e dell'automazione. Lo rende noto la direzione del gruppo, che conferma gli obiettivi previsti per l'intero anno, anche alla luce del fatto che tra aprile e giugno i ricavi sono aumentati del 14%, raggiungendo quasi 7 miliardi e 640 milioni di franchi. Domani in tutta la Svizzera previsto tempo soleggiato e caldo, con possibili rovesci pomeridiani soprattutto in montagna e oltralpe.
5: Now it's jazz.

0: Beh, la voce che avete sentito era quella di Burroughs, William Burroughs, e dunque siamo in odor di Beat Generation, anche se alla fine William Burroughs era, come dire, un po' liminale rispetto alla Beat Generation tradizionale. Ad ogni modo, questo è un progetto di una decina di anni fa, The Beat Goes On, che vedeva protagonista Elisabetta Antonini, un po' di voci dalla Beat Generation, e il lavoro si intitolava Cuta de Continental, quello che stiamo ascoltando in sottofondo noi è appunto la voce che a un certo punto è emersa insieme al contrabbasso di Paulino Dalla Porta o ad esempio al sassofonetto e clarinetto di Francesco Berzate, era proprio quella di William Burroughs. 17:38, siete all'ascolto della Rete 2, questa era la musica di Rete 2, della scaletta del nostro programma qui K. 17:38, dicevo, questa sera parliamo anche di arte, e lo facciamo perché da oggi, giovedì 16 luglio, il MASI di Lugano accoglie un'opera molto importante, anche nelle dimensioni. Diatom si intitola, è un'opera monumentale di John Armleder, donata al museo proprio dall'artista svizzero. Si tratta di un'installazione in plexiglass che trasformerà il foyer e l'area bistrò della sede LAC in uno spazio, come dire, riflettente, poi magari l'ospite ci aiuta a capire meglio, mutevole, dove luce e visitatori, grazie a Diatom, diventeranno parte dell'opera stessa. E qui a K noi abbiamo davvero il piacere di accogliere la direttrice del MASI, Letizia Ragaglia. Benvenuta, buonasera, è un piacere.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Buonasera a lei. Allora, Diatom è stata esposta solo raramente al MAMCO di Ginevra e poi San Gallo. Cosa significa per il MASI riuscire ad accogliere un'opera così rara, e perché avete scelto di collocarla proprio in questo luogo, foyer, area bistrò, invece che in un altro spazio espositivo, magari più dedicato?
1: È stato un dono molto generoso da parte dell'artista John Armleder, e quindi certamente una donazione così testimonia anche una stima nei confronti del Museo d'Arte della Svizzera Italiana. Ed è vero, sì, è stata una scelta mia, ovviamente concordata con il team, di mettere l'opera in uno spazio dove tutti la possono incontrare, vedere. E forse mi rispecchi anche un po' quest'opera, perché io intendo il museo come uno spazio di incontro, un incontro tra le opere stesse, tra l'opera e il pubblico, tra le persone che visitano questo luogo, e quindi penso che anche il fatto di riuscirsi a specchiare aumenta anche in un certo senso la percezione, e fa venire anche voglia di magari fare qualche selfie davanti a quest'opera. E quindi sicuramente speriamo anche che quest'opera possa così anche crearci un po' di pubblicità messa in quello spazio lì.
0: Allora, mentre lei parlava, io mi stavo scrivendo sul quaderno degli appunti spazio aperto, no? L'idea di un museo, l'intera struttura dell'AC che contiene anche il MASI, in dialogo senza cesure con la città, o meglio, non con la città, con la comunità, con i cittadini che viaggiano attraverso la città, ma non necessariamente Lugano, insomma tutta la Svizzera italiana. Poi sappiamo che in realtà il MASI attira molto anche oltre confine, dalla Lombardia o al di là del Gottardo. Armleder, dunque l'artista, dona l'opera al MASI. Che valore ha? Certo, c'è grande riconoscimento verso il valore del lavoro del MASI in tutti questi anni. Che valore ha ricevere in dono un'opera di questa portata da un artista di questo calibro? Forse vale la pena, no, ricordare a chi ci ascolta chi è John Armleder e che cosa ci dice del rapporto tra museo e scena artistica svizzera contemporanea.
1: La ringrazio molto per questo. John Armleder è nato nel 48 a Ginevra, è veramente una tra le figure non solo più importanti della Svizzera contemporanea, ma sulla scena internazionale. È un artista che è nato un po' facendo ricerche fluxus, poi è diventato famoso con il cosiddetto Neo Geo, ma in fondo è qualcuno che ha sempre cercato di superare le barriere tra arte, architettura, arte, design. È un profondo conoscitore della musica, e infatti anche quest'opera è ritmata in fondo. Con le opere spicchianti lui non è che inventa qualcosa di nuovo, perché l'ha già fatto Pistoletto. Infatti nella vicina collezione Olgiati ci sono dei meravigliosi Pistoletto. Lui dice anche di non inventarsi niente di nuovo, ma proprio per questo cerca la partecipazione, e ha anche sempre messo in discussione il concetto di autorialità. Forse per concludere, lui è noto per le furniture sculptures, le cosiddette sculture d'arredo, che viene dalla musica d'arredo di Satie, quindi una musica che non bisogna proprio ascoltare, ma si può anche solo sentire. Ecco, questa non è propriamente una furniture sculptures, però chi entra con la coda dell'occhio la vede, e quindi io spero che possa far parte dell'arredo del nostro ristorante, del nostro museo per un bel po'.
0: Le pongo ancora una domanda, so che è molto presa, anche perché lo voglio ricordare che per accogliere questa nuova presenza oggi, giovedì 16 luglio, dalle 18 alle 20:30, il Masi dedica a Diatom una serata speciale aperta al pubblico con la presentazione dell'opera da parte sua, direttrice Letizia Ragaglia. Dicevo, Diatom è pensata per moltiplicarsi e trasformarsi, no, a seconda di chi l'attraversa. Come cambia, secondo lei, l'esperienza di un museo e delle sue opere quando non le si guarda soltanto, ma ci si specchia dentro, insomma, se ne diventa parte?
1: Dunque, intanto forse giusto una parola sul titolo Diatom, che è dato dalle diatomee, questi microorganismi molto importanti per l'ecosistema marino, che hanno delle forme geometriche bellissime, trasparenti, quindi sono state un po' la fonte di ispirazione per Armleder. E io le rispondo con il titolo di un libro di Claire Bishop che parla di disordered attention, cioè un'attenzione disordinata. Ormai credo che tutti, ovviamente, oltre a contemplare le opere, siamo tutti in mano col nostro cellulare, no? Poi magari postiamo qualcosa, chiacchieriamo, e lei questo non lo trova un fatto negativo. Dice: ormai noi dobbiamo abituarci che la nostra fruizione è cambiata, è disordinata, e quindi specchiarsi, vedersi anche in maniera differente e mandare magari anche questa immagine a degli amici, così è un modo di fruire molto contemporaneo.
0: Allora, ricordo l'appuntamento lungo, dalle 18 alle 20:30 il Masi accoglie questa opera, Diatom, lo fa grazie all'introduzione di Letizia Ragaglia, che è stata nostra ospite, la direttrice del Masi. L'opera è firmata e donata al Masi da John Armleder. Grazie mille, la risentiremo presto, adesso con l'autunno arrivano le grandi mostre del Masi, ci sarà modo di raccontarle, lo farà Voci Dipinte, probabilmente con lei ospite, insomma, non anticipiamo nulla. Le auguro un buon lavoro, in bocca al lupo.
1: Grazie, crepi.

0: Che bello questo brano, tra l'altro è nuovissimo il lavoro, appena uscito, si intitola Journalism, lei è Baby Rose all'anagrafe, Jasmine Rose Wilson, tra l'altro attualmente in tour come opening act per la super pop star britannica Olivia Dean, ha fatto incetta di premi recentemente ai premi inglesi per la musica. Poco prima di intraprendere questo mega tour che sta facendo, si è esibito in un live insieme ai Bad Bad Not Good, che abbiamo avuto frequentemente nelle nostre scalette musicali, che era la band che la accompagnava in un brano One Last Dance del 2024, e l'incontro, si racconta, ha rappresentato un momento di creatività e spontaneità che si potrebbe risentire proprio in questo lavoro. Journalism è il risultato, si racconta nelle note di copertina, di un processo creativo intenso e personale, e 9 delle 12 tracce sono state completate negli ultimi 30 minuti di ciascuna sessione di registrazione, quindi una cosa proprio fatta d'impatto. Baby Rose nelle scalette della Rete 2 qui a K, la nostra copertina che vuole guardare proprio a quanto si diceva poco fa a proposito di architettura, perché c'è qualcosa, insomma, di profondamente sospetto, no? Nell'aggettivo amabile, lo si usa per gli zii che raccontano sempre la stessa barzelletta, per un vicino di casa che saluta con un eccessivo entusiasmo come fossimo un Truman Show, per certi vini bianchi che non offendono nessuno. Ma architettura amabile, com'è che riusciamo a tenere insieme queste due parole? Nicola Navone ci ha aiutato a capirlo molto molto bene, però continua a restare un ossimoro. Anche a Nicola Navone sembrava un ossimoro, eppure è proprio questa l'espressione che Elisa Valerio ha scelto per raccontare un modo diverso, no, di costruire il mondo. Ne parlavamo pochi minuti fa, un'architettura che non grida, che non pretende di essere fotografata da un drone per finire sulla copertina di una rivista patinata. L'architettura amabile è una forma di cortesia, ma non nei confronti del committente, ma verso il luogo, il paesaggio naturalmente, ma anche il tempo che passa. Significa costruire senza sgarbo, senza prepotenza. È un concetto che avrebbe probabilmente divertito Adolf Loos, che un secolo fa denunciava il delitto dell'ornamento, forse qualcuno se lo ricorda. Il problema è che la gentilezza in architettura non produce effetti speciali, noi quelli oggi cerchiamo, non alimenta i rendering dai tramonti arancioni, pensiamo a quello che sta o potrebbe accadere a Gaza, e soprattutto non si presta facilmente alla retorica della crescita infinita. Prendiamo la nostra regione, no? Una terra che al Novecento ha donato alcuni importantissimi interpreti del progetto. Rino Tami, abbiamo abitato dentro una sua casa per decenni, Luigi Snozzi, Livio Vacchini, Mario Botta naturalmente, architetti molto diversi tra di loro, ma che coltivavano insieme un'idea del costruire innanzitutto come atto di responsabilità verso il territorio. Oggi invece sembra che il territorio venga spesso considerato una superficie disponibile in attesa delle prossime modine. Naturalmente nessuno è contrario al costruire, ci mancherebbe, le città devono cambiare, le città cambiano, i bisogni evolvono, gli edifici nascono, crescono, qualche volta muoiono, vengono abbattuti. Il problema nasce quando la demolizione diventa un riflesso condizionato e il nuovo assume automaticamente, insomma, il valore un po' del migliore. In Ticino consumiamo suolo, questo è un grande tema di Paolo Pileri, suolo, terra naturale, con una disinvoltura che farebbe arrossire perfino il cemento, si impermeabilizza, e questo è un enorme problema, e il terreno quando arriva la pioggia diventa un problema ulteriore. Quando arrivano le alluvioni o le estate sempre più torride, allora sì, a un certo punto ci si interroga sul cambiamento climatico con lo stupore di chi ha dimenticato dove ha parcheggiato il buon senso. Insomma, non è una questione di nostalgia. Conservare non significa imbalsamare, rigenerare non equivale a rinunciare all'innovazione, al contrario, è probabilmente la forma più sofisticata di innovazione che possiamo immaginare, perché richiede conoscenza, misura ed una qualità oggi rarissima, appunto la pazienza.
1: Saying. Ducked off in the villas. My nigga, we pillars. No, we talk that talk.
2: You already know.
1: Most importantly, we show and prove.

0: can't fuck with me. I know that. Yeah. Now I don't need 1,000 yes men, you know what I'm saying? Y'all know what time it is. I don't fuck with you culture vulture niggas either. Ew, Finn, what up?
1: Il Conscious è un rapper qui in un lavoro di quest'anno 2026 nelle scalette bellissime di K Conductivity, si intitolava il brano che abbiamo ascoltato in questo nostro pomeriggio che continua con Maria Joao.

scaletta di K questo pomeriggio. Sentila lì come ride. Maria Joao, Dario, si intitola Abundanzia, il brano da un lavoro dello scorso anno, insieme a Joao Farigna alle tastiere, Andrea Nascimento all'elettronica, degli Affischer insieme a Gretchen Parlato un paio di anni fa incidevano un disco intitolato Beyond Bossa.

0: Vanno invertite le parti perché il lavoro è di Delia Fischer ed è Gretchen Parlato, ospite di Delia Fischer, che è una cantante brasiliana che qui però sposava benissimo, diciamo, lo stile di Gretchen Parlato che abbiamo imparato ad amare nei programmi di Rete 2 frequentemente con i suoi dischi, praticamente tutti l'abbiamo ritrovata nelle scalette. Arrivano i consigli. Il fumettista belga Olivier Schroen ha pubblicato, ora mi correggerà Michele Serra tra poco, lo so, me la sento, ha pubblicato un nuovo fumetto, si intitola Domenica e si inserisce in un tipo di libri a fumetti molto particolare attorno ai quali vale la pena soffermarsi. Michele Serra, intanto ciao e ben trovato.
1: Ben ritrovato Enrico, buonasera a tutte e a tutti. Effettivamente, per quello che riguarda la pronunzia del cognome di Olivier Schroen, adesso io non riesco a dirlo.
0: Lo stai caricando però.
1: Sì, non riesco a dirlo come lo dicono effettivamente i belgi. È scritto SCH Rauven con la W, se volete cercarlo in giro. Lui, Olivier, è uno davvero degli autori europei più incensati dalla critica, non solo in Europa, negli ultimi 10 anni. Questo libro in particolare è stato miglior libro a fumetti di tutta una serie di testate prestigiosissime al di qua e al di là dell'Atlantico nel 2024, che è stato l'anno di prima pubblicazione. Arriva però solo adesso in traduzione italiana, lo fa, come spesso capita con questo tipo di opere, la bolognese Cocorino Press, che insomma è molto abituata a questo tipo di fumetto, bolognese barra romana, perché in realtà adesso è della Fandango, ma questi sono fatti editoriali di cui...
0: Vabbè, sono interessanti. Olivier Schroen,
1: esatto,
0: che cosa fa? Descrive una singola giornata in tantissime pagine, la racconta in maniera meticolosa, analitica, ed è appunto una domenica. Michele.
1: Dunque, la sua idea è stata proprio questa: raccontiamo una domenica di qualche anno fa, nell'esistenza di questo tipo Schroen, anche lui, che sarebbe il cugino dell'autore, che pare esista davvero, anche se poi insomma ci tengono a dire che è solo una versione fiction, questo è davvero un romanzo. Pare però che ci abbiano messo circa 6 anni, lui e il cugino, a ricostruire esattamente cosa era successo in quella giornata. Poi ovviamente appunto ci hanno un po' ricamato sopra probabilmente, però il risultato di questo esperimento è un'opera super complessa, nel senso che sono davvero quasi 500 pagine e sono tutte portate avanti in un racconto iperanalitico momento per momento di questa giornata, e sono quasi 500 pagine di flusso di coscienza del protagonista. Infatti si è parlato di Ulisse di Joyce a fumetti come, diciamo, tentativo, quindi come dire, un modello letterario abbastanza alto, ecco, ha scelto Schroen. Perché non è tanto una questione, come dire, appunto di risultato di quello che c'è dentro, ma dell'idea di cercare di far capire esattamente come funziona la mente umana, cosa ti passa per la testa momento per momento. E questo è esattamente, no, quello che Joyce ha voluto fare in alcune parti dell'Ulisse. E insomma, in questo caso è fatto a fumetti così, ve lo spiego, spero alla radio si possa capire. Sopra tutte le vignette ci sono i pensieri del protagonista, appunto Thibaut Schroen, che accompagnano la narrazione, e intanto però il disegno, quindi il nostro occhio, si sposta a seguire anche altre cose, quindi il mondo che intorno al protagonista un po' si muove, no? Anche perché intanto lui non combina quasi niente, cioè fa delle cose molto banali e anche delle cose che non arriva mai davvero a fare, perde tempo molto spesso, anzi per la maggior parte del tempo, e intorno a lui però si muovono un sacco di cose e ci sono anche in questo niente molte cose da raccontare. Faccio degli esempi: 6 pagine, in realtà poi sono 14, ma diciamo le prime 6 sono quelle importanti, sono dedicate a raccontare di lui che deve comporre un messaggio su WhatsApp per chiedere alla sua ragazza quando tornerà a casa. Lei è lontana, è stata lontana molti mesi e deve tornare a casa. Tra l'altro anche qui c'è un ritorno, se vogliamo parlare di Ulisse, ma insomma non vorrei...
0: Lo facevamo pochi istanti.
1: Esatto, non vorrei esagerare, visto che è un tema che in questi giorni torna spesso tra cinema e letteratura, in questo caso, e fumetto. Ci sono poi, non so, i suoi amici che gli stanno preparando una festa a sorpresa, però ecco, la cosa più interessante è davvero questa descrizione del funzionamento della mente umana, ed è ancora più bella perché è una mente umana, la mente di un uomo maschio, anzi, questo lo sottolineo perché è molto chiara questa cosa, ed è del XXI secolo questo uomo, per cui è anche abbastanza divertente, anche se poi il libro non è comico in questo senso, però l'effetto a volte è abbastanza comico, perché lui cerca davvero di concentrare le sue energie psichiche, intellettive verso un obiettivo, qualsiasi che sia, anche solo quello di appunto scrivere un messaggio alla sua ragazza, ma viene continuamente distratto dai suoi stessi pensieri, no? Sono pensieri intrusivi che sono veramente di ogni tipo. E Schroen ha trovato un modo proprio per darci degli indizi visivi per capire cosa stiamo guardando dentro la sua testa. Cioè stiamo guardando dei ricordi che escono fuori quando non dovrebbero e allora sono disegnati in un certo modo. Oppure delle fantasie che lui fa nei confronti del futuro, delle persone, eccetera, eccetera, e quelle sono disegnate in un altro modo, mentre la realtà, diciamo, fattuale è disegnata in un terzo modo ancora. E quindi, insomma, questo gioco, nel momento in cui ti impegni a seguirlo, devo dire, è piuttosto soddisfacente. Poi tutti questi pensieri, insomma, sono delle fantasie di ogni tipo, fantasie tragiche di morte, fantasie erotiche di grandi conquiste. No, davvero, momenti di euforia, momenti depressivi assoluti, tutto in pochi secondi. Insomma, è interessante.
0: Interessante, sembra aver quasi codificato il flusso per categorie, ce le mostra, racconta quella che per me la domenica perfetta vuole dire pensieri e azioni incompiute. Esatto. È quello che vorrei fare io la domenica, non mi riesce mai per varie incombenze, ma sarebbe la domenica davvero perfetta. Michele, cos'è che rende due domande, anche se siamo davvero stretti con i tempi, ma
1: faccio in fretta.
0: Perché oggi il fumetto innanzitutto sembra interessarsi così tanto alla vita quotidiana e così meno all'avventura, come è accaduto per 20-30 anni, almeno nella mia giovinezza?
1: Infatti generalizziamo, però in realtà è vero. Cioè, una volta il fumetto era quella roba lì, l'avventura, il fantastico, gli uomini con le calzamaglie e i mantelli, o le grandi avventure western, i pistoleri, gli astronauti, i bambini, gli animali che parlavano e avevano grandi avventure. Ecco, negli ultimi 25 anni, facciamo 30, c'è tantissimo fumetto invece che parla delle banalità. C'era questa famosissima definizione di Hitchcock che diceva: io non sopporto quel cinema sink to sink, cioè da lavello a lavello, che raccontava che era il cinema inglese di realismo che c'era negli anni 60, no? E perché appunto lui diceva: no, noi dobbiamo raccontare delle storie con personaggi super cool, perché la gente già deve lavare i piatti ogni giorno a casa, non posso fargli rivedere anche quando vanno al cinema. Ecco, il fumetto invece ha fatto una grande reazione, proprio perché era fumetto fantastico, fumetto fantascientifico fino a per tutti i primi anni della sua vita. Questi generi hanno dominato il fumetto. Ecco, adesso invece ce n'è tantissimo, c'è tanta biografia, c'è tanto memoir, c'è tanto reportage. E quindi, insomma, da un'altra parte abbiamo visto nascere un sacco di fumetto ombelicale, però non è detto che sia un male, soprattutto se i risultati sono questi qui.
0: Fumetto ombelicale. In una battuta, cosa rende innovativo il lavoro di Olivier Schroen nel panorama del fumetto contemporaneo?
1: Oh mamma, innovativo, intanto c'è un lavoro sul linguaggio pazzesco e soprattutto anche un'idea di puntare alle stelle proprio dal punto di vista letterario, come abbiamo detto. A me una cosa che mi è piaciuta davvero tantissimo è il fatto che si gioca tantissimo con le aspettative del lettore. All'inizio ti viene spiegato come leggere il libro, tu inizi a leggerlo. Sei molto orgoglioso di te stesso perché, insomma, dici: ah beh, sto riuscendo, sto attento, capisco, insomma, non è poco di questi tempi. E poi dopo 30-40 pagine arrivi proprio a una sequenza di tavole in cui il protagonista si apre un bel tomo di filosofia e dice: ah, io insomma sono proprio bravo, sto combattendo contro il decadimento mentale dell'uomo moderno perché leggo un libro, non sto lì a scrollare e a vedere i video su TikTok. Salvo che poi alla fine non è in grado di comprendere neanche la prima frase di quel libro, quindi ti prende anche in giro. E io trovo che insomma, quando riesci a mettere in campo questo tipo di giochi, vuol dire che sei andato un livello oltre.
0: Beh, non tanto ombelicale, cerebrale di sicuro.
1: Sì, senza dubbio.
0: Nel costruire un rapporto con il lettore diretto e interrogarlo direttamente nella sua coscienza. 18:13. Lo ricordo, il fumettista belga Olivier Schrauen ha pubblicato domenica Coconino Press. È un libro a fumetti molto particolare, si inserisce in un quadro più complesso, ce l'ha raccontato Michele Serra. Grazie mille, a prestissimo, ci vediamo fra un paio di settimane.

0: dexterity. In arenas of the physical arenas of intimate technology. As blushing heat, as the sharp leaf of cane. That night, I encountered a ghost along a leaning road. Encountered its black heart, remains wounded, torn like in a shallow river, like our true names, which remain on the riverbed of some blood-soaked land. Remains a moth.
1: Spoken poetry. Testi poetici per Anthony Joseph, che arriva con un nuovo lavoro che si intitola The Ark. Poeta, cantante di origini caraibiche, diaspora caraibica, inglese, Your Bird and I, il brano che abbiamo ascoltato e che sta ancora scorrendo in sottofondo. Siamo arrivati al segmento finale di K, vale a dire l'editoriale del giorno. Intanto accolgo Roberto Scarcella, che è collegato con noi in diretta. Ben trovato, buon pomeriggio.
2: Ciao Enrico, ciao a tutti.
1: Allora, gruppo che batte individualità. Con Roberto Scarcella si parla oggi di calcio e di mondiali. Si ha l'impressione che questo mondiale, lo dico come dire da osservatore pacatissimo, che sta gettando molte più occhiate al calcio di quanto non abbia fatto negli ultimi 10-15 anni, perché c'è questa impressione netta, poi mi correggerai te, tra le varie questioni emerse in questo mondiale, che venga posta grande attenzione sulla distinzione gruppo-individualità. Da una parte personalità fortissime del calcio contemporaneo, che sono veri e propri culti, penso a Ronaldo o Messi, e dall'altra però ci sono grupponi, squadre, o meglio squadre comunità, per far felice Spinoza. Partiamo da qui, che dici?
2: Sì, è esattamente così, è anche una deriva quella dei personaggi che fa un po' paura, e la trovo anche un po' infantile, no? Ridurre l'Argentina a Messi, la Francia a Mbappé. Ora non me ne vorrà qualcuno, ma insomma, vedevo i titoli della Gazzetta dello Sport in questo periodo, che a parte questa cosa che nascondono il mondiale per non far troppo rattristare gli italiani, quando parlano delle squadre parlano dei giocatori, no? E ormai sembra tutto ridotto ai personaggi. Il campo ci ha detto un'altra cosa, cioè chi si è affidato totalmente al personaggio ha perso, è già stato eliminato anche in malo modo. Il Portogallo ormai è totalmente ostaggio di Ronaldo, credo ormai da un paio di mondiali, anche da quelli del Qatar, e probabilmente sarebbe una squadra migliore senza Ronaldo, però è una tassa da pagare, secondo me è una tassa molto esosa per i portoghesi. E però anche la Francia, no? Aveva i famosi ormai quattro moschettieri, Mbappé, Olise, Dembélé e Barcolà, è stata annichilita dalla Spagna, che ha dimostrato come un gioco di squadra possa battere una squadra fatta da non dico 11 campioni, ma 6 o 7. Sì, la Francia da un punto di vista dell'uno contro uno, della figurina, era sicuramente la squadra migliore del mondiale.
1: In queste ore leggevo che Messi avrebbe lasciato volentieri la nazionale a un certo punto della sua carriera, anche perché era una nazionale che non vinceva ed era una nazionale che puntava su Messi. A un certo punto probabilmente non è stata più la nazionale di Messi, ma l'Argentina, e Messi è ancora lì e l'Argentina vince.
2: Sì, lì era un po' frutto del fatto che non si vinceva e sentiva questa enorme pressione addosso. Poi ricordiamo che in Argentina Messi ha dovuto fare i conti per una vita con l'ombra di Maradona, no? Quindi deve essere anche un bello stress, effettivamente, anche se è uno stress molto ben pagato, ma insomma,
1: ci mancherebbe.
2: Posso anche capire che qualcuno rinunci. Da quel punto di vista tutto è cambiato col cambio d'allenatore, quando è arrivato Scaloni, che ha creato, e questa è un po' una cosa che vorrei dirvi anche in vista della finale, l'Argentina è veramente una squadra di amici, ed è una squadra in cui tutti giocano insieme per Messi, che è un po' diverso da quello che succede in altre nazionali, cioè si crea proprio un gruppo, un collettivo che ha una stella, si mette al servizio di quella stella, però ognuno poi con le sue caratteristiche. Quindi abbiamo visto ieri il gol di Enzo Fernandez, il gol di Lautaro Martinez, il Cuti Romero in difesa, insomma ognuno poi dà il meglio sapendo che c'è un giocatore che ti può risolvere, come è successo anche ieri sera con i due assist, soprattutto il secondo, la partita. La differenza con la Spagna è che la Spagna non ha, o meglio avrebbe la Yamal, che è mezzo infortunato e che comunque è ancora giovanissimo, ma con un gioco veramente di squadra quasi matematico riesce a sopperire anche al fatto che non ha un campione che, come abbiamo visto, può essere anche un problema a volte, no? A me è venuto in mente, prima hai citato Spinoza, mi è venuto in mente Sartre che diceva: nel calcio tutto è complicato dalla presenza della squadra avversaria. Questo mi è sembrato molto la lettura, ad esempio, di Francia-Spagna, no? Cioè noi siamo i più bravi, ma non ci abbiamo mica pensato che dovevamo giocare contro qualcuno. E alla fine ha vinto la Spagna.
1: Allora, in questa pagina di filosofia del calcio arriviamo a conclusione, no? Si è detto, riassumendo Roberto Scarcella, due modi di cambiare nel calcio contemporaneo. In altri termini, Spagna e Argentina sono state costruite per vincere e per farlo in un certo modo. Che cosa significa in chiusura e che cosa vediamo poi sul campo? Insomma, quali sono i risultati? Ieri c'è stata la partitona Inghilterra-Argentina, ci ha dato qualcosa in mano.
2: Sì, assolutamente. Allora, l'Argentina si porta sempre dietro questa mistica, in più nelle partite con l'Inghilterra, che aumenta del 200%, quindi c'è sempre qualcosa di, insomma, non vorrei diventare come Adani, ma insomma c'è sempre qualcosa di ultraterreno, no? Nelle partite dentro o fuori dell'Argentina con l'Inghilterra. Sicuramente la Spagna, a differenza dell'Argentina, lascia veramente la bocca buona. Io, ad esempio, sarò molto sincero, io non amo molto la Spagna del calcio, perché trovo insomma, conosco molto bene gli spagnoli per vari motivi, ci ho anche vissuto insieme degli spagnoli, e c'è un'arroganza di fondo che è difficile poi da far diventare simpatia, ma questa squadra gioca talmente bene, ha questo modo di essere squadra nel vero senso del termine, che ti fa un po' tifare per loro questa cosa. Cioè, se una squadra riesce a farti andare al di là di un'antipatia pregressa, vuol dire che sta facendo veramente qualcosa di grande,
1: una forma di immedesimazione, insomma.
2: Sì, perché poi è bello vedere le cose che funzionano, no? Noi esseri umani abbiamo questa cosa di, no, le forme geometriche, le cose, siamo attratti dal bello, c'è poco da fare, anche questa è un po' una mistica, no? Però la Spagna questa impressione te la dà, l'Argentina in un modo molto più rustico, molto più ruspante, molto più sporco, però ti dà anche quel senso di comunità, di gente che ce la fa a dispetto di tutto e tutti. Quindi mi sembra anche un bel modo di, insomma, una finale tra due squadre collettivo, molto diverse l'una dall'altra, mi sembra un ottimo spot per il calcio. Penso, tanto per parlare male di un'altra squadra, al Brasile, che non avendo grandissimi giocatori a parte magari Vinicius e avendo molti buchi in squadra, a centrocampo soprattutto, si è affidata a un personaggio, no? Hanno preso Ancelotti, che è il più bravo di tutti, che è quello che fa vincere sempre in un modo o nell'altro, perché è bravo, perché è fortunato, perché chissà perché, l'hanno preso ed è andata male. E se pensi ai due allenatori, Scaloni e De La Fuente, di Argentina e Spagna, e ad Ancelotti, c'è un baratro, no, tra l'allenatore italiano e gli altri due. Però se poi non costruisci una squadra, e il Brasile non lo è stata, e poi risulta

0: che può fare tante cose nel mondo. 18:25, ci salutiamo qui con Roberto Scarcella. Abbiamo parlato di filosofia del calcio. Grazie mille Roberto per essere stato con noi. Buona serata.
1: Ciao, buonasera a tutti.

0: Siamo al congedo, siamo ai saluti, intanto in sottofondo Jorge Drexler, Ante la duda baila, un brano nuovo da Taraka per questo cantante uruguaiano Jorge Drexler. Siamo ai saluti, grazie a tutti coloro che sono restati all'ascolto questo pomeriggio qui a K. Noi torniamo naturalmente domani a partire dalle 17. L'attualità della Rete 2 torna domani mattina alle 6 con Cristiana Coletti e tra pochissimo la replica del Laser. Buona serata, state bene.
1: La policía hacía redadas en tiendas de discos. Se argumentaba que el género y la danza que lo acompañaba eran vulgares por su contenido sexual. Pero ahora se baila en todo el mundo, sin el más mínimo disimulo. Así que, a mover ese culo.

0: Koffer Berlin. Deswegen muss ich nächstens wieder hin.
1: Ich hatte es überhaupt nicht vor, eine Autobiografie zu schreiben, ja, zu meinem 60. Geburtstag.
2: Non avevo intenzione di scrivere un'autobiografia per il mio 60° compleanno. La casa editrice tedesca Gräfe und Unser mi ha intercettato 4 volte dopo i concerti e mi ha convinta. Nell'estate del 2022 ho iniziato a scrivere. Come spesso accade, ho preso subito fuoco.
1: Und ich dachte, das wäre wunderbar wieder mal auch in die deutsche Sprache einzutauchen. Sie ist nicht meine Alltagssprache. In New York sprechen wir Englisch im Alltag.
2: Mi è sembrato meraviglioso immergermi di nuovo nella lingua tedesca. Non è la mia lingua quotidiana. A New York, nella vita di tutti i giorni, parliamo inglese. Ma il tedesco è la mia lingua madre. È una lingua bella e profonda, una lingua delicata con molte sfaccettature. Vivo lontano dalla Germania, quindi sono ancora legata al tedesco che ho conosciuto e studiato da giovane attraverso il teatro, la lingua e la letteratura del teatro e naturalmente attraverso la letteratura della canzone.
3: Nella sua autobiografia La viaggiatrice del tempo, Ute Lemper ricorda che nel 1987 Marlene Dietrich le aveva raccomandato di mantenere sempre riservata la propria vita privata. «Mi mise in guardia dagli avvoltoi», scrive Ute Lemper. Nel corso dei decenni l'artista tedesca si è sempre attenuta inconsapevolmente al consiglio della Dietrich. Con l'autobiografia, pubblicata da Baldini Castoldi a dicembre 2023, la cantante e attrice tedesca rompe finalmente il suo silenzio, racconta la sua storia mostrando luci ed ombre della sua vita privata e professionale.
1: Es geht natürlich in diesem Buch viel um das Überleben, das Weitermachen, das Moving on.
2: Questo libro parla molto dello spirito di sopravvivenza, del voler andare avanti. Parla di un'emancipazione che ho dovuto sperimentare in molte situazioni della vita, non solo come artista, ma anche come donna. Stiamo parlando degli anni Ottanta, molto prima dell'emancipazione femminile di oggi. È stata un'emancipazione da un mondo borghese molto piccolo, dalla religione da cui ho dovuto allontanarmi per trovare me stessa. Poi, naturalmente, un'emancipazione che mi ha permesso di avere una carriera incredibile e mettere al mondo comunque 4 figli, un duplice compito che ho cercato di svolgere al meglio. Abbiamo tutti fatto dei sacrifici in un gioco di equilibri difficilissimo, ma ne è sempre valsa la pena.
1: Emanzipazione, natürlich immer wieder in Beziehungen, in einer Ehe, in Freundschaften und im Alltag, im Alter werden. Auch davon muss man sich emanzipieren, in dem Sinne, dass man es mit wachem Geist.
2: Poi parlo anche di un'emancipazione nelle relazioni, nel matrimonio, nelle amicizie e nella vecchiaia. Bisogna emanciparsi invecchiando. La vecchiaia va accettata e abbracciata con mente vigile e piena disponibilità. Queste forme di emancipazione sono state molto importanti per me. Spesso si pensa di essere finiti in un angolo buio della vita senza via d'uscita e all'improvviso ci si rende conto che da questa oscurità sta emergendo un mondo completamente diverso, più forte e pieno di qualità nuove. Ci si rende conto che ogni momento è prezioso, che si tratti di una passeggiata nella natura, di una canzone che si ascolta, si canta o si suona, di un abbraccio, di una conversazione o di qualcosa che ci appaga, il buon cibo, la cultura musicale o semplicemente il silenzio.
1: Kulinarischer Kultur und musikalischer Kultur oder einfach Stille.
3: Uno degli aspetti più intensi e toccanti dell'autobiografia di Ute Lemper riguarda il suo rapporto con la Germania, il suo essere tedesca nel mondo in un periodo in cui non era ancora facile esserlo. Lei sente il peso della storia, il dolore e il senso di colpa per i crimini commessi dalla sua gente durante la Seconda Guerra Mondiale.
1: Da ich mich oft und immer wieder an die gesellschaftlichen Umbrüche und die Städte, in denen ich gelebt habe.
2: Ho sempre riflettuto sugli sconvolgimenti sociali nei posti in cui ho vissuto e ho visto come la cultura nel corso dei decenni è cambiata.
1: Auch beruflich durch dieses Phänomen deutsch zu sein.
2: La mia vita professionale l'ho sempre definita anche alla luce del mio essere tedesca nel tempo, del mio essere tedesca in Germania e nel mondo. Con l'etichetta Decca ho fatto molte registrazioni nel corso degli anni, prima i vinili, poi i CD. Tutte produzioni importanti che hanno fatto conoscere la cultura tedesca prebellica, quella del periodo di Weimar, al pubblico internazionale. Alla fine degli anni Ottanta la lingua tedesca e i tedeschi erano ancora stigmatizzati. Eravamo ancora in piena guerra fredda. La Germania era occupata dagli alleati. Non è stato facile viaggiare per il mondo e cantare essendo tedesca. Ovunque andassi venivo confrontata con una serie di legittimi pregiudizi. Ero incredibilmente furiosa per quello che era accaduto, per i crimini commessi dai tedeschi, questi imperialisti che stavano con Hitler e volevano conquistare il mondo. E l'olocausto, la cosa più terribile di tutte. Da giovane non riuscivo a capire cosa hanno fatto i tedeschi con 6 milioni di ebrei nei campi di concentramento. Come hanno potuto ucciderli? Affrontare tutto questo mi ha causato un dolore indicibile. Sentivo dentro di me un'infinita tristezza e una profonda rabbia.
4: Ganz tiefe Schmerzen, die ich empfand, und ganz tiefe Trauer und auch ganz tiefe Wut.
3: Solo attraverso la musica e la sua arte, Ute Lemper riesce a trovare una risposta al suo senso di colpa, una via d'uscita, una redenzione. La missione di cui parla nel suo libro, ovvero il recupero della cultura prebellica che i nazisti avevano distrutto e la promozione di quella Germania diversa, rappresentano per lei una possibilità di riscatto e di emancipazione dal passato.
5: Il mio primo disco di Weil contribuì a ravvivare il rivoluzionario periodo di Weimar e anche a togliere alla lingua la maschera del cattivo. Divenni ambasciatrice della mia generazione. Ero tenuta a riaprire il dialogo sul passato nazista e a fare domande, e a fare di nuovo anche a me stessa le stesse domande difficili che mi venivano fatte dalle persone e dai giornalisti del mondo. Questo compito divenne una missione che mi incantò. Piena di passione provai a viaggiare all'estero con la mia identità tedesca in modo critico e costruttivo. Con i miei concerti e i miei dischi avevo aperto una porta importante e volevo continuare a tenerla aperta su un futuro nuovo, in cui la musica e il cabaret di Weimar avrebbero dovuto riaccendersi a livello internazionale. 10 anni dopo, questa cultura anteguerra sarebbe stata riscoperta e rivissuta in tutto il mondo. Numerosi giovani artisti incarnavano l'esotico uccello del paradiso di Weimar, cantavano i loro voti di libertà e riproposero vecchi tabù. Si trattava di libertà della sessualità, soprattutto dell'omosessualità, criticata dal fascismo e dall'autocrazia, ma soprattutto veniva sollevata la domanda sulla parità di genere, che negli anni 20 era già stata posta dalle donne del Bauhaus. Nel 1989 le vetrine della Tower Records a Manhattan e in tutto il mondo esponevano le copertine dei miei dischi.
6: Mein Tag ist grau, dein Tag ist grau, lass uns

0: le produzioni della Decca riscuotono un successo clamoroso. Grazie a questo progetto Utelemper conquista i più importanti palcoscenici internazionali. L'unico paese che non accoglie con entusiasmo gli album di Utelemper per la Decca è la Germania.
1: No, ich habe ja im Ausland schon gelebt, ja. Ich habe ja dann in Paris gelebt und
2: all'epoca vivevo già all'estero. Ero a Parigi, poi mi sono trasferita a Londra. Non stavo molto in Germania in quel periodo. I tedeschi non volevano saperne di questi dischi. Ne comprarono solo 4.000 copie, mentre nel resto del mondo ne sono state vendute a milioni. La gente altrove era interessata a saperne di più della Repubblica di Weimar, di quel periodo che era stato cancellato in Germania perché i nazisti lo avevano distrutto.
1: Die Weimarer Kultur.
0: Nella Germania degli anni 60 e nei decenni successivi, pur vivendo all'estero, Utelemper percepisce un paese che non vuole guardare indietro. Un paese che tenta di pagare pubblicamente per gli orrori commessi, ma che secondo lei lo ha fatto solo in parte, superficialmente, costruendo una relazione politica con Israele e pagando le proprie colpe attraverso dei risarcimenti principalmente pecuniari.
1: Aber der einzelne Mensch selbst konnte und wollte nicht zurückschauen. Da gab es natürlich auch Trauma, auch Deutschland wurde dann zerstört, auch Zivilisten, unschuldige Menschen sind gestorben im Krieg.
2: Il singolo individuo non poteva e non voleva guardare indietro. Certo, anche i tedeschi avevano vissuto un trauma, anche la Germania venne distrutta, anche i civili, le persone innocenti morirono in guerra. Mia madre ha avuto gli incubi tutta la vita, sognava gli aerei a bassa quota che sganciavano bombe sopra le case. Era ancora una bambina alla fine della guerra. Ognuno ha avuto il proprio trauma. Però durante la ricostruzione i tedeschi avrebbero dovuto sentire la vergogna e piangere amaramente per quello che era successo, per l'antisemitismo e il genocidio. Non sono stati in grado di farlo in un senso profondamente intimo. Io ci sono riuscita. La mia stessa generazione e quella precedente mi disgustavano. Non riuscivo a capire perché non fossero tristi e distrutti come me. Sentivo la responsabilità datami dal passaporto tedesco, una responsabilità che mi è stata messa nella culla. Ho cercato di prenderla a cuore sia artisticamente che personalmente.
1: Und diese Verantwortung wurde mir in meine Wiege gelegt. Und ich habe sie dann versucht, künstlerisch und auch persönlich mir zu Herzen zu nehmen.
0: A partire dall'inizio degli anni 2000, Utelemper comincia a dedicarsi a progetti propri, pensati e realizzati in assoluta libertà. Accanto a produzioni musicali come quelle dedicate a poesie e testi di Charles Bukowski, Pablo Neruda, Paolo Coelho, decide di affrontare anche artisticamente il peso del senso di colpa che percepiva. Tutto inizia nel 1998, quando le viene chiesto di tenere al Palacio de Bellas Artes di Città del Messico una serata a tema Kurt Weill. L'organizzatrice, Orly Beigel, non aveva mai invitato musicisti tedeschi perché ancora traumatizzata dal drammatico destino di sua madre, Jetty Beigel, sopravvissuta di Bergen-Belsen.
3: Il compito sembrava più grande di quanto potessi gestire. Con il senso di colpa di essere tedesca, ma nel mezzo della missione di far rivivere sulla scena musicale contemporanea i compositori ebrei del periodo di Weimar, incontrai il viso tormentato di questa donna. A causa del trauma infantile subito crescendo con la madre, Orly presentava tutti i sintomi di una personalità borderline. A volte aveva il morale alle stelle, altre era triste da morire, sempre sull'orlo dell'abisso e delle lacrime. Il cuore aperto di Orly giaceva ai miei piedi come un corpo pulsante e sanguinante. Io restavo in silenzio, con umiltà, davanti a questo abisso e la tenevo per mano.

0: Dopo il concerto, Orly Bégel le regala il libro Songs Never Silenced, una raccolta di canzoni scritte tra il 1940 e il 1943 da prigionieri ebrei, soprattutto nel ghetto di Vilnius in Lituania, ma anche nei ghetti di Praga e Varsavia. Molte erano in Yiddish, alcune in tedesco e altre in polacco. Canzoni che erano un urlo di dolore, scrive Ute Lemper, e che mostravano la vita all'interno dei ghetti, canzoni per bambini e canzoni consolatorie che venivano cantate sottovoce.
1: Jedes einzelne Lied ist unglaublich wertvoll. Da gibt es das Lied von Ilse Weber, die in Theresienstadt inhaftiert ist und dort.
2: Ogni singola canzone è incredibilmente preziosa. Per esempio quella di Ilse Weber, che fu rinchiusa nel ghetto di Theresien e lì divenne infermiera. In realtà era un'autrice e aveva scritto brevi poesie. Nel campo di concentramento la sera cantava delle canzoni ai bambini, canzoni scritte su piccoli pezzi di carta. In seguito fu deportata ad Auschwitz con tutti i bambini e la sua famiglia. Ci sono anche brani di Viktor Ullmann, un compositore sperimentale del periodo di Weimar e contemporaneo di Hans Eisler e Kurt Weill. Fu deportato nel ghetto di Theresien. In questo campo di concentramento furono imprigionati molti artisti e compositori ebrei che dovevano continuare a scrivere e comporre perché il sabato sera erano obbligati a tenere concerti per i nazisti. Per questo motivo continuavano a essere artisticamente attivi. Anche Viktor Ullmann continuò a scrivere molto, finché non fu trasferito in treno ad Auschwitz, dove morì. Queste canzoni, composte nei campi di concentramento, sono impressionanti. Dentro c'è una verità straziante. Lo spettacolo che ho scritto su queste canzoni ha un grande significato per me e voglio continuare a portarlo sui palcoscenici di molti paesi.
1: Erschütternde Wahrheit in diesen Liedern und dieser Abend ist mir sehr, sehr viel wert und ich möchte ihn noch in vielen Ländern weiter vortragen.
0: Canzoni per l'eternità, così si chiama il programma che Ute Lemper porta in giro per il mondo. Un concerto che si basa sulla raccolta Songs Never Silenced, pubblicata nel 1948 dallo scrittore Shmerke Kajerginski e sulle ricerche del musicista e compositore italiano Francesco Lotoro.

0: Vent'anni fa, quando i miei due figli grandi lessero per la prima volta a scuola La notte di Elie Wiesel e a casa parlammo dell'Olocausto, ne soffrì. Come posso spiegare ai bambini che il popolo della loro mamma voleva annientare il popolo del loro papà e che c'era quasi riuscito? Che il popolo della mamma aveva assassinato il popolo del papà in modo brutale, come dei mostri, e cioè bambini, donne, uomini, persone anziane e giovani, innocenti, buone, intelligenti, care, negando loro il diritto alla vita. Come faccio a spiegare ai miei bambini che il popolo della mamma si è dichiarato superuomo, che ha disconosciuto e portato via la dignità umana al popolo del papà? Che il popolo della mamma ha ucciso senza cuore e freddamente 6 milioni di persone del popolo del papà? Ho dovuto rispondere alle stesse domande scioccanti, anche 20 anni dopo, ai miei bambini più piccoli. Cerco le risposte, a volte le trovo o trovo accenni di esse nelle mie percezioni o nelle mie ricerche. Ma poi la mia ragione fallisce e non subentra la liberazione di una spiegazione. Gegangen scheinen schönen Kinder wie von der Heide Kinder Menschensblut geflossen in die Gas.
1: Irgendwie stand es in meinem eigenen Schicksal und in meinen Sternen geschrieben, dass ich ganz viel in meinem Leben mit jüdischen Menschen zu tun habe.
2: Era scritto nel mio destino che avrei dovuto avere molto a che fare con la cultura ebraica in vita mia. E non solo per via dei miei conoscenti amici, ma anche dei miei due mariti. Ho conosciuto David a Berlino nel 1992. Era un artista ebreo di Brooklyn che all'epoca lavorava in Germania come comico. Poi ci siamo trasferiti a New York. Ho lavorato a Broadway. Anche il mio secondo marito Todd è un immigrato ebreo di seconda generazione. Loro sono molto simili, hanno lo stesso senso dell'umorismo, un po' alla Woody Allen e Larry David. I miei figli sono sicuramente cresciuti nella cultura ebraica, ma non siamo credenti. Non ho insegnato loro la dottrina di un Dio onnipotente. Ho cercato di spiegare loro che c'è un frammento di meravigliosa divinità in ogni cosa, che ogni essere umano, ogni creatura e ogni pianta sono degni di essere presi sul serio e con rispetto. In ogni cosa c'è un frammento di cosmo. Un Stück Kosmos steckt in allem.
3: Kurze Zeit nach Bekanntgabe der Grenzöffnung durch die DDR hat in Berlin ein Ansturm auf die Grenzübergänge eingesetzt.
1: Nach dem Fall der Mauer wurde ich dann eingeladen, 2 Monate später dort im Berliner Ensemble zu singen, meinen Weilabend.
2: 2 mesi dopo la caduta del muro, fui invitata a portare il mio spettacolo su Kurt Weill al Berliner Ensemble. La DDR era crollata e io andai lì molto emozionata insieme al mio pianista americano Jeffrey Cohen. La sera lui dovette rientrare passando per il checkpoint Charlie alla svelta perché il muro c'era ancora. Era stato fatto crollare in parte, ma il checkpoint Charlie era ancora lì per gli americani che andavano all'est. Tutti noi dovemmo mostrare i nostri passaporti per tornare indietro attraverso le aperture di confine da Berlino Est a Berlino Ovest. Era un periodo di forte tensione. All'epoca c'era l'idea che la DDR non dovesse unirsi alla Germania Ovest, ma creare un governo alternativo. Questo perché l'intera rivoluzione, all'insegna del motto «Noi siamo il popolo», era stata ispirata dagli artisti.
1: I künstler und die priester waren diejenigen, die das Sprachrohr dieser Revolution waren.
2: Gli artisti e i sacerdoti furono il portavoce di questa rivoluzione nelle famose manifestazioni del lunedì. Attori e attrici scesero in piazza e si rivolsero alle persone dicendo: «Noi siamo il popolo, possiamo goderci la libertà». I sacerdoti sostenevano questo movimento. La rivoluzione nasceva quindi dagli intellettuali e si spostò verso la popolazione. Naturalmente avevano già immaginato cosa sarebbe successo dopo la caduta del muro. Non volevano lo stato capitalista della Germania Ovest, che era ovviamente in combutta con la NATO e l'America. Volevano uno stato alternativo, libero, in grado di governarsi da solo.
4: Nel suo libro Ute Lemper ha voluto inserire la propria testimonianza diretta dei grandi eventi della storia, la fine della Guerra Fredda, la caduta del muro di Berlino, la nascita della nuova Germania unita e di una nuova epoca che lei ha osservato con sguardo vigile.
1: Deswegen ist dieses Kapitel in meinem Buch sehr dicht und wichtig.
5: Volevo documentare il periodo successivo alla caduta del muro. Volevo essere presente. Fu introdotto il marco tedesco come moneta unitaria. Il marco della DDR non aveva più alcun valore. Le persone dell'Est erano al limite dell'esistenza. Sapevano di non potersi permettere questa nuova libertà. Non potevano comprare un biglietto per Nizza o Firenze, potevano a malapena comprare il cibo. Nell'ottobre 1990 Helmut Kohl divenne cancelliere della riunificazione. Furono investiti molti soldi nell'Est. Questo creò un'altra profonda frattura fra Est e Ovest per almeno 20 anni, perché i tedeschi occidentali non volevano pagare per sostenere la Germania orientale, mentre i tedeschi dell'Est erano disgustati perché vedevano che i tedeschi dell'Ovest erano avari e non provavano nessuna compassione per loro. Per almeno 15-20 anni i tedeschi dell'Ovest e dell'Est vissero fianco a fianco in una sorta di separazione simile all'ostilità. Non solo. Improvvisamente ci furono dei nuovi colpevoli da accusare. I membri della Stasi, questi terribili personaggi che tradivano anche i propri figli, il proprio fratello, la propria sorella, i propri vicini, le proprie mogli, facendoli finire in orrende prigioni. Ecco perché l'era nazista fu relegata al passato. I vecchi nazisti, che erano ancora ovunque, i loro crimini e tutta l'era nazista, furono consegnati ai libri di storia senza analizzarne le colpe. Da quel momento ci si occupava soltanto dei crimini della Stasi e della DDR.
1: Und diese Aufarbeitung der Nazi-Zeit war plötzlich im Geschichtsbuch gelandet und nicht mehr aktiv, denn nun verarbeitete man die Verbrechen der Stasi und der DDR.
4: Ute Lemper, una viaggiatrice che ha attraversato cambiamenti epocali, successi, gioie, ma anche sconfitte personali e professionali. Pur stando coscientemente dentro il proprio presente, il libro di Ute Lemper rivolge lo sguardo al passato e ai momenti che l'hanno segnato. La sua autobiografia è anche una riflessione sul tempo.
5: Il tempo passa così velocemente. All'improvviso ci si trova di fronte al passato, attraverso un'immagine, una fotografia, un'opera, un brano musicale o un incontro. Ci si rende conto che da giovani non si aveva questa prospettiva, che la vita è in realtà molto breve e passa molto velocemente. Allora ero nel bel mezzo di questa vita folle che mi travolgeva. Ora la guardo da una prospettiva diversa. Per fortuna avevo la forza di resistere allora. Non potrei rifare tutto e rivivere la vita con la stessa intensità. Pensandoci oggi, sembra incredibile tutto quello che ho vissuto e quanto ho lavorato duramente, come sono riuscita a sostenere questi fardelli e ad andare avanti con allegria. Da giovani si è un po' miopi, si va semplicemente avanti. Oggi non sono più miope e avanzo più lentamente. Anche se il tempo passa più velocemente, si cammina più lentamente, più cautamente. Gli occhi sono aperti, noti tutto e sei ancora vulnerabile. Queste pieghe del tempo sono molto cosmiche.
1: Ja, das ich finde es sehr kosmisch, diese Zeitfalten.

0: Ich habe also gelernt, das Glas immer halb voll zu sehen und niemals halb leer. Das versuche ich auch meinen Kindern beizubringen, dass sie es merken sollen, dass sie auch durch die Herausforderungen nur immer.
1: Ho imparato a vedere il bicchiere sempre mezzo pieno e mai mezzo vuoto. Cerco di insegnare anche ai miei figli che devono rendersene conto, che devono sempre scoprire nuove qualità attraverso le sfide e la libertà che si insinua e affiora dentro ogni piccola forma di emancipazione è una cosa meravigliosa, perché questo è l'obiettivo di tutto il viaggio, scoprire di avere una libertà incredibile al di là delle tradizioni, delle convenzioni, delle costrizioni e delle piccole oppressioni e dubbi. Ti si svela una libertà così profonda che a un certo punto, invecchiando, ti accorgi che questo passaggio della vita offre una prospettiva completamente diversa e meravigliosa. In questo senso anche la fine diventa accettabile.
0: In der auch dann das Ende akzeptabel ist.

0: C'è un momento nel teatro in cui la storia di una persona diventa la storia di tutte. Il Teatro Pan di Lugano lancia il nuovo format Condiviviamo, un momento di condivisione dopo lo spettacolo per chiederci in che modo una storia teatrale risuona nell'esperienza personale e diventa patrimonio collettivo. Sul potere trasformativo delle storie, Charlot discute con Valentina Curti, organizzatrice culturale per il Teatro Pan, Silvio Joller, filosofo per l'infanzia e mediatore culturale, e Norma Barghezzi, protagonista insieme alle Anziane per il Clima di una storia davvero trasformativa. Il potere trasformativo delle storie, a cura di Barbara Camplani. Charlot, domenica alle 14.35.
1: Rete 2.
2: Sei di sera.
3: Tutti condannati, i principali imputati al processo per la strage del Ponte Morandi, le pene variano dai 5 ai 12 anni di carcere. Ben ritrovati, ben ritrovate, al microfono Veronica Lippi. Andremo a Genova in apertura dell'edizione di stasera perché a 8 anni dal crollo che causò 43 morti è arrivata una prima sentenza e non lascia molto spazio alle interpretazioni. La nostra inviata ci presenterà le reazioni dei parenti delle vittime e delle autorità cittadine. Poi ci occuperemo di una decisione in appello che ribalta parzialmente il primo grado e condanna due poliziotti della comunale di Lugano per aver pestato un venditore di rose alla stazione. Ci siamo occupati anche di un vero e proprio flagello, il coleottero giapponese che ha ormai colonizzato prati, orti e giardini ticinesi. La buona notizia, ci raccontano dal cantone, è che nelle ultime settimane il loro numero è crollato e l'emergenza pare rientrata. Esce in queste ore nelle sale Odissea, l'ultimo film del regista americano Chris Nolan. La critica parla di un colossal spettacolare e riuscito. Una parte delle scene è stata girata in Grecia, patria di Omero, ma anche del mitologico Ulisse. Sentiremo come si muove il paese per proporsi come location delle grandi produzioni internazionali. E poi nell'ultimo approfondimento di giornata ci occuperemo di un paese al centro di molti appetiti internazionali.
4: Il Congo, quando venne scoperto dai colonialisti europei, venne definito uno scandalo geologico per l'ammontare e la grandezza delle sue risorse naturali, fra cui quelle minerarie.
3: Con l'africanista Luciano Pollichieni cercheremo di comprendere meglio il contesto in cui il gigante minerario svizzero Glencore si trova e opera. Glencore che, tra l'altro, è nel mirino dell'Agenzia delle Entrate congolesi. Possiamo partire. In apertura dunque la sentenza del processo di primo grado per il crollo del Ponte Morandi nell'agosto del 2018. Le vittime furono 43. Nel pomeriggio il Tribunale di Genova ha condannato l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci a 12 anni di detenzione. Pene tra i 5 e gli 11 anni anche per gli altri ex vertici dell'azienda. A Genova c'era la nostra inviata Francesca Torrani.
5: Sì, sono arrivate nel primo pomeriggio alle 14 in un'aula del Tribunale di Genova affollatissima le prime condanne per il crollo del pilone numero 9 del Ponte Morandi che il 14 agosto 2018 in una giornata di pioggia battente causò, come dicevi, la morte di 43 persone. Gli imputati in questo processo sono 57, dunque la lettura del dispositivo è stata piuttosto lunga e molto tecnica. Il collegio presieduto dal giudice Paolo Lepri ha condannato 32 imputati, mentre per gli altri 25 sono state emesse decisioni di assoluzione o di prescrizione. La condanna più pesante è stata pronunciata contro l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, riconosciuto colpevole di crollo colposo e omicidio stradale e condannato a 12 anni di reclusione a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura. Castellucci è peraltro già in carcere a Milano per un altro disastro stradale, quello del viadotto Acqualonga di Avellino, quando un pullman finì in una scarpata per una disfunzionalità del guardrail. Oggi la sentenza è stata ascoltata e accolta in assoluto silenzio. Vi propongo una prima reazione del Comitato dei Familiari delle Vittime con la voce del vicepresidente Giorgio Robiano.
6: Lì per lì ho provato pena per loro. Quando hanno letto gli anni di carcere che dovevano fare ho provato pena per loro, perché ho immaginato un uomo di una certa età dover passare il resto della vita in carcere, però se loro avessero avuto la stessa mia sensazione di pena, forse sarebbero comportati in maniera diversa.
5: In aula si è presentata anche la sindaca di Genova, Silvia Salis. Il comune di Genova si è costituito in questo processo parte civile. Ecco cosa ci ha detto.
7: Sì, è aggiornata dal peso storico e da un peso morale per la città. Genova stava aspettando questo giorno, lo stavano aspettando i parenti delle vittime per avere giustizia. E questo tipo di tragedie ci devono aiutare a capire che in questo paese non si può sempre agire sull'emergenza. Bisogna pianificare, bisogna mettere in sicurezza, e la messa in sicurezza non è una spesa da contenere, ma una programmazione per il futuro del paese.
3: Lo abbiamo sottolineato, Francesca, questa è una sentenza di primo grado. Ci sarà un ricorso da parte degli avvocati di questi ex manager condannati?
5: Sì, il legale dell'amministratore delegato Castellucci ha già annunciato che non si fermerà qui, che andrà avanti ritenendo, ha detto l'avvocato Guido Carlo Alleva, che sia una sentenza profondamente sbagliata. Sentiamo le sue parole prese a caldo.
8: Vede, in questo caso di specie non si è andata a fare una verifica su chi siano stati gli autori e coautori del vizio costruttivo occulto. Il principio quindi che debbano rispondere. Chi non li ha scoperti è un messaggio, a mio convincimento, immorale.
5: Il processo andrà dunque avanti. Il primo capitolo ha però stabilito che ci sono dei responsabili, che qualcuno è responsabile per quella tragedia del 2018.
3: E questo disastro, lo ricordo, era il 14 agosto, toccò molte famiglie perché 43 furono le persone morte nel crollo del ponte Morandi. Ci furono però anche delle conseguenze per chi abitava nell'area sotto il ponte. Le case vennero dichiarate inagibili e in alcuni casi vennero poi demolite. Al processo di oggi a Genova era presente anche il presidente dell'associazione Quelli del Ponte Morandi, è un'associazione che raggruppa gli sfollati di allora. Sempre Francesca Torrani lo ha incontrato.
9: Ero a lavorare, tanti nostri vicini di casa erano lì e hanno sentito il botto, hanno sentito la polvere alzata, hanno visto le urla, perché c'era una parte che è proprio di palazzi che era prospiciente il luogo del disastro.
5: Franco Ravera è presidente dell'associazione Quelli del Ponte Morandi, costola e erede del comitato che radunò gli sfollati, cioè tutte quelle famiglie che a causa del crollo di quella parte di ponte non poterono più accedere in forma definitiva o momentanea alle loro case.
9: Il ponte è crollato sul torrente Polcevera. Le nostre case sono state soltanto lambite dal crollo, però da subito sono state evacuate perché c'era il pericolo che anche l'altra parte del ponte, rimasta in piedi, crollasse. Quindi si è individuato da subito una zona rossa che ci ha visto un'ora dopo il crollo tutti sfollati. All'una un poliziotto ha suonato, mancava anche la luce, ha comunicato dal cortile uscite. A domanda specifica mi è stato detto, non preoccupatevi, è soltanto cautelativo la vostra uscita, domani rientrerete.
5: E però non è stato così.
9: Noi siamo rientrati a ottobre del 2018. Sì. Il nostro comitato si è costituito soprattutto per mantenere la memoria. Mantenere la memoria di una socialità che c'era, perché le case in qualche misura possono cambiare. Per noi non è stata una libera scelta andarcene via. Io abitavo in quella casa lì, i miei genitori abitavano ancora prima di me, i miei fratelli abitavano in quel palazzo e 99 su 100 i miei figli avrebbero abitato in quel palazzo lì. Era un palazzo di ferrovieri, quindi c'era una forte rete di conoscenze personali, c'era una rete di solidarietà per cui uno aiutava l'altro.
5: Ma mi scusi se la interrompo, voi quindi non siete più potuti tornare lì dentro quel palazzo?
9: No, l'individuazione dell'area rossa e l'individuazione anche di un indennizzo economico ha sostanzialmente liquidato le nostre case e le ha acquisite lo Stato.
5: Ecco, e adesso?
9: Sono state abbattute 6-7 case. Tre sono rimaste in piedi in via Porro e due in via del Campasso. Quelle case lì, regalate al comune di Genova, sono state dal comune vendute a una società immobiliare del comune di Genova, vendute a 10.000 euro ad appartamento. Questa società le sta ristrutturando per poterle assegnare a edilizia residenziale pubblica con un vincolo di destinazione di 10 anni, dopodiché potrebbe venderli a libero mercato.
5: Gli sfollati furono 566, le palazzine rimaste in piedi, di cui ci ha parlato Franco Ravera, sono ancora disabitate, il resto è una radura dove l'associazione coltiva memoria.
3: Chiudiamo qui la pagina da Genova, ma restiamo nei tribunali ticinesi, perché la Corte di Appello di Revisione Penale ha condannato due agenti della Polizia Comunale di Lugano accusati di aver picchiato un venditore di rose pakistano. Allora, Alem Melchionda, sei qui in studio, la storia è lunga e anche giuridicamente complessa, raccontaci innanzitutto cosa ha deciso precisamente la Corte.
10: Sì, innanzitutto va detto che stiamo parlando del secondo grado e la sentenza della Corte presieduta dal giudice Moreno Capella accoglie parzialmente il ricorso presentato dal legale del pakistano. Concretamente, in primo grado i due agenti erano stati completamente prosciolti dalle accuse. Ora un agente è stato condannato per abuso di autorità per aver colpito la vittima con dei calci alla schiena, mentre la Corte ha riconosciuto colpevole di abuso di autorità anche il secondo agente, in questo caso per aver colpito la vittima con schiaffi e pugni alla testa e anche con dei calci alla schiena, ma lo ha per contro prosciolto riguardo all'imputazione di lesioni semplici, questo legato a uno schiaffo all'orecchio destro che secondo l'accusa sarebbe stato sferrato e avrebbe provocato il ferimento dell'uomo al timpano dell'uomo. 10 e 20 le aliquote giornaliere inflitte ai due, sospese condizionalmente, e naturalmente è sempre giusto dirlo, contro la sentenza è data facoltà di ricorso al Tribunale Federale.
3: Allora vedremo se arriverà questo ricorso al Tribunale Federale, però bisogna precisare, Alen, che questo caso è già passato una prima volta al Tribunale di Losanna.
10: Esatto, ed è il motivo per cui solo ora si è giunti al termine del secondo grado di una vicenda che risale al 1 agosto del 2015. Gli agenti prelevarono il pakistano e lo portarono nei locali della comunale alla stazione ferroviaria di Lugano, dove sarebbero appunto accaduti i fatti contestati. Ma per due volte a livello giudiziario ticinese si decise che non c'erano elementi per andare a processo, complici anche alcune contraddizioni del denunciante. Ma poi proprio il Tribunale Federale annullò quelle decisioni e mandò l'incarto alla Camera dei Ricorsi Penali, che, come detto in precedenza, arrivò in primo grado alla soluzione. Dopo 11 anni, in chiusura per chiudere il cerchio, il ribaltamento parziale della CARP, che appunto ha pronunciato una doppia condanna, in attesa di sapere se almeno una delle parti intenderà sollecitare di nuovo la massima corte elvetica.
3: Allora cambiamo ora, come si dice in questi casi, decisamente tema. Restando sul territorio, abbiamo una buona notizia: l'emergenza del coleottero giapponese che a giugno ha infestato gran parte del Ticino potrebbe essere rientrata per quest'anno. Le oltre 3.000 trappole disseminate sul territorio hanno catturato oltre 15 milioni di esemplari e da settimana scorsa stanno mostrando un crollo repentino della diffusione di questo insetto davvero dannoso. Ci dice di più Cristian Gilardoni.
11: Le trappole le conosciamo ormai quasi tutti, è difficile non averne vista almeno una brulicare di insetti. Proprio la possibilità di osservare la velocità con cui si riempivano i recipienti a giugno ha mostrato quanto il coleottero giapponese sia diffuso. Era stato avvistato per la prima volta nel 2017 e in questi anni si è spinto sempre più a nord fino a conquistare anche il Locarnese. Cristina Marazzi, responsabile del servizio fitosanitario cantonale, significa che la strategia di contenimento sta fallendo.
12: Noi ci aspettavamo che quest'anno sarebbe stato un anno critico con tante catture. Allora, la strategia di contenimento ha lo scopo non di far sparire l'insetto, ma di cercare di conoscere bene il territorio e quindi andare sempre più mirati con una cattura messa nei punti più sensibili di ogni comune. Per cui in questo senso la strategia funziona. Poi dopo noi sappiamo cosa abbiamo catturato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato, per cui per cercare di contenere sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione e anche quelle che prima o poi ci arriveranno, probabilmente molto più efficaci, dalla ricerca.
11: Il 2026 è un anno in cui ci si aspettava un elevato numero di esemplari per via delle condizioni meteorologiche favorevoli dell'anno scorso, con tante piogge. Al contrario, la siccità di quest'estate potrebbe portare una presenza nettamente inferiore nel 2027. Un'altra particolarità di quest'anno è che il picco è stato raggiunto prima e in una settimana si è passati da quasi 4.000 esemplari catturati per trappola a meno di 3.000. Le viti potrebbero quindi avere il tempo di riprendersi e limitare i danni. Per rendere più efficace la lotta a questo nemico, che è appunto particolarmente ghiotto della vite, ma che devasta anche le rose e altre 400 piante, si chiede a tutti di collaborare. In passato si sconsigliava ai cittadini di mettere una trappola nei propri giardini, perché rischiavano di peggiorare la situazione invece di migliorarla. Ora non è più così.
12: Ecco, questa è un'informazione estremamente importante perché è una delle domande più frequenti. La trappola attira, è estremamente efficace e specifica la Popillia japonica. Se piazzata in una zona isolata dove c'è solo quella trappola, chiaramente attira tutti i coleotteri della zona, della regione. Mentre se è inserita in una rete intensiva di monitoraggio come quella che è dei comuni che partecipano a questa strategia cantonale, va a fare il suo mestiere nel raggio d'azione che gli è concesso dalla prossima trappola, per cui non attira ma lavora localmente. Sono chiamati quei cittadini che hanno problemi, perché se il problema è poco oppure le piante sono facilmente raggiungibili, la cattura manuale va benissimo.
3: Restiamo sul tema, perché si dice a mali estremi, estremi rimedi. Ebbene, le trappole private prima erano sconsigliate, ora invece è cambiato l'approccio e anche i privati appunto possono dare il loro contributo. Ma come si è comportata la popolazione? Umberto Gatti, tu hai fatto un paio di telefonate, come sono andate le vendite?
13: Diciamo che i grandi numeri delle catture si sono tradotti poi effettivamente anche in un importante aumento delle vendite. I commercianti che abbiamo sentito ce l'hanno tutti confermato. Questo però non ha portato per fortuna a problemi di forniture, insomma sembra che tutti fossero pronti a questa ondata. Raffaele Camminada, titolare della Camminada S.A.
14: Allora, quest'anno sono andate, commercialmente parlando, molto molto bene. Per la natura, secondo me, molto male, perché sono state vendute veramente tantissime, perché coleottero era veramente molto molto presente. Secondo me l'aumento lo quantifichiamo che abbiamo vendute 10 volte in più rispetto all'anno scorso.
3: Questo per quanto riguarda le trappole commerciali, ce ne sono di diverso tipo. In vendita ci sono anche quelle che utilizza il cantone per il suo monitoraggio e che risultano essere un po' più economiche. Sono poi state sviluppate proprio su impulso del cantone.
13: Sì, sono quelle bottiglie trasparenti con il tappo verde a imbuto che abbiamo visto in queste settimane appese un po' ovunque. La cosa interessante è che la trappola, quindi l'imbuto verde, è stato ideato, sviluppato e prodotto proprio qui in Ticino con un materiale nuovo fatto di plastica riciclata e polvere di legno. Si chiama XI ed è stato ideato inizialmente dalla SUPSI su mandato di Geomag per costruire giocattoli. Ma come si è arrivati dai giocattoli alle trappole per coleotteri? Andrea Castrovinci, responsabile del laboratorio di ingegneria dei materiali polimerici della SUPSI.
15: Nascono da un'esigenza che il Canton Ticino ha portato all'interno della SUPSI, chiedendo supporto proprio per realizzare delle trappole che fossero fatte e prodotte in Svizzera e che potessero funzionare ed essere distribuite in Canton Ticino anche a prezzi ragionevoli e che potessero quindi supportare la lotta a questo coleottero a partire da questa stagione.
13: Un materiale nato in Ticino per uno scopo ben preciso, ma che grazie alla sua sostenibilità e resistenza, deve resistere ai bambini, è riuscito in poco tempo a trovare anche altre applicazioni.
3: Restiamo in Svizzera perché noi vediamo sempre più spesso dei cantieri, dei grandi cantieri in cui ci sono dei lavori in corso, ma però che non interrompono l'attività della struttura che è coinvolta. È una situazione spesso complessa, è fonte di disagi, ma è necessario per poter poi garantire un servizio, ad esempio il servizio ferroviario. Si pensi per esempio alle stazioni di Lugano o di Berna o ancora quella di Zurigo, la più importante e grande in Svizzera. Oggi ai media è stata data la possibilità di visitare il cantiere nord, appunto, della stazione di Zurigo, e per noi c'era Manuele Ferrari.
16: Sono più di 500.000 le persone che giornalmente transitano dalla stazione centrale di Zurigo. Veniamo accolti sotto l'angelo custode di Niki de Saint-Phalle e mentre un gruppo di turisti cerca il binario di partenza, noi entriamo nel cantiere. Un ascensore ci porta all'ultimo piano, attraversiamo un lungo corridoio. Qui l'attività del personale delle FFS procede normalmente. Uffici per il controllo del traffico, sale riunioni, aule per la formazione. E poi attraverso una botola arriviamo sul tetto. Ci troviamo sul lato del Museo Nazionale Svizzero. Di colpo vediamo da un angolo generalmente inaccessibile la Limmat o ancora la fermata dei tram Central. La responsabile dei lavori di risanamento Sigrid Wittl ci indica invece la gru. Un'impresa piazzarla, ma la soluzione trovata permetterà di installarne altre in futuro per altri interventi. Ma quali altre sfide ha dovuto affrontare? La più grande sicuramente è il riuscire a svolgere i lavori senza interrompere la normale attività ferroviaria, e questo implica che la sicurezza deve sempre essere garantita. Un esempio, in alcuni posti è stato necessario costruire delle pareti tagliafuoco in modo che la gente possa fuggire in caso di incendio, pareti che a cantiere concluso verranno poi rimosse. Naturalmente il tutto si svolge a tappe con spostamenti di uffici da un luogo all'altro per permettere i lavori, interventi che nascondono a volte sorprese. Difficile anticipare cosa succede e motivo per il quale si sono accumulati dei ritardi. I lavori che inizialmente era previsto che si concludessero nel 2025 è ora previsto che finiscano nel 2027. Una maggiore durata che non avrà però grossi influssi sui costi del progetto, si parla di circa 45 milioni di franchi. Di stazioni che sono un cantiere ce ne sono molte. Come si distingue Zurigo dalle altre? Ci risponde Philipp Scherbler, responsabile progetti stazioni delle FFS.
17: Vielleicht ein Unterschied zu dem Bahnhof in Lausanne.
16: A Losanna o a Berna, ad esempio, i lavori si concentrano su tutta la stazione e porteranno ad una maggiore capienza e capacità. A Zurigo, in questo caso, sono invece risanamenti mirati. Da un tetto, ad esempio, entrava dell'acqua. Elemento comune a tutti è invece che i treni devono continuare a viaggiare, conclude Scherble mentre lasciamo il cantiere e ci rechiamo ai binari. Tra pochi istanti, infatti, parte il nostro collegamento.
3: Oggi esce nelle sale Odissea, film attesissimo perché è la nuova opera del regista americano Christopher Nolan e perché ha un cast stellare a partire da Matt Damon e Anne Hathaway. La Grecia, patria del mitico Omero e anche dello stesso Ulisse, ha ospitato alcune scene di questo colossal che ha ricevuto più di 6 milioni di euro di sovvenzioni dallo Stato per le riprese. Una cifra non enorme se messa a confronto con il budget complessivo di 250 milioni di dollari, ma che certifica un risultato importante per il governo greco, quello di rendere attrattivo un paese finora poco avvezzo a ospitare troupe internazionali. Ce ne parla Elena Kaniadakis.
18: Dalla cosiddetta grotta di Nestore a Pilos, passando per l'arco di sabbia perfetto della spiaggia di Vodokilias, fino alla fortezza di Acrocorintos. Sono tanti i posti in cui è stato battuto il ciak del film hollywoodiano. I tempi in cui Oliver Stone girava il suo film su Alessandro Magno in Marocco sono lontani. Dal 2017 il governo greco ha promosso un sistema di sovvenzioni per le produzioni cinematografiche sotto forma di rimborsi fino al 40% delle spese in Grecia. Da allora il fatturato del settore audiovisivo è lievitato del 137%.
19: Abbiamo molte ξένες παραγωγές, όπως είδατε, είχαμε και το Emily in Paris, είχαμε και την το Riders
18: Di recente abbiamo ospitato produzioni internazionali come la serie Netflix di Emily in Paris e il film The Riders con Brad Pitt. Il mercato è in crescita e c'è sempre più interesse verso la Grecia, ha raccontato Leonidas Christopoulos, presidente dell'ente statale per il cinema greco. Il set del film di Nolan è stato smantellato l'anno scorso, ma la sua impronta potrebbe rimanere a lungo. Panayotis Ligris

0: 180.000 in 6 anni e i lavori per la nuova autostrada che accorcerà i tempi di percorrenza per resort e fortezze ottomane sono in pieno fermento. Ma per il vice sindaco non c'è da temere il rischio che la popolarità del film si trasformi in un boomerang, come in alcune note località della Grecia sovraffollate di turisti. Tra pochi anni la regione sarà in grado di accogliere ancora più visitatori, promette. Così le amministrazioni locali puntano su una promozione in salsa hollywoodiana del fascino della Grecia, con buona pace del piccolo partito ultraconservatore Niki, che in una interrogazione parlamentare ha accusato il governo di avere finanziato un film che non promuove la cultura del paese e che non ha incluso attori greci. Accuse respinte al mittente. È assurdo pensare che il governo debba dire a un regista del calibro di Christopher Nolan cosa fare, è stata la secca risposta del Ministero della Cultura.
1: L'uscita di questo film è davvero un evento per gli appassionati. Mentre vi stiamo parlando ci sarà già qualcuno che si è precipitato in sala, perché appunto è uscito nel pomeriggio. Si può peraltro pensare che la storia di Ulisse sia già stata raccontata, riletta, reinterpretata in ogni modo e maniera, eppure c'è davvero molta attesa. Chi l'ha visto è Alessandro Bertoglio, il nostro collega che si occupa di cinema. Allora Alessandro, è un bel film?
2: È un gran film, è un colossal come non se ne fanno più da tanti anni, è un film visivamente spettacolare con delle interpretazioni di tutto il cast veramente straordinarie, un film riuscito secondo me al 100%.
1: Di cosa racconta sostanzialmente? Allora, l'Odissea l'abbiamo più o meno studiata tutti, il senso del film di Nolan qual è?
2: Il senso del film di Nolan è recuperare una storia che fa parte della vita di chiunque da più di 2000 anni, l'abbiamo studiata tutti a scuola per generazioni, e raccontare le peripezie di quest'uomo che dopo, con un espediente, essere riuscito a vincere una battaglia importantissima, deve tornare a casa e lì deve sfidare tutta una serie di imprevisti che vanno da mostri, luoghi impervi, divinità che ce l'hanno con lui, per tornare a Itaca, l'isola da dove proviene, e questo viaggio sembra quasi tenerlo lontano da quello che poi troverà, quindi il ritorno alle responsabilità, un'isola da gestire, un figlio da crescere, che lui tra l'altro non ha neanche conosciuto, e è proprio un viaggio molto personale all'interno di se stessi e all'interno di un mondo che allora, un po' come oggi, è in preda alla guerra, e lui capisce durante gli anni di questo viaggio quanto siano devastanti anche per l'essere umano le guerre, anche se le vinci.
1: I colleghi della SRF hanno avuto l'occasione, no, di intervistare Christopher Nolan. Ecco, lui come ha raccontato questa sua avventura? Che senso ha dato, insomma, a questo film?
2: Sì, i colleghi dell'SRF hanno partecipato alle interviste, io vi ho portato un pezzettino dell'incontro con Christopher Nolan, appunto la domanda principale gli hanno chiesto perché adesso l'Odissea, e vi lascio ascoltare quello che lui ha risposto.
3: Credo di essermi sentito pronto a girare Odissea adesso. Alcune delle immagini del film sono cose che mi porto dietro da 20 anni. 20 anni fa mi era stato affidato per un breve periodo il compito di dirigere il film Troy. È una sensazione che mi porto dietro da molto tempo, sin da quando abbiamo concluso Oppenheimer, un film che ha avuto un successo ben oltre ogni nostra più rosea aspettativa. È stata un'esperienza meravigliosa che mi ha dato l'opportunità di realizzare qualcosa che normalmente non sarei riuscito a fare. L'Odissea è una storia che non è mai stata raccontata nel cinema moderno, e questa, secondo me, è proprio il tipo di opportunità entusiasmante che cerchi come regista.
1: Le parole e la voce di Christopher Nolan. Fra poco vi parleremo della mega multa che rischia Glencore. Il colosso svizzero delle materie prime potrebbe dover pagare fino a 6 miliardi di imposte in Congo. Interessi locali contro interessi internazionali si incontrano in questo paese ricchissimo di cobalto, rame e coltan, sostanze fondamentali per la costruzione di tutti i prodotti tecnologici che conosciamo e usiamo quotidianamente. Ma chi si sta spartendo il mercato, con quali conseguenze? Le risposte dopo le notizie in breve con Nicola Lionda.
4: Per iniziare, la notizia appena arrivata in redazione di un decesso: un uomo di 95 anni è morto oggi nelle acque del lago Verbano. A comunicarlo è la polizia cantonale. Si tratta di un cittadino svizzero domiciliato nel Locarnese.

0: che per caso che l'inchiesta dovrà chiarire ha perso conoscenza mentre si trovava nel lago. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza di due antispecisti. Secondo la CEDU, la Confederazione avrebbe dovuto garantire loro un'alimentazione completamente vegana in carcere e in ospedale. I due infatti erano stati arrestati e avevano richiesto un trattamento alimentare in linea con il loro credo. L'antispecismo è un movimento etico e filosofico che rifiuta l'idea che l'essere umano sia superiore agli altri animali. Intanto la Svizzera dovrà versare loro 16.000 euro a titolo di torto morale. L'organizzazione socio-psichiatrica cantonale ha una nuova direttrice. Il Consiglio di Stato ticinese ha infatti nominato Patrizia Bottinelli Cancellara capo dell'OSC e questo a partire dall'inizio dell'anno prossimo. Prenderà il posto di Daniele Intraina che andrà in pensione. Bottinelli Cancellara dirige l'ufficio di sanità del Dipartimento della Sanità e della Socialità dal marzo del 2021. Due imbarcazioni che trasportavano all'incirca 500 rifugiati appartenenti alla minoranza musulmana Rohingya sono naufragate qualche giorno fa al largo del Myanmar. L'allarme è stato lanciato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Secondo un portavoce della prima organizzazione, non si hanno ancora notizie di sopravvissuti e se confermata, la tragedia porterebbe a quasi 800 il numero di persone morte o disperse quest'anno nel mare delle Andamane e nel Golfo del Bengala. Infine vi segnalo che poco fa è stato revocato da Meteo Svizzera l'allarme canicola in tutto il paese.
1: Ci occupiamo dei problemi per il colosso minerario svizzero Glencore nella Repubblica Democratica del Congo. La multinazionale è coproprietaria di due dei più importanti impianti di estrazione di rame e cobalto del paese, in cui sono concentrate le più grandi riserve del mondo. L'Agenzia delle Entrate congolese reclama fino a 6 miliardi di dollari di imposte non pagate e ha messo sotto sequestro gli uffici di una delle miniere di Glencore, la Kamoto Copper, senza però bloccare le estrazioni. Allora, noi ne parliamo con il nostro collaboratore dalla regione, Freddy Del Curatolo. Freddy, cosa sta succedendo?
2: Ma guarda, se vogliamo usare una metafora, non è proprio un piccolo fuoco come suggerirebbe il significato in lingua swahili della parola Kamoto, che è appunto il nome della miniera congolese che per il 70% è di proprietà di Glencore. Perché nonostante la multinazionale getti acqua sul fuoco, le fiamme potrebbero essere molto più alte di quel nome che a Kolwezi, nella regione mineraria del Katanga, si associa da quasi 20 anni all'estrazione di rame e cobalto. È successo che nei giorni scorsi le autorità fiscali della Repubblica Democratica del Congo hanno posto sotto sequestro gli uffici della Kamoto Copper per un presunto debito con l'erario. Secondo fonti di Kinshasa, la Kamoto, che per il restante 30% appartiene a una società governativa, la Gécamines, e allo stesso governo congolese, dovrebbe appunto al fisco tra i 3 e i 6 miliardi di dollari. Da parte sua, Glencore ha fatto sapere di stare già dialogando con l'Agenzia Nazionale delle Entrate, ma allo stesso tempo ha negato qualsiasi illecito, ribadendo di aver investito più di 8 miliardi nelle due miniere. Kamoto è uno dei maggiori estrattori di rame del paese. Ogni anno aumenta di circa il 40% la sua produzione, anche per le alte richieste dei settori delle tecnologie digitali. Glencore si occupa di estrazione, lavorazione ed esportazione, con i mercati principali in Europa, Cina e Nord America. Proprio oggi e domani il settore minerario è impegnato in un forum d'emergenza per discutere col governo alcune modifiche alle regolamentazioni. Insomma, è un momento delicato per Glencore, che peraltro non è nuova a contenziosi con lo Stato. Già nel 2022 si era accordata con Kinshasa per una compensazione di 180 milioni di dollari per i casi di corruzione pregressi. Era finita nel mirino del fisco mesi fa insieme ad altre società minerarie straniere nel paese, con l'accusa che avrebbero sottostimato di miliardi di dollari i propri ricavi per pagare meno contributi allo Stato.
1: Su questo tema si è espresso poi anche il presidente congolese Tshisekedi, che ha consigliato in sostanza ai suoi di agire con prudenza. Che cosa ha detto esattamente e perché adotta questa linea morbida con Glencore, secondo te?
2: Sì, sulle indagini nei confronti di Glencore il presidente congolese è intervenuto di persona e ha chiesto all'Agenzia Nazionale delle Entrate di non condurre operazioni di controllo troppo severe nei confronti delle società minerarie. Tshisekedi, al di là che lo Stato è comproprietario della Kamoto, ha avvertito che misure eccessive, diciamo stringenti, potrebbero minare la fiducia di nuovi investitori. E viene facile pensare che questi nuovi investitori citati siano gli Stati Uniti, coinvolti tra l'altro nel lungo processo di pace nella Repubblica Democratica del Congo. Infatti, tra Glencore e il colosso americano Orion, lo scorso febbraio è stato firmato un preliminare per la potenziale acquisizione del 40% delle quote svizzere in Kamoto e nell'altra miniera di cui è socio di maggioranza, Mutanda. Un'operazione che era stata benedetta dal vice segretario di Stato di Washington, Christopher Landau, nell'ambito delle trattative di pace nella Repubblica Democratica del Congo. Il conflitto scoppiato poi in Medio Oriente ha rallentato il processo e il timore di Tshisekedi potrebbe essere quello di farsi scappare l'ingresso americano nel mercato minerario, con tutto quello che può comportare non solo per l'economia ma anche per la stabilità del paese.
1: E questa vicenda che coinvolge Glencore è anche l'occasione per capire in che contesto sta avvenendo questa corsa ad accaparrarsi le risorse minerarie della Repubblica Democratica del Congo, che ha tante materie prime ma che è tra i paesi più poveri dell'Africa. Lo facciamo nell'intervista realizzata da Manjula Bhatia.
3: Il settore minerario è cruciale per l'economia della Repubblica Democratica del Congo, tanto che il presidente Tshisekedi, in contrasto con le autorità fiscali, ha invitato a non infierire con misure troppo severe per non scoraggiare gli investimenti. Luciano Pollichieni, docente ed esperto in geopolitica africana.
4: Il Congo, quando venne scoperto dai colonialisti europei, venne definito uno scandalo geologico per l'ammontare e la grandezza delle sue risorse naturali, fra cui quelle minerarie. Adesso l'interesse di operatori di diverse nazionalità, cinesi, americane piuttosto che europee, sono legati ai minerali, i cosiddetti minerali critici o le terre rare, che servono per la transizione ecologica e soprattutto per la costruzione dell'infrastruttura dell'intelligenza artificiale. In questo senso la differenza di posizioni fra Tshisekedi e le autorità congolesi è legata al fatto che in questo momento stanno perseguendo due agende diverse. Tshisekedi punta a centralizzare o comunque a consolidare il proprio potere nel paese ed è il motivo per cui sta anche modificando la Costituzione per potersi garantire un terzo mandato presidenziale. E al tempo stesso le autorità invece puntano a un'applicazione abbastanza rigida del nuovo codice minerario, che prevede delle quote alle esportazioni, che prevede un prezzo minimo di vendita delle esportazioni e che, secondo le loro rilevazioni, Glencore non ha rispettato.
3: Ricca di minerali, sì, ma tra i paesi più poveri dell'Africa.
4: Questo va spiegato in primo luogo per fattori geopolitici. Comunque queste risorse hanno attirato le mire di diversi attori, anche locali, anche africani, provocando molto spesso dei conflitti. E le prime due guerre del Congo sono definite le guerre mondiali africane. Al contempo bisogna capire che l'economia delle attività minerarie in Congo è molto particolare, è un'economia in larga parte formale, ma che si basa anche su una grande manodopera informale, quindi sono dei minatori artigianali che vanno a lavorare vicino alle miniere ufficialmente riconosciute e che poi cercano di vendere i proventi delle loro attività, cioè i minerali, all'interno del circuito legale. Questo è uno dei problemi che rende difficile allo Stato poter effettivamente utilizzare i proventi dell'industria mineraria per migliorare la qualità dei servizi e per migliorare la situazione economica dei propri cittadini.
3: I cinesi oggi dominano il settore minerario della Repubblica Democratica del Congo e gli americani vorrebbero intaccare questo dominio. Lo stanno facendo mettendo insieme politica ed interessi economici. Hanno mediato nell'accordo di pace per l'est del Congo in cambio di un'intesa con il governo per lo sfruttamento minerario, intesa del quale non si sa molto.
4: La Cina sicuramente adesso sente la pressione degli Stati Uniti, ma rimane un attore rilevante. L'iniziativa degli americani per diventare il principale attore all'interno di questo settore nel Congo si basa su due fattori. Il primo è quello di migliorare queste relazioni privilegiate fra Tshisekedi e Trump, e quindi anche da qui un accordo di pace che non ha avuto nessuna valenza sul terreno ad oggi. Dall'altra c'è un tentativo di mobilitare un gran numero di risorse per accedere a queste materie prime. L'accordo che lei citava in precedenza prevede una corsia preferenziale per gli acquirenti americani sulle nuove iniziative di estrazione mineraria in Congo, con tutta una serie di benefici che sono benefici fiscali, prezzi di favore in senso lato che vengono applicati alle imprese americane che decidono di investire nel paese.
1: Luciano Polichieni, che è curatore della newsletter Africanismi, ci ha confermato insomma quanti appetiti risvegliano queste materie prime africane, e l'estrazione mineraria nella Repubblica Democratica del Congo ha anche altre ripercussioni, perché lo sfruttamento delle risorse crea condizioni favorevoli alla comparsa e alla diffusione di epidemie. Qui in studio con me c'è Michelle Volonté, che più volte si è occupata dell'emergenza Ebola in corso proprio in Congo. Ti chiedo, Michelle, che legame c'è tra la forte attività mineraria nel paese e le tante epidemie di Ebola che hanno colpito la Repubblica Democratica del Congo?
5: Sì, hai detto bene, tante epidemie, sono almeno 17 le epidemie di Ebola che in 50 anni hanno colpito la Repubblica Democratica del Congo, da quando nel 1976 si scoprì il primo dei 5 ceppi conosciuti del virus. Allora, per aprire, miniere di oro, cobalto, coltan, che abbiamo appena sentito sono fondamentali per la produzione di cellulario, tecnologie moderne, vengono abbattute vaste e vastissime zone di foresta tropicale, e questo distrugge l'habitat di molte specie, inclusi i pipistrelli che ospitano alcuni ceppi del virus Ebola. Quando gli esseri umani entrano in queste aree aumentano quindi le probabilità di contatto con gli animali infetti. Con la deforestazione, insomma, si accorcia la distanza tra mondo animale e mondo umano. Un pipistrello può aver contagiato un altro animale, una scimmia, questa viene cacciata, quindi mangiata. Succede quello che viene chiamato uno spillover, il passaggio del virus da una specie animale all'essere umano.
1: Ecco, questo riguarda l'aspetto della deforestazione, del contatto con la fauna selvatica. Ci sono altri fattori legati all'estrazione mineraria che possono incidere sulla diffusione della malattia?
5: Sì, certo, perché le attività minerarie promosse dai giganti del settore, soprattutto esteri, attirano migliaia di lavoratori in zone remote, si formano insediamenti densamente popolati con scarse condizioni igieniche e con un limitato accesso ai servizi sanitari. E se compare qui un caso di Ebola, il virus si può diffondere più rapidamente. Ricordo che questo virus si trasmette attraverso i fluidi umani. Poi ci sono le infrastrutture create per l'estrazione mineraria, come strade e collegamenti commerciali che facilitano gli spostamenti delle persone. Anche questo può favorire la propagazione delle epidemie dalle aree rurali verso città e anche verso nazioni vicine, come è stato pure il caso dell'epidemia in corso. Almeno 20 casi sono stati registrati in Uganda, paese confinante con la Repubblica Democratica del Congo. Qui i morti sono saliti a 700, ma per l'Organizzazione delle Nazioni Unite le cifre ufficiali sono sottostimate, si teme che siano 4 volte tanto.
1: E che per chi vuole sapere di più su questa crisi sanitaria, la crisi dell'Ebola, vi segnalo che Michelle è stata anche protagonista di una puntata del nostro podcast Il Mondo Là Fuori, proprio concentrato sulla emergenza in corso nella Repubblica Democratica del Congo. Lo ascoltate, lo potete sentire sul Play RSI, lo potete cercare anche sul nostro sito RSI e sulle principali piattaforme audio. Allora, noi ci fermiamo qui con la puntata di 6 di sera. Da parte mia, Veronica Lippi, da parte di Nicola Lund, che ha preparato la puntata con me, buona serata a tutti e a tutte.
6: Lo sport. Due giorni senza i mondiali di calcio, poi ci sarà la piccola finale e alle 21 di domenica nello stadio di New York, Spagna-Argentina, la finale del mondiale americano. Noi parliamo d'altro, allora, Akstad, nulla da fare nel tennis per Jérôme Hakim, alla fine battuto in 3 set dalla greco Tsitsipas, match interrotto ieri per l'oscurità sull'un set a testa e 5-5 nel terzo, vinto quest'oggi alla fine alla tiebreak da Tsitsipas. 12esima tappa invece la Tour con arrivo a Chalon-sur-Saône, 179 km per i velocisti, volata con caduta senza apparentemente conseguenze per i protagonisti, e alla fine per la terza volta ha vinto il belga Tim Merlier, battuti a Philipsen e Girmay. Ancora una volta resta di 3 minuti e 36 la gap tra Pogacar, in giallo sempre, e Vingegaard. Filippo Colombo si è iscritto invece per gli europei del Monte Ceneri e per i mondiali in Val di Sole, e questo naturalmente è un buon segnale. Il ticinese che sta provando a recuperare dalla frattura la perone della gamba destra subita ad inizio mese è inserito infatti nei 7 biker rossocrociati che proveranno ad andare alla caccia di medaglie nello short track e nel cross country sull'esigente tracciato ticinese tra fine luglio ed inizio agosto, mentre i mondiali in Val di Sole si terranno dalla 26 alla 30 agosto prossimi.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme le previsioni per domani, venerdì 17 luglio. In tutta la Svizzera avremo una mattinata caratterizzata da nuvolosità variabile, con ancora qualche rovescio o temporale residuo, soprattutto al mattino e al nord, e nuova ripresa nel pomeriggio, sempre al nord. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 20 gradi, le massime saranno comprese tra 26 e 29 gradi. Rimane attivo il divieto assoluto di accendere fuochi all'aperto in tutto il sud delle Alpi. Per oggi è tutto. A voi una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stellan Gioku.
8: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale buonasera a tutte le persone in ascolto, io sono Davide Fersini e questa è Prima Fila, trasmissione che, lo sapete, dedica il giovedì alla musica che si fa in Svizzera. Durante il nostro festival d'estate poi il focus dell'attenzione si stringe ulteriormente per omaggiare alcune figure di rilievo che nell'anno in corso festeggiano importanti anniversari. In questo 2026 abbiamo quindi deciso di ricordare Carl Maria von Weber, di cui lo scorso 5 giugno ricorrevano i 200 anni dalla morte, attraverso un'ampia selezione del suo vastissimo catalogo. Questa sera, dunque, procedendo nel nostro intento, ci concentreremo sul repertorio cameristico e vi proporremo il quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in si bemolle maggiore opera 34 di Weber, che ascolteremo nell'esecuzione di Fabio Di Casola al clarinetto, Teira Yamashita e Andrea Mascetti al violino, Giulia Wexler alla viola e Alessandra Doninelli al violoncello, in un concerto registrato presso il Chiostro dei Serviti di Mendrisio il 21 agosto del 2020, concerto che si apriva però con un altro caposaldo di questo stesso tipo di formazione, ossia il quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore, Köchelverzeichnis 581, lo Stadler di Wolfgang Amadeus Mozart. Questo dunque sarà anche il programma della nostra serata e possiamo allora levare il sipario di Pavillon Suisse.

La nostra serata si apre, come detto, con la musica di Wolfgang Amadeus Mozart e in particolare con il quintetto per clarinetto e quartetto d'archi in la maggiore, che esce il Verzeichnis 581, pagina completata a Vienna nel settembre del 1789. Un momento tutt'altro che semplice nella vita del compositore, nonostante i grandi successi appena conseguiti. Mozart si trova a fronteggiare difficoltà economiche sempre più pressanti, come testimoniano le lettere in cui, proprio in quegli stessi mesi, chiede aiuto all'amico Michele Puchberg. E tuttavia, sorprendentemente, nulla di questa condizione si riflette nella musica, che appare invece serena, luminosa, quasi sospesa in una dimensione di equilibrio superiore. Il quintetto nasce per il clarinettista Anton Stadler, figura centrale nello sviluppo dello strumento e interlocutore privilegiato di Mozart negli ultimi anni della sua vita. È proprio grazie a Stadler che il compositore scopre a fondo le possibilità espressive del clarinetto, impiegato qui in tutta la sua estensione e in un dialogo continuo con il quartetto d'archi. Non siamo di fronte a un concerto in miniatura, ma a una scrittura profondamente cameristica. Il clarinetto chiaramente emerge per timbro e cantabilità, ma si inserisce sempre in un equilibrio raffinato con gli archi, in una sorta di conversazione musicale in cui ogni voce conserva la propria identità. Il primo movimento si sviluppa con naturale fluidità, alternando momenti di luminosità a sfumature più raccolte. Il larghetto centrale rappresenta uno dei vertici espressivi della partitura, con una linea del clarinetto di grande dolcezza, sostenuta da un accompagnamento appena accennato. Il minuetto introduce un carattere più articolato, mentre il finale, in forma di tema con variazioni, offre un'ampia gamma di colori e situazioni espressive. In tutta l'opera si avverte una qualità particolare, una sorta di equilibrio perfetto tra semplicità e raffinatezza, tra accessibilità e profondità, che ne fa uno dei vertici assoluti della musica da camera mozartiana. Noi l'ascoltiamo nell'esecuzione di Fabio Di Casola con Teira Yamashita, Andrea Mascetti, Giulia Wexler e Alessandra Doninelli.

Applausi al termine del quintetto per clarinetto e archi Kreischelverzeichnis 581 di Wolfgang Amadeus Mozart, eseguito da Fabio Di Casola con il quartetto formato da Teira Yamashita, Andrea Mascetti, Giulia Wexler e Alessandra Doninelli. In apertura del concerto registrato il 21 agosto 2020 presso il Chiostro dei Serviti di Mendrisio, che rivivremo per intero questa sera insieme. A questo punto il programma proseguiva con il quintetto per clarinetto e archi opera 34 di Carl Maria von Weber, portato a termine il 25 agosto del 1815. Come sapete, il Festival d'Estate dedica al compositore tedesco tutti i giovedì di prima fila per celebrare i 200 anni dalla sua scomparsa, e dunque anche questa sera vogliamo concentrarci con maggiore attenzione su alcuni elementi biografici che accompagnano la pagina che stiamo per ascoltare. Ci troviamo in un momento molto preciso della vita del compositore, negli anni della sua permanenza a Praga, dove dal 1813 Weber è attivo come Kapellmeister al Teatro degli Stati. È un incarico importante ma estremamente impegnativo. Il lavoro quotidiano nel teatro, dall'organizzazione delle produzioni alla direzione dell'orchestra, è tale che lo stesso Weber definirà questo periodo come i suoi anni del giogo, proprio a indicarne il peso e la fatica. En passant, notiamo che pochi anni dopo, parlando di un periodo a fine della propria esistenza, Giuseppe Verdi userà l'espressione anni di galera. Questa intensa attività limita inevitabilmente il tempo disponibile per la composizione, ma contribuisce a rafforzare l'esperienza teatrale e orchestrale di Weber, che si riflette anche nelle opere strumentali. Peraltro, il compositore continua a mantenere vivi i rapporti con musicisti incontrati nel periodo precedente, e tra questi un ruolo fondamentale spetta al clarinettista Heinrich Bermann, di cui abbiamo già parlato nella scorsa puntata. Il loro incontro risale infatti al 1811, a Monaco, all'inizio del periodo di nomadismo europeo di Weber. Bermann, virtuoso straordinario, dotato di uno strumento tecnicamente molto avanzato, colpì profondamente Weber, che trovò in lui l'interprete ideale per esplorare la potenzialità espressiva del clarinetto. Da quella collaborazione nacquero dapprima il concertino e i due concerti per clarinetto, e successivamente anche lavori cameristici come questo quintetto, dedicato proprio a Bermann. Il quintetto opera 34 rappresenta dunque il punto d'incontro tra l'esperienza concertistica e quella cameristica di Weber. Rispetto al modello mozartiano, qui il clarinetto assume un ruolo più chiaramente solistico, con una scrittura ricca di passaggi virtuosistici e di contrasti espressivi. Il primo movimento sviluppa un discorso energico e articolato. La fantasia centrale, in luogo del tradizionale movimento lento, introduce una dimensione più libera e quasi improvvisativa, fortemente segnata dalla cantabilità dello strumento. Il terzo movimento, un brillante capriccio, gioca su leggerezza e rapidità, mentre il rondò conclusivo riporta una dimensione più brillante e teatrale, tipica del linguaggio weberiano. Anche in questo caso emerge con chiarezza la matrice operistica del compositore. Il clarinetto si comporta come una vera e propria voce, capace di attraversare registri espressivi molto differenti, mentre il quartetto d'archi gli offre un supporto dinamico e dialogante. Noi lo ascoltiamo nell'esecuzione di Fabio Di Casola con Teira Yamashita, Andrea Mascetti, Giulia Wexler e Alessandra Doninelli.

applausi al termine del quintetto per clarinetto e quartetto d'archi opera 34 di Carl Maria von Weber, eseguito da Fabio Di Casola, con il quartetto d'archi formato da Teira Yamashita e Andrea Mascetti al violino, Giulia Wexler alla viola e Alessandra Doninelli al violoncello. Come secondo e ultimo brano ufficiale della serata, registrata il 21 agosto 2020 presso il Chiostro dei Serviti di Mendrisio, in occasione della rassegna di musica nel Mendrisiotto di quell'anno. Come sentite, però, gli applausi non accennavano a diminuire e quindi, dopo il programma ufficiale, il concerto si concludeva con un bis, una pagina di Alexander Glazunov intitolata Rêverie Orientale, proposta qui ovviamente in una versione per clarinetto e quartetto d'archi.

applausi al termine della Reverie Orientale di Alexander Glazunov, composta come bis e interpretata da Fabio Di Casola con il quartetto d'archi formato da Teira Yamashita e Andrea Mascetti al violino, Giulia Wexler alla viola e Alessandra Doninelli al violoncello, in conclusione del concerto registrato il 21 agosto 2020 presso il Chiostro dei Serviti di Mendrisio, che abbiamo rivissuto per intero insieme. Entriamo così nella parte finale della nostra trasmissione e, come già abbiamo fatto nelle puntate precedenti di Pavillon Suisse del nostro Festival d'Estate, torniamo ad esplorare l'enorme catalogo di Carl Maria von Weber a 200 anni dalla scomparsa del compositore tedesco. Nella fattispecie vogliamo proporvi un'altra pagina che abbiamo già evocato più volte nel corso di queste settimane, il Concertino per clarinetto e orchestra in mi minore, opera 45, composto a Monaco nell'aprile del 1811 ed eseguito per la prima volta quello stesso anno, il 5 novembre, al Residenztheater di quella città. Si tratta di uno dei primi frutti del fondamentale incontro tra Weber e il clarinettista Heinrich Berman, conosciuto proprio in quel periodo e destinato a diventare il principale interlocutore del compositore per tutto il repertorio clarinettistico. Il concerto nasce in questo contesto e anticipa molte delle caratteristiche che ritroveremo nei due concerti dell'Opus 73 e 74, una forma libera, organizzata per episodi e una forte impronta teatrale nella quale il clarinetto si comporta quasi come una voce, passando con naturalezza da momenti di intensa cantabilità a sezioni più brillanti e virtuosistiche. Noi lo ascoltiamo nell'interpretazione di Giambattista Sisini con l'orchestra della Radio della Svizzera Italiana diretta da Fabio Schaub in una registrazione effettuata il 5 dicembre 1974 a Lugano.

applausi al termine del concertino per clarinetto e orchestra in mi minore opera 45 di Carl Maria von Weber, eseguito da Giambattista Sisini al clarinetto, con l'orchestra della radio della Svizzera italiana diretta da Fabio Schaub in una registrazione effettuata il 5 dicembre 1974 a Lugano. Dopo questa breve pausa concertistica vogliamo però tornare alla dimensione più cameristica nel cui segno si è dipanata la nostra serata e vi proponiamo di ascoltare insieme una pagina davvero splendida del catalogo pianistico di Carl Maria von Weber, la Grosse Sonate numero 2 in La bemolle maggiore opera 39 composta a Berlino tra il 1814 e il 1816. Senza voler ulteriormente tornare sulle vicende biografiche legate alla composizione, ci limitiamo a riportare alcune annotazioni del grande critico Claude Rostand a proposito della scrittura pianistica di Weber, la più notevole e la più originale del primo Ottocento, dopo quelle di Beethoven e di Schubert, scrive Rostand. Il suo stile pianistico conserva alcuni aspetti di un classicismo quasi scarlattiano, ma è animata da uno spirito già prettamente romantico. Romantico per la ricerca di un virtuosismo elegante e brillante, romantico per la ricerca di un colore quasi orchestrale e di temi patetici di stile quasi melodrammatico, e romantico, infine, per i sentimenti che esprime e per il modo appassionato con cui li esprime, specialmente in certi movimenti lenti.

La grosse sonate numero 2 in La bemolle maggiore, opera 39 di Carl Maria von Weber, eseguita da Michael Endres per un disco OEMS Classics del 2004, ci ha portati quasi al termine della nostra serata, che proseguiamo però ancora nel segno di Weber e ci congediamo infatti con la sonata numero 5 in Fa maggiore, opera 10b, dalle 6 sonate progressive per il pianoforte con violino obbligato. L'esecuzione è qui affidata a Isabelle Faust con Alexander Melnikov al pianoforte per un disco Harmonia Mundi del 2013. Con questo si concluderà la nostra serata, dunque grazie per averci seguito e per essere restati con noi. Se lo vorrete, ci ritroveremo giovedì prossimo per nuovi percorsi di musica in Svizzera. Da Davide Fersini è tutto, un saluto e a presto!

0: le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno a tutti e tutte, sono di nuovo Claudia Fanti e oggi, come già anticipato, vorrei parlare di una questione su cui l'umanità si interroga da sempre, cioè sul perché esiste il male e su qual è, se c'è, il suo significato. Nell'ottica della fede cristiana tradizionale non c'è una risposta soddisfacente al paradosso di Epicuro. Se Dio non vuole impedire il male non è buono, se non può non è onnipotente. Una trappola che si ripropone a ogni catastrofe naturale e a ogni disgrazia individuale. L'ottica post-ateista, quella che comporta il superamento dell'immagine di un Dio personale e trascendente, ha almeno il merito di liberarci dallo sforzo impossibile di conciliare l'amore divino con la presenza dilagante del male, eliminando dalla scena un Dio che permette il male quando potrebbe evitarlo o che non vuole intervenire potendo farlo e che dobbiamo allora provare a convincere, magari con sacrifici e intercessioni. E per lo più senza ottenere molto o senza ottenere nulla, considerando l'impressionante quantità di sofferenza che ogni giorno, ogni ora continua a investire il nostro pianeta. Cosa fare però del male in tutte le sue forme, da quello che ci facciamo gli uni con gli altri a quello relativo alle dinamiche della natura, pensiamo solo alle grandi estinzioni di massa, se in noi viene in meno la fede in quel Dio, ma non ci rassegniamo neppure all'idea che tutto sia solo frutto del caso, di interazioni tra particelle senza significato? In un ambito post-ateista, qual è il significato del male nella visione di un divino immanente inseparabile dalla realtà? Il filosofo della scienza Telmo Pievani dice che siamo tutti figli della fine del mondo degli altri. Ogni organismo sopravvive solo grazie alla morte di altri organismi, in quanto viviamo grazie agli organismi che mangiamo, per poi alla fine riconsegnare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto. L'universo è in fondo un'infinita comunione di vita attraverso la morte, dice il teologo José Arregui. E niente lo rende più esplicito del simbolo taoista yin-yang, dove la luce e l'oscurità sono interdipendenti, contenendosi e sostenendosi a vicenda. Ma noi che in Occidente siamo abituati a un pensiero binario, facciamo fatica ad accettarlo. D'altro canto, com'è possibile non farsi interpellare dal lamento delle vittime? Di certo noi viviamo in un universo in cui gli oggetti ci sembrano separati, in cui ci siamo noi con i nostri istinti distruttivi e ci sono i lupi affamati che attaccano i cervi e i cervi affamati che bucano le piante e così via. La cruda realtà della catena alimentare. Ma le separazioni esistono oggettivamente? Non saranno solo risultato del nostro processo mentale che ci porta a dare un ordine a quello che vediamo? Un malinteso creato dalle nostre menti limitate? Insomma, il velo di maglia dell'induismo. Ma anche in Occidente Eraclito lo sosteneva già nel V-VI secolo avanti Cristo: tutte le cose sono uno e l'uno tutte le cose. I mistici di ogni tempo, di ogni luogo e di ogni tradizione spirituale, non solo il taoismo e il buddismo, lo hanno sperimentato in maniera diretta, cogliendo tutta l'illusorietà della distinzione tra soggetto e oggetto, tra sé e l'altro, tra coscienza e il cosmo, tutto il carattere illusorio di un sé delimitato e separato. Einstein parlava di una specie di illusione ottica della coscienza in base a cui l'essere umano percepisce se stesso, i propri pensieri e sentimenti come qualcosa di separato dal resto e aggiungeva che la lotta per liberarsi da tale illusione è il solo scopo della vera religione. E allora è possibile che abbia ragione Erwin Schrödinger, uno dei padri della meccanica quantistica, a dire che esiste una sola cosa e ciò che sembra una pluralità non è altro che una serie di aspetti differenti della stessa cosa. Facciamo tutti parte di un eterno sé onnipresente che tutto comprende. E questo potrebbe significare che la nostra coscienza individuale è solo riflesso di una coscienza infinita che costituisce il fondamento della realtà e che la nostra essenza più profonda, dunque anche quella di ogni vittima, non vada perduta, ma faccia ritorno in quella coscienza infinita in cui tutti siamo uno. E a proposito di Schrödinger, rimane un ultimo tema che vorrei trattare, quello del rapporto tra spiritualità e scienza, e lo farò la prossima volta. Buona giornata.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Con Willie Mae Thornton, conosciuta come Big Mama, siamo in una generazione successiva. Nacque infatti a Montgomery, in Alabama, nel 1926 e rimase in carriera per molti anni fino alla morte, avvenuta nel 1984. Big Mama Thornton è un'altra artista che dimostra l'influenza diretta che le donne del classic blues hanno avuto non soltanto sul blues, ma su tutta la musica americana in generale. Con la sua voce forte e potente, con la sua capacità espressiva e con un fraseggio molto articolato ed intenso, con una grande qualità interpretativa e compositiva e con i suoi brani celebri che diventarono vere hit alla testa delle classifiche musicali americane e che furono poi portati ad un successo planetario nelle cover che ne realizzarono altri cantanti come Elvis Presley e Janis Joplin. Big Mama's got to go. Be back later just to satisfy your soul. Figlia di un predicatore e di una cantante di chiesa, Willie Mae, a 14 anni, morta la madre, si unì agli Hot Harlem Review di Sammy Green, con i quali intraprese una lunga tournée attraverso il sud degli Stati Uniti, formandosi come musicista completa e imparando a suonare la batteria e l'armonica, strumenti che poi utilizzò spesso nei suoi concerti. La sua prima registrazione è del 1948 e del 1951 è il contratto con la Peacock Records, che le fece conoscere il trombettista Johnny Otis, con il quale collaborò registrando più di 30 brani, tra i quali Partnership Blues. Il successo arrivò nel 1952 con la canzone Hound Dog, che rimase numero uno nella classifica di Billboard Rhythm and Blues per ben 7 settimane. Il lato B del singolo era costituito da They Call Me Big Mama e il disco vendette quasi 2 milioni di copie, facendola diventare una star. You!

La celebrità mondiale arrivò per Big Mama Thornton con l'interpretazione che di questa sua Hound Dog realizzò nel 1955 Elvis Presley. Gli anni 50 videro però una flessione nella carriera di Big Mama, che si riprese invece a partire dai tardi anni 60, ai quali risalgono gli album Big Mama Thornton with the Muddy Waters Blues Band e Ball and Chain, che contiene la canzone omonima portata al successo mondiale da quella blues woman bianca, estrema e trasgressiva come lei del resto, che era Janis Joplin, che dimostrava con questo omaggio la sua devozione e la sua derivazione proprio dalla grande Big Mama Thornton. Nel 2007 il mondo del cinema la ricordò con il film Hound Dog, interpretato dalla cantante Jill Scott.

0: temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Proseguono per la quinta sera consecutiva gli attacchi statunitensi sull'Iran. La nuova ondata, secondo i media di Teheran, ha preso di mira l'isola meridionale di Kesm, situata all'imbocco dello stretto di Hormuz. Il conflitto rischia intanto di allargarsi, vista la richiesta della Repubblica Islamica ai propri alleati nello Yemen di bloccare anche la rotta petrolifera che passa dal Mar Rosso. I guerriglieri yemeniti Houthi hanno già avvertito l'Arabia Saudita di essere pronti a colpire le sue infrastrutture energetiche. A Genova condannato Giovanni Castellucci e altri ex dirigenti di Autostrade per l'Italia al termine del primo processo sul crollo del viadotto Polcevera che nell'estate del 2018 provocò 43 morti e una dozzina di feriti. Castellucci, già in carcere per un altro disastro autostradale, dovrà scontare 12 anni di reclusione, ma la difesa preannuncia ricorso in appello. I giudici di Genova hanno riconosciuto a vario titolo il crollo colposo, l'omicidio colposo e quello stradale. Le motivazioni della sentenza verranno pubblicate nei prossimi 90 giorni. In Ticino la Corte d'Appello e Revisione Penale ha annullato la sentenza di primo grado sul caso dei due agenti della Polizia Comunale di Lugano accusati di aver picchiato un venditore di rose pakistano nell'estate del 2015. Inizialmente i due agenti vennero

0: sciolti per mancanza di prove e per alcune contraddizioni da parte della vittima. Ora il suo ricorso è stato parzialmente accolto. I due poliziotti vengono condannati a una pena sospesa per abuso di autorità. La sentenza non è ancora definitiva. Un motociclista friburghese ha perso la vita nel primo pomeriggio sul versante bernese del Passo del Susten. Secondo una prima ricostruzione, il 42enne è caduto mentre affrontava una curva. Le operazioni di polizia hanno richiesto una prolungata chiusura del passo. Un uomo di 52 anni ha invece riportato ferite potenzialmente letali questa mattina nel corso di una lite avvenuta a Zurigo. La polizia ha fermato un iraniano di 34 anni. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. E nel cantone dei Grigioni sono stati revocati i permessi di dimora delle 4 persone legate al crimine organizzato domiciliate a Roveredo. Il loro arresto, risalente a febbraio, suscitò ampio dibattito sulla facilità con cui ottennero la possibilità di stabilirsi in Mesolcina dopo un primo rifiuto da parte delle autorità ticinesi. Contro la revoca del permesso è data loro facoltà di inoltrare ricorso. Le previsioni di Meteo Svizzera per domani indicano tempo variamente nuvoloso su tutto il paese, rischio di temporali al mattino e poi nel pomeriggio.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Mazara del Vallo è una cittadina siciliana di appena 50.000 abitanti. Ha attraversato secoli e culture diverse, ma due in particolare sono i fattori che hanno plasmato la sua identità fino ad oggi. Da un lato la profonda connessione con il mondo arabo, dall'altro il mare e la pesca, che per quanto piccola l'hanno resa grande agli occhi delle altre concorrenti. Purtroppo anche Mazara però ha dovuto adattarsi ai tempi che cambiano e per ovviare alla crisi, all'impennata dei prezzi e alla concorrenza sempre più pressante ha finito per piegarsi alle regole del mercato. In una soffocante giornata d'inizio luglio è Gaspare Asaro, il rampollo di una delle famiglie di armatori più in vista della città, a raccontare a partire dalla sua esperienza come Mazara sia passata dal diventare la prima marineria d'Italia a capitale indiscussa di un'eccellenza del Made in Italy nel mondo. Sua maestà, il Gambero Rosso.
1: Ha iniziato mio nonno intorno agli anni 20-30. Con una barchetta a vela e si faceva a Mazara la pesca prevalentemente della sarda, dell'acciuga. Con i guadagni che c'erano in questo settore negli anni 50-60, la maggior parte della gente che lavorava nella terra ha deciso di spostarsi tutto sul settore ittico. E da lì è stata proprio una crescita esponenziale. Il gambero rosso veniva pescato nelle zone di marettimo, questo che noi adesso chiamiamo Ponente, la zona di Ponente, no? Il prezzo del gambero era basso perché non c'era grosso mercato, veniva consumato solo in Sicilia. La mentalità non era quella di allontanarsi da Mazara più di 24 ore di navigazione.
0: La svolta avvenne quando suo padre Cosimo, che iniziò a lavorare a fianco del nonno all'età di 10 anni, cominciò a prendere il largo verso areali meno battuti e per questo molto più pescosi.
1: E ti devo dire, per scommessa, ha iniziato lui da Lampedusa con la rete a mare a scendere verso la Libia, a nord di Tripoli, ha incontrato un areale sabbioso che aveva dei pesci che per una cultura marinara ti portano a capire che dopo sotto i pesci c'è il gambero. Ha voluto insistere in questa zona, la seconda volta che ha buttato la rete lì la quantità di gambero rosso che ha pescato era enorme. Con lo strascico si è veramente visto lo sviluppo che poteva avere il settore ittico. I quantitativi di pescato che si prendevano a mare erano veramente, si pensava, interminabili. E fino agli anni 90 a Mazara c'erano 400 barche e tu calcola che 200 barche, vedendo noi che siamo andati a scoprire questo gambero rosso, hanno deciso tutti di cambiare la loro sistema di pesca per spostarsi tutti nel gambero rosso.
0: Il boom della marineria di Mazara del Vallo si ebbe tra gli anni 70 e gli anni 80 con l'industrializzazione della pesca e l'introduzione della tecnica dello strascico che permetteva di accaparrarsi enormi quantità di pescato in una volta sola. La stagione del gambero rosso, un crostaceo che si annida in fondali fangosi a oltre 500-600 metri di profondità, prese il volo il decennio successivo, quando in alcuni areali più prossimi alle coste mazzaresi già cominciavano a sentirsi, a vedersi, gli effetti di una pesca poco selettiva, che finché non è stata regolata anni dopo, ha danneggiato irrimediabilmente l'ecosistema marino.
1: Noi abbiamo fatto il salto dalle imbarcazioni di 15 metri fino a 19 metri, 20 metri, alle imbarcazioni 30 metri con una capienza di stiva abbastanza elevata, con serbatoi di gasolio che ti consentivano di stare fuori per 40 giorni, con tutti gli impianti frigoriferi a bordo che ti consentivano la congelazione e l'abbattimento a bordo del gambero. Insomma, si sono sviluppate attorno al peschereccio tante maestrie e tante tecnologie nuove, gambero congelato a bordo, abbattuto a meno 50 gradi, appena pescato e quindi conserva tutte le sue proprietà. È un tipo di lavorazione che è tipica ed è particolare mazzarese. Con la scoperta di questo gambero rosso e di queste quantità così grandi è nata l'esigenza di spingere questo gambero oltre i confini siciliani e di portarlo al nord dell'Italia.
0: La storia del gambero rosso di Mazara è fatta di contraddizioni e bugie sottese. La prima riguarda la sua stessa denominazione. Anche se non è un dettaglio noto a molti consumatori, l'etichetta di Mazara, che ha reso il gambero rosso unico e ambito ovunque nel mondo, non riguarda la sua provenienza, ma un certo tipo di trattamento, che per molti anni ne ha fatto davvero un'eccellenza nel Mediterraneo. Per capire un po' meglio come il mercato del gambero, che è passato dall'essere un semplice crostaceo a un bene di lusso, si basi più su furbizie opportunità che sulla reale qualità del prodotto, decidiamo di andare a parlare con il commerciante all'ingrosso e armatore Nicola Lanza.
2: All'inizio non potevo capire quale di questo gambero, sti pesci migliore.
3: Io mangiare a Palermo, io, mia moglie e mia figlia. Mia figlia prende un primo con i gamberi. Ci siamo? Io vedo arrivare il piatto, guarda il gambero pazzo. Minchia, così grosso. Però sai, sono un maligno per natura, ma può essere mai. Viene il cameriere e gli faccio: dai, dimmi che gambero è questo, ma dice: gambero argentino. Io sono arrivato a casa, ho preso il gambero argentino, ho fatto la catalana con il gambero argentino. Eccezionale.
4: Un chilo di gambero argentino di prima, selezionato. Sai quanto costa? 8 euro. E la gente non l'apprezza perché costa poco.
0: Lanza sottende che la differenza tra i gamberi di Mazara e quelli argentini, al palato ma anche alla vista, è inesistente. Eppure i gamberi di Mazara costano almeno 10 volte tanto.
2: Quindi cosa vuoi? Il gambero rosso, piano piano, il precursore è stato un ragazzo su Milano. Ma l'azienda è mia, io l'ho vissuto in prima persona.
5: Era la Mazara Fish?
2: Sì.
5: Ah, ok. Ok.
2: Piano piano si è messa per campare a fare un po' di ristorantini, così piano piano e ha fatto questo fenomeno. Noi facciamo Louis Vuitton, facciamo Cova, da Milano poi si è esteso macchia d'olio per tutta l'Italia, perché chi va a Milano a mangiare, chi può, va nei ristoranti particolari dove cominciano a mangiare questo prodotto. Si lancia il prodotto facendolo mangiare per crudo.
0: Nell'arco di 30 anni Lanza ha creato un impero che conta più di 200 dipendenti. È stato lui, una ventina d'anni fa, a far fare il primo salto a livello commerciale al gambero rosso. Così facendo ha cercato di porre un freno a problemi nati però già alcuni anni prima. È Gaspare Asaro a introdurre la questione.
6: Tutte le altre barche del comparto di Mazara hanno deciso di seguirci in questa storia, e che è stato un bene o un male. Un bene perché ha portato, diciamo, a un nuovo sviluppo della marina di Mazara, ma dall'altro lato ha svegliato gli interessi della Libia. Fino a quando erano 2-3 le barche che andavano a pescare lì senza strumenti, insomma, di localizzazione che loro non avevano, i libici, era tutto, insomma, calmo. Quando hanno visto la potenza di barca, da lì è iniziata, insomma, la guerra, quella che noi adesso osteggiamo.
0: Il casus belli fu la zona di protezione pesca unilateralmente istituita da Gheddafi nel 2005, mai riconosciuta dagli organi competenti. Il dittatore libico decise di tracciare una linea dritta a 12 miglia nautiche dalle coste di Tripoli e Misurata, andando a includere tutto il Golfo della Sirte, profondo altre 62 miglia. Così facendo, l'area protetta, off limits per i pescherecci stranieri fino a oggi, fu estesa fino alle 74 miglia. Per anni i pescherecci mazzaresi se ne sono infischiati di questo limite immaginario. L'armatore Domenico Asaro ci parla di una delle sue tante disavventure.
7: Inseguito per 5 ore, mitragliato. Prima hanno tentato di uccidere il comandante in pancia, quindi la plancia è diventata un colapasta. Ma io, siccome ero lì sotto, che li vedevo, che loro avvicinavano, sparavano, poi dopo circa 2 ore loro hanno iniziato a sparare più basso, che dice: ma come mai? Questo non muore mai. Si avvicinavano, ritornavano, avvicinavano così, mi sparavano, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, mi sparavano, mi attraversavano, ritornavano. Iniziamo pure a sparare. A un certo punto poi una scheggia mi passa di striscio dietro la nuca. Allora dico: allora questo vero non vuole uccidere. Quindi decido di fermarmi. Ci hanno fatto scendere e ci hanno portato in un carcere. 350 carcerati, un bagno solo e un gabinetto turco. E poi, fortunatamente, diciamo, dopo 6 mesi, Gheddafi ci ha graziato per la buona condotta. Ci hanno mandato a casa, ma il peschereccio me l'hanno confiscato.
0: Gheddafi sogna di fare della Libia una potenza marinara e finché in vita continua a investire nel settore. Con la rivolta popolare del 2011, però, la Libia si spacca in due e prima ancora che Gheddafi ne abbia posto le fondamenta, il settore della pesca crolla.
5: Ma il gambero rosso è stato una benedizione o una maledizione per voi?
7: È stata una benedizione, ma è stata pure una maledizione. Se dovevamo continuare il mestiere che facevamo prima, come facevamo? Perché non c'è più personale, non vuole fare più nessun sacrificio. Ad oggi diciamo che siamo un po' fortunati, perché se tu trovi un marittimo e gli dice: senti, vuoi venire a mare con me? Ok, che pesca fate voi? La pesca del gambero rosso. Ah, ok, ci vengo. Perché pesca del gambero rosso facciamo noi 4 cale al giorno. C'è da lavorare, poi visto, in un'ora tu sistemi tutto il gambero, pare, e poi hai 4 ore lì. Ti riposi. Quando prima non avevi neanche il tempo di poter mangiare. Detto che si diceva una volta, si mangia quando non c'è fame e si dorme quando non c'è sonno. Però nello stesso tempo ci tenevo a tutte vive, perché c'erano persone che saltavano, malgrado tutti i sacrifici che si facevano. C'erano persone che erano vive, si saltavano. Era una cosa bellissima. Ora diciamo che ci siamo addormentati.
0: Mentre il settore ittico perde attrattiva, a imporsi è la pesca del gambero rosso, che se da un lato richiede molto meno tempo e fatica, dall'altro però prevede costi molto elevati per il mantenimento dei suoi pescherecci. Per questo bisogna farsi furbi.
8: La pesca è un mestiere antico, di grande tradizione, e a Mazara del Vallo è anche un'importante risorsa. Quella dei pescatori di questo
0: sono i fratelli Paolo e Nicola Giacalone, a giugno 2014, a dare un'ulteriore spinta alla commercializzazione del gambero.
8: Qualità che serviranno ai 14 aspiranti Masterchef per affrontare la sfida di oggi.
9: Ragazzi, buongiorno e benvenuti in Sicilia. Siamo a Mazara del Vallo. Questo è il porto con la flotta pescherecce più grande di tutto il Mediterraneo.
10: La cosa era cercare di dare il giusto valore a un prodotto che merita di essere valorizzato per quello che è. Perché prima, secondo noi, non era valorizzato al prezzo giusto. Affittavamo una cella di stoccaggio, tu arrivi il prodotto è congelato, lo metti in questa cella di stoccaggio e poi quando il mercato dice che lo pagano, per dire, ti faccio un esempio, a 60 euro lo vendiamo, a 50 non vendiamo, capisci com'è? E la cosa più importante era questo, che tu da produttore determinavi il prezzo. Capisce? Non determinano il mercato, il commerciante, capito? La prima operazione che abbiamo fatto per veicolare il brand, abbiamo fatto fare una puntata di Masterchef in esterno a Mazara, ok? L'abbiamo fatta fare noi, pagata da noi, da noi come azienda. Proprio noi nasciamo il 18 giugno 2014, quando si fa questa puntata qua registrata, che ancora non eravamo ancora in commercio, ok?
0: Già proprietari delle ditte Medina e Kairos, i due fratelli quella stessa estate inaugurano anche il brand Rosso di Mazara.
10: Poi cosa succede? Che noi abbiamo rivoluzionato totalmente il packaging. Siccome io gli dicevo: senti, se tu vai in gioielleria a comprare un gioiello, oggi è diventato più bella la scatola che il gioiello. Tu non puoi presentare un gioiello con una busta di plastica, capisci? Masterchef ci ha dato una grossa spinta, sai, io dico sempre, da buon meridionale, noi abbiamo saputo creare relazioni, però poi secondo me siamo stati anche bravi, io e mio fratello, ci siamo girati il mondo a proporre questo gambero, a fare eventi, abbiamo fatto eventi in assoluto, essere presenti, non è che noi vendiamo solo gambero, vendiamo la nostra faccia, la faccia dei nostri marinai, la faccia, c'è capito? La legge dell'economia è domanda e offerta. Più c'è domanda, più aumenta il prezzo. Vai a mangiare gambero rosso, è diventato figo.
11: Gambero rosso!
12: Uno qua!
11: Sì, ci piace!
12: Gambero rosso è il miglior pesce a Mazara del Vallo!
0: Come spesso accade, però, questa è solo una delle due facce della stessa medaglia.
13: Il suo gambero rosso si è allargato, ma finirà.
14: Sai a Mazara barche che lavorano, quante ce ne sono? Di 75 metri che quest'anno ce ne sono state sempre ferme in porto. Di media 25, 6 nel cantiere. sono 31. E ora da 2 mesi 25 a rimorchiare tonne. Il prodotto non ce n'è. 4 ne demoliscono a Mazzara.
0: Secondo l'ANSA, la bolla si sta gonfiando a dismisura ed è destinata a scoppiare.
14: Io compro un cartone di gambero 750 euro però. Sai l'utile quanto l'orto? 40 euro a cartone. E chi è vicino a me lo sa che quando vedo il gambero grosso sarà. Cioè dice allora perché lo lavori? Perché per noi è pure importante. Siamo l'azienda più vecchia commercialmente che c'è. Già a maggio l'anno scorso mi volevo vendere tutte le barche. Poi c'è un'affezione particolare, ti diventa una parte. Diventa una parte di te stesso. Capito? E sai come abbandonare la barca è come se ti togli un braccio.
0: Le motopesca faticano a coprire con i ricavi le spese di gestione, mentre gli aumenti del costo del gasolio, la diminuzione del pesce, anche in conseguenza dello sfruttamento eccessivo del nostro mare e i vincoli fissati dalla Comunità Europea per cercare di preservarlo, scoraggiano i pescatori locali.
15: Noi come direttive di Comunità Europea abbiamo l'obbligo di pescare per tot giorni all'anno, sempre meno. Abbiamo l'obbligo di avere degli attrezzi di pesca selettivi, abbiamo l'obbligo di avere delle maglie larghe, abbiamo l'obbligo di avere a bordo dei sistemi di sicurezza adeguati per il personale, che ci sta, ovviamente. Però nella stessa bacinella, che io chiamo Mediterraneo, non ci siamo soltanto noi. E quando noi indietreggiamo da questo pezzo di mare, avanzano le flotte queste dell'altra sponda del Mediterraneo. Noi perdiamo competitività e posti di lavoro, loro avanzano e avanzano anche a discapito della selettività, della sicurezza, del reddito e di tutta una serie di fattori. La Tunisia fino a qualche anno fa dava incentivi alla costruzione e regalava la licenza di pesca. L'Algeria in questo momento sta facendo la stessa cosa. Gli egiziani sono quelli più pericolosi di tutti. La Turchia sta facendo strage di gamberi.
5: Quanto la guerra del pesce con la Libia ha contribuito a peggiorare, quindi a ingigantire la crisi della flotta mazzarese? E a voi, certo, cioè, quanto vi ha impattato poi?
15: È stato un fattore determinante questo. Perché se la Libia avesse mantenuto i suoi confini alle 12 miglia, quelle delle acque internazionali, a quest'ora tanti pescherecci di Mazzara avrebbero avuto modo di fare reddito nel settore ittico. La Libia ha tolto insomma la possibilità di diversificare le zone di pesca all'interno del Mediterraneo. Tutto sbagliato. E se il problema lo si prendeva per le corna allora, quando è nato, e si veniva insomma, ad una partnership, a delle convenzioni, non lo so, ad un partenariato tra gli stati dove si scambiavano le tecnologie e il personale, allora forse la crescita sarebbe stata più organica all'interno del Mediterraneo. Quindi ogni iniziativa che lo Stato italiano vorrebbe volesse fare con la Libia deve passare sempre dall'avallo della Commissione Pesca in Comunità Europea. Gli unici eventi positivi sono state le iniziative dei privati.
0: Tra queste una, quella mediata dal broker Enzo Asaro, che non ha alcuna parentela con Gaspare Asaro, tra 2022 e 2023, definisce un prima e un dopo nella storia della pesca del gambero a Mazzara, più che altro perché mette in chiaro la posizione ambigua dello Stato italiano rispetto alla questione con la Libia.
16: Pensate che prima di iniziare noi questa avventura, i congelatori di tutti i commercianti di pesce di Mazzara erano stracolmi di gambero rosso che non si riusciva a far uscire dalle celle e che si stava bruciando perché non era più vendibile. Io sono riuscito a far diventare il gambero da 100 euro a 45 euro e c'era una felicità da parte di tutti. Noi per circa 12 anni siamo andati e venuti dalla Libia avendo il gancio in quella zona. Dal 2022 questo ci chiama e ci dice: penso che sia il momento giusto, nel senso che una società libica regolarmente costituita o più regolarmente registrata aveva chiesto al Ministero della Pesca che barche italiane potevano andare a pescare nelle acque antistanti, diciamo, le coste libiche. Loro ti davano in locazione questo tratto di mare, dandoti delle prerogative. Tu come porti 10, 15 barche, 20 barche, li distribuisci Nicola Costa, il ruolo che ognuno ha il suo tratto, diciamo, la sua zona di pesca, e pagano l'affitto di quello che stanno, e poi il prodotto se lo riportano. Hanno pensato bene il Dipartimento Pesca Italiano di bloccare tutto, dicendo: se entro 24 ore tu non porti la barca in Italia, noi ti sequestriamo tutto. Loro sostengono che il riferimento al regolamento comunitario, all'articolo 17 e 18 del regolamento della Comunità Europea, bisogna avere l'autorizzazione della Comunità Europea. Non è assolutamente così, perché questo succede nel momento in cui tu fai un accordo di Stato. Però il regolamento stesso dice che in mancanza di accordi bilaterali sulla pesca con lo Stato terzo, vale l'autorizzazione rilasciata dallo Stato terzo.
0: Se la normativa dà ragione ad Asaro, non si capisce perché le autorità italiane abbiano deciso di ostacolare un'operazione che sembrava mettere d'accordo sia libici e mazzaresi che la comunità europea. Dopo di lui altri hanno tentato di avviare partenariati con soci libici. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati ottobre scorso Paolo e Nicola Giacalone.
17: Tutto quello che si sente, tutta la bufala, è un paravento.
0: Sebbene possano contare sia sull'avallo dello Stato che su un socio locale, al momento la Libia non possiede il bollo CE per poter esportare prodotti in Europa. Ecco perché questa realtà non ha alcun valore. In prospettiva, però, c'è anche chi, come Gaspare e Asaro, guarda con un misto di invidia e interesse a questa iniziativa.
18: Quindi tu gli dici, come sarà una cosa che ti potete fare?
17: Lo farei, alla grande.
19: Perché è lì il gambero rosso, è lì perché sono riusciti loro a tenere il loro mare vergine, ancora produttivo.
0: Ma anche perché i pescherecci sono pochi rispetto alla risorsa che c'è, e quindi se si vuole portare avanti il commercio del gambero è proprio lì che bisogna andare. In effetti gli accordi tra privati e società miste sarebbero l'unico modo per importare legalmente il gambero rosso dalla Libia, ma ancora non sono operativi, quindi è anche inutile parlarne. Piuttosto rimane il mistero su come il gambero possa continuare a inondare il mercato.
5: Com'è che arrivano sti gamberi?
17: Spegni che te lo dico!
0: Un fenomeno che per anni è stato il segreto di Pulcinella di Mazara finalmente è stato denunciato pubblicamente. Durante la 26esima sessione del Comitato Consultivo Scientifico per la Pesca della FAO, i delegati libici hanno dichiarato che parte dei carichi pescati da navi libiche normalmente non vengono dichiarati nei porti libici, ma trasferiti tramite trasbordo su altri pescherecci per essere poi venduti in porti stranieri. È Domenico Asaro a spiegarci come funzionano i trasbordi tra Mazara e la Libia, un'attività da tempo ritenuta illecita dalla regolamentazione europea.
20: Praticamente c'è stato un giro nave mazzarese che qua non producevano più. Se le sono portate in Africa, magari prendendosi soldi governativi. Dall'Africa l'hanno fatto rientrare di nuovo nel Mediterraneo, non potendo lavorare più in Italia. L'hanno portato prima in Tunisia e poi in Libia. E lavorano tranquillamente. Ma i pescherecci sono libici, tramite gli italiani. Pescano i libici e lo danno ai pescherecci. Nella Mazara del Vallo solo registrano come fosse che l'hanno pescato loro. E lo portano.
0: I trasbordi sono quasi impossibili da verificare perché avvengono sempre in mare aperto, quando i sensori di rilevamento per almeno una delle due imbarcazioni coinvolte vengono spenti. Ma c'è almeno una red flag. I comandanti delle imbarcazioni mazzaresi hanno l'obbligo di registrare e trasmettere elettronicamente al ministero ogni cattura. Quindi le autorità italiane hanno quotidianamente sotto gli occhi la situazione.
20: Se io prendo 180 kg, tu come fai a prendere 360 kg? Quando io il mio mestiere lo so fare abbastanza bene.
0: Se barche che svolgono la medesima attività di pesca nello stesso braccio di mare, condizioni che possiamo monitorare anche noi su piattaforme pubbliche come Marine Traffic e Global Fishing Watch, scaricano quantità di gamberi tanto diverse, è legittimo farsi venire qualche dubbio. Peccato che alla nostra richiesta di poter accedere ai dati disaggregati dei carichi dichiarati dei singoli pescherecci, il Ministero delle Politiche Agricole e delle Foreste abbia rifiutato ritenendoli dati sensibili e quindi ci sia impossibile esprimerci oltre. A questo punto continua a parlare l'ANSA.
21: Io ho fatto una riunione 10 giorni fa a Malta con dei libici.
0: Ah.
21: Sì.
2: E dice, sai, noi vogliamo lavorare, sappiamo che voi, vabbè, noi voi. E ho detto, oh, fate, no, mandatemi il prodotto, ve lo pago, che siamo a posto. Dice, allora non possiamo fare il trasporto a mare, ma tutti in galera se ne vanno. A che giorno ci sarà una gettata che viene da tremare? Quando andrà male, poi se la vedono loro, che so io. Sono delle scelte che devi fare. Io, nella condizione in cui sono, per l'età che ho, mi anche capo non ci metto. Vediamo, posso rischiare tutto quello che ho fatto.
0: In fin dei conti, però, i trasbordi per molti pescatori che hanno incentrato la loro attività quasi solamente sul gambero rosso restano una delle poche forme di sopravvivenza. La faccenda è un'altra. Se sempre più spesso il gambero rosso viene catturato altrove, trasferito e nazionalizzato lungo la rotta, cosa resta davvero di Mazara? Siamo di fronte a una vera eccellenza o solo a un marchio? L'impressione è che se il sistema non viene ripensato, secoli di storia e conoscenze rischino di affondare per sempre e che il gambero di Mazara, per come concepito oggi, sia più una finzione condivisa che una realtà effettiva.

Ben ritrovati a Cuentos de Latinas, il programma estivo di Rete 2 dedicato alla musica latinoamericana al femminile. Io sono Leiani Prieto Perez e anche quest'anno vi accompagno in un viaggio nel continente latinoamericano per capire come si sono evolute l'immagine e le rappresentazioni della donna nella musica di quelle culture. E la donna rivoluzionaria non nasce da un'ideologia, nasce da un momento preciso, quello in cui capisce che il mondo intorno a lei è costruito per non lasciare spazio. Da quel momento in poi, tutto quello che fa, come si muove, come parla, come canta, diventa un atto politico. Questa puntata attraversa 70 anni di musica latinoamericana, da Buenos Aires a Puerto Rico, dalla Colombia al Guatemala, dal Cile al Perù, non per costruire un museo della ribellione, ma per capire che cosa si muove sotto la superficie di certi brani. Il dissenso che prende forma in una melodia e la rivoluzione che trova casa in un ritmo.

Cominciamo dal Perù con un brano che è insieme racconto autobiografico e manifesto politico. Victoria Santa Cruz era coreografa, musicologa, poeta, una delle intellettuali più originali dell'America Latina del Novecento. Dopo anni di ricerca sulla musica di origine africana, nel 1978 diede voce con questo poema agli afrodiscendenti del Perù, recuperando i ritmi primordiali africani per farne un inno antirazzista. Me gritaron negra parte da un insulto ricevuto da bambina e lei lo trasforma in pochissimi minuti in una rivendicazione dell'identità e orgoglio afrodiscendente. Quando parliamo di rivoluzione in Latino America c'è una voce che però non ha bisogno di presentazione e non possiamo tantomeno lasciare fuori. Almeno per chi ha seguito la prima stagione di Cuentos de Latinas lo sa. E parliamo di Mercedes Sosa. Ha vissuto sulla propria pelle la rivoluzione musicale e politica degli anni 70 in Argentina. Perseguitata dalla dittatura, esiliata e poi tornata a cantare. L'ascoltiamo in una fra le sue tante canzoni memorabili, come La Cigarra del 1975, un anno prima del colpo di Stato.

Como la cigarra, cantata da Mercedes Sosa. Il testo è di Maria Elena Walsh, scrittrice, anche lei in esilio. La cigarra che canta è sopravvissuta alla guerra, alla siccità, alla prigionia. La rivoluzione qui non è un programma, ma è la capacità di ricominciare. E la questione della terra in Latino America non è mai stata una metafora, è un'urgenza quotidiana. Dal Messico zapatista al Brasile del movimento Sem Terra, dalla Bolivia indigene al Cile Mapuche, rivendicare la terra ha significato anche rivendicare il proprio corpo. Le donne contadine e indigene sono le prime a subire gli sfratti, le prime a resistere agli sgomberi difendendo la Pachamama, perché la Pachamama è identità ed è parte di sé. Lila Downs, cantante e attivista messicana, ha costruito la sua musica su questo confine geografico, sociale e culturale. La linea che dà il titolo al suo disco del 2001 parla della linea tra chi possiede la terra, chi la lavora, tra chi si sposta in aereo e chi cammina nel deserto, tra chi ha un documento e chi non ce l'ha. E parla anche della frontiera tra Messico e Stati Uniti e delle maquiladoras, le macchine di assemblaggio nate nel 1965 con il programma di industrializzazione fronterisa, dove migliaia di donne lavoravano a salari bassissimi su prodotti destinati al mercato nordamericano.

Lila Downs con La Linea, il disco uscito in Messico nel 2001. Il Latino America è spesso associato nell'immaginario europeo a conservatorismo cattolico, machismo, resistenza ai diritti civili. Eppure, guardando la storia concreta delle conquiste delle donne, diritti matrimoniali, riproduttivi, diritto al voto, il quadro si complica e in certi casi si capovolge. L'Uruguay legalizza il divorzio senza colpa nel 1907, tra i primi paesi al mondo, 63 anni prima dell'Italia, prima della Spagna e 4 anni prima della Svizzera, che peraltro adotta il divorzio senza colpa solo nel 1999. Già nel 1914, sempre Uruguay introduce il divorzio sulla sola richiesta della moglie, decenni prima dell'Europa mediterranea. Ma prima di parlare di leggi, ascoltiamo Amparo Ochoa, soprannominata l'anima del popolo, artista messicana e voce della nascente nuova canzone latinoamericana degli anni 60, censurata per i testi che denunciavano la condizione degli indigeni e dei contadini.

La maldición de la Malinche, della cantante messicana Amparo Ochoa. E la battaglia per il divorzio è stata lunga in tutto il continente. In Argentina la parità uomo-donna nel divorzio arriva nel 1987. In Brasile la Chiesa Cattolica si oppone per decenni e la legge passa solo nel 1977. Il Cile è l'ultimo grande paese latinoamericano ad arrivarci e fu nel 2004. Se il divorzio è stata una battaglia lunga, quella per il diritto all'aborto lo è ancora di più e non è finita. L'America Latina ospita 14 dei 25 paesi al mondo con il più alto tasso di femminicidi e alcuni dei paesi con le leggi più restrittive. El Salvador, Honduras, Nicaragua vietano l'aborto anche in caso di stupro o pericolo di vita della madre. Cuba è pioniera della decriminalizzazione già negli anni 30, ma è l'Argentina e il movimento del fazzoletto verde ad aver cambiato le regole non solo nel continente. Nel 2003 a Rosario un gruppo di attiviste sceglie il verde come colore della lotta per il diritto all'aborto. 15 anni dopo, nel 2018, più di 1 milione di persone con il fazzoletto verde al collo invadono le strade argentine. La legge viene approvata il 30 dicembre del 2020. Il simbolo attraversa le frontiere, Colombia nel 2022, Messico nel 2021, le piazze degli Stati Uniti dopo l'annullamento della sentenza Roe v. Wade. In Spagna la ministra della parità lo indossa in Consiglio dei Ministri. Marta Alanís, una delle fondatrici della campagna nazionale per l'aborto legale in Argentina, lo ha detto con parole che vale la pena riportare. Prima gli Stati Uniti venivano in Latino America a portare dittature e basi militari. Oggi la marea verde latinoamericana arriva negli Stati Uniti per contribuire alla liberazione delle donne. Il collettivo femminista cileno Las Tesis ha messo quella lotta in musica nel 2019 con la performance canzone Un violador en tu camino. Replicata in oltre 50 paesi, il testo Il violentatore sei tu, sei il giudice, sei lo Stato, è diventato uno degli atti artistici femministi più diffusi nella storia recente.

La tesis, un violador en tu camino. Il femminismo latinoamericano, con il suo radicamento popolare, la sua dimensione di piazza, la sua capacità di connettere la lotta per il corpo alla lotta per la terra, ha prodotto forme di organizzazione che l'Europa e il Nord America guardano con ammirazione. L'emancipazione non ha una sola direzione, viaggia anche da sud a nord. E su questo tema un brano che viene dal nord, ma appartiene a tutti. Respect di Otis Redding, trasformata da Aretha Franklin in un inno globale per i diritti civili delle donne.

Respect, interpretata da Aretha Franklin. Ma prima del corpo c'è stata la parola e prima ancora il diritto di votare. Anche qui la storia scompiglia le gerarchie dell'immaginario. La Francia concede il voto alle donne nel 1944, l'Italia nel 1945, la Svizzera, considerata uno dei paesi più democratici al mondo, nel 1971. In Ecuador, nel 1921, una dottoressa si era già presentata da sola a votare, rifiutando di accettare che la legge non la riguardasse. Si chiamava Matilde Hidalgo e nel 1924 si registra come elettrice sfruttando un vuoto normativo. La Costituzione ecuatoriana non escludeva esplicitamente le donne. Il Consiglio di Stato stabilisce che non lo vieta, quindi Matilde vota ed è la prima donna a votare ufficialmente in tutta l'America Latina. L'Ecuador sancisce il suffragio femminile in Costituzione nel 1929.

Flor de guayaba, no me voy a callar, del Chile. L'Uruguay segue nel 1932, il 23 settembre del 1947 è il turno dell'Argentina, il presidente Perón controfirma la legge proposta da Evita rendendo il paese il secondo in Sud America ad introdurre il suffragio femminile in forma universale, segreta e obbligatoria. Nel 1953 il Messico, nel 54-55 Colombia, Perù, Honduras e gran parte del continente.

ed era Monsieur Periné con Mi Libertà. La rivoluzione delle donne in Latino America ha tanti volti e tante voci. In questa puntata ne abbiamo ascoltate alcune, dal Perù all'Argentina, dal Cile al Messico. Nella musica di ieri e di oggi si sente la loro presenza, con un filo comune, la lotta per i propri diritti. E chiudiamo con Plena Combativa, collettivo di Puerto Rico e la loro Lolita, uscita nel 2020, un omaggio a Lolita Lebrón, la nazionalista portoricana che nel 1954 aprì il fuoco nel Congresso degli Stati Uniti urlando «Viva Puerto Rico libre!». E trascorse 25 anni in prigione, figura controversa e potente, eroina della resistenza anticoloniale per alcuni e terrorista per altri, ma il suo impatto nel portare l'attenzione internazionale sullo stato di Puerto Rico è riconosciuto storicamente. Io sono Leiani Prieto Perez e vi do appuntamento alla prossima settimana con un'altra puntata di Cuentos de Latinas, storie e suoni al femminile.

Se non riesci a capire qual è la strada giusta da prendere, non pensarci, danza. Salta tutte le scale di Do, alza la musica, alzati con il canto, riempiti i polmoni di ritornelli e prova ad indicare una costellazione che conosci con la punta del piede. Se non sai ancora che scelta prendere, che cosa fare, allora dipingi una parte del muro interiore che hai da sempre lasciata bianca. Scendi a patti con i tuoi primari, solo se son colori. Dipingi con il rosso se vuoi battere la rabbia, vai di giallo se punti al sole, facci caso, facci sempre caso a dove ti porta il blu. Se non sai ancora cosa vuoi essere, cosa vuoi diventare, riempiti la sala di libri, sicuramente c'è Rumi che deve dirti qualcosa, c'è Pasolini che ha un bel punto di vista, c'è Kerouac che può stimolarti un viaggio, c'è un Vangelo che ti insegna a condividere il pane, ricorda, i libri sono la prova che si può restare amici anche quando si è costretti ad un'eterna lontananza. Se impari a leggere, allora non vivrai mai una brutta solitudine. E se non sai ancora cosa vuoi, chi sei, dove vuoi andare, lascia da parte la paura e fidati della vita. Ti assicuro che stai andando benissimo.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: Il Radiogiornale.
2: E buonanotte da Alberto Andreani. Prime condanne in Italia per il crollo del viadotto di Genova. La più dura, 12 anni di carcere, è per Giovanni Castellucci, già amministratore delegato della società concessionaria. La difesa preannuncia ricorso in appello. Svizzera condannata invece dalla Corte Europea dei Diritti Umani per non aver fornito pasti vegani a due cittadini, uno in carcere e l'altro ricoverato. La decisione di Strasburgo si applica anche alla quarantina di paesi che riconoscono l'operato della Corte. Diminuisce a sud delle Alpi la presenza della Popilia japonica, il vorace coleottero giapponese. Dopo l'infestazione di giugno si registra al momento un crollo della sua diffusione. Apriamo dunque con le condanne a Genova per i vertici di Autostrade per l'Italia in relazione al crollo del viadotto sul Polcevera, noto come Ponte Morandi. Era il 14 agosto di 8 anni fa. 43 le vittime. La sentenza, che verrà senz'altro impugnata in appello, aggiunge 12 anni di reclusione alla precedente condanna inflitta all'allora amministratore delegato di Autostrade, Giovanni Castellucci. Dal Tribunale di Genova, l'inviata RSI, Francesca Torrani.
3: Sono arrivate nel primo pomeriggio alle 14 in un'aula del Tribunale di Genova affollatissima le prime condanne per il crollo del pilone numero 9 del Ponte Morandi che il 14 agosto 2018 causò la morte di 43 persone. Gli imputati in questo processo sono 57, dunque la lettura del dispositivo è stata piuttosto lunga e molto tecnica. Il collegio ha condannato 32 imputati, mentre per gli altri 25 sono state emesse decisioni di assoluzione di prescrizione. La condanna più pesante è stata pronunciata contro l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, riconosciuto colpevole di crollo colposo e omicidio stradale e condannato a 12 anni di reclusione a fronte dei 18 e 6 mesi chiesti dalla procura. Castellucci è peraltro già in carcere a Milano per un altro disastro stradale, quello del viadotto Acqualonga di Avellino, quando un pullman finì in una scarpata per una disfunzionalità del guardrail. La sentenza è stata ascoltata e accolta in assoluto silenzio. Vi propongo una prima reazione del Comitato dei Familiari delle Vittime con la voce del vicepresidente Giorgio Robiano.
4: Lì per lì, quando hanno letto gli anni di carcere che dovevano fare, ho provato pena per loro, perché io ho immaginato un uomo di una certa età dover passare il resto della vita in carcere. Però se loro avessero avuto la stessa mia sensazione di pena, forse sarebbero comportati in maniera diversa.
2: Nuovi attacchi statunitensi sono ripresi nelle scorse ore sull'Iran. Secondo i media locali, tra gli obiettivi del Pentagono figura l'isola di Keshm, situata all'imbocco dello stretto di Hormuz, ma anche la città di Bushehr sulla costa del Golfo Persico che

0: ospita l'unica centrale nucleare iraniana, colpite anche torri per telecomunicazioni e infrastrutture civili. Intanto il paese ha chiesto ai propri alleati nello Yemen di bloccare la rotta petrolifera che passa dal Mar Rosso. I guerriglieri yemeniti Houthi hanno già avvertito l'Arabia Saudita di essere pronti a colpire le sue infrastrutture energetiche. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha presentato il nuovo ministro della difesa nel suo consueto messaggio serale. Si tratta di Yevgeny Kmara, un funzionario di carriera dei servizi segreti, che assumerà la carica ad interim. Annunciata anche la nomina di Serhiy Koretskiy quale primo ministro. Koretskiy è conosciuto per aver guidato la compagnia energetica statale Naftogaz. E adesso torniamo sulla condanna pronunciata in giornata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che contesta alla Svizzera di non aver fornito piatti vegani a due cittadini antispecisti, ovvero convinti che gli animali non siano inferiori agli esseri umani e che non debbano quindi essere sfruttati. I dettagli da Berna con Anna Valenti.
1: Ad interpellare la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo due giovani svizzeri, uno detenuto nel carcere ginevrino di Chandollon, l'altro ricoverato per due mesi nel reparto psichiatrico del CHUV. Entrambi antispecisti, avevano chiesto un'alimentazione vegana. In ospedale sono arrivati per errore pasti con prodotti animali, in carcere due piatti contenenti burro e latte. Il Tribunale federale aveva respinto i loro ricorsi ritenendo sufficienti gli adattamenti delle istituzioni. Per questo i due hanno interpellato la Corte Europea dei Diritti Umani, che invece ha dato loro ragione. La Corte dice semplicemente che le persone che dichiarano una convinzione antispecista, vegana, strutturata, coerente, provata, devono essere protette allo stesso titolo delle persone che hanno convinzioni religiose, spiega Olivier Peter, avvocato di uno dei due ricorrenti. La Svizzera viene condannata dalla Corte di Strasburgo per aver violato il diritto alla libertà di pensiero e di coscienza dei due antispecisti. Ora dovrà versare loro 16.000 euro e pagare le spese processuali e giudiziarie. La Svizzera, specifica l'avvocato Peter, può richiedere un riesame, non un ricorso. Tuttavia, le chance sono minime. La domanda ora è se la Confederazione dovrà garantire pasti vegani in tutti gli uffici pubblici. La Corte dice che l'obbligo vale quando una persona è privata della libertà e non può scegliere diversamente, specifica l'avvocato Peter, che sottolinea però come la portata della decisione vada ben oltre i confini elvetici. Questa decisione riguarda tutti gli Stati membri del Consiglio d'Europa, che dovranno tenerne conto nelle loro politiche pubbliche.
0: Per l'attualità regionale si conta un altro annegamento in Ticino. È accaduto nelle acque del Verbano, nei pressi di Magadino, dove ha perso la vita un 95enne nel primo pomeriggio. Come indicato dalla polizia cantonale, la vittima risiedeva nel Locarnese. Nei Grigioni sono stati revocati i permessi di dimora concessi a suo tempo alle quattro persone legate al crimine organizzato, vicenda che in febbraio suscitò ampio dibattito sulla facilità con cui gli indagati ottennero la possibilità di stabilirsi a Roveredo dopo un primo rifiuto da parte delle autorità ticinesi. La conferma di cui hanno riferito i colleghi di Grigioni Sera precisa come la decisione di revoca non sia ancora definitiva poiché gli interessati possono ancora inoltrare ricorso. I quattro, lo ricordiamo, vennero arrestati in Francia e in Italia nell'ambito di un'inchiesta internazionale antimafia sul traffico di droga e riciclaggio di denaro. Ancora dal Ticino per parlare dell'emergenza coleottero giapponese, la popilia japonica che in giugno aveva infestato gran parte del territorio, ma che ora sembra rallentare la sua diffusione. Finora le circa 3.000 trappole hanno catturato oltre 15 milioni di esemplari del coleottero. Ce ne parla Cristian Gilardoni.
2: Le trappole le conosciamo ormai quasi tutti, è difficile non averne vista almeno una brulicare di insetti. Proprio la possibilità di osservare la velocità con cui si riempivano i recipienti a giugno ha mostrato quanto il coleottero giapponese sia diffuso. Cristina Marazzi, responsabile del servizio fitosanitario cantonale, significa che la strategia di contenimento sta fallendo.
3: Noi ci aspettavamo che quest'anno sarebbe stato un anno critico con tante catture. Allora, la strategia di contenimento ha lo scopo non di far sparire l'insetto, ma di cercare di conoscere bene il territorio e quindi andare sempre più mirati con una cattura messa nei punti più sensibili di ogni comune. Per cui in questo senso la strategia funziona. Poi dopo noi sappiamo cosa abbiamo catturato. lasciato, ma non sappiamo cosa abbiamo lasciato. Per cui, per cercare di contenere, sarà indispensabile implementare tutte le misure a disposizione e anche quelle che prima o poi ci arriveranno, probabilmente molto più efficaci, dalla ricerca.
2: Il 2026 è un anno in cui ci si aspettava un elevato numero di esemplari per via delle condizioni meteorologiche favorevoli dell'anno scorso, con tante piogge. Al contrario, la siccità di quest'estate potrebbe portare una presenza nettamente inferiore nel 2027. Un'altra particolarità di quest'anno è che il picco è stato raggiunto prima e in una settimana si è passati da quasi 4.000 esemplari catturati per trappola a meno di 3.000. Le viti potrebbero quindi avere il tempo di riprendersi e limitare i danni.
0: Eccoci alla pagina sportiva e allora sentiamo Lorenzo Boscolo.
4: Giornata d'attesa ai mondiali di calcio, domani la finale per il terzo posto, poi naturalmente la finale fissata per domenica tra Spagna ed Argentina. Ben ritrovati da Lorenzo Bosco, la Gstaad. Intanto la pioggia ha frenato ieri Dominik Stricker, il bernese forte comunque di un break, dovrà pazientare per portare a termine il suo ottavo di finale contro Alexander Shevchenko, partita interrotta sulla 4-3 a suo favore. Nel calciomercato, dopo la cessione di Amir Saip alla Castellón, il Lugano ha ceduto a titolo definitivo Shelkim Vladi alla Rau, dove l'attaccante resterà fino al 2029, 76 partite giocate in bianconero dalla 25enne con un bottino di 16 reti e 7 assist. Dopo due stagioni invece l'Eintracht Francoforte, Aurel Amendà, ha firmato con il Coventry City, neopromosso in Premier League. Il difensore svizzero, convocato tra l'altro per i mondiali ma mai sceso in campo, può vantare 7 presenze con la nazionale, ben 42 con la società tedesca. Al Tour de France, dopo i velocisti, con il terzo successo allo sprint ottenuto ieri dalla belga Merlier, spazio agli scalatori o ai ciclisti da imboscate nella 13ª frazione, 200 km con arrivo a Belfort e con inserito a 25 km dal traguardo il Ballon d'Alsace, colle di prima categoria. Resta di 3 minuti e 36 secondi il gap tra Pogacar, sempre in giallo, e Vingegaard, il secondo nella generale.
0: Prima dei saluti, le previsioni meteo per oggi, venerdì 17 luglio. Per tutta la Svizzera atteso tempo variamente nuvoloso con qualche rovescio o temporale già dal mattino. Nel corso del pomeriggio ripresa delle precipitazioni localmente anche forti. Le temperature massime in diminuzione saranno comprese tra i 24 gradi di San Gallo e i 29 previsti a Ginevra e sulle pianure del Ticino e della Mesolcina. Ed è tutto per il momento, prossimo appuntamento con l'informazione su Rete 1 all'una in punto. A voi grazie. Buonanotte.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

stampa. Questa specie di romanzo è stampa, scritta, girata e cantata da me, Piero Francesca, all'età di 77 anni compiuti, con la terza elementare di 68 anni fa. L'ho scritto e cantato per lasciare come mio ricordo ai miei discendenti. Leo Francesca, vedova Andrea. Catacoria, lì, 13, 8, 1993.

0: Arpeggi.
1: L'India dietro l'angolo. L'Occidente e il fascino discreto della musica indiana. Con Valerio Corzani.

Nel 1961, da Montreal, dove si era recato per una sfortunata tournée, Sarra approda a New York. Nella città costiera, per l'orchestra, la vita è sempre durissima, anche se la musica del gruppo è sublime. Orchestra era il titolo del gruppo, della formazione, composta da molti elementi, di Sarra. Sarra introduce strumenti elettrici come farfisa, sintetizzatori, Moog. Tutti i musicisti sono anche percussionisti e cantanti e ai concerti si presentano con bizzarri copricapi, costumi luccicanti, diventano messaggeri cosmici di pace universale e gli spettacoli. Dunque contengono proiezioni, danze e cori. L'orchestra è un incrocio tra una big band, una comune e una setta religiosa. Sarra lavora con essa secondo precise regole, conoscenza perfetta dei propri musicisti, molti dei quali con lui per decine di anni, continua rielaborazione del materiale, apprendimento a memoria, co-composizione. Il polistrumentismo di molti di questi musicisti amplia il vocabolario della formazione e consente sviluppi inimmaginabili a una rigida big band classica. Si moltiplicano le percussioni a dismisura, ancorando al ritmo una musica che dissolve le strutture armoniche. Sarra è forse il più lucido persecutore di quell'eclettismo e di quel senso della storia che si imporrà negli anni 70 e 80. In lui coesistono swing e jump, musica classica, musica etnica, musica da film, avanguardia eurocolta, free jazz, vaudeville, nero. Nello stesso brano o concerto può passare da furiosi collettivi free a soli su più tastiere suonate contemporaneamente fino a delicate ballad o a collettivi swing molto danzanti. Cavalca anche l'onda esotica e anticipa l'affermarsi della world music e dell'ambient. C'è anche un personalissimo sguardo a Oriente. C'era già in India, in particolare, questo è il titolo del brano, da un album Supersonic Jazz, pensate un po', del 1957.

Nel 58 il pianista Dave Brubeck, dopo un tour di 80 date in diversi paesi asiatici sostenuto dal Dipartimento di Stato statunitense, diede alle stampe Jazz Impressions of Eurasia, in cui nel brano Calcutta Blues piano e batteria imitano rispettivamente i suoni del sitar e delle tabla. La visione di Brubeck dell'India e della musicalità orientale è un poco meno visionaria, diciamo così, di quella di Sun Ra o di quella di John Coltrane, che si attiverà di lì a poco. Ma in questo Calcutta Blues, con appunto Brubeck al piano, Paul Desmond al sax alto, Joe Benjamin al contrabbasso, Joe Morello alla batteria, ci sono comunque intuizioni e soluzioni molto interessanti, per certi versi pionieristiche.

Per Don Cherry la vita e la musica sono state la stessa cosa e ha affrontato entrambe con coerenza e senso dell'avventura. Il grande trombettista era un esploratore globale che amava viaggiare, ascoltare, sperimentare sempre nuovi strumenti, specie quelli non occidentali. Il suo nome è legato per molti anni al free jazz come membro del quartetto di Ornette Coleman, ma è stato anche uno dei primi musicisti ad avvicinarsi alla musica etnica, utilizzandola con naturalezza molto prima che diventasse una moda. Brown Rice è un capolavoro della metà degli anni 70 formato da quattro composizioni, una combinazione di elementi mediorientali, indiani, africani e americani, anticipatrice della world music. Malcounts, il pezzo che adesso ascoltiamo, apre con un prolungato assolo di basso dal sapore esotico, accompagnato dal tanpura, uno dei più antichi strumenti dell'India, le cui corde creano quel continuo sottofondo tipico della musica indiana, il bordone, insomma. Dopo più di 4 minuti entra la tromba di Don Cherry, accompagnata dalla batteria in un assolo che mette in luce tutta la sua bravura. Informazione tra gli altri, anche due, diciamo, fuori classe come Charlie Eden al contrabbasso e Billy Higgins alla batteria.

0: In altre parole.
1: Questa settimana abbiamo parlato di città, di clima e di grandi trasformazioni del territorio. Oggi partiamo invece da un libro. Sabato scorso, tra Bellinzona e l'Alpe Rompiago a Valcolla, lo scrittore svizzero Blaise Hoffmann ha presentato la pubblicazione in lingua italiana del suo Il senso della terra, fare i contadini e le contadine oggi. È un reportage che racconta cosa significhi oggi lavorare la terra e che apre anche una riflessione sul rapporto sempre più complesso tra il mondo rurale e quello urbano. Buongiorno Marta Buoro, bentornata.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Allora Marta Buoro, perché ha scelto di partire da questo libro per la puntata di oggi?
2: Perché per troppo tempo abbiamo pensato che tra città e campagna non ci fosse una relazione, che fossero due mondi separati, la città come il luogo della produzione economica e la campagna come il luogo della natura e dell'agricoltura. In realtà io penso non sia mai stato così, sono un unico sistema. La campagna produce ciò che permette alla città di vivere, non soltanto il cibo, produce acqua, produce suolo fertile, produce biodiversità e quindi produce anche paesaggio. E la città a sua volta restituisce mercato, servizi, conoscenza, cultura e valore economico a quel lavoro. Quindi è una relazione continua e questa relazione, quando si indebolisce, non fa entrare in crisi soltanto l'agricoltura, ma entra in crisi il paesaggio stesso. Per questo che si potrebbe dire che questo libro, Il senso della terra, non parla soltanto di agricoltura, ma parla della relazione che tiene insieme città, campagna e paesaggio.
1: Io mi sono segnata una frase che lei ha detto: la campagna produce anche il paesaggio. Cosa significa?
2: Significa che noi siamo abituati a considerare il paesaggio alpino come qualcosa di naturale. In realtà gran parte del paesaggio che identifichiamo con la Svizzera è un paesaggio agricolo e qui c'è un aspetto che secondo me tendiamo a dimenticare troppo spesso. L'agricoltura non è soltanto un'attività economica, come dicevo prima, ma è una componente strutturale dell'infrastruttura paesaggio. Perché il lavoro agricolo che nel tempo ha costruito e continua a mantenere molte delle relazioni che sono vitali per quel paesaggio, da cui quel paesaggio dipende. I prati da sfalcio, i pascoli, i muri a secco, gli alpeggi, le rogge, sono tutti il risultato di secoli di lavoro. Se quel lavoro cambia o scompare, non perdiamo soltanto un'attività economica, perdiamo biodiversità nei prati, i versanti vengono lentamente colonizzati dal bosco, cambiano gli habitat, cambia il modo in cui l'acqua attraversa quei territori, ma cambia anche qualcosa di molto più difficile da misurare, cambia il modo in cui quel territorio continua a essere riconosciuto e vissuto, quindi l'identità dei luoghi. E in fondo il paesaggio che tutti associamo a Heidi non è il paesaggio naturale delle Alpi, è un paesaggio culturale costruito e costruito generazione dopo generazione dall'agricoltura di montagna.
1: Mi colpisce questa immagine di Heidi e del paesaggio di Heidi, il paesaggio che in realtà è un paesaggio culturale, perché in effetti tutti noi lo associamo a un paesaggio che sembra completamente naturale. Quindi lei ci sta dicendo che il paesaggio di Heidi in realtà è un paesaggio progettato.
2: Esattamente Cristiana, secondo me è proprio questo che il libro di Blaise Hoffmann ci aiuta a capire meglio. Heidi ci ha insegnato ad amare quel paesaggio, ma quei prati non rimangono prati da soli, vanno sfalciati, quei pascoli non esistono senza l'allevamento, i muri a secco vanno mantenuti, i canali irrigui vanno puliti, gli alpeggi continuano a vivere solo se qualcuno li abita e li coltiva, ed è questo che rende quel paesaggio così speciale. Non è semplicemente natura, è il risultato di una collaborazione lunga secoli tra i processi naturali e il lavoro dell'uomo.
1: E perché allora tutto questo dovrebbe interessare anche noi che viviamo in città?
2: Hoffmann ci ricorda che quel paesaggio esiste perché qualcuno continua ogni giorno a lavorarci. Quindi tutto questo lavoro, sfalcio prati, spostare mandrie, riparare i muri a secco, gestire l'acqua, inseguire le stagioni sempre più imprevedibili, i cambiamenti del clima, quelle persone non stanno soltanto producendo latte, formaggio, carne, stanno mantenendo in equilibrio un territorio. E quindi questa è la cosa che noi cittadini abbiamo un po' dimenticato. Quando guardiamo un prato alpino, non è il panorama dalla nostra finestra del centro città, se siamo fortunati, ma noi vediamo solo un panorama, ma chi lo lavora vede anche un suolo, un clima, un equilibrio delicato da custodire giorno dopo giorno. E quindi il libro lancia un messaggio importante, fondamentale anche per il nostro tempo quotidiano. Quando compriamo un formaggio d'Alpe, un vino di montagna, un prodotto locale, non stiamo sostenendo soltanto un'azienda agricola, stiamo contribuendo, anche se spesso non ce ne accorgiamo, a mantenere vivo quel paesaggio. Quindi il paesaggio non è ciò che rimane dopo il lavoro dell'agricoltore, è ciò che quel lavoro rende possibile. E in realtà, se ci pensiamo, alle istituzioni questo lo sanno molto bene. In Svizzera gli agricoltori ricevono pagamenti diretti anche perché, oltre a produrre alimenti, svolgono un lavoro di interesse pubblico. Mantengono i prati, i pascoli, la biodiversità, paesaggi che sono un bene per tutta la collettività, anche per i cittadini. Ma durante le presentazioni del libro Il senso della terra di Hoffman di sabato scorso è emersa anche un'altra faccia della medaglia. A questi uomini e a queste donne chiediamo ogni giorno di svolgere sempre più funzioni. Di gestire i prati, di curare i margini, di gestire l'acqua, di custodire il paesaggio di cui tutti beneficiamo. E mi viene in mente in questo senso una riflessione della geografa francese Sylvie Brunel, che osserva che troviamo normale sostenere la scuola, la sanità o i trasporti, ma ci indigniamo quando la collettività sostiene gli agricoltori. Eppure gli agricoltori non producono soltanto cibo, producono anche il paesaggio. Allora la domanda che mi faccio è: se la campagna continua a prendersi cura della città, in che modo la città si prende cura della campagna da cui dipende?
1: Bella domanda. E quindi magari in fondo il messaggio è che dovremmo comprare più prodotti locali per sostenerli, questi agricoltori.
2: Certamente. Quando possiamo scegliere un prodotto locale significa sostenere il lavoro di chi continua a mantenere vivo un territorio, quindi questo è sicuramente una componente importante. Però il messaggio è molto più grande. Allora abbiamo detto, cioè se ci pensiamo in realtà ogni città vive di un paesaggio che spesso non vede più. Noi ogni mattina facciamo colazione grazie a campagne che molte volte si trovano a centinaia, migliaia di chilometri da noi. Beviamo un caffè che viene coltivato in America Latina. Mangiamo cacao, cioccolato che arriva dall'Africa occidentale. Consumiamo il riso prodotto in Asia. La frutta attraversa interi continenti prima di arrivare alle nostre tavole. La globalizzazione ci ha dato l'impressione che il cibo arrivi semplicemente dagli scaffali del supermercato. In realtà ogni alimento ci racconta un luogo, ci racconta un suolo, ci racconta un'acqua, ci racconta un clima. Se siamo fortunati ci racconta una comunità che continua a coltivarlo. Ed è qui che ritorna il paesaggio. Dicevamo ieri che il paesaggio è qualcosa di definito e vissuto da una comunità, è la comunità che gli dà un'identità. Quindi ogni scelta agricola in questo senso, sotto questa lente, è anche una scelta spaziale. Decide dove rimane un prato, decide dove continua un pascolo, decide dove far crescere un filare, decide come viene gestita l'acqua. Quindi è chiaro che decide come cambia il territorio. È una parte fondamentale dell'infrastruttura che sostiene la nostra vita. E quindi ogni giorno la sfida è proprio questa, ricostruire la relazione tra le città e i paesaggi che le sostengono. Se una città dimentica completamente il paesaggio da cui dipende, rischia di dimenticare come abitare, perché rischia di dimenticare che la campagna è una parte essenziale di quella grande infrastruttura che ogni giorno continua a sostenere la nostra vita quotidiana.
1: Allora Marta Buoro, io ricordo il titolo del libro che abbiamo preso come spunto, che lei ha scelto come spunto per la puntata di oggi, nel caso i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici volessero leggerlo, Il senso della terra, fare i contadini e le contadine oggi, di Blaise Hoffman, ed è appena uscito in traduzione italiana. Marta Buoro, io la ringrazio e non mi resta che dirle a domani per il nostro ultimo appuntamento settimanale. Grazie Marta Buoro, buona giornata.
2: Grazie a voi, buona giornata.

0: Alphaville, la cultura e le sue declinazioni. Attualità, grandi temi, interviste e dibattiti. Alphaville è aperta al mondo per esplorare il presente, per prepararci al futuro.
1: Alphaville.
0: La libertà si conquista aprendo gli occhi e le orecchie. Alphaville, dal lunedì al venerdì alle 11.
2: Rete 2.

0: Le architetture del suono. A 100 anni dalla nascita di Miles Davis e John Coltrane. Di Claudia Fanti.
1: Buongiorno a tutti e tutte, sono di nuovo Claudia Fanti e oggi, come già anticipato, vorrei parlare di una questione su cui l'umanità si interroga da sempre, cioè sul perché esiste il male e su qual è, se c'è, il suo significato. Nell'ottica della fede cristiana tradizionale non c'è una risposta soddisfacente al paradosso di Epicuro: se Dio non vuole impedire il male non è buono, se non può non è onnipotente. Una trappola che si ripropone a ogni catastrofe naturale e a ogni disgrazia individuale. L'ottica post-ateista, quella che comporta il superamento dell'immagine di un Dio personale e trascendente, ha almeno il merito di liberarci dallo sforzo impossibile di conciliare l'amore divino con la presenza dilagante del male, eliminando dalla scena un Dio che permette il male quando potrebbe evitarlo, o che non vuole intervenire potendo farlo, e che dobbiamo allora provare a convincere, magari con sacrifici e intercessioni, e per lo più senza ottenere molto o senza ottenere nulla, considerando l'impressionante quantità di sofferenza che ogni giorno, ogni ora continua a investire il nostro pianeta. Cosa fare però del male in tutte le sue forme, da quello che ci facciamo gli uni con gli altri a quello relativo alle dinamiche della natura? Pensiamo solo alle grandi estinzioni di massa. Se in noi viene in meno la fede in quel Dio, ma non ci rassegniamo neppure all'idea che tutto sia solo frutto del caso, di interazioni tra particelle senza significato? In un ambito post-ateista, qual è il significato del male nella visione di un divino immanente inseparabile dalla realtà? Il filosofo della scienza Telmo Pievani dice che siamo tutti figli della fine del mondo degli altri. Ogni organismo sopravvive solo grazie alla morte di altri organismi, in quanto viviamo grazie agli organismi che mangiamo, per poi alla fine riconsegnare gratuitamente ciò che gratuitamente abbiamo ricevuto. L'universo è in fondo un'infinita comunione di vita attraverso la morte, dice il teologo José Arregui, e niente lo rende più esplicito del simbolo taoista yin-yang, dove la luce e l'oscurità sono interdipendenti, contenendosi e sostenendosi a vicenda. Ma noi che in Occidente siamo abituati a un pensiero binario facciamo fatica ad accettarlo. D'altro canto, com'è possibile non farsi interpellare dal lamento delle vittime? Di certo noi viviamo in un universo in cui gli oggetti ci sembrano separati, in cui ci siamo noi con i nostri istinti distruttivi e ci sono i lupi affamati che attaccano i cervi e i cervi affamati che bucano le piante e così via. La cruda realtà della catena alimentare. Ma le separazioni esistono oggettivamente? Non saranno solo risultato del nostro processo mentale che ci porta a dare un ordine a quello che vediamo? Un malinteso creato dalle nostre menti limitate? Insomma, il velo di maglia dell'induismo. Ma anche in Occidente Eraclito lo sosteneva già nel V-VI secolo avanti Cristo: tutte le cose sono uno e l'uno tutte le cose. I mistici di ogni tempo, di ogni luogo,